band leader, ovvero Milestones, ma è obbligato a eseguirlo alla maniera di qualcun altro, vale a dire di Ahmad Jamal, roba questa da scuotere anche le certezze più incrollabili. C'è un secondo tassello. 5 giorni dopo aver concluso le sedute di Milestones, in cui, tra le altre cose, Davis ripropone la vecchia Walkin, spacciandola come Sales Ahead, appropriandosi della paternità del tema, che non era suo, e scanificandolo ancora di più, oltre a vietare a Garland di accompagnarlo durante l'assolo, Davis compie una misteriosa nonché inaspettata apparizione da sideman di lusso nell'unico disco di Cannonball Adderley per la Blue Note, il solitamente trascurato da un punto di vista critico Something Else. È un disco molto ascoltato, in realtà molto popolare, ma ben poco approfondito appunto da un punto di vista critico. Questa comparsata ci ha sempre dato molto da pensare. Davis non era certo il tipo da offrire le sue prestazioni a chiunque, neanche a musicisti che godevano della sua massima considerazione come Cannonball. Non lo ha mai fatto con Coltrane, per esempio, data anche l'assoluta spendibilità del proprio nome. E c'è sediamente da dubitare che l'abbia fatto per soldi, anche se con Miles non si può mai dire. In realtà basta ascoltare l'album, Something Else appunto, per capire che si tratta di un disco interamente ascrivibile a Davis dalla prima all'ultima nota. È lui che sceglie il repertorio, dichiarandolo senza problema nelle note di copertina. È lui che domina la seduta, riservandosi spesso il primo assolo, pratica che, per abitudine ormai consolidata del jazz, vedeva il titolare della seduta appunto uscire in assolo per primo dopo l'esposizione del tema. È lui che detta il clima stilistico, imposta gli arrangiamenti. Autumn Leaves, contenuta nel disco, è ancora una volta modellata sulla vecchia versione di Ahmad Jamal. Nel brano che dà il titolo al disco, Something Else appunto, composto da Miles e perfettamente calato nelle atmosfere di Milestones, è Adderley che fa da controcanto alla tromba, non viceversa. Insomma, siamo davanti a un nuovo caso di manipolazione. Miles approfitta di questa seduta, crediamo, per far fare un po' di rodaggio a Cannonball, piegandone la volontà fino a renderlo sideman sul suo stesso album. Adderley ringrazia e porta a casa, anche se, conoscendole la superiore intelligenza, siamo certi che avesse capito benissimo l'inghippo.

0: È collegata in diretta con noi la nostra corrispondente dal Belgio, Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anche in Belgio fa caldo. Diamo per prima cosa questa notizia, che beh, non è una notizia che sorprende nessuno. Abbiamo visto prima, letto poco fa, le previsioni del tempo, resta valida in Ticino l'allerta canicola a bassa quota di grado 4 su 5, e queste allerte canicola sono presenti in molti altri paesi e ovunque vengono varate delle misure anticanicola. Il Belgio è già stato sorpreso da eventi climatici come inondazioni gravi, ma è stato giudicato da alcuni impreparato alla canicola, al caldo estremo di questa estate. Margherita Redaelli, fra giugno, luglio e ancora nei prossimi giorni fioccheranno le allerte meteo. Il Belgio non è pronto a tutto questo?
1: Pare proprio di no, e tristemente il Belgio è in testa a una delle, direi, peggiori classifiche dell'Unione Europea, e cioè i decessi supplementari dovuti alla canicola. Pare appunto sia il primo paese d'Europa ad averne fatto le spese in proporzione della popolazione. Non è preparato, però insomma cerca, un po' come tutti i paesi, di avere delle misure di breve termine e di lungo termine. Allora oggi volevamo proporvene una di breve termine, che non è usata forse solo in Belgio, ma che in Belgio ha avuto dei risultati insperati, ed è quella dell'apertura dei musei automatica allo scattare di un'allerta gialla. Attenzione, non è che tutti potranno visitare liberamente tutti i musei, ma quasi. Ciascuno dei musei federali sarà tenuto a mettere a disposizione degli spazi con aria condizionata e luoghi di stazionamento per chi vi voglia entrare, insomma, per rifugiarsi. Una specie di rifugio laico, insomma, un rifugio culturale.
0: Quindi non si tratta di andare a visitare il museo, ma di sfruttare l'aria condizionata all'interno dello stesso. Poi magari ci scappa anche un approfondimento culturale.
1: Questa è la bellezza, che il confine è esattamente un po' colabile. Ti faccio l'esempio del Museo Reale di Arte e di Storia nel cuore di Bruxelles. Ha messo a disposizione sì un luogo che già era accessibile a chi di passaggio andava dai gradini d'ingresso alle collezioni, è il cosiddetto Forum, 1000 metri quadrati, un soffitto alto 20 metri, veramente un forum in cui campeggiano delle, come un antipasto del museo, e che viene rivisitato regolarmente dai curatori delle collezioni. Un quadro surrealista, un quadro della rivoluzione del 1830, e alcuni autori contemporanei belgi e no. Allora lì c'è un'area dove una specie di salotto via del museo, e chi beneficia o di un sussidio di disoccupazione oppure di sussidi sociali può, allo scattare dell'allerta gialla, entrare e visitare gratuitamente il museo. Chi non lo fa comunque si ritrova a rifugiarsi in questo spazio, magari veramente a parlare col vicino, perché io di gente ne ho vista rifugiandomicisi anch'io, e insomma è una prospettiva diversa che entrare in un centro commerciale e cercare disperatamente una bottiglia di qualcosa pur di potersi assiepare al fresco, non ti pare?
0: E questo è il fresco che si trova all'interno, e in effetti il centro commerciale è sicuramente più angosciante come prospettiva. C'è però anche un fresco esterno, un fresco relativo, perché poi comunque c'è l'afa, la canicola, però ci sono dei punti di frescura, dei punti di ombra, ed è importante conoscerli per sapere dove andare.
1: Sì, questa è la seconda misura, diciamo, di breve termine che Bruxelles ha voluto attuare. In realtà, ecco, dispiacendosi di non essere potuta uscirsene, diciamo, con una mappa appunto dei punti di frescura cittadini tanto dettagliata che quella di altre città, magari francesi, ma insomma, in questa mappa ci sono almeno 200 punti che segnalano c'erano le fontane, i parchi pubblici, ma anche i luoghi in cui i negozianti sono disposti a dare dell'acqua gratuita ai viandanti assetati. E è una mappa di punti di frescura che però già rileva un po' la piaga, un po' il difetto di tutte queste, potenziale almeno, di tutte queste misure, magari di breve termine, ma anche di lungo, che è un po' la diseguaglianza sociale. E queste mappe, appunto, che io sono andata a consultare ieri, cioè sia su internet sia poi cartacea, appunto, per la magia del fruscio della carta per chi volesse visitare da turista Bruxelles, questa mappa ha tutti questi punti concentrati nel pieno centro di Bruxelles. Quindi sì, per il viandante che da una parte non conosce il territorio, dall'altra che però visita soprattutto i quartieri più lussuosi, ecco, questa mappa fa da ottima guida anticanicola. Per gli altri i punti o ci sono di meno oppure non sono segnalati. Insomma, reazioni miste, come dire, ma uno sforzo di breve termine.
0: E il rischio è che poi in periferia non ci sia né il museo né la zona di frescura, quindi non resti che il centro commerciale di cui sopra. Queste sono comunque delle misure, la mappa che si riferisce a questo periodo di canicola e i musei che aprono in maniera eccezionale sono misure a breve termine, ma il Belgio sta prevedendo anche qualche cosa a lungo termine?
1: Sì, il Belgio naturalmente lo fa proprio perché è stato colpito da questa virulentissima canicola che dicevi, appunto, proprio in questi giorni è alla seconda ondata. E quindi tra i progetti di miglioramento o dell'arredamento urbano che già erano avviati sono spesso rivisitati o ripensati, rivoluzionati, anche pensando proprio al cambiamento climatico e alla triste esperienza che si è fatta da giugno. Ve ne cito due. Allora, il primo è concerne la riapertura della Senna, che non è il fiume di Parigi ma quello di Bruxelles, che si scrive in modo leggermente diverso, Senne con due N anziché Seine, che scorre sotto tutta Bruxelles. Ora, non è possibile riaprire i canali come non lo sarebbe in tante città, forse non sarebbe neanche così salubre, però nei quartieri che sono di più recente sviluppo o ripensamento, magari quartieri industriali o quartieri periferici, si sta pensando o si è già iniziato ad aprire centinaia di metri della Seine. È anche poi un modo di tenere pulito, regolato questo bacino, questi segmenti di bacini acquatici in cui poi si spera che i brussellesi andranno a nuotare, ecco, così, perché non nuotino indiscriminatamente in altri bacini, magari in fontane che non sono fatte all'uopo. E la seconda è più urbanistica, ma anche tocca anche il prestigio presso le istituzioni europee, proprio davanti alla porta della sede principale della Commissione europea c'è questa enorme rotonda, che rotonda non è più, che si chiama Schuman, da uno dei fondatori appunto dell'Unione, e che dopo essere stata pedonalizzata è adesso un'enorme sfera, un'enorme, diciamo, circonferenza sterrata, e lì sopra si vorrebbe mettere un'ampia cupola coperta poi di piante. Ecco, questo è anche un po' un progetto che resta per certi versi quasi un sogno, sia per il suo aspetto avveniristico, sia per il fatto che Bruxelles battaglia con un budget veramente basso. Però, insomma, questi appunto sono tutti progetti del centro. Quello che manca, dicevi, è appunto questa attenzione magari ai quartieri meno fortunati, quindi laddove ci sono quartieri residenziali dove appunto l'isolamento degli edifici lascia un po' a desiderare, e in cui sì, vi sono progetti avveniristici di riorientamento degli edifici, magari per sfruttare l'effetto camino e così, però insomma tra il dire e il fare lì c'è di mezzo una sostanza acquatica che è il mare, e che è un po' difficile da superare, soprattutto in brevi tempi.
0: E in effetti la canicola esaspera, esacerba le disuguaglianze ovunque. Abbiamo ascoltato la situazione del Belgio e la speranza è che appunto sempre meno si venga colti impreparati da questi eventi, anche perché a quanto pare sono destinati a ripetersi, e che sempre di più si capisca che la cosa importante è che appunto l'ombra, la frescura, il riposo dalla canicola venga offerto a tutti in maniera indiscriminata. Grazie Margherita Redaelli per questa corrispondenza dal rovente Belgio che ci ha permesso di paragonare anche quello che si fa da noi con quello che si fa o si vuole fare o si vorrebbe fare in Belgio per combattere questo calore estremo. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
1: Prego, e mi affretto al museo.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio del concerto.ch, il programma che ogni giorno vi guida alla scoperta delle più interessanti registrazioni elvetiche grazie alle sapienti scelte musicali di Alissa Nembrini. Le proposte di oggi sono organizzate, secondo la nostra scansione settimanale, come omaggio ad un'orchestra svizzera, che in questo caso è la Luzern Symphony Orchestra. Interprete di un programma di musiche incise in disco o registrate dal vivo dai colleghi di SRF, che spazia tra Erich Wolfgang Korngold, Antonin Dvořák, Modest Mussorgsky e Richard Strauss. Ed è proprio da quest'ultimo che partiamo, proponendovi la danza dei sette veli dall'opera Salome, eseguita in occasione di un concerto del Lucerne Festival registrato il 22 agosto 2016 presso la Konzertsaal del KKL di Lucerna, diretto da James Gaffigan alla testa appunto della Lucerne Symphony Orchestra.

La danza dei sette veli dalla Salome di Richard Strauss, eseguita dalla Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan in un concerto del 22 agosto 2016, registrato presso la Konzertsaal del KKL di Lucerna in occasione del Luzern Festival del 2016. La Luzerner Symphony Orchestra, dedicataria del concerto.ch di oggi, è una delle istituzioni musicali più longeve e riconosciute della Svizzera. I suoi primi concerti risalgono al 1806, quando un piccolo gruppo cittadino di appassionati di musica iniziò a riunirsi per suonare con entusiasmo le opere di Haydn, Mozart e Beethoven. Ben presto venne istituita una stagione regolare presso la Komödiensaal der Jesuiten, dove la musica era già un appuntamento sociale e culturale molto seguito. Da allora sono passati più di due secoli e quell'ensemble amatoriale è diventato un'orchestra di circa 70 musicisti, riconosciuta ben oltre i confini della città. Oggi, infatti, la Luzerner Symphony Orchestra è la compagine residente del KKL di Lucerna e l'orchestra d'opera del Teatro Cittadino. La sua attività si articola in cicli sinfonici, progetti tematici, produzioni teatrali e festival. Dal 2004 la direzione artistica è affidata a Numa Bischof Ullmann, mentre dal 2021 la direzione musicale è nelle mani di Michael Sanderling. Nel corso degli anni però l'orchestra ha collaborato con direttori come Jonathan Nott, Charles Dutoit, Andris Nelsons, Lionel Bringuier e James Gaffigan, che abbiamo testé ascoltato e che è stato direttore principale della Luzerner Symphony Orchestra tra il 2011 e il 2021. Ed è ancora lui il protagonista sul podio del prossimo brano in programma, il Burlesque per pianoforte e orchestra in re minore di Richard Strauss, eseguito in occasione di un concerto del Luzern Festival registrato il 7 dicembre 2016 presso la Konzertsaal del KKL di Lucerna con Kirill Gerstein al pianoforte.

Il burlesque per pianoforte e orchestra in re minore di Richard Strauss, eseguito da Kirill Gerstein al pianoforte con l'accompagnamento della Luzern Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan per un concerto registrato al KKL di Lucerna il 7 dicembre 2016 nell'ambito della stagione della Luzern Symphony Orchestra di quell'anno. Oltre che con Kirill Gerstein, l'orchestra collabora regolarmente con molti solisti di fama internazionale come Martha Argerich, Joshua Bell, Julia Fischer, Daniel Trifonov, Christian Zimmermann e Sol Gabetta, solo per citarne alcuni. Molti di loro tornano regolarmente a Lucerna in un rapporto di continuità e fiducia favorito da una programmazione ampia e articolata che dedica moltissima attenzione anche alla musica contemporanea. L'orchestra ha commissionato opere a compositori come Sofia Gubaidulina, Thomas Adès, Wolfgang Grimm, Rodion Chedrin e Dieter Ammann, contribuendo così attivamente alla creazione di un nuovo repertorio. Anche la produzione discografica ha avuto un ruolo importante nella storia della compagine lucernese. Grazie ad un recente accordo con Warner Classics, l'orchestra ha, per esempio, pubblicato 5 album, tra cui l'integrale delle Sinfonie di Brahms, tutti accolti con grande entusiasmo dalla critica. Prima del 2022 però le registrazioni della Luzern Symphony Orchestra apparivano sotto le insegne di Erato, come il CD intitolato Transmission, da cui prenderemo il nostro prossimo ascolto, e in cui il violoncellista Edgar Moreau proponeva, sostenuto da Michael Sanderling sul podio dell'orchestra, il preziosissimo concerto per violoncello e orchestra in Do maggiore opera 37 di Erich Wolfgang Korngold.

Il concerto per violoncello e orchestra in Do maggiore, opera 37 di Erich Wolfgang Korngold, eseguito da Edgar Moreau al violoncello con la Lucerna Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling per il disco Erato del 2022 intitolato Transmission. Come abbiamo avuto modo di vedere, la compagine lucernese cui il concerto.ch di oggi è dedicato è oggi una realtà musicale solida, aperta, capace di coniugare radicamento locale e visione globale. Ma la Lucerna Symphony Orchestra è anche formazione, educazione e inclusione. Dal 2008 ha sviluppato un programma di mediazione musicale rivolto a tutte le età, con laboratori, concerti partecipativi e progetti pensati per persone con disabilità o fragilità. Tra questi il Musikwagen, un laboratorio mobile che porta la musica nelle scuole e nelle istituzioni sociali, e Ensemble D, dedicato a persone con demenza. Nel 2012 poi è nato il Festival Zaubersee, giornate della musica russa, che celebra il legame tra Lucerna e grandi figure della cultura russa come Rachmaninoff, Scriabin e Tolstoj. E nel 2021 è stato inaugurato il festival pianistico Le Piano Symphonique con Marta Argerich nel ruolo di artista associata, che ha portato a Lucerna alcune delle più grandi personalità del pianismo mondiale. Insomma, in un momento in cui molte orchestre lottano per sopravvivere, la Lucerna Symphony Orchestra continua a crescere.

La danza slava in sol minore, ottava delle danze slave per orchestra, opera 46 di Antonin Dvořák, eseguita dalla Luziana Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan per un concerto registrato il 5 febbraio 2010 presso la Victoria Hall di Ginevra nell'ambito del Migros Kultur Prozent di quell'anno. Ci resta ancora giusto il tempo per ascoltare l'ultimo brano in programma e allora senza ulteriori chiacchiere vi lasciamo all'ascolto della danza delle schiave persiane dal quarto atto della Kovancina di Madiest Mussorgsky, eseguita appunto dalla Luziana Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan nell'ambito di quello stesso concerto.

0: La danza delle schiave persiane dal quarto atto della Kovanchina di Matyazt Mussorgsky, eseguita dalla Lucerne Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan per un concerto registrato presso la Victoria Hall di Ginevra il 5 febbraio 2010, conclude il concerto punto CH di oggi. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo domani, sempre alle 13.30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il momento del nostro approfondimento qui ad Alphaville e io do il benvenuto a Cristina Artoni. Ciao Cristina.
1: Ciao Mattia e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: La genesi del termine urbicidio risale alla prima metà degli anni 90, un neologismo drammatico creato dall'ex sindaco di Belgrado, l'architetto urbanista Bogdan Bogdanovic. Un termine tristemente ispirato alla devastazione materiale e spirituale delle città di Vukovar, Mostar, Sarajevo, tutte città che sono diventate simbolo di un fenomeno comune, l'agonia, l'annientamento del capitale umano in primis e poi del capitale in pietra, cioè del patrimonio spirituale e identitario delle comunità. Quel conflitto ha fatto purtroppo scuola, il conflitto nella ex Jugoslavia, e ora l'urbicidio è diventata una prassi di guerra quotidiana. Basti pensare solo negli ultimi anni a Gaza, Teheran, Dubai, Beirut, Kiev, Caracas. Nella storia questa pratica di guerra era presente, ma ora siamo di fronte a una sorta di salto di scala fisico e concettuale.
1: Infatti nelle guerre moderne la città è divenuta uno degli obiettivi e delle vittime principali, e per riprendere l'efficace espressione del filosofo Paul Virilio, la strategia delle nuove guerre è oggi essenzialmente una strategia anticittà. Lo spazio urbano è diventato bersaglio non solo per motivi strategici, ma soprattutto per i significati che incarna: valori identitari, sociali e culturali. E noi di questo ne parliamo oggi in questa mezz'ora di Alphaville con due ospiti. Qui diamo subito il benvenuto. Benvenuto a Francesco Chiodelli, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Professore di Geografia Economica e Politica all'Università di Torino, autore del libro da cui parte appunto il nostro approfondimento, Città in guerra, appunti di geopolitica urbana, appena pubblicato dalla casa editrice Bollati Boringhieri. E ben ritrovata ad Alphaville Laura Silvia Battaglia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta e a tutti voi.
1: Giornalista e documentarista, da molti anni lavora come reporter in aree di crisi, collaboratrice RSI, è conduttrice e autrice per Rai Radio 3 ed è specializzata in Medio Oriente, in particolare di Iraq e Yemen. Chiodelli, iniziamo con lei. Nei conflitti che negli ultimi anni stanno attraversando il mondo, le città, lo dicevamo, sono diventate degli obiettivi centrali, ma perché lo scenario di scontro si è spostato nei centri urbani?
2: Sì, c'è da dire che città e guerra sono sempre state connesse. Se si va, insomma, con la memoria all'antichità, a Cartagine o alla contemporaneità, a Dresda, insomma, questa connessione è evidente. Il salto è stato il passaggio da una connessione occasionale a una connessione strutturale per due ragioni principali. La prima è quella che possiamo definire l'urbanizzazione del pianeta, ossia le città sono divenute sempre più centrali nel nostro pianeta, ad esempio dal punto di vista demografico. Oggi la maggior parte della popolazione della Terra vive in una città, ma anche dal punto di vista economico. Le città sono i cuori produttivi del pianeta e dal punto di vista sociale e politico. Quindi se si vuole colpire a morte un nemico, bisogna colpirlo nel cuore, che è rappresentato dalle città. La seconda ragione, che è concatenata alla prima, è il cambiamento delle forme della guerra. Sono cambiati i modi con cui si combatte, ad esempio si hanno a disposizione armi diverse, più sofisticate, più precise, più tecnologiche, ma allo stesso tempo si hanno anche a disposizione meno uomini, quindi gli eserciti diventano più piccoli e non possono più essere usati per inondare completamente o prendere in un solo colpo una città. Quindi mentre le città crescono a dismisura, gli eserciti si restringono, e questo provoca il fatto che la guerra si deve combattere dentro la città. E come dicevate, il caso di Gaza ad esempio è uno dei tanti casi eclatanti in cui si capisce bene come questa connessione ha o può avere esiti drammatici, fino a farci giungere ai casi di omicidio che abbiamo visto e che abbiamo tutti impressi nella mente.
0: Laura Silvia Battaglia, come irrompe una guerra in un contesto urbano? Lei ha visto, ha trattato in tanti contesti di guerra proprio questa questione, dunque ci può fare magari qualche esempio, raccontarci quello che ha visto?
3: Certamente, la guerra innanzitutto irrompe sempre più dal cielo, e quindi questo è un primo passaggio che caratterizza sicuramente gli ultimi conflitti a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo è diventato sempre più presente, sempre più invasivo e anche sempre più preciso con particolare crudeltà. Io ricordo i primi droni che venivano lanciati dallo Stato Islamico, da Daesh, sui ponti ovest di Mosul, dove anche noi come giornalisti ci trovavamo, e che erano armati con delle granate, con dei droni semplici come quelli che noi oggi utilizziamo ovviamente per fare le immagini dall'alto, ed erano già particolarmente invasivi, perché andavano a colpire addirittura ad persona, ma colpivano direttamente i soldati iracheni oppure i reporter. Però c'è un aspetto che fondamentalmente a cui si pensa molto poco quando si parla di guerra, perché il primo passaggio è questo, naturalmente distruzione e macerie, ma poi quello che succede è l'annullamento lento ma inesorabile dei servizi che servono una città. Quindi l'elettricità fondamentalmente, quindi rottura di cavi elettrici, mancanza di elettricità, rottura ovviamente di tubature dell'acqua, manca l'acqua. Un'altra cosa che non è molto romantica, ma quasi nessuno ci pensa, cioè mancano completamente i servizi per la raccolta della spazzatura, il che significa molte molte cose, soprattutto malattie.
1: Dunque, in questa pratica di guerra le tecniche, le strategie, dicevamo, stanno anche mutando. E come agisce un esercito in questi contesti? Ad esempio, andiamo a Gaza. Come si è arrivati a questa distruzione totale? Una domanda per entrambi, iniziamo con Francesco Chiodelli.
2: Sì, direi che il cambiamento è radicale. Per riassumere, si potrebbe dire che le guerre urbane hanno tre caratteri distintivi che sono apparentemente controintuitivi. Il primo è che sono guerre localizzate, cioè si procede per micro assedi localizzati su parti specifiche di città o del tessuto urbano, l'abbiamo visto a Gaza, parti di città, blocchi di edifici, singoli quartieri su cui si scarica una potenza di fuoco impressionante, producendo quasi lo sbriciolamento del corpo urbano in tutte le sue componenti, non solo gli alloggi, le strutture, ma anche i servizi, producendo una sorta di demodernizzazione della città che la fa ripiombare a tempi quasi medievali dal punto di vista del funzionamento. Il secondo carattere, ancora controintuitivo, è che sono guerre estremamente lente. Non c'è più un fronte da sfondare per avanzare indisturbati chilometri e chilometri. Si combatte per ogni singolo edificio, per ogni singola strada, in una lentezza che è diventata la costante di molte guerre urbane contemporanee. Il terzo elemento è che sono allo stesso tempo guerre ipertecnologiche, e questo lo abbiamo tutti sotto gli occhi, e magari, insomma, se ci sarà tempo lo approfondiremo, ma allo stesso tempo la tecnologia, che gioca un ruolo centrale, non è più sufficiente, e allora entra in gioco un altro carattere che è contraddittorio, è il carattere arcaico delle guerre. A Gaza, così come nel resto delle operazioni militari israeliane in Cisgiordania, uno dei grandi protagonisti è il Caterpillar di 9, che è stato utilizzato diffusamente anche a Gaza. Che cos'è il Caterpillar di 9? È una ruspa enorme, 4 metri di larghezza, 4 di altezza, 8 di lunghezza, non particolarmente sofisticata, che però è usata per proteggere le truppe sul suolo, esattamente in virtù della propria massa, e soprattutto è usata per abbattere gli edifici che sono, diciamo così, l'elemento di resistenza e di pericolo dentro la giungla urbana, per sbriciolarli completamente con chi e noi a volte si trova dentro, anche la popolazione civile. E questo, ad esempio, era molto evidente, è stato molto evidente in modo macroscopico nel 2002, nella famigerata battaglia di Jenin. Quindi durante la seconda intifada l'esercito israeliano non riesce a liberare o a conquistare una parte del campo profughi, e quindi cosa fa? Prende i bulldozer e lo rade al suolo. Quindi questi sono tre degli elementi distintivi che ci raccontano come è andata la guerra a Gaza, ma anche come vanno molte delle guerre urbane in giro per il pianeta.
0: Sì, mi viene in mente l'immagine di questi invece bulldozer specifici utilizzati dall'esercito israeliano per distruggere le strade in Cisgiordania, per esempio, no? Ci sono proprio delle macchine che appositamente in questa guerra a basso profilo, diciamo così, a bassa intensità quotidiana in Cisgiordania, che distruggono proprio le strade, no? Quindi è proprio una distruzione urbana in qualche modo, Chiodelli.
2: Sì, esattamente, è lo stesso Caterpillar di 9 che davanti ha una benna utilizzata per distruggere gli edifici, e dietro ha un rostro, diciamo, che è per devastare le strade, ancora una volta in questo elemento che a cui accennavo di demodernizzazione. Quindi si devasta una struttura civile, un'infrastruttura, per, diciamo così, ridurre la popolazione civile e la città a uno stato di non utilizzabilità, potremmo dire quasi di disabilitazione.
1: Sì, un avanzamento lento, in mezzo c'è la popolazione civile. Laura Silvia Battaglia, torniamo appunto a Gaza, come restiamo a Gaza, anzi, e come si è arrivata a questa distruzione totale?
3: E si è arrivati a questa distruzione totale per volontà, innanzitutto strenua e completa, però non sarebbe stata possibile se non avessimo avuto e non vivessimo in un mondo in cui i satelliti ci dicono tutto delle città dall'alto e dei luoghi dall'alto. Quindi diciamo la tecnologia satellitare, che ovviamente insomma ormai è anche a portata di mano di chiunque con i software più semplici, ma naturalmente per chi lavora nel mondo militare ancora più specializzata, ci fornisce tutti i dettagli. L'altro elemento che per cui tutto ciò è stato possibile è appunto l'implementazione dell'uso dei droni, di cui dicevo prima. Non sono più dei droni rudimentali con le granate attaccate sopra, come quelli che avevo visto appunto in Iraq nel 2017. Sono un'altra cosa, sono droni grandi, sono i cosiddetti quadricotteri, sono dotati tra l'altro di un nuovo elemento che è proprio l'uso dell'intelligenza artificiale, il sistema Lavender, che diciamo agisce individuando il target sulla base delle informazioni che sono state date dal software, quindi agisce indipendentemente dall'azione dell'uomo, mentre quelli precedenti erano appunto letteralmente comandati dall'uomo e la decisione era totalmente in mano all'essere umano. In questo caso invece vanno sul target che è già appartiene a quella fascia e lì sparano. C'è un altro elemento da dire, cioè una delle caratteristiche della guerra in Gaza è stato il fatto che individuando i target l'esercito israeliano faceva delle telefonate alle persone che erano lì sui loro cellulari, indicando la necessità di sfollare immediatamente. Ecco, questo sistema è un sistema che diciamo favorisce l'urbicidio, perché ovviamente nel momento in cui io non solo riesco a mappare la città, ma riesco anche ad avere tutti i numeri di telefono agganciati, diciamo così, alle celle necessarie per fare le telefonate con i mobile delle persone che stanno giù, chiaramente ho un controllo totale non soltanto degli edifici e della mappa, ma anche delle persone che lì sotto si muovono.
0: Sì, parlava no, del fatto che ormai con i satelliti sappiamo tutto delle città. Viene in mente all'inizio della guerra queste cartine diffuse dall'esercito israeliano sulle zone di Gaza City che sarebbero state bombardate e da evacuare, insomma. Chiodelli, alla radice dell'urbanizzazione della guerra, ha già accennato qualche cosa su questo prima, quanto conta la riduzione degli eserciti e del numero di soldati, di militari rispetto al secolo scorso?
2: No, molti analisti è un elemento centrale per capire l'urbanizzazione del conflitto. Non sono più i 12 milioni di soldati dell'Armata Rossa, sono alcune decine, centinaia di migliaia di soldati molto più professionalizzati, che quindi devono cambiare strategia e devono cambiare anche dotazione. Cambiano strategia, era quello che dicevo prima, ossia devono procedere per singole strade, singoli blocchi di edifici, micro sedi localizzati. Non si invade più completamente l'area urbana, ma si procede come se fosse un puzzle, un pezzettino alla volta, un quadratino alla volta, per cercare di liberare o ripulire, come si dice in gergo, una certa porzione di città. Quindi progressivamente. Il secondo cambiamento è che questi eserciti sono super equipaggiati, quindi sono meno persone, ma per aumentarne la sopravvivenza e la letalità c'è bisogno di tutto un apparato tecnologico e bellico e di armi che sono in dotazione sia al singolo soldato sia che accompagnano. Oggi la guerra, anche quella sul campo, è una guerra che ha un'intima dimensione aerea, non solo per i bombardamenti aerei ma anche per il controllo aero-satellitare con sistemi di raccolta dati. Spesso appunto questi pochi soldati, questo numero limitato di soldati rispetto al passato, è coadiuvato appunto da droni, da robot da guerra, ma anche da un sistema operativo di persone che se ne stanno dall'altra parte del mondo. Nella guerra oggi a Teheran probabilmente un ruolo fondamentale lo giocano persone che stanno sedute nei propri uffici in America e pilotano un drone o pilotano un'aerospia. Quindi è una guerra che si è anche espansa geograficamente, i combattenti sono meno, ma c'è un sistema molto più reticolare che supporta questi combattenti sul campo.
1: Spostiamoci in un altro angolo del mondo. Laura Silvia Battaglia, tu hai seguito nel tuo lavoro, dicevamo, molti teatri di guerra, e tra questi lo Yemen. Ecco, come è cambiato il volto di una città, possiamo dire forse più preziosa della regione, la capitale Sana'a, e quali sono le ricadute sulla popolazione civile?
3: È cambiata moltissimo, esattamente quel processo di cui vi avevo parlato prima, l'invasione per esempio, no? Della spazzatura, che è un primo elemento in una guerra, ecco lì l'ho visto in un'estensione micidiale, fino a quando in realtà le milizie del nord che si trovano a Sana'a hanno impiegato le persone migranti nere che venivano dal Corno d'Africa, che vengono al Corno d'Africa, le hanno sostanzialmente sequestrate, le hanno destinate ad una discarica, quindi avendo praticamente manovalanza per le operazioni di pulizia a costo zero. Però al di là di questo, diciamo, le città nella guerra guerreggiata chiaramente sono piene di checkpoint, e questo succede anche nella guerra che non è più guerreggiata all'interno. Si riempiono di luoghi dove i checkpoint hanno delle imponenti dotazioni di artiglieria, artiglieria mobile, e quindi fa anche abbastanza spavento. Dopodiché gli effetti sono quelli che dicevo, cioè tutti i servizi non hanno alcuna forma di riparazione. Questo in particolar modo, al di là dei servizi per la popolazione civile, quindi l'elettricità, l'acqua, che dicevo prima, quindi i bambini che portano taniche di acqua ogni ora del giorno e della notte, quando c'è naturalmente, c'è un problema di manutenzione. In una città che è stata patrimonio dell'UNESCO, Sana'a lo è ancora, ma è andata dalla lista delle città patrimonio dell'UNESCO a quella dei beni in pericolo, e questa è, diciamo, l'anticamera per essere diciamo così depennata dalla lista principale, è il fatto che questi antichi palazzi non godono più di manutenzione. E non godono più di manutenzione perché? Perché si è rotto il rapporto tra chi la governa e l'UNESCO, perché i dirigenti dell'UNESCO che vengono da Doha, sono stati a Doha, non vanno più a visitare la città, perché comunque i dipendenti locali dell'UNESCO sono meno numericamente, meno attivi, e in ogni caso qualsiasi intervento deve essere comunque siglato e permesso dall'UNESCO con le autorità locali. Se non c'è un rapporto con l'autorità locale, questo non si fa, e allora le case si lasciano marcire, e marcendo dall'interno cadono e poi crollano, perché arrivano anche delle alluvioni che prima non si erano viste mai a causa del cambiamento climatico.
0: Eh sì, l'urbicidio significa anche distruggere il patrimonio culturale, architettonico di una città, patrimonio nel quale poi gli abitanti si identificano in qualche modo. Francesco Chiodelli, nel suo libro lei parla dell'attuazione di una geometria specifica, così la chiama, nei combattimenti in città, e cita un generale dell'esercito statunitense che alcuni anni fa dichiarò: in un territorio completamente urbanizzato la guerra diventa completamente verticale. Che cosa significa questo?
2: Significa che la città è un campo di battaglia intimamente tridimensionale. Se noi pensiamo alle guerre del passato, almeno ad alcune di queste, pensiamo ad esempio alla Prima Guerra Mondiale, è una guerra che dal punto di vista geometrico era essenzialmente una guerra bidimensionale. Si combatteva in campo aperto, sulla superficie del suolo, poi si facevano delle trincee, si cercava rende la superficie meno lineare, ma era essenzialmente una guerra bidimensionale. Ora le nostre città, e le abbiamo contestato tutti nella nostra vita quotidiana, sono spazi profondamente tridimensionali. Ci sono i palazzi che si spingono in verticale per 5, 10, 20 o 50 piani, ma c'è anche tutto un reticolo sotterraneo, che è quello dei parcheggi sotterranei, dei tunnel della metropolitana, dei sistemi infrastrutturali sotterranei. Ora, questa cosa genera il fatto che non si può più combattere, se si combatte dentro uno spazio urbano, su una superficie, ma dentro un reticolo tridimensionale, e questa cosa complica enormemente il conflitto. Pensate ad esempio al caso di Gaza che abbiamo citato, quanta fatica ha fatto l'esercito israeliano, nonostante l'enorme quantità di bombe che ha lanciato sulla striscia, l'enorme quantità di informazione che aveva, a scoprire e distruggere i tunnel di Hamas, che erano tutto sommato un sistema sì articolato, ma di una complessità infinitamente superiore al reticolo sotterraneo di una qualsiasi delle nostre città. Quindi questa cosa provoca un cambiamento radicale delle forme della guerra. Le città sono le nuove giungle urbane, ancora più complesse delle giungle diciamo così, vegetali, e richiedono anche un altro tipo di geometria. Sempre l'esercito israeliano, che da questo punto di vista è all'avanguardia dal punto di vista della guerra urbana, ci racconta del riscoprire tecniche che rompono ad esempio la resistenza degli edifici. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a quello che è chiamato il mouse holing, cioè lo scavare i buchi nei muri come dei topi. Tipicamente quando si fa un'operazione militare in un territorio molto denso e lo spazio aperto delle strade è pericoloso, l'esercito israeliano procede di casa in casa abbattendo i muri, facendo dei buchi per procedere attraverso la geometria dei muri. Quindi c'è proprio un cambiamento di come viene concettualizzato lo spazio della guerra dentro le città. Una città sempre più tridimensionale in cui il corpo urbano, che è resistente, va sventrato in forme nuove, o radendolo al suolo con i caterpillar o bucandolo per passare attraverso le case.
1: Laura Silvia Battaglia, hai testimonianza nel tuo lavoro di questa geometria specifica di cui ci ha parlato Francesco Chiodelli?
3: Sì, nel mio ultimo viaggio a Sana'a sono andata esattamente nel posto che è stato bombardato da Israele in settembre, che è un palazzo governativo in parte, dove l'altra metà è occupata da due redazioni di giornale. Gli israeliani hanno lanciato una bomba americana, che è un bunker buster, e hanno creato un buco nel palazzo. L'obiettivo non era soltanto le redazioni dei giornali, che tra l'altro insomma mi sembra decisamente un crimine molto preciso, ma soprattutto l'archivio storico del paese. Dentro questo palazzo, sotto, all'interno, c'era l'archivio storico di tutto lo Yemen del Nord dagli anni 40 in poi.
1: Francesco Chiodelli, la pianificazione di un orbicidio vede il dispiegamento, lo spiegava anche poco fa, di nuove sofisticate armi autonome come i robot. Il sogno, come scrive lei Chiodelli, di qualsiasi generale, considerato che i robot non hanno, lo sappiamo, nessuna esigenza fisica e ricadute emotive. Ecco, in che modo la tecnologia, anche in base alla sua esperienza, è sempre più presente in una guerra contemporanea?
2: Dunque, innanzitutto chiariamo che cosa intendiamo per robot. Non sono gli umanoidi metallici che abbiamo visto in tanti film di fantascienza, quali Terminator o altri. Sono macchine sofisticate in grado di svolgere autonomamente compiti complessi. L'esempio che conosciamo tutti è quello dei droni. I droni sono robot che svolgono funzioni complesse di ricognizione, di raccolta dati e di ad esempio di lancio di ordigni e così via. Una frontiera ancora più tecnologica dei droni è quello degli insetti robot. Cosa sono gli insetti robot? Sono insetti, o meglio, sono robot delle dimensioni di insetti, della forma e delle dimensioni di una libellula o di un coleottero, usati per raccogliere dati o carpire informazioni precise o compiere omicidi mirati. Oggi gli insetti robot sono dei prototipi, ma è plausibile che in pochi anni si diffonderanno. Quindi la tecnologia è centrale, e da questo punto di vista non solo la tecnologia, ma anche chiaramente tutto quanto riguarda l'intelligenza artificiale, di cui si parla molto. Una cosa che talvolta però si dimentica è che l'intelligenza artificiale non sarebbe nulla se non ci fosse un sistema estensivo di raccolta di dati, che è il vero segreto della guerra contemporanea. Dati biometrici, dati di geolocalizzazione, dati di tracciamento, tutti questi permettono all'intelligenza artificiale di far operare i robot in modo quasi autonomo. Perché dico quasi autonomo? Perché oggi, dal punto di vista formale, i robot da guerra sono ancora supervisionati da un uomo, da un umano, che autorizza un attacco letale. La cosa però importante da sottolineare è che questa è una scelta etica e non una scelta tecnologica, nel senso che oggi i robot sarebbero in grado di combattere autonomamente, i droni sarebbero in grado di combattere, di compiere un omicidio mirato senza alcuna supervisione e autorizzazione umana. Secondo molti studiosi, lo sviluppo di armi completamente autonome, cioè senza più alcun tipo di supervisione e autorizzazione umana, è un pericolo superiore a quello nucleare, quindi è la vera frontiera, potremmo dire, dei sogni più distopici. E quindi la tecnologia oggi è centrale, lo sarà sempre di più, ma è una tecnologia che va profondamente governata, perché altrimenti ci rischia di lanciare verso scenari che sono peggiori di quelli di film di Terminator o di molti altri film di fantascienza.
1: Siamo davvero in chiusura, però l'ultimissima domanda a Laura Silvia Battaglia. Abbiamo fino ad ora parlato di guerra, di armi, ma nella tua esperienza sul campo hai trovato una città a rinascere dalle ceneri dopo un orbicidio?
3: Devo dire che Baghdad, alcune parti di Baghdad possono essere apparentate a questa rinascita, certo imparagonabile alla Baghdad degli anni 50, che nemmeno io ho mai visto, però per esempio posso raccontarvi che la zona di Mansura, che è un'area di Baghdad che era molto conosciuta soprattutto nel 2006 per gli attacchi delle milizie di Mostak al-Sadr, contro gli americani che non li distanziano, una zona del terrore tecnicamente, è rinata in un modo eccezionale, addirittura con due centri commerciali, cinema, c'è un posto dove le famiglie portano i bambini alle giostre, ci sono tantissimi negozi, vita commerciale, la sfera brulica di ristoranti, di gelatai e soprattutto questa nuovissima generazione che è quella Z, che tra l'altro si produce anche in attività esterne artistiche. Ecco, questo è molto incoraggiante perché ci dice che comunque l'essere umano, nonostante la guerra, riesce comunque a ricominciare da capo, almeno questo.
1: Almeno questo.
0: Quindi una città che riesce a ricominciare da capo dopo un urbicidio, si può, è possibile. Grazie dunque a Laura Silvia Battaglia per averci raccontato anche questa vicenda e grazie anche a Francesco Chiodelli per essere stato con noi. Io lo ricordo, professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, autore del libro Città in guerra, appunti di geopolitica urbana per Bollati Boringhieri. Grazie per essere stato con noi.
1: A presto.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Laura Silvia Battaglia. Lei è giornalista, documentarista, lo ripetiamo da molti anni, reporter in aree di crisi. A prestissimo. E grazie anche a te, Cristina.
1: Grazie a voi.

0: Ceresio Estate 2026. Con il quartetto Lino Livia Bella, Hans Livia Bella ed Ekaterina Valiulina, violini. Eleonora De Poi, viola. Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026, in diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, domani alle 20:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono scoccate da poco le 6:01. Buongiorno, benvenuti e benvenute a questa mattinata in compagnia di Andrea Fazioli su Rete 2. E sarò con voi fino alle 9:30 e nel frattempo avremo modo di fare insieme tante attività diverse. Per prima cosa, in questa prima ora leggeremo insieme i quotidiani, editoriali e commenti d'attualità nella prima mezz'ora e poi le pagine culturali nella seconda, a partire dalle 7:00. Poi avremo collegamenti in diretta, interviste, approfondimenti e tutto questo intrecciato con la musica. Fra pochissimo un brano del Buena Vista Social Club, ma prima, come dicevo, i giornali, le prime pagine dei due quotidiani della Svizzera italiana. Cominciamo con questi. E gli editoriali li leggiamo fra poco. Per il momento guardiamo i titoli e i pezzi, i commenti che partono in prima pagina. Dunque, il Corriere del Ticino e la Regione entrambi danno spazio a Lara Gut Berami, la sciatrice che chiude la sua carriera, ed entrambi danno spazio anche al Locarno Festival. Vediamo come. Il titolo principale del Corriere del Ticino è dedicato al festival con il titolo Locarno, Chuck si gira. C'è una fotografia che ritrae la presidente Maya Hoffman con il direttore artistico John Nazzaro. La 79esima edizione della Kermesse, si legge nel sommario, si è aperta ieri sera con l'Excellence Award consegnato in piazza a Isabella Rossellini. Oggi i primi due titoli del concorso internazionale. Maya Hoffman, da 3 anni alla guida della manifestazione, e poi intervistata all'interno delle pagine del Corriere del Ticino sul presente e sul futuro del Film Festival e anche sulla questione irrisolta del possibile anticipo a luglio dell'inizio della Kermesse. Così si legge nel sommario. In taglio medio poi il titolo sullo sport: è il momento giusto per dire basta, tra virgolette, è la dichiarazione della ticinese Lara Gut Berami, che chiude a 35 anni, si legge nel sottotitolo, una carriera costellata da tanti trionfi. Segnalo poi l'editoriale di Massimo Solari dedicato a Lara Gut Berami, che leggeremo fra poco, e un paio di titoli in taglio basso. Le finanze cantonali registrano ancora un lieve miglioramento. I dati di preconsuntivo comunicati ieri dal Consiglio di Stato, che scattano una fotografia della situazione al 30 giugno 2026, mostrano un deficit complessivo pari a 49,7 milioni di franchi, ossia 8 milioni in meno rispetto all'ultimo aggiornamento di aprile e oltre la metà di quanto inizialmente preventivato lo scorso anno. Inoltre c'è un altro titolo invece dedicato alla cronaca locale: in processione all'alba per invocare la pioggia, un pellegrinaggio da Morbio Inferiore a Castel San Pietro. Su questo c'è un intervento dell'antropologo Francesco Paolo Campione, che è direttore del Museo delle Culture di Lugano, secondo cui quanto avvenuto ieri è da salutare molto positivamente, è il ritorno a una consapevolezza di fondo che sembra mancare nella nostra società. Che piova o non piova non dipende dalla processione o dalle previsioni meteorologiche, ma non è importante questo, è importante osservare il ricostituirsi di piccoli paradigmi sociali che prendono consapevolezza della fragilità dell'uomo per dialogare con le grandi forze della natura. E poi sottolinea: tutto questo genera anche un senso di comunità che oggi è terribilmente mancante. E questa era la prima pagina, più o meno, ho lasciato via qualche titolo, ma l'essenziale della prima pagina del Corriere del Ticino. Vediamo la regione. Il titolo sportivo sulla regione è il titolo principale, perché poi la conformazione grafica della prima pagina della regione è diversa. La fine di un'era, poi tra virgolette, sono felice così. A 35 anni la ticinese Lara Gut Berami annuncia il ritiro, non è più tempo, di nuovo tra virgolette, e su questo c'è anche l'editoriale di Stefano Marelli. Poi ci sono vari titoli più brevi nella seconda parte della pagina e anche due interventi che, oltre all'editoriale principale di Marelli, due interventi che partono in prima. Uno è quello di Ivo Silvestro sul festival. Leggendo Locarno 79 scrive: è inevitabile pensare ai vecchi contachilometri, la tentazione è di aspettare per vedere i due contatori che ruotano insieme per arrivare alla cifra tonda, all'edizione numero 80, ma il festival di Locarno non è un contachilometri che macina film anziché asfalto. Le decisioni verranno prese, saranno annunciate, faranno discutere, ma alla base non ci sono solo valutazioni e analisi di mercato, c'è un'idea di cinema, di arte e di cultura e del ruolo che occupano nel mondo. Ed è di questa idea che Ivo Silvestro discute poi all'interno del giornale con Maya Hoffman, secondo cui questa visione è centrale ma non dipende da una persona sola. E Hoffman cita il direttore artistico Nazzaro e la sua squadra, il cui lavoro è la base per portarci verso il futuro. E c'è poi anche un intervento di Rocco Bianchi, in prima pagina, presidente settore media di Syndicom, sulla notizia che ha riguardato un volto noto della RSI e sul fatto che il quotidiano La Regione ne abbia pubblicato il nome, e questo ha scatenato discussioni e polemiche. Ora si aspetta un esposto, si aspetta una decisione, ha procurato anche un esposto dell'Associazione Cinese dei giornalisti, che è una delle tre organizzazioni che si occupa della tutela dei giornalisti. Le altre sono Syndicom, il sindacato della comunicazione, e il sindacato svizzero dei media SSM, che è il firmatario del contratto SSR. Quindi ATG ha ritenuto la decisione sbagliata e si è appellata al Consiglio della Stampa, che è l'organo che dirime le questioni deontologiche, per un parere in merito. Non può infliggere sanzioni, ma può dare un parere. In linea di principio, scrive Rocco Bianchi, la deontologia è chiara, i nomi delle persone coinvolte in fatti che possono ledere la loro personalità e o la loro dignità non devono essere fatti, tanto più se vi sono delle persone terze innocenti, delle vittime coinvolte, fatte salve le immancabili eccezioni che comunque proverbialmente confermano la regola appena esposta e non la inficiano. E l'eccezione è data, è bene specificarlo una volta ancora, non dal fatto che una persona sia un personaggio pubblico oppure no, ma dallo stabilire se farne il nome abbia un interesse pubblico preminente, ossia, detto con altre parole, se facendone il nome i lettori, cioè i cittadini, ne possano o trarre un vantaggio o non subire un danno. Corollario, questo vantaggio o non danno deve essere tale da superare il danno che le eventuali vittime potrebbero subire. E questa è la situazione, ora si aspetta il parere, così Rocco Bianchi sulla prima pagina della Regione.

Le voci e le chitarre di Compay Segundo e degli Hades Ochoa dall'album Buena Vista Social Club, un progetto curato nel 1997 da Ray Cooder. Gli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana, come abbiamo visto, sono entrambi dedicati a Lara Gut Behrami in occasione dell'annuncio del suo ritiro. Massimo Solari sul Corriere del Ticino la definisce la più grande del Ticino sportivo, la più grande atleta ticinese di tutti i tempi. E con il ritiro annunciato nelle scorse ore, scrive, cala il sipario su una campionessa straordinaria, la nostra campionessa appunto, e anche su un personaggio che è stato in grado di segnare lo sport svizzero e internazionale, non solo con i successi. E nella continuazione poi dell'editoriale, nelle pagine interne, ora ho letto quello che appare in prima pagina, nella continuazione Massimo Solari fornisce le statistiche di Lara che provocano le vertigini, queste le dirò fra poco leggendo l'editoriale sulla regione, e poi conclude dicendo che nello sport di alto livello non esiste una sola tipologia di modello e a Lara Gut Behrami per diverso tempo forse non è nemmeno interessato ricoprire questo ruolo, ma oggi è diverso, l'eredità di una delle sciatrici più forti di tutti i tempi è lì, inequivocabile, da riconoscere e valorizzare senza che occorra concedersi un particolare distacco per metabolizzare la conclusione del percorso. Ed è altresì bello sottolineare la riconoscenza che la stessa Gut Behrami, infine, è riuscita a esprimere verso i suoi tifosi, a chi era seduto davanti al televisore e ha esultato con me, ha detto. Sono stati davvero molti, cara Lara, scrive Massimo Solari, e perfino chi fatica ad ammetterlo. Entrare nei cuori di milioni di appassionati con quella incredibile caduta sulla linea del traguardo a St. Moritz è stato facile. Immaginare di lasciarli per colpa di un'altra caduta inaspettata è semplicemente impossibile. Così Massimo Solari. Stefano Marelli sulla regione scrive che non è semplice parlare di una campionessa tanto forte come Lara proprio perché non si sa bene da dove iniziare. Forse il modo più semplice sarebbe cominciare evocando il suo palmarès, che è davvero quello di un atleta a dir poco eccezionale. Nella bacheca della sciatrice di Comano, infatti, fanno bella mostra di sé ben 3 medaglie olimpiche, di cui una d'oro, 9 mondiali, 2 del metallo più prezioso, oltre naturalmente a 2 classifiche generali di Coppa del Mondo e 7 coppe di specialità, sulle quali ha messo le mani grazie a ben 48 successi di giornata e 53 piazzamenti, per un totale di 101 podi. È dunque, anche secondo Marelli, l'atleta ticinese più grande della storia. Marelli cita poi il fatto che a casa sua, nel Canton Ticino, ha anche diversi detrattori. A sentire i suoi haters, la campionessa sarebbe antipatica. Ma in base a cosa? Scrive Marelli. Posto che ognuno si porta presso il carattere affibbiatogli da madre natura e che tutto è comunque soggettivo, nulla potrebbe giustificare la brutalità di certi giudizi espressi nei confronti di Lara dai suoi compaesani. E la sola cosa certa, a giudizio di Stefano Marelli, è che il prossimo autunno, non vedendola più al cancelletto di partenza dopo un ventennio in cui ci ha regalato emozioni impagabili, Lara ci mancherà, e come. E a sentirci in qualche modo orfani saremo comunque in tanti, nel nostro rancoroso cantone, ma anche senza dubbio alcuno lontano dai nostri confini. Così Marelli su La Regione.

Abbiamo ascoltato il quartetto vocale femminile napoletano Sese Mamà con il brano Senza paura del 2018. Sul quotidiano Il Manifesto c'è un editoriale di Mario Pianta dedicato alla guerra e in particolare alla guerra in Europa, ma non solo, perché poi parte proprio da un elenco delle guerre di tutto il mondo. Di che cosa parliamo, si chiede Pianta, quando parliamo di pace e guerra? Parliamo dei 240.000 morti nei conflitti armati del 2025, secondo un centro di documentazione specializzato, morti nelle guerre di Israele, in Medio Oriente, a Gaza, nella guerra in Ucraina, nelle guerre civili in Sudan, Etiopia, Siria, Yemen, Myanmar e negli altri conflitti. Queste guerre, scrive Pianta, sono concrete, non sono una condizione permanente dell'umanità, come ha sostenuto Vito Mancuso sulla stampa e al quale sul manifesto è già stato replicato, scrive Pianta. Sono queste guerre il risultato di rapporti di potere, di oppressione politica, di ingiustizie economiche e sociali e si moltiplicano oggi perché con il declino dell'egemonia degli Stati Uniti l'ordine internazionale lascia il posto a un caos sistemico in cui l'uso della forza militare diventa più praticabile. Sono anche il risultato delle corse a produrre ed esportare nuove armi, droni, missili, armi di precisione, basate su sistemi digitali di sorveglianza e spaziali. Le nuove tecnologie cambiano la natura della guerra, aggravano l'escalation, coinvolgendo altri paesi e obiettivi civili e la rendono infinita. Perché le guerre trasformano le società da entrambe le parti, la rendono una società militarizzata e autoritaria, sopprimono gli spazi di democrazia, aprono alle spinte fasciste. Le guerre, aggiunge Mario Pianta, si fanno e si preparano per dare sicurezza agli stati, tra virgolette, e buona parte del dibattito la fa dipendere questa sicurezza dalla quantità di armi che si possiedono. Nell'Europa che ha scatenato due guerre mondiali a partire da questa logica, qualche passo in avanti tuttavia era stato fatto negli anni 60 e 70 durante la distensione fra Est e Ovest. Il concetto di sicurezza comune è stato il paradigma fondamentale per la pace e la stabilità nel continente. La mia sicurezza dipende dalla sicurezza dell'avversario. La guerra si allontana con i processi di disarmo, i trattati di controllo degli armamenti, una prospettiva di sviluppo economico comune fondato sulla cooperazione. Nessun aumento dei mezzi militari, ricorda l'editorialista de Il Manifesto, nessun aumento, per quanto grande, può compensare il vuoto della politica, la mancanza di una visione dei fini, come la pace e la sicurezza possano tornare nel nostro continente. È questa la forza dell'idea della pace disarmata e disarmante del nuovo libro di Papa Leone XIV e della nota pastorale Educare a una pace disarmata e disarmante di 6 mesi fa. Le armi, conclude Mario Pianta, non risolvono i conflitti e non ci sono guerre giuste.

The James Hunter Six, How About Now, un brano del 2020. Sulla Repubblica si parla, come anche sugli altri quotidiani, del caso di Ceuta, il caso dell'arrivo in massa di 70.000 marocchini e lo scontro politico che ne è seguito nel vecchio continente. E c'è un intervento di Javier Cercas, scrittore spagnolo, 64 anni, autore dei capolavori Anatomia di un istante e Soldati di Salamina, editi in Italia da Guanda. Cercas rifiuta l'idea che l'immigrazione sarà la distruzione dell'Europa, un'idea assolutamente falsa, dice, e perversa, perché la mescolanza è vita, la purezza è una catastrofe. E anche io, dice, sono contro l'immigrazione senza limiti, ci mancherebbe, come potremmo mai accogliere 70.000 persone in un solo giorno. E so benissimo che il nostro continente ha radici cristiano-giudaiche, come diceva George Steiner, l'Europa ha la doppia eredità di Atene e Gerusalemme. Ma su questa base si devono poi integrare altre culture e religioni, perché appunto la mescolanza è vita, mentre una purezza intatta in questo senso è una catastrofe. Ci sono tre ragioni, secondo Cercas, per cui non possiamo rinunciare all'immigrazione. Prima di tutto la questione morale. Oggi l'Europa è il bastione della democrazia nel mondo. Non possiamo permetterci, dice, di essere una fortezza, a maggior ragione vedendo la deriva degli odierni Stati Uniti. Abbiamo un obbligo morale di accogliere, ovviamente in modo graduale. Poi c'è una questione culturale. Nel corso dei secoli l'Europa è diventata grande anche grazie all'immigrazione e all'essere meticcia. E lo stesso capita quando si scrive un romanzo. Un'opera straordinaria non è mai pura, anzi. E poi c'è la questione economica. L'Europa è vecchia, lo dicono tutti gli economisti. Anche grazie all'immigrazione la Spagna è uno dei paesi che cresce maggiormente in Oriente, per fare un esempio, anche se ultimamente Sanchez, che comunque secondo Cercas ha posizioni migliori rispetto a paesi più chiusi, è stato duro sull'immigrazione. In ogni caso sarebbe una catastrofe se prevalesse un'idea di chiusura. In questi casi, conclude Cercas sulla Repubblica, mi affido sempre a Gramsci, pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà è la mia resistenza.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il giornalista e alpinista Paolo Paci. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. La consigliera federale Elisabeth Bomschneider ha aperto ieri sera la 79esima edizione del Locarno Film Festival, definendo un cinema sinonimo di libertà, dialogo e diversità. A prendere la parola è stata anche la presidente del governo cantonale Marina Carobbio Guscetti e la presidente del festival Maya Hoffman. Vogliamo essere un luogo in cui il cinema diventa visibile prima di esserlo altrove, ha affermato. Consegnato poi in Piazza Grande l'Excellence Award a Isabella Rossellini. Un nuovo rapporto del Controllo Federale delle Finanze chiede di apportare correttivi al nuovo piano logistico dell'esercito svizzero, un piano dettato anche dalla situazione internazionale. Il conflitto russo-ucraino ne è un esempio. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Un esercito forte, grazie a una logistica che sa adattarsi, è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato.
4: Kriegslogistik bedeutet robust, resilient und durchhaltefähig zu sein.
3: La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Per il Controllo Federale delle Finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi e i costi rientreranno nella gestione ordinaria.
2: Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030. Lo ammette al quotidiano Letton oggi il consigliere federale e responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti dal governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare 300-400 milioni supplementari necessari, osserva Rösti. Torniamo sul ritiro di Laragut Berami, che lascia le competizioni ad altissimo livello dopo quasi 20 anni segnati da numerosi successi. 35enne gareggiava in Coppa del Mondo da quando ne aveva addirittura 16, è stata campionessa olimpica, campionessa del mondo, ha visto e ha vinto, l'ha vista vincere classifica generale di Coppa del Mondo di specialità nello slalom gigante e nel Super G, sue specialità. L'ultima sua stagione si è però arrestata prima del previsto con un infortunio subito in novembre negli Stati Uniti durante un allenamento. Con un videomessaggio esclusivo per la RSE ha annunciato dunque la fine della sua avventura. Sentiamo un passaggio.
5: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie. La sensazione di libertà assoluta sulla neve non mi ha mai abbandonato. C'era da bimba, era presente da atleta e mi accompagnerà anche in futuro. Sono anche fortunata e felice di poter scegliere. Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti e non ne voglio avere. È anche per questo che so che è arrivato il momento giusto.
2: Passiamo alle cantonali 2027. Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il co-presidente dei socialisti ritira la propria disponibilità a candidarsi in governo. La direzione del partito però gli conferma la fiducia alla guida del PS e anche in Gran Consiglio. Gianni Infantino rimarrà presidente, almeno per ora, della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione esclusiva in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati

0: tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati colpi dure per Teheran. L'intesa prevede una tassa di servizio per transitare e un piano di sminamento. Venezuela, buone nuove almeno per l'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maquetía, principale scalo che ha ripreso le operazioni dopo più di 40 giorni, dopo la chiusura causata dai danni provocati dal devastante terremoto del 24 giugno. È il 6 agosto e Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà un giovedì ancora soleggiato e caldo in tutta la Confederazione dal pomeriggio, in montagna qualche rovescio isolato, temperatura massima fino a 35 gradi al sud, 28 al nord. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata anche con la RSI.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Patrick Locatelli. Alla fine di un'era per lo sport ticinese, dopo una carriera costellata di successi, Lara Gute Berami ha deciso di ritirarsi. La ticinese ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino: 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi, 2 coppe del mondo generali nel 2016 e nel 2024 e poi 6 coppe di Super G e una di gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e probabilmente della storia. Il Lugano Calcio torna in campo in Europa dalle 20:30 all'AIL Arena. I bianconeri saranno posti ai faroesi del Runavik nell'andata del Q3 di Conference League. Già alle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noah, mentre il San Gallo dalle 19 è ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun contro Víkingur Reykjavik. Il Tour de France femminile, giunto alla quinta tappa, ha fatto registrare il successo di Follering in volata davanti a Marlene Reusser, che ha però conservato la sua maglia gialla. Oggi sesta frazione di 153 km con arrivo a Tournon-sur-Rhône. Infine il tennis, per segnalare che Belinda Bencic ha raggiunto i 16esimi delle Master di Toronto dopo aver sconfitto la statunitense Stephens. Oggi toccherà a Victoria Golubic contro Swiatek.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ingredients of the bar.
1: La voce di Max Rabe. Max Rabe è un cantante tedesco che ha fornito nel 2000 la sua versione della celebre canzone We Are the Champions del gruppo rock dei Queen di Freddie Mercury. Abbiamo visto nella prima parte della nostra rassegna stampa che si parla sui quotidiani ticinesi, ovviamente del festival di Locarno, della 79esima edizione che si è aperta ieri, ma c'è anche un'altra notizia che si ritrova su entrambi i quotidiani nelle pagine culturali, e cioè l'apertura al Museo Casa Rusca a Locarno dell'esposizione L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, una esposizione curata da Marco Franciolli e promossa dalla

Galleria Allegra Ravizza con opere di autori che vanno da Felice Varini a Victor Vasarely, da Jean Tinguely a Franco Grignani, in un'esposizione per tappe tematiche che esemplificano i molti approcci alla relativizzazione dello sguardo. Ne scrive sul Corriere del Ticino Michele Castiglioni, il quale cita in apertura Heidegger, il quale sosteneva che l'arte, attraverso la sua capacità di rivelare nuove prospettive di significati, poteva contribuire alla nostra comprensione della verità. Ma se la verità, intesa come mondo osservabile, acquista un senso nella sua descrizione, questa risiede nei molteplici punti di vista secondo i quali decidiamo o sentiamo di osservarla, e allora si profila come necessario un approfondimento del ruolo dell'osservatore e della sua interazione indissolubile con l'osservato. In questo senso si pone la nuova esposizione inaugurata a Casa Rusca, secondo Michele Castiglioni, una mostra che esplora i meccanismi della visione attraverso l'arte contemporanea, compiendo un accostamento fecondo all'arte audiovisiva, protagonista del contemporaneo Festival del Cinema, per rafforzare il legame fra il museo e l'appuntamento cinematografico. Descrive anche su La Regione, sempre nelle pagine culturali. Ne scrive anche Cristina Pigno, che descrive l'opera che accoglie il visitatore di L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, un'opera firmata da Felice Varini, Cinque triangoli a vanvera. Esiste un punto esatto da trovare in quest'opera, e solo allora, dalla distesa di punte, di linee azzurre che attraversano pareti, scale, arcate, prende forma una figura coerente, un passo di lato e torna a scomporsi. E questo è un modo esemplare di mostrare la relatività dello sguardo. La riflessione della mostra, poi, scrive Cristina Pigno, approda anche al tema attuale delle logiche algoritmiche come paradigma della percezione contemporanea. Per esempio, nella sala dedicata ad Andreas Ghisin e Sidi Vanetti, viene interrogato il ruolo delle tecnologie digitali nella formazione dello sguardo. I loro schermi con immagini ruotanti sembrano il frutto di software di intelligenza artificiale, ma in realtà nascono da meccanismi analogici, evidenziando la necessità di non dare mai nulla per scontato. E Cristina Pigno cita poi il curatore Francioli, secondo cui queste opere dimostrano quanto dobbiamo essere vigili quando guardiamo le immagini per cercare di capire davvero che cosa abbiamo di fronte.

Dopodiché, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato dall'album Durante del gruppo vocale strumentale romagnolo EQ, formato da vari musicisti. L'album Durante risale al 2019. C'è un articolo sulle pagine culturali del Manifesto intitolato Il romanzo di Hiroshima. E si tratta della bomba atomica e del ricordo del 6 agosto 1945, quando la bomba atomica Little Boy discese su Hiroshima appena dopo le 8 del mattino, sganciata dal bombardiere statunitense Enola Gay, annichilendo circa 80.000 persone nell'impatto. Entro 6 mesi, come conseguenza delle ustioni e delle radiazioni, ne moriranno altrettante. Questo è un essere umano, osservate come è stato trasformato dalla bomba, scriverà la poetessa Hara Tamiki l'anno successivo. Un'esperienza al di là delle parole, Jengo ni Zessuru, così i sopravvissuti in giapponese, i sopravvissuti al bombardamento hanno spesso descritto la tragedia atomica, visto che perfino la precisissima lingua giapponese fatica, scrive Giorgia Sallusti, a trovare i termini adatti a veicolarne la testimonianza. È nata quindi in Giappone la letteratura sulla bomba atomica, un genere così specifico da ottenere un nome coniato per l'occasione, la Genbaku Bungaku. In effetti l'intensità dell'evento, la cui tragicità parla da sola, crea le condizioni, la necessità di una nuova letteratura in cui ci sia un'opera di immaginazione incentrata su un accadimento inesprimibile e, per certi versi, la sfida massima di chiunque si misuri con la lingua. Come può uno scrittore tradurre la verità della bomba più ancora della realtà degli eventi senza tradire l'autenticità dell'esperienza? Devo assolutamente scrivere, è il dovere dello scrittore che ha visto, dice la protagonista di Città di cadaveri, romanzo della scrittrice Ota Yoko, testimone del bombardamento, che non di meno confessa l'inadeguatezza della scrittura al di fuori di ogni registro letterario. Per l'esperienza della bomba atomica non ci sono, dice, né modelli né categorie. È stata così forte, così enorme, così potente che uno non può trovare le parole per descriverla. Poi c'è La pioggia nera di Ibuse Masushi. Ibuse non è testimone diretto, si trovava altrove, ma rielabora meticolosamente i documenti storici e i diari dei sopravvissuti in quei primi giorni di dolore. È una storia collettiva. Dal cielo arriva questa pioggia nera, l'oscura pioggia radioattiva che rende impuro, kegare in giapponese, ciò che tocca. È un'immagine inconciliabile con l'idea dell'acqua della religione Shinto, forza vitale pura, portatrice di rinascita. Poi c'è il romanzo Trinity, Trinity, Trinity, Kobayashi, Erika, in cui si risale la catena delle concause della bomba, dai nazisti a Oppenheimer, a Los Alamos, Marie Curie, fino alle prime scoperte della radioattività nella Boemia del Cinquecento. E ci sono poi nell'articolo molte altre opere che parlano, insomma, di questo evento di cui non si può parlare. Uscito nel 2011, l'anno del disastro nucleare alla centrale di Fukushima, intitolato La storia si ripete, è il saggio di Oe Kenzaburo, che colloca l'evento in un continuum tra Hiroshima e Nagasaki e il test della bomba all'idrogeno sull'atollo di Bikini, tre eventi che sono arrivati a rappresentare i pericoli della tecnologia nucleare nella recente storia giapponese. Secondo Oe, l'uso dell'energia atomica è il tradimento, un peggior tradimento possibile della memoria delle vittime di Hiroshima. Lo scrittore sperava che i suoi connazionali riconoscessero infine il pericolo insito nell'uso dell'energia atomica per porre fine all'illusione dell'efficacia e della deterrenza sostenuta dalle potenze nucleari. Facendo riferimento ai tre principi non nucleari del Giappone, non possedere, produrre o introdurre armi nucleari nel territorio giapponese, Oe ha suggerito che sia l'energia sia le armi nucleari non possano appartenere al suo paese. Questa, secondo lui, è l'eredità di Hiroshima e Nagasaki. In conclusione, scrive Sallusti su Il Manifesto, in tutti questi anni ancora indicibile questo evento resta qualcosa di cui non si riesce a parlare e alimenta i timori più tetri, ma la letteratura offre comunque una incongrua speranza, la rinascita nell'ora più buia. Come ha scritto Ibuse, Hiroshima era appena stata bombardata, mi trovavo a casa di un amico nella periferia di Fukuyama e vidi un iris fiorito fuori stagione.

Abbiamo ascoltato un brano della compositrice e cantante brasiliana Clarice Assad, Cansao do Sal, il titolo, un brano del 2022. Ancora uno spunto culturale dai quotidiani per concludere la nostra rassegna stampa, poi a partire dalle 7 avremo interviste e altri approfondimenti, ma ancora un articolo, dicevo, il corsivo del giorno sul Corriere della Sera di Cristina Dell'Acqua, la quale scrive che mentre il liceo classico fatica a trovare iscritti, l'Odissea di Christopher Nolan è già un evento cinematografico e Ulisse, Odisseo, che molti ragazzi incontrano con fatica fra i banchi, diventa un eroe capace di mobilitare milioni di spettatori di ogni età. E forse il problema allora, scrive Dell'Acqua, non sono i classici, ma il modo in cui li proponiamo. L'Odissea non è un monumento impolverato, è un racconto d'avventura, un viaggio psicologico, con l'intuizione di un uomo che negli anni trascorsi a viaggiare scopre cosa significhi essere solo, non più eroe, ma naufrago. Le sue certezze sono cadute insieme alla città di Troia e Ulisse sperimenta come la sua capacità di vivere sia legata non al mestiere visibile dell'eroe, ma a quello invisibile dell'uomo che ha perso i suoi punti cardinali. Il poeta cieco per tradizione, Omero, con la sua capacità di introspezione, sembra ricordarci che per vedere davvero bisogna andare oltre gli occhi. Ulisse è il primo grande eroe moderno, cade, sbaglia, mente, resiste, è imperfetto ed è proprio per questo che ci assomiglia. La scuola, secondo Dell'Acqua, troppo spesso ha trasformato quei racconti in un percorso a ostacoli fatto di versioni, parafrasi e verifiche. Tutto necessario, certo, ma non basta se prima non si accende la scintilla della curiosità, perché nessuno si innamora di un autore per una nota a piedi pagina, ci si innamora delle sue domande, dei suoi conflitti, della sua capacità di parlare al nostro presente. Eppure proprio oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, delle informazioni infinite e delle opinioni istantanee, il liceo classico ha molto da dire, non solo perché insegna il latino o il greco in sé, ma perché allena a leggere in profondità, a ragionare, a distinguere un argomento da uno slogan, una verità da una manipolazione. Certi miti, conclude Dell'Acqua, arrivano a noi come un dono ogni volta in cui l'esperienza umana si fa troppo grande per parole quotidiane. E questi miti che raccontano di nuovo e sempre noi stessi sono un dono da cogliere e siamo forse noi adulti ad avere dimenticato come raccontarli.

0: Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, il mondo dello sci, dello sport e la stampa celebrano la carriera di Lara Gut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Premio alla carriera a un'icona del cinema, della televisione e della moda. Nella serata di apertura del Film Festival di Locarno, Isabella Rossellini illumina Piazza Grande. In Michigan, nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-Palestina batte l'avversaria, sostenuta dai vertici del partito e della lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica, oltre ad armarsi meglio. Per essere meno vulnerabili, processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Stasera il Lugano torna in campo per il terzo turno preliminare di Conference League. Alle 20:30 all'Ail Arena affronta il Runavik. Oggi sarà un giovedì ancora soleggiato in tutta la Confederazione, dal pomeriggio in montagna qualche rovescio isolato. Temperatura massima fino a 35 gradi a sud, 28 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Bobby McFerrin ci porta alle 7:05 con Drive My Car, una canzone dall'album Blue Note Plays the Beatles del 2004 che riunisce artisti legati alla Blue Note alle prese con le canzoni dei Beatles. Drive My Car è una canzone infatti di John Lennon. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli, la prima ora come sempre l'abbiamo dedicata alla rassegna stampa e ora cominciamo con il resto della trasmissione che vede incontri, approfondimenti e interviste in diretta. Per la prima intervista oggi torniamo a Bologna e torniamo per una bellissima notizia che parla di comunità, di buona sanità, di buone pratiche e per raccontarcela dal cuore di un quartiere che ha fatto e sta facendo parlare molto di sé troviamo il nostro corrispondente Alessandro De Bon. Buongiorno e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno. Sì, guarda, questa notizia nasce nel cuore del Pilastro, che è un quartiere di cui abbiamo parlato più volte, è il quartiere della emigrazione industriale del mezzogiorno che operaio che si muoveva verso nord. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso per il bel documentario di Roberto Beani che racconta perfettamente la storia e la vita dall'origine del suo palazzo iconico, il Virgolone, fino alla triste cronaca nera della banda della Uno Bianca. In queste settimane purtroppo il Pilastro è tornato alla cronaca per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un intervento delle forze dell'ordine che ha spalancato le porte a proteste, manifestazioni e anche un dibattito abbastanza feroce, non solo in città ma in tutto il paese. Ecco, proprio là vicino, proprio in quelle strade lì, presto nascerà un ambulatorio per chi non ha accesso alla sanità pubblica e non può permettersi quella privata.
0: In qualche modo dunque si potrebbe dire il privato che si fa pubblico, ma su idea di chi?
1: Di medici, ex primari in pensione, che hanno deciso di unire forze, competenze e risorse per offrire un servizio alla comunità in un momento storico in cui la sanità, o quantomeno la sua accessibilità in Italia, è un problema reale, no? Le famose lunghe liste d'attesa, che nel concreto però significano che 4 milioni di italiani ogni anno rinunciano a curarsi perché il pubblico da una parte non riesce ad accoglierli e il privato è fuori dalla loro disponibilità economica. Ecco, leggendo questo dato oggettivo, reale, e avendo fatto parte di quel sistema, questi professionisti hanno dato vita a un'associazione che si chiama Buoni Dottori, e poi con il sostegno dell'ACER e dell'amministrazione comunale, quindi di nuovo quel pubblico che fatica a garantire una soluzione in autonomia, hanno voluto e saputo aprire un ambulatorio gratuito.
0: Ecco, diversi professionisti hai detto che quindi copriranno, immagino, diverse specializzazioni.
1: Sì, allora, ad oggi i medici coinvolti, cioè quelli che hanno fondato l'associazione, sono 10 ed è un vero dream team di medici, di primari bolognesi che coprono dalla cardiochirurgia pediatrica, la neurologia, la ginecologia, la chirurgia, l'urologia, insomma, veramente più branche possibile della medicina e soprattutto riescono a coprire, anzi ad accogliere tutta la popolazione, quindi dai bambini agli anziani. Il dottor Gargiulo, che è uno dei cardiochirurghi che ha preso parte all'iniziativa, raccontandola, l'ha definita un modo per restituire un po' di quello che hanno ricevuto dalla sanità bolognese. Hanno tutti concluso bellissime carriere, no? Nella sanità pubblica, e lo fanno offrendo un parere specialistico a chi non avrebbe altro modo di accedere a prestazioni di questo tipo. E forse questo è uno dei messaggi più potenti, secondo me, cioè al di là, no, di aprire un ambulatorio accessibile a tutti, significa non solo riuscire a prendersi cura, ma offrendo il meglio e quindi smontando l'assioma che il meglio sia solo per pochi.
0: L'ambulatorio quindi aprirà, abbiamo detto, proprio lì al Pilastro?
1: Sì, in un'ex banca. È stata l'associazione a voler aprire in periferia, diventando a tutti gli effetti un presidio e una presenza sociale importante. L'ACER ha deciso di concedere l'immobile in affitto per 6 anni, se non sbaglio con altri 6 possibili poi se il progetto funzionerà, e detrarrà dall'affitto le spese di ristrutturazione. Il comune invece attraverso i servizi sociali si impegnerà a segnalare i pazienti che potranno avere accesso alla struttura, e l'associazione Buoni Dottori, oltre al tempo e alle competenze dei medici che l'hanno fondata e che quindi continueranno a vivere quella loro professione nell'ambulatorio, si farà carico anche delle modifiche edilizie essenziali per poter aprire e all'acquisto degli impianti, per una spesa totale di circa 180.000 euro. Il desiderio e l'obiettivo, ma anche il calcolo fatto su queste premesse, è di riuscire a curare circa 250 pazienti all'anno, che chiaramente non cambierà il paese, non cambierà la sanità, così come potremo aprire una riflessione, no, su un diritto inalienabile di cui si fanno carico singole volontà, la sensibilità di singoli e non la collettività, ma intanto saranno 250 persone che quel diritto potranno vederlo garantito, potendo prendersi cura di sé.
0: E in effetti, grazie Alessandro De Bon, in una mattinata o in un periodo, in un'epoca, ma come sempre del resto, in cui è difficile vedere affiorare buone notizie, lo abbiamo visto anche nella nostra rassegna stampa fra le 6 e le 7, è bello occuparsi ogni tanto di una bella notizia, di un piccolo lampo di positività che abbiamo sentito viene oggi da Bologna. Grazie a Alessandro De Bon, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato un brano di João Donato, Bananeira, interpretato dalla cantante francese Camille Berthaud insieme a Vanessa Moreno nel 2025.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta. L'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola. Pecora, sì.

0: l'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7.
0: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato.
1: Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Uno dei grandi successi di Fred Buscaglione, composto con Leo Chiosso, le parole di Leo Chiosso e la musica di Fred Buscaglione, datato 1958.
1: L'agenda.
0: Cominciamo da un incontro mattutino, una matinée di incontro con l'autore Dario Voltolini nel cortile di Palazzo Morettini, alla biblioteca cantonale di Locarno. Dario Voltolini presenterà la sua opera con letture di Margherita Coldesina a partire dalle 9:30, quindi stamattina, insomma, fra 2 ore. Inaugurazione della mostra Verso la liberazione futurista, dedicata ad Umberto Boccioni, alle 18 al Museo d'Arte della Svizzera Italiana a Lugano. Segnalo poi in Piazza Grande a Locarno la proiezione dei film Harmony alle 21:30, Wild at Heart alle 23:50. Il Bistrò Teatro Paravento ospita Bailenga, una formazione che reinterpreta la musica popolare italiana con uno sguardo contemporaneo. Nel ristorante Guardiano del Farro e Bar Paravento a Locarno, in via Cappuccini, a partire dalle 21:30. Concerto alla Rotonda di Locarno, presento i due artisti che si esibiranno. Alle 20 Lorenzo Bonfire, un cantautore folk e polistrumentista italiano, un one man band, e alle 21:30 Enrico Ruggeri, anche lui cantautore italiano, fra i più noti e i più apprezzati. E concludo con il Valle Maggia Magic Blues, che ospita alle 21 al campo da calcio Ronchini ad Aurigeno Eric Steckel, chitarrista statunitense fra i più apprezzati della scena blues rock contemporanea.

Il piano è la voce di John Cleary con Pony Boy. John Cleary, cantante e musicista britannico ma con base a New Orleans, dall'album So Swell del 2023. E ora la cantante capoverdiana Elida Almeida con Grogu Caba dall'album Quebraca, pubblicato nel 2017.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il mondo dello sci, dello sport, la stampa celebrano la carriera di Laragut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Premio alla carriera ad un'icona del cinema, della televisione e della moda. Nella serata di apertura del Film Festival di Locarno, Isabella Rossellini illumina Piazza Grande. In Michigan, nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-Palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e della lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica oltre ad armarsi meglio per essere meno vulnerabili. Processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Stasera il Lugano torna in campo per il terzo turno preliminare di Conference League. Alle 20:30 alla IL Arena affronta il Runavik. In apertura torniamo sul ritiro dalle competizioni a 35 anni di Laragut Behrami, una carriera lunga 18 stagioni, la sua costellata di successi in Coppa del Mondo, medaglie olimpiche e mondiali, e che oggi il mondo dello sci e la stampa svizzera e non solo celebrano. Unica in pista e fuori, ha entusiasmato, stupito e spiazzato, sono alcuni dei commenti che si possono leggere oggi, li citiamo dal Blick e dal Tagesanzeiger. Ma quale eredità lascia? Elisa Fraccaroli l'ha chiesto al presidente di T-Ski, la Federazione Sci della Svizzera Italiana, Marco Gut.
4: Tantissima. Prima abbiamo avuto Doriste Agostini, Michela Figini e adesso lei. Per noi chiaramente è una perdita grandissima per il Ticino, per lo sci Ticino, per tutti. Io la conosco da quando lei ha 10 anni, diciamo, si allenava in Ticino, dappertutto. È una grande persona con dietro anche una grande famiglia che ha aiutato veramente per arrivare dove lei è arrivato. Ha vinto di più di quello che si può vincere quasi.
3: Cosa ha significato Laragut Behrami per lo sci ticinese e lo sci svizzero?
4: Per il Ticino chiaramente era il nostro idolo, diciamo, per tutti, specialmente adesso negli ultimi anni, perché era brava, io dico quasi in tutte le discipline, poteva vincere dappertutto. A livello svizzero, guardiamo anche lì i risultati, a livello svizzero lei era la, io dico, migliore svizzera negli ultimi anni. Ci sono anche altri, Corin Suter, e adesso abbiamo una Camille Draste e tutto, però fare una costanza come ha fatto lei è difficile a ripetere, molto probabilmente. Siamo fiero che abbiamo visto Lara in tutti questi anni e speriamo che abbastanza veloce arriva un'altra ticinese, un altro che può prendere i suoi valori che aveva lei.
3: Era il presidente di T-Ski, Marco Gut. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato il prossimo 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista, Abdul El Sayed, ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale, sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
5: Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator, and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
6: Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. È a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. È contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della Striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti.

0: Sono questi i termini essenziali dell'accordo che la Repubblica Islamica e l'Oman stanno finalizzando sulla base di una nuova definizione delle rotte sicure di navigazione nel Golfo Persico. La bozza dell'accordo è nota agli Stati Uniti e ai suoi alleati nel Golfo e su questa base Washington e Teheran si potrebbero accordare per una tregua di 60 giorni. Il viceministro degli esteri iraniano ha precisato che l'accordo con l'Oman non comporta automaticamente la riapertura dello stretto a meno che gli Stati Uniti non levino il blocco sui porti iraniani. In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino, Walter Raue.
1: Prima un drone con materiale esplosivo e un detonatore, avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia, nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov. E poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto, che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera a Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, ha aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che, dall'aeroporto di Lipsia, trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
0: Il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione. Per l'esercito svizzero non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica, laddove vengono definiti i processi di rifornimento, manutenzione, sanità militare, trasporto e la collaborazione con i partner civili. Ieri a Berna è stato presentato lo stato attuale di questa nuova concezione. Sentiamo Alessio Veronese.
2: Un esercito forte, grazie a una logistica che sa adattarsi, è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato. La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi. Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria, conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli. Nusli.
0: Passiamo alla visita ufficiale del consigliere federale Ignazio Cassis in Azerbaigian.

0: e Turkmenistan. È la prima volta che il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri si reca in questi due paesi, una missione che unisce diplomazia, sicurezza e approvvigionamento energetico. I dettagli nel contributo di Anna Valenti.
1: Il Caucaso meridionale e l'Asia centrale sono oggi tra le aree più strategiche del mondo, crocevia tra Russia, Iran e Turchia, dove si sovrappongono interessi e pressioni di potenze rivali. Apparentemente stabile, la regione resta attraversata da tensioni e dopo l'aggressione russa all'Ucraina è diventata una vera zona cuscinetto fondamentale per la sicurezza europea. Ed è in questo contesto che è avvenuta la visita, la prima, di Ignazio Cassis in Azerbaigian e Turkmenistan, nella doppia veste di responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri e soprattutto di presidente dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. La presidenza dell'OSCE porta quest'anno la Svizzera a confrontarsi direttamente con le regioni più sensibili per la sicurezza europea, sottolinea il portavoce del DFE Nicolas Bidot. La missione serviva a valutare sul posto le tensioni che marcano l'area, dai rapporti ancora delicati tra Azerbaigian e Armenia, nonostante un'intesa preliminare sulla delimitazione di un primo tratto di frontiera, a un contesto regionale segnato dalla vicinanza con Iran. Non solo OSCE, ci sono anche gli interessi elvetici. Questi paesi sono importanti per noi, sottolinea il portavoce Bidot, in particolare l'Azerbaigian, con cui intratteniamo intensi rapporti economici, soprattutto nell'importazione di energia fossile, in particolare il gas, importante dunque per la diversificazione delle fonti energetiche svizzere. Lo stesso però vale per il Turkmenistan, attore ricco di giacimenti energetici con cui la Svizzera vuole rafforzare la cooperazione economica e regionale. E in una regione così strategica, Bidot non nasconde l'ambizione della Confederazione, che è anche quella di far valere i propri buoni uffici ed essere un mediatore credibile nella regione, ma anche nei grandi dossier internazionali.
0: Gianni Infantino si è scusato per gli errori commessi durante il suo tentativo poi fallito di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati, ma rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione ieri in Marocco. La presidenza di Infantino era infatti in bilico dallo scorso fine settimana quando la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha dichiarato di aver perso la fiducia in lui, definendo il suo piano un accordo squallido, opaco e concluso a porte chiuse. Ci spostiamo adesso in Amazzonia, dove si è conclusa l'operazione Scudo Verde supportata dagli Emirati Arabi Uniti insieme all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Ben cinque paesi amazzonici si sono uniti per contrastare l'espansione del crimine organizzato nella regione. Sono stati sequestrati beni per un valore equivalente a circa 226 milioni di franchi. Ce ne parla Paolo Manzo.
2: È stata una vera e propria operazione di guerra contro i reati ambientali in Amazzonia. Ad essere colpite soprattutto le miniere illegali e i loro macchinari. Per due settimane l'operazione Scudo Verde 2026 ha effettuato un migliaio di interventi a difesa del polmone verde del pianeta, in collaborazione con le autorità di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù. I delitti ambientali non hanno frontiere. L'oro e il legno illegali, il traffico di animali possono avere inizio in un paese e poi terminare in un altro, spiega una delle poliziotte coinvolte nell'operazione. 839 le persone arrestate, con l'accusa di traffico di fauna selvatica, deforestazione ed estrazione mineraria illegale. Ma questa operazione è stata importante soprattutto per le comunità indigene, le prime a pagare il prezzo di questa espansione criminale. Il mercurio che è usato per estrarre l'oro finisce nei fiumi e viene ingerito dai pesci, danneggiando così la salute di chi quei pesci li mangia, spiega l'attivista brasiliano Paolo Pigno. Secondo l'organizzazione non governativa Amazon Conservation, a causa del boom dell'oro, oltre il 21% dei pesci venduti in Amazzonia supera i limiti di mercurio stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Un'emergenza questa che richiede adesso una cooperazione internazionale sempre più stretta.
0: Un film francese, Les yeux verts, di Fanny Liattard e Jérémy Trouil, è la consegna di un premio alla carriera ad un'icona del cinema mondiale della televisione e della moda, Isabella Rossellini. Ieri sera il film Festival di Locarno ha fatto il suo debutto in Piazza Grande e grande è stato l'interesse per la premiata. Le voci e i suoni della serata li sentiamo il contributo di Nicola Lund.
3: È di nuovo quel momento dell'anno meraviglioso, quel momento che dà vita a questo microcosmo tutto speciale, tutto nostro. E dunque benvenute e benvenuti a Locarno 79.
4: Get out! Put your hands up! On your head! Do it!
5: Get on your knees! Do it! Where are you going? Locarno, please welcome Isabella Rossellini.
6: Un artista di una statura che definiremmo rinascimentale.
7: E il premio che ricevo è per l'eccellenza, cosa che non ho sentito spesso. Quindi sono molto fiera di questo premio e sono soprattutto commossa perché questo premio è stato l'ha ricevuto mio padre nel 1948 per il film Germania anno zero e poi 4 anni fa da mio fratello Renzo, che era un grande produttore di Fellini, di Scola. Quindi essere all'altezza di mio padre e di mio fratellone, anche questo mi riempie di una grande emozione. Grazie, grazie tante.
8: Ecco signora, ho visto che si è alzata, non guarda il film, è venuta per Isabella Rossellini.
9: Esatto, Isabella Rossellini perché, diciamo, l'ho sempre ammirata moltissimo e soprattutto ho ammirato tantissimo il papà, insomma, Roberto Rossellini, che era un grandissimo regista, e la mamma Ingrid Bergman, una coppia fantastica, anche lei una figlia fantastica, la ritengo una donna estremamente affascinante.
8: E che effetto le ha fatto ascoltarla sul palco?
9: Quasi un po' di nostalgia, ecco.
10: May I say that I've always thought yours to be one of the most beautiful faces.
0: E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.
11: Lo sport.
12: Buongiorno da Patrick Locatelli. Alla fine di un'era per lo sport ticinese, dopo una carriera costellata di successi, Lara Gute Berami ha deciso di ritirarsi. La ticinese ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino: 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi, 2 coppe del mondo generali nel 2016 e nel 2024 e poi 6 coppe di Super G e 1 di gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e probabilmente della storia. Il Lugano Calcio torna in campo in Europa dalle 20:30 all'AIL Arena. I bianconeri saranno posti ai faroesi del Runavik nell'andata del Q3 di Conference League. Già alle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noah, mentre il San Gallo dalle 19 è ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun contro Víkingur Reykjavik. Il Tour de France femminile, giunto alla 5ª tappa, ha fatto registrare il successo di Follering in volata davanti a Marlene Reusser, che però conserva la sua maglia gialla. Oggi 6ª frazione di 153 km con arrivo a Tournon-sur-Rhône. Infine il tennis, per segnalare che Belinda Bencic ha raggiunto i 16esimi delle Master di Toronto dopo aver sconfitto la statunitense Stephens. Oggi toccherà a Victoria Golubic contro Swiatek.
13: La meteo.
14: Diamo uno sguardo al tempo fino a questa sera. In tutta la Svizzera sarà soleggiato, con qualche banco nuvoloso a tratti più esteso a sud e a est. In giornata qualche nuvola, con qualche temporale soprattutto sulle Alpi. Temperatura massima a sud fino a 35 gradi, a nord 30. Domani venerdì abbastanza soleggiato ancora. Nel corso della giornata nubi e temporali, specialmente a sud e nelle Alpi. Temperatura minima domani 21 gradi a sud, 16 a nord. Massima intorno ai 33 a sud e 29 a nord.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Nayal.

Questa era la voce di Youssou N'Dour, cantante senegalese dall'album Éclairer le Monde del 2025, e ora la cantante nigeriana Justina Lee Brown.

0: In Michigan, nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-Palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica, oltre ad armarsi meglio. Per essere meno vulnerabili, i processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, il mondo dello sci, dello sport e la stampa celebrano la carriera di Lara Gut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Oggi sarà un giovedì di sole in tutta la Confederazione con qualche nuvola nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi e a sud. Temperatura massima a sud fino a 35 gradi, a nord 30.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 8 e 4, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli, benvenute e benvenuti o ben rimasti all'ascolto, e in particolare abbiamo ascoltato I Am Africa di Rory O'Malley dal musical The Book of Mormon del 2011 con libretto, musica e testi di Trey Parker, Robert Lopez e Matt Stone, che sono noti per la serie televisiva South Park. Come sempre a quest'ora ci concediamo un caffè macchiato con riferimento al pardo e con uno dei nostri inviati al festival. Ieri abbiamo cominciato con Alessandro Bertoglio e oggi tocca a Chiara Fanetti. Chiara Fanetti, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità e del caffè.
0: È bello condividere un caffè con i nostri inviati, le nostre inviate al festival, e i primi giorni sono ancora freschi. Chiara Fanetti è ancora fresca, ancora riposata, poi immagino la stanchezza che andrà aumentando nei giorni del festival, un film dopo l'altro, un servizio, un approfondimento dopo l'altro. Una stanchezza bella ci raccontava ieri Alessandro Bertoglio, una stanchezza non disgiunta dalle emozioni. Chiara, oggi si entra nel vivo, tutto deve ancora cominciare, ma comincia non solo la presentazione ufficiale, ma proprio anche la parte del concorso. E un concorso cinematografico è sempre un modo diverso di andare al cinema.
1: È verissimo, è verissimo. Ieri il festival è stato inaugurato, quindi ci sono stati anche dei momenti di rito, quelli ufficiali, il primo film della Piazza Grande, le presentazioni, gli incontri anche dietro le quinte, eccetera. I film della retrospettiva, che solitamente appunto vengono già proiettati nel primo pomeriggio, ma oggi, il giovedì, diciamo, di Locarno, si entra proprio in quello che dicevi, nel vivo della parte delle competizioni e della scoperta. Oggi iniziano le proiezioni del concorso internazionale, quindi la sezione più importante, forse non è corretto dirlo, però insomma quella più rinomata del Locarno Film Festival, il concorso internazionale, quindi svelerà i suoi primi film oggi, mentre da domani, venerdì, si potranno vedere anche i film che sono in altre sezioni, ad esempio il concorso Cineasti del Presente, la settimana della critica, eccetera. E devo dire che io aspetto sempre il venerdì, quindi sono ancora in una modalità un po' di attesa, perché quelle sezioni che vi ho appena citato, Cineasti del Presente, settimana della critica, insomma anche i pardi, quindi i pardi di domani, quindi i cortometraggi, sono secondo me la parte più interessante, perché si va anche un po' alla cieca. Si va in sala a scoprire soprattutto esordienti, nuovi autori, nuove autrici, opere prime, e bisogna affidarsi a quello che si può trovare sul sito del festival, online, le ricerche che si possono fare, andare a scoprire un po' delle biografie di persone che stanno iniziando ad affacciarsi, diciamo, su panorami e contesti del prestigio di Locarno o di altri festival simili. E quindi per me lì inizia davvero il festival, perché inizia questa possibilità di scoperta. Non che non ci sia anche nel concorso internazionale, però lì è più facile incrociare dei nomi che magari hanno già un curriculum di un certo tipo, e invece queste altre sezioni sono veramente un po' un lancio nel vuoto, e spesso ci sono delle bellissime sorprese.
0: È un po' una scommessa, anche perché immagino che leggendo la sinossi, guardando qualche fotografia, trovando qualcosa su internet, una si faccia un'immagine di quello che potrebbe essere il film, e a volte poi va a vederlo e dice beh, era più o meno come me l'aspettavo, a volte invece dice caspita, una sorpresa magnifica, bellissima, non mi aspettavo che fosse così, altre volte una delusione. C'è qualche attesa particolare, qualche film di cui non sai niente ma che ti dici beh, questo sarà straordinario, oppure il contrario, qualche film che temi?
1: Che temo? Allora, questo devo dire che in questo momento non ho nulla all'orizzonte che mi fa paura o che
0: è già qualcosa.
1: Mi spaventa. È già qualcosa, al giorno d'oggi tantissimo direi. È vero che non ho notato, ad esempio, e qui forse andiamo un po' sul banale, però non ho notato delle sfide che ci sono a volte in queste sezioni di film con una durata magari estremamente sostanziosa, film magari di 3 ore, addirittura di 4, e quelle possono essere in effetti delle visioni che si possono temere. In realtà in concorso Cineasti del presente quest'anno ci sono moltissime registe, molto giovani, e ce n'è una in particolare, una regista argentina che è appunto nella mia lista, che si chiama Lucila Mariani. Il suo film si intitola Los Días Libres ed è appunto un'opera prima, e lei è interessante perché sul sito di Locarno si trovano le sinossi, che poi possono essere scritte in modo estremamente diverso. Alcune sono molto descrittive, altre sono da interpretare, alcuni sono più biografiche. Qui ci sono anche dei tagli diversi di questi testi, uno deve anche un po' orientarsi. Però ecco, la cosa interessante è che aggiungono anche sempre una piccola nota del regista, della regista, e questo può svelare degli elementi in più. E la regista, Lucila Mariani, ha scritto che questo suo film è una lettera d'amore all'internet che non c'è più, quando era ancora un vero luogo dove trovare amicizie e delle comunità, prima che si chiamassero social media e piattaforme, quindi prima che diventasse soprattutto un business questa nostra community online, ma appunto quando erano ancora delle realtà che davvero erano un nuovo modo di conoscere persone, di creare legami, di interagire, di costruire discorsi più comuni. E questo mi ha molto incuriosito, e quindi questo è uno dei film che appunto, senza sapere veramente nulla della regista, se non i dettagli insomma biografici, di percorso scolastico e di formazione, ecco, questo è uno di quei film che davvero dà degli spunti molto interessanti su carta, e poi dovremo andare a vedere com'è su schermo, e si spera sempre di non uscire delusi.
0: Sì, anche perché avere nostalgia di internet ci dà già la misura della nostra epoca e del fatto che stiamo diventando vecchi. Insomma, abbiamo già la sfera della nostalgia già abbraccia internet. E poi Chiara Fanetti, si parte da una sinossi, qualcosa di scritto, si vede il film e poi c'è la sfida di riuscire a raccontarlo dopo averlo visto a chi ancora non l'ha visto. Anche questo è un mestiere che richiede una tecnica precisa, particolare. Si parte dalla storia, si parte dalle immagini, si parte dall'esperienza esistenziale. Tu di solito e quale approccio usi?
1: Ma assolutamente devo dire che io sono una persona piuttosto emotiva, che si emoziona facilmente, e quindi l'aspetto che amo proprio del cinema e del parlare di cinema è quello della condivisione e del suggerire, del consigliare di andare a vedere qualcosa. A volte anche quando non è soddisfacente, perché se qualcosa non piace non per forza non è interessante in qualche modo. E quindi per me la chiave spesso è l'emozione che mi ha suscitato, e da lì si può partire per creare un punto da cui costruire, ecco, questo spazio di condivisione, raccontando un po' come ci si è sentiti, che cosa si è provato, cosa si va a toccare in questo film, quali sono quelle corde emotive che si sfiorano e che possono essere poi anche appunto delle corde emotive che si hanno in comune, e questa trovo che sia la cosa più interessante. Poi è sempre importante insomma anche far capire che si sta parlando di cinema, quindi si sta parlando di una forma d'arte che va anche al di là delle emozioni, ci sono un sacco di professioni coinvolte, quindi è sempre interessante anche raccontare la sua forma, però penso che quella sia una chiave d'accesso che riesce a esprimere al meglio quello che è il cinema, e che è soprattutto uno spettacolo che si condivide in tanti in una sala. E quindi quando senti che la sala prova delle emozioni simili o anche opposte a volte, capisci che è lì che si può andare a parare per raccontare qualcosa. Quindi è un bel mestiere da fare, non sempre facile appunto riuscire a trasmettere questo tipo di sentimenti. Ma è la parte che preferisco, se posso così raccontarvelo davanti a questa tazza di caffè.
0: E certo, anche perché già qualche emozione, qualche sentimento ce l'hai trasmesso, in particolare la curiosità, l'attesa, quel momento di sospensione in cui tutto è ancora possibile, non si è visto ancora nessun film e ci può aspettare qualche cosa che poi magari custodiremo nella mente per anni, magari anche solo una scena di un film, ma è già qualcosa, come dicevamo prima. Chiara Fanetti, le emozioni del primo vero e proprio giorno le abbiamo registrate, ci risentiremo domani mattina per vedere come è andato, e poi lo ricordo per tutto il periodo del festival, sempre poco dopo alle 8, il nostro macchiato col pardo. Grazie Chiara Fanetti, a domani, buona giornata.
1: Grazie mille a voi, buona giornata.

Jacques Brel con un classico, Les Prénoms de Paris, un classico del 1961 in cui c'è uno di questi tipici crescendo delle canzoni di Jacques Brel. E ora ascoltiamo un brano del compositore italiano Nicola Piovani.

0: In altre parole.
1: Cristian Scapozza, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: In questi giorni abbiamo potuto approfondire diversi temi legati soprattutto al cambiamento climatico e abbiamo visto una cosa che mi ha colpito, che già immaginavo ma che è sempre interessante da ribadire, e cioè che per adattarsi, per contrastare il cambiamento climatico è necessario incrociare le competenze, incrociare le conoscenze e anche poi i modi di agire fra diverse discipline. Ieri in particolare abbiamo parlato dell'incrocio fra gli esperti di climatologia e di geologia e i beni culturali, e abbiamo visto come c'è una valenza anche storico-culturale e non solo paesaggistica quando si parla di clima. E oggi vogliamo cercare di chiarire anche un altro incrocio, per così dire, partire da una delle aree di specializzazione di Cristian Scapozza, e cioè l'incrocio fra la geologia, fra gli aspetti di geografia e l'archeologia. È un incrocio di cui non si parla spesso, ma che sta diventando sempre più importante nell'ambito della ricerca, per delle ragioni di conoscenza, di teoria, ma anche proprio diventa anche utile per influire sul paesaggio e sulle sue trasformazioni.
2: Sì, esatto. Infatti, questo incrocio è quello che fa sì che si passi da quello che era magari un approccio classico chiamato multidisciplinare, dove è possibile accostare varie discipline, ma ognuno, se mi permette il termine, fa il suo, a un approccio interdisciplinare, vale a dire dove le due discipline si nutrono reciprocamente a livello di metodi, e in questo caso stiamo parlando delle scienze della Terra da una parte, campo nel quale appunto io mi sono formato come geografo, fisico e geomorfologo, e l'archeologia dall'altra, per dare in qualche maniera spunto alla disciplina della geoarcheologia, che non è la giusta posizione tra scienze della Terra e archeologia, ma è una vera disciplina scientifica che porta i metodi delle scienze della Terra all'interno dello studio archeologico.
1: Ecco, la geoarcheologia, abbiamo detto, è una disciplina che naturalmente incrocia delle competenze legate agli aspetti più scientifici e delle competenze legate agli aspetti più culturali dell'archeologia. Dal punto di vista proprio pratico, come si sviluppa, in che modo agisce e soprattutto anche dove relativamente alla Svizzera italiana?
2: Ma allora, può agire in diverse dimensioni. Per rimanere ancora un attimo nel solco dei temi che abbiamo in qualche maniera evocato negli scorsi giorni, si può anche avere un incrocio tra la storia e l'archeologia e la parte più di geografia fisica riferito al clima, alla climatologia, quindi che in questo caso lo studio, partendo anche da quelli che sono i ritrovamenti archeologici in ambito di paleoclimatologia, quindi ricostruzione climatica, o addirittura il fatto di applicare alla gestione dei siti archeologici anche qui quelli che sono scenari climatici, l'evolversi di altri fattori che potrebbero essere i fattori di degrado e così via. O ci può essere l'aspetto un po' più classico, che è quello che va a studiare con i metodi di scienza terra i materiali, o tutto quanto va a concerne anche le datazioni dei materiali. Scienza della terra, i metodi di datazione scienza terra si sono molto sviluppati negli ultimi decenni, e quindi anche qui c'è stato un po' un rovesciamento di prospettiva, perché se fino a qualche decennio fa il geologo, il geomorfologo aveva bisogno degli storici e degli archeologi per fissare delle cronologie, oggi è quasi il contrario, è più chi si occupa di discipline storiche e archeologiche che fa riferimento appunto al geomorfologo, al geologo, per poter avere appunto una linea del tempo basata su delle datazioni. Degli esempi concreti, per esempio sul territorio della Svizzera italiana, un progetto che sta interessando la SUPSI in collaborazione col Museo Storico Etnografico Valle di Blegno, il Centro di Elettrologia e Etnografia del Cantone Ticino, che gestisce i musei etnografici, e anche altri partner, è quello dedicato alle cosiddette case dei pagani della Valle di Blegno e della Valle Leventina. Qui sono queste strutture che evocano addirittura leggende, hanno nutrito molto anche l'immaginario popolare. In Valle di Bligno sono numerose leggende e storie legate a queste case dei pagani. Da qualche anno siamo tornati a dare tutta una serie di datazioni basate sul prelievo di legni, datando addirittura le malte che vanno a caratterizzare la prima fase di costruzione per cercare di capire quando questi edifici, che si trovano il più sovente a metà parete, magari un po' discosti, sono stati costruiti. E abbiamo potuto ampliare nettamente il corpus di dati che avevamo a disposizione, però quello che è bello è che il mistero non è ancora stato risolto completamente. La maggior parte di queste strutture sono coeve a quello che era il primo castello di Serravalle, quindi sto parlando della bassa Valle di Blegno. Ricordo che il castello di Serravalle è la terza struttura fortificata per importanza del cantone Ticino, quindi stiamo parlando di un arco temporale tra il IX secolo d.C. e il 1176, quindi verosimilmente queste case dei pagani avevano una connessione col castello, ma abbiamo scoperto, soprattutto per il sito di Malvaglia, un'antecedenza, quindi una persistenza alto medievale, forse addirittura di tarda età romana. Quindi, questo è il bello della ricerca: si chiude magari una porta andando in qualche maniera a stabilire una cronologia, ma si apre una finestra perché appunto il mistero non viene completamente risolto, ma si creano nuovamente delle domande alle quali rispondere.
1: E poi si crea della nuova conoscenza che ha anche poi delle ricadute sul modo attuale che abbiamo di gestire il territorio e le nostre relazioni con anche, per esempio, per riferimento ai giorni scorsi, il clima che sta cambiando. Insomma, guardando il passato, si può anche capire meglio che cosa stiamo facendo e verso quale direzione ci stiamo muovendo.
2: Sì, esatto. Per esempio, adesso non è un vero e proprio lavoro di ricerca, ma è qualcosa di trasversale che va avanti ormai da 15 anni, perché noi appunto come gruppo di ricerca facciamo consulenza al servizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali sui cantieri archeologici. Grazie a questo lavoro, a stretto contatto fra scienze della terra e archeologia, con questo approccio geoarcheologico, abbiamo per esempio lavorato tanto su quello che erano degli insediamenti del passato, magari colpiti da antiche alluvioni, cercare di capire come le comunità hanno risposto a questi eventi naturali. Fatto sta che siamo riusciti a ricostruire per il periodo fra il Neolitico medio, quindi parliamo di 5.500 anni fa, e praticamente il XIX secolo, ben 15 fasi dove l'attività dei corsi d'acqua è stata particolarmente importante. Non corrispondono a singole alluvioni, ma possono esserci anche delle fasi con più alluvioni. La più vicina a noi in ordine temporale è quella che ha caratterizzato l'età contemporanea fra appunto la metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. E questo è anche interessante perché al di là dell'impatto su queste comunità del passato, otteniamo delle informazioni territoriali che ci parlano appunto di un territorio ripetutamente in qualche maniera soggetto a questi eventi naturali. Quindi questi eventi naturali ci permettono anche di mostrare come l'evoluzione di quel paesaggio che ci sta attorno, che noi pensiamo di star modificando in maniera radicale solo negli ultimi decenni o secoli, in fondo è da millenni che subisce delle variazioni. E queste variazioni sono anche importanti per capire quale sarà lo sviluppo futuro, sono anche importanti per capire in quale configurazione climatica del passato ho avuto questi eventi, ma sono anche importanti per capire fondamentalmente chi ci ha preceduto, come ha reagito a questi eventi, perché stiamo poi parlando di comunità, sì, magari lontane dal tempo, ma sono i nostri diretti predecessori e quindi fondamentalmente si tratta di nostri antenati che già su questo territorio della Svizzera italiana si trovavano a dover affrontare gli stessi problemi, le stesse problematiche che abbiamo oggi con strumenti diversi, sicuramente con una pressione demografica diversa, ma fondamentalmente, probabilmente a livello psicologico, con le stesse identiche sensazioni di oggi.
1: Ed è sicuramente interessante, tornando a quanto diceva prima, il lavoro di confronto laddove ci siano delle fonti scritte tra le fonti scritte e invece ciò che si può ricavare dall'analisi geologica, perché qui poi c'è la differenza fra le cose che sono accadute e l'interpretazione che hanno dato le persone delle cose accadute.
2: Sì, esatto, infatti anche lì si differenzia la geoarcheologia dalla geostoria, poi in realtà c'è una continuità tra le due discipline, per nel caso della geostoria è possibile il confronto con le fonti documentarie. Molto brevemente abbiamo ricostruito per esempio tutto quanto avvenuto a Biasca con la valanga di roccia del Monte Crenone del 1513, la creazione del lago sul fondovale della Valle di Blegno tra 1513 e 1515 e la celebre Buzza di Biasca del 1515. Lì si hanno le fonti geologiche, si possono confrontare con le fonti dell'epoca, pergamene, registri storici e così via. Quando si risale per il territorio della Svizzera italiana all'alto medioevo e poi alla romanità, le fonti ci sono scritte ma sono sempre più sporadiche, dall'età del ferro e poi andando indietro nel passato non ci sono più e quindi fondamentalmente bisogna confrontare le interpretazioni desunte dai metodi e scienze della terra con le interpretazioni desunte dai metodi propri all'archeologia ed è interessante perché questo confronto continuo permette di rafforzare le interpretazioni provenienti da entrambe le discipline per avere un vero e proprio approccio interdisciplinare.
1: E siamo partiti proprio sottolineando l'importanza dell'interdisciplinarietà e con questo concludiamo per oggi. Grazie Cristian Scapozza, buona giornata e a domani.
2: Grazie a lei e a domani.
0: Rete 2.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì a venerdì alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasie in Michigan. Nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-Palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica oltre ad armarsi meglio per essere meno vulnerabili. Processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il mondo dello sci, dello sport, la stampa celebrano la carriera di Laragut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista, Abdul El-Sayed, ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale, sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
3: Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator, and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
4: Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El-Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El-Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. È a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. È contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della Striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti. Il Michigan è invece un cosiddetto stato viola. Di norma lì si vince da moderati. Per molti osservatori il risultato evidenzia uno scollamento sempre più ampio tra la dirigenza democratica e una parte forse sottostimata dell'elettorato che chiede posizioni più nette contro Israele, contro i soldi nella politica, contro l'agenda di governo e i provvedimenti della Casa Bianca di Donald Trump.
2: In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
5: Prima un drone col materiale esplosivo e un detonatore, avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia, nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov. E poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto, che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera ad Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi i servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, ha aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che dall'aeroporto di Lipsia trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
2: Il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione. Per l'esercito svizzero non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica. Ieri a Berna è stato presentato lo stato

0: di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi.
1: Wir erhalten keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen für das. Wir machen das unter dem Normalbetrieb.
0: Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria, conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nuss.
2: L'addio alle competizioni a 35 anni di Laragut Behrami, una carriera lunga 18 stagioni, la sua costellata di successi in Coppa del Mondo, medaglie olimpiche e mondiali, e che oggi il mondo dello sci e la stampa celebrano. Unica in pista e fuori, ha entusiasmato, stupito e spiazzato. Sono alcuni dei commenti che si possono leggere, li citiamo dal Blick e dal Tagesanzeiger. Ma sentiamo il presidente della Federazione di Sci della Svizzera Italiana, Marco Gut.
3: Per noi chiaramente una perdita grandissima, era il nostro idolo, specialmente adesso negli ultimi anni, perché era brava, io dico quasi in tutte le discipline, poteva vincere dappertutto, era la, io dico, migliore svizzera negli ultimi anni. Ci sono anche altri, Corinne Sutter, e adesso abbiamo una Camille Rast e tutto, però fare una costanza come ha fatto lei è difficile ripetere, molto probabilmente. Siamo fieri che abbiamo visto Lara in tutti questi anni e speriamo che abbastanza veloce arriva un'altra ticinese, un altro che può prendere i suoi valori che aveva lei.
2: Infine segnalo per il calcio che il Lugano torna in campo questa sera per il terzo turno qualificativo di Conference League. Dalle 20:30 alla AIL Arena i bianconeri affrontano il Runavik, squadra delle isole Faroe.
4: La meteo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Oggi si annuncia una giornata di sole in tutta la Svizzera con qualche nuvola in montagna a sud delle Alpi. Temperatura massima a sud delle Alpi 35 gradi, temperatura massima a nord delle Alpi 33.
2: Dice che si dice, stop.

0: The Garden, un brano dal disco d'esordio uscito l'anno scorso intitolato Ibuka, della cantante Ibeza. Ibeza è originaria del Ruanda, ma è cresciuta in Belgio e oggi è basata a Londra, e questa esperienza internazionale, questa diversità di sguardo affiora nelle sue canzoni.
1: La rivista.
0: Torniamo a parlare di una rivista oggi che abbiamo tenuto a battesimo nella sua rinascita e di cui abbiamo accompagnato i primi numeri, ed è nostra intenzione accompagnarla numero dopo numero. Siamo al numero 3, il numero dell'estate di Mille Libri, e come sempre ne parliamo con Tommaso Gurrieri. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Un Mille Libri numero 3 che fa leva, per quanto riguarda la copertina, su una figura di grande carisma, fotografata in uno dei suoi atteggiamenti più peculiari, la faccia di Andrea Camilleri con la sua immancabile sigaretta che scruta diritta, disegnata sullo sfondo delle copertine Sellevio, che scruta diritta il lettore di Mille Libri, come per invitarlo in maniera un po' burbera a entrare nella rivista.
2: Allora sì, è l'articolo principale di questo numero, è proprio una lunga intervista a Sellerio e una ricognizione di questo fenomeno incredibile che è Montalbano, in sostanza, che è doppiamente interessante, sia perché appunto una serie di libri che hanno appassionato milioni di lettori, ma anche perché è una realtà editoriale che è assolutamente indipendente, che è partita in dimensioni piuttosto ridotte, che grazie a questo fenomeno è diventata una delle case editrici più importanti italiane. Quindi anche per chi vuole un po' capire come funziona il mondo dei libri, credo sia veramente un'intervista, un'inchiesta molto molto approfondita e molto interessante. Si parla anche ovviamente della serie TV, si parla di un fenomeno mondiale alla fine, che è particolarissimo, perché in realtà si articola, come tutti sappiamo, addirittura su una lingua siciliana in parte inventata, e che però è riuscita a diventare universale, quindi veramente molto molto bello.
0: Sì, soprattutto a Montalbano i libri di Camilleri non hanno perso il fascino anche per le persone appassionate di letteratura, appassionate di libri. Non è diventato un prodotto soltanto televisivo, soltanto di consumo, e lo stesso si può dire di Sellerio, ha mantenuto una qualità, una cura. Questa qualità, questa cura è anche quella che mettete voi di Mille Libri nel affiancare argomenti che possono affascinare il grande pubblico come Camilleri, proprio perché appunto oltre ai libri che già ebbero un grande successo, hanno un grande successo, poi c'è stato anche l'appendice televisiva, affiancare a questi contenuti anche dei contenuti più di nicchia che rappresentano una scoperta per chi legge la rivista.
2: Beh, sì, un po' la nostra mission, come si dice, no? il nostro scopo è questo, cioè dare una bussola in un mondo di una quantità di libri inaudita, e quindi consigliare e indirizzare i nostri lettori verso letture che a noi sembrano comunque interessanti e che non prescindono assolutamente dalle dimensioni dell'editore che le pubblica. Quello che è bello, chiunque l'abbia pubblicato.
0: E in effetti sono arrivati anche le ultime volte molti messaggi e molte ascoltatrici, molti ascoltatori sono perfino un po' intimoriti, spaventati dalla marea di volumi che escono e dal fatto di doversi orientare, di non voler scegliere per forza quello che il mercato impone, ma di non saper come scegliere. Quindi ci sono 94 diversi libri di cui si parla in questo numero di Mille Libri, direi che la scelta non manca, ed è sempre una scelta indirizzata, non è semplicemente il resoconto della casa editrice, ma è una recensione, un parere, una presa di posizione sui libri. Tommaso Gurrieri, abbiamo parlato di Camilleri, c'è qualche altro contenuto particolare, anche proprio magari con questo taglio, quindi di scoperta, che vogliamo presentare a chi ci ascolta?
2: Beh, c'è una interessante inchiesta su una casa editrice non ancora famosa, ma che sta molto crescendo, si chiama Armenia, e che abbiamo deciso di indagare perché si concentra su un fenomeno comunque da tenere d'occhio, che è il romantasy cosiddetto, cioè il fantasy romantico e è quel tipo di letteratura che comunque è da seguire e da rispettare. E soprattutto è interessante perché è guidata da una ragazza di 25 anni che si sta dimostrando geniale in quello che fa. Un'intervista a cui tengo veramente tanto è l'intervista a Schulin Vogelmann, che è l'editore di Giuntina, l'editore di Firenze, che è l'unico editore al mondo che si dedica soltanto alla cultura ebraica e pubblica soltanto libri legati alla cultura ebraica. È interessante in sé, perché comunque fanno un lavoro straordinario, ma soprattutto fa un discorso molto molto profondo e molto bello sulla situazione drammatica che stiamo vivendo negli ultimi anni dal 7 ottobre, in cui è successo quello che tutti sappiamo, e quindi in un mondo di polarizzazione in cui non si riesce più a dialogare, un'intervista come questa ci sembrava importante anche per dare un segno politico di un certo tenore,
0: È importante soprattutto anche tornare sui temi che vengono divorati dall'attualità anche attraverso i libri, che consentono poi una riflessione più posata. Una casa editrice può fare un lavoro intellettuale in una maniera che non è consentita e non è possibile a nessun altro mezzo di comunicazione, ancora oggi.
2: Certo, io penso, la cosa di cui sono più convinto per tutto quello che ho fatto nella mia vita è il fatto che i libri possano veramente cambiare la testa delle persone, quindi la letteratura è quello che ci permette di andare più in profondo. Fra l'altro, sempre in questo numero c'è un altro articolo sulla censura, perché anche lì capiamo come il potere negli anni e nei secoli e nei millenni, perché in realtà fin da prima di Cristo si è censurato i libri. Chiediamoci perché è stato fatto. Probabilmente è stato fatto perché appunto i libri possono veramente cambiare le cose, e quindi anche in questo modo, pur con la nostra leggerezza un po' pop, cerchiamo di trasmettere l'importanza fondamentale dei libri in tutti i sensi, qualunque siano, anche i fumetti o i libri per bambini.
0: Ma spesso poi sono i libri leggeri che diventano i più importanti o che lasciano il segno nell'immaginario. Non bisogna confondere la leggerezza con la frivolezza. È bello infatti che Mille Libri sia una rivista capace di essere incisiva, ma che rimane anche leggera, che rimane anche leggibile da tutti. E so che state preparando uno speciale per l'inizio di settembre.
2: Esatto, sì, faremo uno dei nostri speciali, in programma avremo di farne due l'anno, e il primo uscirà il 3 settembre, si chiama 300 romanzi che non puoi non aver letto, e quindi è una
0: bella sfida.
2: Una bella sfida, perché sceglierne 300 è difficilissimo, siamo partiti da più di 1500. Via via, questo sì, questo no, come si fa a non metterlo, è stato anche molto divertente in questo senso. E quindi è una biblioteca ideale in cui sarà diviso un po' per temi e per argomenti i libri che secondo noi sono indispensabili, con una scheda, e quindi un'ulteriore guida, un'ulteriore bussola, un ulteriore modo per orientare i nostri lettori. Divertente, leggero, e però anche come sempre mettendo insieme profondità e leggerezza, quindi alto e basso, e come facciamo noi, insomma.
0: Ne parleremo sicuramente quando uscirà all'inizio di settembre o in quei giorni, insomma subito prima, subito dopo l'uscita, e mi riprometto già, allora così c'è un tempo di preparazione per la risposta, mi riprometto già di porre la domanda: d'accordo, 300 libri, ma se dovessi sceglierne un 301esimo, quale sarebbe stato? Ecco, lasciamo il tempo lungo di questa domanda, così poi il prossimo speciale saranno dal 300 al 600 e via e via. Tommaso Gurrieri, grazie per essere stato con noi stamattina. E ricordo che potete riascoltare l'intervista sul nostro podcast e poi anche sulle reti sociali. E grazie, ci risentiamo allora per lo speciale di inizio settembre. Buona giornata.
2: Grazie mille a tutti voi. Ciao.

Stiamo ascoltando la Mildred Snitzer Orchestra con Jeff Goldblum al pianoforte dall'album Still Blooming del 2025. Il brano è Blue Minor di Sonny Clarke. E con questo brano ci salutiamo. Sono le 9 da Andrea Fazioli, l'augurio di passare una splendida giornata. E in particolare noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6 con Verde Aurora. In particolare vi lascio all'ascolto della puntata di oggi di Laser, che affronta un tema assai delicato. Al mondo più di 500 milioni di donne con problemi che possono diventare gravi, ma che possono anche essere meno gravi, non hanno accesso a prodotti igienici e risorse sicure e dignitose per gestire le proprie mestruazioni. Anche appunto in caso di assenza di malattie non c'è nemmeno il diritto all'igiene fondamentale. Eppure la povertà mestruale, come viene chiamata, continua a essere un grande tabù della salute mondiale e dei diritti fondamentali dell'essere umano. Sentiamo un approfondimento proprio su questo.

0: La malattia è un, chiamiamolo, disequilibrio. Quando l'individuo è sano, detto in modo semplice, tutto è in equilibrio. Nel momento in cui questo equilibrio viene perso, per qualsiasi ragione, è evidente che insorge malattia. Esistono quindi una serie di fattori che in gergo vengono definiti cofattori. Banalmente, uno fra tutti, lo stress. Sappiamo che influisce negativamente, per esempio, su quello che è il sistema immunitario nostro, come anche quello degli animali, e quindi è evidente che un individuo stressato, tra virgolette, potrebbe essere più facilmente suscettibile all'insorgenza appunto di una malattia o altro. Quindi sicuramente il concetto di One Health è un concetto in realtà che noi possiamo in qualche modo estendere sostanzialmente quanto vogliamo, quindi sicuramente, e l'abbiamo visto un pochettino con il Covid, quanto anche una malattia sostanzialmente però ha impattato in modo clamoroso una infinità di aspetti che probabilmente fino a quel momento erano stati considerati soltanto parzialmente.
1: Francesco Origi è il direttore dell'Istituto Microbiologia alla SUPSI, Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, ed è professore ordinario in malattie infettive. In tale ruolo è particolarmente attento a quell'approccio riassunto dall'espressione One Health, utilizzata per la prima volta una ventina d'anni fa dal veterinario William Koresh. Un approccio secondo il quale la salute è una sola e per garantirla, evitando il diffondersi di gravissime epidemie, è necessario ampliare il modo in cui consideriamo la prevenzione delle malattie umane per considerare fenomeni più ampi, che vanno dalla salute della fauna selvatica e del bestiame alle tematiche legate al cambiamento climatico. L'esperienza che abbiamo attraversato con il Covid è certamente esemplificativa di quanto la nostra salute sia interconnessa con tematiche molto più ampie, ma spesso risulta comunque difficile capire come, sul piano pratico, garantire il benessere delle nostre società attraverso un approccio One Health. Uno di questi casi è quello in cui si interviene perché si sospetta un rischio per la salute pubblica, ed è quanto successo a Sita Fontana l'estate scorsa, quando aveva deciso di trascorrere una settimana di vacanza in Madagascar.

0: Io sono una persona che si sveglia presto al mattino e anche durante il mio viaggio mi sono svegliata alle 6:30 quel mattino, ero intorpidita nei polsi, un po' come quando si dorme con la mano storta sotto il cuscino. Peccato che 2 ore dopo ero sempre in quello stato molto doloroso e anche alzarmi ero affaticatissima, tant'è che non mi sono alzata per andare a far colazione, mi sono fatta portare solo un succo di frutta e sono stata lì. Ma sicuramente avevo febbre alta, però non lo sapevo. Sono rimasta lì e siccome era il giorno del rientro, mi sono bombata di farmaci per potermi alzare dal letto e affrontare il lungo viaggio. Sono arrivata alle 6 a Malpensa, sono tornata a casa. Penso che mi sono messa un attimo a letto, ma poi non stavo bene e siccome, vabbè, venivo dal Madagascar, ho detto forse è meglio che io vada in pronto soccorso subito.
1: E una volta arrivata in pronto soccorso?
0: Innanzitutto mi hanno chiesto dove sono stata, i miei sintomi, mi hanno prelevato litri di sangue e niente, ho fatto tutti gli esami del caso e niente, sono rimasta lì in attesa. Comunque lunedì io sono tornata a lavoro, bombata, ma sono tornata a lavoro perché non potevo rimanere a casa. Dovevo preparare l'asilo per l'arrivo di nuovi bambini e quindi lunedì trascinata sono andata al lavoro, ho fatto dei lavori pesanti perché ho proprio spostato mobili, creato la nuova aula e sono andata avanti così, sì, quelle settimane molta fatica però, molta perché i dolori ai piedi, dei dolori pazzeschi ai piedi.
1: Quando è arrivata la diagnosi?
0: La diagnosi è arrivata il giovedì, io appunto ho lavorato lunedì, martedì, mercoledì, il giovedì sono partita per la Liguria, siccome io ho fatto il viaggio senza il mio compagno, ha reclamato dei giorni poi insieme ancora al mare, quindi noi siamo partiti, di per sé stavo anche meglio, poi come siamo arrivati a Sarzana mi ha chiamato il medico cantonale a dirmi che risultavo positiva alla chikungunya, così, così l'ho saputo.
2: Dal momento che una diagnosi c'è, vengono attivate tutta una serie di allerte, diciamo così. Per fare l'esempio concreto, la persona torna da un viaggio con dei sintomi di un certo tipo, si presenta in pronto soccorso e lì viene aperto tutto quello che è la procedura diagnostica, capire che cos'ha questo paziente. In base al paese di provenienza, in base ai sintomi, eventualmente col consulto di uno specialista in malattie infettive, uno specialista in medicina tropicale, si valuta lo spettro di quello che potrebbe essere le cause di questa sintomatologia e poi si avviano dei test. A volte la questione può essere più o meno chiara, altre volte ci sono tutta una serie di malattie che hanno dei sintomi che non sono distinguibili nella fase iniziale e che quindi ci vuole un'analisi specifica che dica se è una malattia piuttosto che un'altra. Una volta che poi il risultato c'è, ecco che leggi, epidemie, ordinanze specifiche dicono già quali malattie devono essere dichiarate, entro quale termine. E qui lo scopo di questo quadro legislativo è quello che permette di prendere in carico ciascuno con le proprie responsabilità a protezione della salute pubblica. Quindi il medico non deve entrare matto in pronto soccorso, il medico faccia il suo lavoro, faccia la sua diagnosi e poi il laboratorio, appena risultato, rispettivamente il medico quando lo riceve, ci contattano e lì si attiva la cascata successiva.
1: Giorgio Merlani, medico cantonale dal 2008. È lui che ha annunciato a Sita che aveva contratto la chikungunya. Ma appunto, l'annuncio è il primo elemento di una cascata che prevede molti passaggi e che spiega perfettamente in cosa, sul piano pratico, consista un'ottica da One Health. Ecco come, alternandosi al microbiologo Francesco Origi, Merlani ci racconta cosa è accaduto nel caso di Sita e cosa accade generalmente in questi casi.
2: Le malattie vengono dichiarate, poi in base al tipo di malattia e alla modalità di trasmissione della malattia, ecco, bisogna o si possono mettere in atto delle contromisure.
3: Quello proprio che noi cerchiamo di evitare è il rischio che da una situazione di importazione si arrivi a una situazione di circolazione locale e quindi di impianto sul territorio di questo stesso virus, che quindi diventerebbe autoctono. Questa attività prevede chiaramente un'interazione molto stretta con il medico cantonale. E da parte nostra, noi siamo un pochettino il braccio strutturato sul territorio per agire in questo senso.
2: Facciamo l'esempio di chikungunya. Chikungunya è una malattia che si trasmette tramite un vettore che è una zanzara, in maniera analoga a quello che succede con la dengue. Quindi una persona malata, nella fase acuta della malattia, ha un virus presente nel suo sangue. La zanzara lo punge, la zanzara a quel punto lì si infetta a sua volta e anche all'interno della zanzara si sviluppa un ciclo riproduttivo del virus che poi viene reiniettato alla prossima puntura nella prossima persona.
3: Come facciamo a evitare tutto ciò? Questo viene articolato in diversi modi. Prima di tutto c'è anche una valutazione del rischio e il medico cantonale ha già descritto questo. Noi come possiamo aiutare a valutare questo rischio? Come istituto microbiologia abbiamo un controllo molto capillare di quella che è la popolazione delle zanzare fondamentalmente sul nostro territorio. Monitoriamo più di un'ottantina di comuni e quindi abbiamo dei dati sia recenti, attuali, ma anche pregressi che ci consentono di dare informazioni al medico cantonale per quanto riguarda la densità delle zanzare in determinate aree e quindi quanto è alto o quanto è basso il rischio a seconda di questi dati. Quindi già in base a questo si può valutare quanto è rischiosa quella situazione piuttosto che un'altra.
2: Quindi il nostro obiettivo che cos'è? Di sapere il più presto possibile se c'è una persona che è positiva, che ha la presenza del virus nel suo sangue, per cercare di contenere tutto quello che potrebbe succedere al nostro livello. Dobbiamo parlare bene col paziente per capire quando sei arrivato, quando avevi sintomi, il virus era presente sì o no nel sangue, sei stato punto da zanzare o meno. E a quel punto è possibile che, se la tempistica corrisponde, se la persona era con il virus nel sangue, se è stato punto e se non è passato troppo tempo, nel senso che la zanzara è ancora nella fase del ciclo riproduttivo del virus all'interno del suo sistema, allora possiamo intervenire. Intervenire vuol dire soprattutto bloccare la presenza delle zanzare adulte.
3: Una volta che si decide di intervenire sul territorio, i collaboratori del settore ecologia dei vettori, che è guidato da Eleonora Flacio, si recano direttamente sul terreno.
4: Il nostro intervento si basa sul fatto che vogliamo temporaneamente uccidere le zanzare che potenzialmente possono aver assunto il virus e possono trasmetterlo a qualcun altro. Quindi valutiamo i dati di presenza di zanzara tigre che abbiamo grazie al sistema di sorveglianza, prendiamo contatto col comune e attorno alla casa della persona affetta da questo virus o nei luoghi dove potenzialmente può essere stata punta da una zanzara andiamo a trattare in modo intensivo, cioè nel raggio di 100 metri colpiamo le zanzare tigri adulte e quelle che vivono nell'acqua e negli ulteriori 100 metri facciamo solo la parte acquatica. L'intervento viene fatto casa per casa in stretta collaborazione col comune colpito, quindi c'è sempre una persona dedita a informare i cittadini, ovviamente si chiede il permesso ad ogni cittadino di poter entrare, ovviamente la popolazione viene informata giorni prima e poi si lavora con i cittadini per trovare i punti dove si possono sviluppare le zanzare e avere delle indicazioni anche più precise su cosa si può trattare o meno. Il trattamento assomiglia molto a un trattamento fitosanitario, come quando il giardiniere viene e spruzza la siepe contro gli animali che possono danneggiare la siepe. Quindi si usano dei prodotti insetticidi che vengono anche usati nell'agricoltura biologica, il piretro naturale che uccide sì tutti gli insetti e quindi non è specifico nei confronti delle zanzare ma colpisce tutto, però ha una persistenza di 3 giorni. Quindi dopo i 3 giorni l'ambiente viene ricolonizzato e anche i cittadini possono mangiarsi i pomodori. Ecco. Questo intervento mira dapprima ovviamente a proteggere la salute pubblica perché non ci sia la trasmissione del virus, però va fatto in modo anche da preservare la salute dell'ambiente. Quindi i trattamenti devono essere fatti solo dove necessario, nel modo corretto, ma che impatti il meno possibile l'ambiente stesso. Quindi non si trattano acque correnti, non si trattano luoghi che non sono necessari, non si nebulizza, cioè non si fanno queste nubi di insetticida che vanno un po' dappertutto, ma si va con una lancia a colpire solo i posti dove riposano gli adulti di zanzara, le siepi, gli orti e poco altro.
2: Come sarebbe possibile avere un approccio in un caso di chikungunya se non sapessimo dove sono le zanzare, quante sono, come intervenire? È tutto collegato e quindi a livello molto micro è fondamentale che le persone si conoscano, che abbiano una filosofia di questo tipo e che quindi permetta di mettere in atto queste procedure.
3: Ecco, questo è tutto un lavoro assolutamente concertato e coordinato con il medico cantonale proprio per arrivare al risultato. E come dicevo prima, però, è un lavoro che non nasce nell'immediato, ma è un lavoro che ha radici di efficienza, tra virgolette, in un lavoro che tutti noi insieme al medico cantonale svolgiamo ormai da anni, da parecchi anni, e quindi c'è un'esperienza consolidata. E da questo punto di vista, quello che facciamo all'Istituto Microbiologia per quanto riguarda l'attività nei confronti dei vettori ha fatto sicuramente scuola a livello svizzero ed è riconosciuta come modello a livello svizzero ed anche a livello internazionale.
4: Il tema zanzara tigre è un tema One Health, perché effettivamente il gruppo di lavoro zanzare è un gruppo formato dall'ufficio medico cantonale, l'ufficio veterinario cantonale, riserve naturali, il museo di storia naturale, i comuni, il territorio, e sono tutti attori che continuano a parlarsi in modo da poter agire in modo coordinato ed efficace. Il fatto di avere un sistema di mappatura che abbiamo iniziato a fare nel 2000, quindi è uno dei sistemi di sorveglianza per la zanzara tigre più antichi in Europa, ci permette di avere dati accurati, cioè non dobbiamo stimare dov'è la zanzara tigre, ma sappiamo esattamente dov'è, quindi possiamo fare delle valutazioni anche per il rischio sanitario molto corrette. L'aiuto e la campagna di informazione che portiamo avanti da anni con i cittadini ci permette di mantenere basse le densità di zanzara tigre. Allora, ovviamente zanzara tigre in Canton Ticino ce n'è, ce ne sarà sempre, però le densità non sono così alte, quindi a parte il disturbo che possono recare ai cittadini, per il caso di controllo di una malattia che si può trasmettere, ovviamente per noi è più facile quando c'è meno zanzara tigre in giro piuttosto che quando ce n'è tanta. Quindi è una stretta collaborazione tra noi, la ricerca, lo Stato, i comuni e i cittadini soprattutto.
3: E quindi tutto questo, secondo me, esemplifica in modo davvero efficiente quanto è importante la coordinazione, quanto è importante la ricerca, quanto è importante il presidio del territorio.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, avanti.
6: Avrei bisogno quei granellini che si mettono nelle acque stagnanti contro le zanzare?
5: Sì, certo, ce li abbiamo qui in sacchettini.
6: Me ne può dare una confezione?
5: Certo, sì, allora dopo prendiamo anche l'indirizzo, che così l'anno prossimo li troverà direttamente nella buca lettere. Qual è? Sa già come funzionano?
6: Ma l'ho sentito dire, però se me lo ricorda, giusto per fare un refresh.
5: Sì, certo. Allora, questi qua praticamente sono i granuli che servono per combattere la zanzara tigre. Nella sua abitazione di principio dovrebbe evitare di tenere acqua stagnante, però nei tombini, nelle griglie, eccetera, laddove è impossibile togliere l'acqua stagnante, si mettono questi granuli. Se ne mette circa 30 granuli, che sono circa mezzo cucchiaino da caffè, è un pizzico praticamente, e si mettono una volta alla settimana. Servono a evitare che le larve diventino adulte, perché vengono uccise.
6: Ma e da quando è bene iniziare?
5: Appena inizia a far caldo, in primavera, quindi è bene iniziare con a mettere i granuli.
6: E poi proseguo fino?
5: Fino a che non arriva l'autunno, quindi finché non ci sono in giro zanzare, a dipendenza della meteo, quando inizia a far freddo si può smettere.
1: Il presidio del territorio passa anche attraverso la promozione nei comuni ticinesi del trattamento delle acque stagnanti con i granuli Vectobac. Un altro esempio invece di collaborazione, sempre in qualche modo legato al monitoraggio delle zanzare, è un progetto di ricerca a cui partecipano l'Istituto di Microbiologia della SUPSI, l'IRB di Bellinzona e il Centro Trasfusionale di Lugano. Francesco Riggi ci spiega di cosa si tratta.
3: Visto che sappiamo che in Ticino c'è una circolazione anche fondamentalmente relativamente bassa di quello che è il virus della febbre del Nilo occidentale, il famoso West Nile, lo sappiamo appunto perché abbiamo rilevato delle positività anche in passato nelle zanzare, l'idea era anche cercare di capire se la circolazione di questo virus fosse rilevante anche nelle persone. Perché nella stragrande maggioranza dei casi l'infezione spesso e volentieri è associata a un decorso asintomatico, in poche parole non c'è una vera e propria malattia conclamata. Fortunatamente i casi di malattia veramente conclamata sono molto rari o comunque molto, molto limitati. Quindi per cercare di capire quanto questo virus sta circolando anche nelle persone, abbiamo cominciato questa collaborazione. E in cosa consiste questa collaborazione? Per esempio il centro trasfusionale, che raccoglie donazioni di sangue In tutto il Ticino sta già andando a valutare quella che è la presenza di virus e o anticorpi nei campioni di sangue che vengono donati, proprio per capire se effettivamente anche le persone che vivono in Ticino possono essere state infettate. Dove si vede la concertazione in questo momento? Noi come Istituto Microbiologia, dal momento che monitoriamo capillarmente il territorio, quindi catturiamo le zanzare e andiamo a vedere se queste zanzare poi effettivamente hanno o meno il virus, forniremo questi dati al centro trasfusionale, il quale centro trasfusionale potrà poi parzialmente adeguare quelle che sono le raccolte di sangue proprio nei territori dove sappiamo che la circolazione del virus c'è stata. E quindi il nostro ruolo è quello di fornire dati che possano rendere poi questo tipo di ricerca, questo tipo di attività ancora più focalizzata, ancora più efficiente, proprio per andare veramente a vedere dove è soprattutto importante andare a guardare. Questo è il concetto, diciamo così, concertazione e di coordinazione che è il cuore. E poi, secondo anche le indicazioni di quello che è un po' il padre della One Health a livello svizzero, che è Jakob Zinstag, questa coordinazione consente anche un risparmio. Quindi c'è anche una contropartita economica, e quindi questo è molto importante perché ci consente di utilizzare delle risorse in modo ottimale, quindi senza sprechi.
1: L'epidemiologo Jakob Zinstag è un pioniere dell'approccio One Health in Svizzera. Veterinario di formazione e professore presso lo Swiss Tropical and Public Health Institute di Basilea, si è impegnato a favore di One Health quando ancora pochissime persone conoscevano questo concetto. Ha scritto innumerevoli articoli sull'argomento, ha pubblicato un manuale e, soprattutto, ha sviluppato progetti basati sul principio One Health in molte regioni del mondo. È dunque la persona più qualificata per offrire una valutazione degli aspetti economici di questo approccio integrato, a cui accennava Francesco Origi.
7: Für mich hat One Health angefangen, als man mich gefragt hat die Gesundheit von nomadisch lebenden Tierhaltern in Tschad zu untersuchen.
8: Per me è iniziato tutto con una sfida, studiare la salute dei pastori nomadi in Chad. Abbiamo messo insieme un team quasi distinto, medici, veterinari, esperti di ogni tipo, e ci siamo scontrati con una realtà assurda. C'erano più mucche vaccinate che bambini. Letteralmente non un solo bambino aveva ricevuto i vaccini di base. Così ci siamo seduti a un tavolo con le autorità e gli allevatori e abbiamo deciso di attuare una prevenzione sanitaria comune. Oggi, quando i veterinari escono sul campo, portano con sé medici e infermieri per vaccinare contemporaneamente donne e bambini. Il risultato? Risparmiamo sulle spese, condividiamo i trasporti e la catena del freddo e riusciamo a proteggere molte più persone. Così è nata l'idea di One Health, come un valore aggiunto sia sanitario che economico, che semplicemente non esisterebbe senza la cooperazione tra medicina umana e veterinaria. È proprio questo valore aggiunto che nel 2005, in una delle prime pubblicazioni scientifiche su The Lancet, abbiamo utilizzato per definire One Health un valore aggiunto, irraggiungibile senza una più stretta collaborazione tra medicina umana, veterinaria e altri settori.
7: In einer der ersten wissenschaftlichen Publikationen über One Health in Lancet geschrieben, dass One Health eben der Mehrwert einer engeren Zusammenarbeit zwischen Human- und Tiermedizin und anderen Sektoren ist, der nicht erreicht werden kann ohne diese Zusammenarbeit.
1: Tra i progetti promossi dal professor Zinstag c'è anche il Master dell'Università di Berna, inaugurato lo scorso settembre, a cui collabora anche SUPSI. Gli abbiamo chiesto come questi master possano contribuire a meglio integrare l'approccio One Health nelle pratiche quotidiane.
7: Wenn wir eben zeigen können, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen Humanmedizin, Veterinärmedizin, Umwelt, Sozialwissenschaften und anderen Fachdisziplinen gewinnbringend ist,
8: Se dimostriamo che far collaborare medici, veterinari, scienziati ambientali e sociologi funziona, allora possiamo portare questo modello ovunque, nella politica, negli interventi per il benessere pubblico e soprattutto nella tutela della natura. È un lavoro che si muove su più livelli. Ci sono compiti che spettano allo Stato, altri ai cantoni o ai comuni. In questo corso formiamo proprio i funzionari pubblici a tradurre questi principi di One Health nella pratica quotidiana, che si tratti di monitorare a livello nazionale nuove malattie o la resistenza agli antibiotici o di applicare sul territorio misure concrete a tutela dell'ambiente e degli animali. Questo approccio ha conseguenze filosofiche inimmaginabili, ci costringe a smettere di pensare in modo puramente antropocentrico. L'uomo non è più l'unico protagonista, ma è parte di un sistema con il suo ambiente e i suoi animali. E questo cambia tutto, per le scienze umane, per la sociologia e perfino per il diritto, perché dobbiamo riconsiderare i diritti degli animali e della natura. Onestamente, credo che siamo solo all'inizio di questa rivoluzione.
1: L'inizio di una rivoluzione che potrebbe, auspicabilmente, portare a un nuovo equilibrio. Ma cosa si deve intendere allora con il concetto di una salute unica che concili interessi molto diversi? Francesco Origi.
3: Il concetto di One Health ci dice proprio questo, ci dice che tutte le saluti, tra virgolette, e quindi quella che è la nostra salute, la salute umana, come la salute animale, come la salute dell'ambiente, sono strettamente interconnesse e interdipendenti. E quindi non possiamo pensare a una salute di questi tre elementi disconnessa dall'altra. In poche parole, vuol dire che perché la nostra salute sia tutelata come persone, come individui, è importante anche vivere banalmente in un ambiente sano. E quindi anche, poi, è importante che anche la salute animale venga tutelata, perché noi ci nutriamo di una serie di prodotti di origine animale e quindi è evidente che se non c'è una salubrità degli alimenti legata anche alla salute animale, è evidente che anche noi potremmo quindi essere impattati. Ma ci sono poi una serie di addentellati molto importanti. One Health vuol dire anche un approccio coordinato. Per raggiungere quindi questo obiettivo, e cioè per far sì che tutte le saluti, tra virgolette, vengano a essere tutelate, è importante che gli esperti nei vari settori fondamentalmente possano collaborare e concorrere in modo coordinato e concertato a questo obiettivo. È proprio un concetto, è un tipo di occhiali sostanzialmente che dovremmo indossare per poter raggiungere proprio questo obiettivo.
1: Questa, invece, la definizione di Giorgio Merlani.
2: Partiamo da un primo concetto. One Health prevede la considerazione della salute umana, animale e ambientale. C'è un concetto simile che viene definito Planetary Health, quindi ecco che occuparsi di salute pubblica in un'ottica One Health a livello canton ticinese non porta molto lontano. Bisognerebbe fare un concetto molto più ampio, bisognerebbe avere una visione molto più ampia, però ecco che ciascuno con le proprie decisioni può comunque influenzare decisioni. Io penso che il One Health sia la visione, finalmente o di nuovo, che la salute è una sola. Ma non è solo nostra del Giorgio Merlani di turno, non è neanche nostra inteso come ticinesi o come esseri umani, ma la salute può essere solo una a livello globale, cioè il mio star bene dipende anche dallo star bene delle zanzare, degli uccellini che si possono anche infettare da altri virus, da altri animali e dall'ambiente in cui tutti gli animali, essere umano compreso, vivono. Ecco, questo riconoscere di nuovo, perché secondo me anticamente si era più attenti a questo concetto, della interconnessione inscindibile della salute di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente del pianeta.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo sentito la puntata di Laser, Una sola salute, One Health e il principio della salute circolare. Una puntata a cura di Monica Bonetti. Ricordo che potete riascoltare questa o altre puntate di Laser sul sito rsi.ch oppure sull'applicazione Play RSI.
0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasè. Disoccupazione in leggero aumento in Svizzera e in Ticino. In luglio è salita al 3% a livello nazionale, al 2,8% in Ticino. Invariata la situazione nei grigioni. Primarie democratiche in Michigan in vista delle elezioni di metà mandato. Il candidato più progressista e pro-PAL batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. Gianni Infantino resta presidente della FIFA, ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione ieri in Marocco, dopo essersi scusato per la questione dei fondi privati. In apertura una notizia arrivata poco fa sulla disoccupazione in Svizzera. Nel mese di luglio è cresciuta di 0,1 punti percentuali, fissandosi al 3%. Il numero di persone registrate agli uffici regionali di collocamento è di 139.200. In Ticino il tasso è inferiore alla media nazionale, con il 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a giugno, mentre nei grigioni la situazione è invariata con l'1,1% di disoccupati. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista, Abdul El Sayed, ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
5: Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator, and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
6: Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. È a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. È contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della Striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti. Il Michigan è invece un cosiddetto stato viola, di norma lì si vince da moderati. Per molti osservatori il risultato evidenzia uno scollamento sempre più ampio tra la dirigenza democratica e una parte forse sottostimata dell'elettorato che chiede posizioni più nette contro Israele, contro i soldi nella politica, contro contro l'agenda di governo e i provvedimenti della Casa Bianca di Donald Trump.
4: Gianni Infantino si è scusato per gli errori commessi durante il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati, ma rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione tenutasi ieri in Marocco. La presidenza di Infantino era in bilico dallo scorso fine settimana, quando la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha dichiarato di aver perso la fiducia in lui, definendo il suo piano un accordo squallido, opaco e concluso a porte chiuse. In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino, Walter Raue.
7: Prima un drone col materiale esplosivo e un detonatore, avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia, nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov. E poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto, che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera a Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi i servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, ha aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che, dall'aeroporto di Lipsia, trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
4: E il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione. Per l'esercito svizzero non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica. Ieri a Berna è stato presentato lo stato attuale di questa nuova concezione. Sentiamo Alessio Veronelli.
8: Un esercito forte grazie a una logistica che sa adattarsi è quella delle forze armate elvetiche. Sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato. La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio

0: Forse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria, conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli.
1: Torniamo in Ticino per una breve notizia sulle elezioni cantonali del 2027. Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato dopo il caso dell'eccesso di velocità. Il copresidente del PS ritira la propria disponibilità. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del PS e in Gran Consiglio. E infine ci spostiamo in Amazzonia, dove si è conclusa l'operazione Scudo Verde, supportata dagli Emirati Arabi Uniti insieme all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Ben 5 paesi amazzonici si sono uniti per contrastare l'espansione del crimine organizzato nella regione. Sono stati sequestrati beni per un valore equivalente a circa 226 milioni di franchi. Ce ne parla Paolo Manzo.
2: È stata una vera e propria operazione di guerra contro i reati ambientali in Amazzonia. Ad essere colpite soprattutto le miniere illegali e i loro macchinari. Per 2 settimane l'operazione Scudo Verde 2026 ha effettuato un migliaio di interventi a difesa del polmone verde del pianeta, in collaborazione con le autorità di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù. I delitti ambientali non hanno frontiere. L'oro e il legno illegali, il traffico di animali possono avere inizio in un paese e poi terminare in un altro, spiega una delle poliziotte coinvolte nell'operazione. 839 le persone arrestate, con l'accusa di traffico di fauna selvatica, deforestazione ed estrazione mineraria illegale. Ma questa operazione è stata importante soprattutto per le comunità indigene, le prime a pagare il prezzo di questa espansione criminale. Il mercurio che è usato per estrarre l'oro finisce nei fiumi e viene ingerito dai pesci, danneggiando così la salute di chi quei pesci li mangia, spiega l'attivista brasiliano Paolo Pigno. Secondo l'organizzazione non governativa Amazon Conservation, a causa del boom dell'oro, oltre il 21% dei pesci venduti in Amazzonia supera i limiti di mercurio stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'emergenza questa che richiede adesso una cooperazione internazionale sempre più stretta.
1: Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
3: Lo sport.
4: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Alla fine di un'era per lo sport ticinese, la Ragut Berami ha deciso di ritirarsi. Ieri l'annuncio della campionessa ticinese di mettere fine alla sua straordinaria carriera, ricca di successi, da quelli olimpici a quelli mondiali, fino alle 2 coppe del mondo generali e le 6 di Super G e una di gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le più grandi di sempre. David Conti.
5: Ci sono campioni e campionesse che si ricordano per le vittorie e poi ci sono campioni e campionesse che finiscono per segnare un'epoca. La Ragut Berami appartiene a questa seconda categoria. Il suo addio non arriva del tutto inatteso. L'ultimo grave infortunio aveva già cambiato il finale della sua storia, cancellando il sogno delle Olimpiadi di Milano Cortina. Eppure, in fondo, una piccola speranza era rimasta, quella di rivederla ancora una volta sugli sci ai mondiali di casa di Crans-Montana. E non sarà così. C'è qualcosa di profondamente simbolico nel momento che ha scelto, proprio mentre le squadre tornano sui ghiacciai per preparare una nuova stagione, Lara ha deciso che la sua, invece, è finita. Mentre un inverno sta per cominciare, il suo si chiude per sempre. 20 anni ai massimi livelli non si raccontano solo con le medaglie, le coppe del mondo o i record, si raccontano con la capacità di rialzarsi ogni volta, dopo gli infortuni, dopo le critiche, dopo le stagioni difficili. Lara lo ha sempre fatto, trasformando ogni caduta in una nuova partenza. Ha diviso, perché non ha mai cercato di essere perfetta o di piacere a tutti. Ha sempre scelto di essere se stessa, diretta, esigente, autentica, e forse proprio per questo è diventata molto più di una fuoriclasse dello sci. È stata il volto dello sport ticinese e uno dei simboli più grandi dello sport svizzero. Oggi resta inevitabilmente un po' di nostalgia, Lucia, perché salutare Lara Gut Berami significa salutare un pezzo della nostra storia sportiva, ma resta anche la gratitudine per le emozioni che ci ha regalato, per il coraggio con cui ha affrontato ogni salita e per aver dimostrato che i grandi campioni non sono quelli che non cadono mai, ma quelli che trovano sempre la forza di rialzarsi. E per questo

0: stesso, il suo nome, continuerà a scendere con noi, curva dopo curva, anche quando sulle piste non ci sarà più.
1: Per il calcio, il Lugano torna in campo questa sera per il terzo turno qualificativo di Conference League. Dalle 20.30 all'AIL Arena i bianconeri saranno posti al Runavik, squadra delle Isole Faroe, di cui ci parla il tecnico luganese Mattia Crocitorti.
2: Hanno giocatori di qualità, giocatori che comunque hanno ancora discreta esperienza internazionale, giocando magari anche con la nazionale delle Isole Faroe, sempre in giro per l'Europa. Però quello che sicuramente ha sorpreso noi, quando siamo andati ad analizzare tutte le partite, è aver visto una squadra che accetta anche difendere, accetta di stare bassi, ma non lo fa mai con agitazione, con nervosismo. Conoscono i suoi limiti e poi sono bravi a fare le due cose che gli hanno permesso di andare avanti. Col Copper hanno segnato solo gol su palla ferma, con l'Ambro Spartans hanno segnato solo gol su palla ferma, hanno struttura, hanno centimetri, più di noi, e dunque dobbiamo stare molto attenti e poi soprattutto a non dare troppo campo nelle ripartenze, perché alla fine lì sono molto bravi. E dunque non sarà sicuramente una squadra materasso, non aspettiamoci una squadra che venga qui a fare una scampagnata, anzi sarà una squadra che cercherà di chiudere tutti gli spazi e cercherà di far male nelle poche occasioni che avranno, che sicuramente però avranno, perché come ho detto prima se le sanno costruire.
1: Sempre per la Conference League, dalle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noah, mentre il San Gallo dalle 19 ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun contro Víkingur Reykjavik. Nel ciclismo infine Marlen Reusser è sempre in giallo al Tour de France femminile, che oggi affronta la sua quinta tappa, 153 km in programma, con un profilo vallonato e arrivo a Tournon-sur-Rhône.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati a Parad. Un caro saluto da Martino Dont che vi dà il benvenuto. Questa mattina apriremo così con una tempesta di mare musicale firmata da niente meno che da Antonio Vivaldi. Poi alle 10 parleremo di un nuovo festival, una nuova realtà, una nuova rassegna dalle nostre latitudini, in questo caso in Grigione Italiano, ovvero il Festival Musica del Grigione Italiano, con il suo ideatore, il compositore, organista, contrabbassista e direttore orchestra Willy Merz, che sarà in collegamento con noi proprio alle 10. Daremo poi più tardi uno sguardo anche ad alcuni appuntamenti del giorno per Rete 2, in particolare al concerto CH, mentre nell'ultima mezz'ora, poco prima delle 11, dunque, saremo in collegamento con Davide Fersini, che questa settimana segue il Festival di Verbier con i colleghi di SRF e RTS nell'ambito di Pavillon Suisse. E dunque iniziamo questo ricco programma, iniziamo come anticipato con Vivaldi, il concerto per flauto e archi in fa maggiore, detto appunto la tempesta di mare, che sentiamo nei suoi tre movimenti: allegro, largo, presto. Sentiamo i Musiciens de Saint-Julien sotto la direzione di François Lazarevitch.

Il concerto per flauto e archi in fa maggiore, detto anche La tempesta di mare di Antonio Vivaldi. Abbiamo sentito qua l'ensemble Musicien de Saint-Julien, che era sotto la direzione di François Lazarevitch, dal disco per Alpha Classics del 2016, dedicato proprio a Vivaldi, in particolare le celebri quattro stagioni, e questo concerto, detto appunto La tempesta di mare. Ora ci spostiamo, parliamo un po' di Mozart, o meglio, non di tanto di Mozart, ma uno dei suoi più celebri librettisti, ovvero Lorenzo da Ponte. E lo spunto ci arriva da un articolo apparso nei scorsi giorni sul New York Times, il New York Times, un articolo firmato da Andrea Prada Bianchi. Il loro antenato era un droghiere e il librettista di Mozart. A distanza di generazioni, la famiglia da Ponte mantiene viva la memoria di questo poeta, che finì nel cuore della Pennsylvania dopo essere stato cacciato da Venezia e da Vienna. Inizia così la storia. Lo scorso giugno, Alex da Ponte si è recato a Sunbury, in Pennsylvania, per visitare la cittadina dove uno dei suoi antenati aveva gestito un negozio di alimentari. E quel droghiere si chiamava Lorenzo da Ponte ed era stato il librettista più importante di Mozart. Protetto dall'imperatore austriaco, compagno di Casanova, un prete, seduttore, giocatore d'azzardo, nonché l'uomo che più di ogni altro in quell'epoca contribuì a far conoscere l'opera italiana negli Stati Uniti. Lo stesso Alex, dunque questo discendente, cantante e cantautore, ha 38 anni, pubblica musica da 14 ed è molto fiero di questo retaggio di famiglia. La sua vita mostra come per otto generazioni una famiglia abbia conservato il ricordo di uno dei personaggi più affascinanti della storia dell'opera, un sopravvissuto che ha unito, diciamo, a continenti e che ha avuto il potere di plasmare l'identità dei suoi discendenti. In qualche modo. Specifica Alex, da Ponte da bambino non prestava molta attenzione a quando i suoi parenti parlavano di Lorenzo, ma ora è l'erede più orgoglioso del retaggio dei da Ponte. All'epoca non sapevo davvero di avere radici italiane, ha raccontato in un'intervista. Ha iniziato a scavare più tardi e da lì è iniziata una sorta di ossessione per Lorenzo da Ponte. Un'altra sua parente, a poche centinaia di miglia, Nashville, un'altra da Ponte, svolge un lavoro ancora più simile a quello di Lorenzo. Olivia da Ponte, 27 anni, cugina di secondo grado di Alex, è autrice di canzoni per la Warner Chappell Music e scrive circa 200 canzoni all'anno. Dunque, in un qualche modo è rimasto in famiglia questa abilità per la musica, per le parole. Olivia ha un'idea generale della vita del suo antenato, ma non si avvicina nemmeno lontanamente all'ossessione di suo cugino, che ha addirittura un tatuaggio in suo onore. E dunque, da Ponte, che iniziò nel Veneto, proviene dal Veneto, più tardi si spostò a Vienna, dove entrò nelle grazie dell'imperatore Giuseppe II, divenne librettista di molti compositori, anche Salieri, Soler e poi soprattutto Mozart, anche se pare che il loro rapporto non fu per forza di cose un rapporto basato sull'amicizia profonda, come forse potremmo immaginare, data la vivacità del loro trittico, no? Le nozze di Figaro, il Don Giovanni, Così fan tutte. Dunque, nonostante questo, queste tre opere sono diventate davvero dei capisaldi della musica per azione, per intreccio sonoro e drammaturgico. Più tardi, Lorenzo da Ponte fu scacciato dopo la morte soprattutto dell'imperatore austriaco, fu scacciato da Vienna, andò prima a Londra, poi si spostò in America. A New York, visse anche nel New Jersey e Pennsylvania. E più tardi, grazie al lavoro con l'intellettuale newyorkese Clement Moore, si aprì la porta alla società cittadina e nel 1825 da Ponte divenne il primo professore di lingua e letteratura italiana alla Columbia University, contribuendo così in modo decisivo anche alla diffusione della cultura italiana in America. Da lì in poi dedicò gran parte del resto della sua vita negli Stati Uniti alla diffusione della cultura italiana e in particolare a promuovere l'opera. Tra l'altro fece eseguire nel 1826 il Don Giovanni proprio a New York.
Un articolo molto interessante, dunque, che consiglio di approfondire, lo trovate anche online, il New York Times, naturalmente in lingua inglese. Qui abbiamo fatto un sunto tradotto, Gli eredi di Da Ponte. Noi ora ci ascoltiamo proprio un estratto dalle Nozze di Figaro. Sì.

0: E abbiamo sentito La cavatina se vuol ballare di Figaro, la petite band sotto la direzione di Sigiswald Quicken, da un disco per Accent del 2012 che raccoglie tutte le opere, il trittico da ponte delle opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Noi ora cambiamo pagina, restiamo un attimo anche in ambito operistico in qualche modo, ma a livello musicale in questo primo ascolto con un estratto da Verdi per organo però. E lo tra poco scopriremo il motivo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Queste sono note che risuonano familiari naturalmente di Verdi, in questo caso in un adattamento per organo. Qui eravamo alla chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio a Castel San Pietro con Gubovet all'organo in questa incisione della RSI in cui dunque sentiamo un adattamento di musica operistica, quindi in questo caso in ambito per organo. E perché ascoltiamo questo, abbiamo iniziato con questo ascolto? Perché parliamo tra poco anche di un concerto, dei concerti che coinvolgono l'organo e nel contesto di un nuovo festival, il Festival Musica del Grigione Italiano. Per farlo, per parlare, introdurre questi concerti, siamo in collegamento proprio dell'ideatore e nonché uno dei interpreti di questi concerti, che è in compagnia con noi, ovvero Willy Merz, a cui diamo il benvenuto. Grazie di essere con noi. Purtroppo c'è un problema, deve esserci un problema tecnico.
1: Ecco, è tornato.
0: Ecco, ecco, benvenuto Willy Merz, grazie di essere con noi.
1: Sì, c'è stato un attimo di appunto problema tecnico. grazie dell'invito e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, grazie mille di essere con noi, Willy Merz, compositore, direttore d'orchestra, organista e contrabbassista svizzero, che ora è anche l'ideatore di questo Festival Musica del Grigione Italiano, un festival che non vuole essere una fotocopia di qualcosa che c'è già, ma piuttosto trovare una nuova dimensione che accolga musica, architettura e natura per riscoprire anche il territorio attraverso l'ascolto. Dunque, io chiederei per prima cosa come se inizia, qual è innanzitutto il tuo rapporto col Grigione Italiano e poi come è nata questa idea di valorizzare in questa maniera questi luoghi, questo territorio attraverso la musica?
1: Sì, allora, se posso fare una breve introduzione autobiografica per far capire come mai sono finito in mezzo ai grigioni. È una storia abbastanza divertente perché, insomma, lavorando molto tra Milano e Zurigo, mi capitava spesso di viaggiare in e un giorno, come spesso avviene, il Gottardo è invalicabile, ci sono code incredibili, quindi cosa faccio? Devio per il San Bernardino e quindi percorrendo la Mesolcina così comincio a scoprire questi posti e piace molto nei viaggi fermarmi, vedere un po' cosa c'è intorno e vengo attratto dall'organo di Soazzo. Nella chiesa di San Martino c'è un organo, il Vedani, che è un organo molto particolare. E insomma, da questo incontro del tutto casuale è nata una serie di frequentazioni. Ho cominciato l'anno scorso, ho fatto dei concerti che poi, siccome così il luogo mi è piaciuto, e ho finito per prendere casa a Buseno e quindi sono diventato un grigionese.
0: E dunque dopo essere venuto ad abitare dunque nel Grigione Italiano, dopo un po' è nato ancora anche il desiderio di organizzare e partecipare alla vita culturale locale.
1: Sì, a un certo punto è chiaro che cosa succede, che poi tutti gli amici che ho, che sono tutti musicisti, eccetera, venivano a trovarmi e allora ho detto, ma facciamo...
0: Purtroppo c'è un problema di connessione evidentemente che cerchiamo di risolvere. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro piccolo valzer per organo di Giacomo Puccini.

0: un piccolo valzer per organo che abbiamo sentito qua di Giacomo Puccini, sempre con Guy Bouvet, la chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio a Castel San Pietro. Ma la chiesa che ha fatto innamorare del grigione italiano il nostro ospite Willy Merz era la chiesa di Soazza, che sarà uno dei luoghi anche in cui ci saranno i concerti in questa prima del Festival Musica del Grigione Italiano. Intanto abbiamo raggiunto nuovamente Willy Merz dopo che era caduta la linea, e dunque
1: sì,
0: ci stavi, eccoci, dunque stavamo parlando proprio del fatto, lei si è trasferito in Grigione Italiano a Buseno, e quel tempo è nata l'idea di contribuire anche alla vita culturale locale.
1: Sì, e far scoprire un po' questi luoghi che secondo me sono abbastanza ancora misteriosi, nascosti, ma pieni di belle cose da scoprire. Devo dire che, benché io appunto sia svizzero, poi ho vissuto molto in Italia, quindi insomma, però sì, sono luoghi che si conoscono poco e che io ho scoperto, e ci sono delle cose fantastiche dal punto di vista gli strumenti, appunto l'organo, parlavamo dell'organo di Soazza, ma useremo anche nel festival un altro bellissimo organo, che è quello di Brusio, che è un Serassi invece, e poi ci sono, non so, la cappella carolingia di San Vittore, quindi un luogo che addirittura risale all'Ottocento, all'epoca appunto carolingia. E l'idea del festival è proprio questo: non portare, come dire, produzioni già fatte ed esporle in loco, ma partire proprio dai luoghi, cioè vedere cosa c'è, vedere le bellezze locali, vedere i punti forti della regione, e su questi costruire un programma, un'azione musicale. E che per me è molto più divertente e stimolante.
0: Certamente. E allora proprio questa idea di combinare musica, architettura, le chiese, ovviamente questi luoghi, queste cappelle e la natura del territorio trova un po' una nuova dimensione anche in questa offerta, questo Festival Musica del Grigione Italiano.
1: Sì, anche perché appunto l'idea è sia quella di, appunto, come dicevo, partire dal luogo in cui si fa la musica, e anche un pochino quella di, perché poi la mia attività principale è quella di compositore, quindi è chiaro che io ho un occhio di attenzione per la musica contemporanea, e secondo me uno degli errori della diffusione della musica contemporanea, degli errori, delle debolezze, diciamo, è proprio il fatto che, benché si sia cercato di la novità, cioè cercato di vedere cosa si poteva fare in tutti gli ambiti, tranne in quello, comunque molto meno nell'ambito della produzione della musica, cioè come la musica viene fatta vedere e sentire al pubblico. Una cosa che mi ha sempre stupito, io vengo da una famiglia di musicisti, ma anche artisti figurativi, di arte contemporanea ci va un sacco di gente rispetto ai nostri concerti di musica contemporanea, eppure non è che i linguaggi dell'arte contemporanea siano molto più semplici, quindi non è un problema di linguaggio, è un problema di fruizione, perché nella musica d'arte contemporanea io vado, se una cosa non mi piace prendo e posso andarmene, e vado a scoprire una cosa nuova. Ecco, io cercherò di fare un po' in alcuni di questi concerti proprio anche questo, cioè dare la possibilità, per esempio a Brusio, il concerto che facciamo a Brusio sarà un concerto diffuso in tre luoghi, in modo che uno ci vada un po' con l'attitudine del safari, no? Vado a vedere, trovo una zebra, ma non mi piace, allora vado dall'altra parte, trovo il leone, eccetera. E penso che questo possa aiutare molto la diffusione della musica contemporanea.
0: Sicuramente un formato molto interessante e innovativo che permetterà anche magari di scoprire nuove pagine, nuovo repertorio. In ogni caso, arrivando proprio a parlare dei concerti, il primo sarà questo sabato 8 agosto, è proprio a Buseno. E quale sarà il fil rouge di questo primo concerto?
1: Allora, nel primo concerto ci sarà un soprano che Alida Quirico, che ha una voce giovane, molto giovane, ma già molto affermata, ha già cantato in vari teatri in Germania, e faremo un concerto. Buseno è un posto abbastanza così inusuale. A me ha fatto subito venire in mente il romanzo di Charles Ferdinand, Le Terre du Ciel, perché è un paesino sospeso in montagna tra la terra e il cielo, e quindi cercheremo di parlare con la musica della spiritualità, quindi ci saranno i sacri, tracceremo una sorta di spiritualità della montagna. Tra l'altro io suonerò l'armonium indiano, che è uno strumento molto particolare, molto interessante, perché è il frutto della... Allora, quando gli indiani, indiani dell'India si intende, hanno visto i nostri armonium, quando gli inglesi hanno portato in India l'armonium nostro, gli indiani l'hanno guardato e hanno detto: oh, sì, però è tanto grosso, è tanto così monumentale, facciamone una versione ridotta ma più maneggevole e più espressiva, e hanno creato questo strumento che io suonerò e che è molto molto carino e divertente, molto espressivo tra l'altro.
0: Questo dunque l'appuntamento, il primo appuntamento, questo sabato 8 agosto alle ore 20 a Buseno, la chiesa di San Pietro. Diamo già uno sguardo anche avanti ai prossimi appuntamenti, tra l'altro un concerto anche organo all'opera, da cui abbiamo tratto un po' anche l'idea per gli ascolti di questa mattina, che si terrà a San Vittore, alla Cappella San Lucio.
1: L'organo all'opera è a Soazza.
0: A Soazza, perdono.
1: Sì. E lì abbiamo, vabbè, l'organo all'opera, c'è questo gioco di parole, perché la cosa anche molto interessante è che questi organi, appunto i Serassi, il Vedani, che ci sono nei Grigioni italiano, sono strumenti che si vede che sono stati costruiti, seppur sono strumenti ovviamente per la Chiesa, no? Quindi venivano fatti per le funzioni religiose, ma l'opera era talmente predominante come stile che anche gli organi venivano modificati o comunque creati apposta. Dico solo questo: l'organo di Soazza ha addirittura un nascosto dentro l'organo una cassa ai piatti che si aziona con un pedale, che serve proprio per fare la banda, quindi faremo un po' di repertorio sempre con Ilaria Quirico, tratteremo appunto questo repertorio, cioè il confine tra la musica profana e la musica sacra nell'Ottocento.
0: Dunque, sì, questo a Soazza dicevamo, giustamente. A San Vittore invece ci sarà poi il terzo concerto, che sarà anche qua un formato molto particolare, una Wunderkammer.
1: Sì, l'ho chiamato così perché quando io ho visto questa cappella carolingia, appunto, mi ha affascinato moltissimo. E naturalmente tutti mi hanno detto: vabbè, ma sì, è molto bella, certo, ci sono gli affreschi, ma qui i concerti non si possono fare perché tiene, non so se 20-25 persone al massimo. E io ho detto: ma perché no? Cambiamo un po' le idee, al limite il concerto lo facciamo due volte, lo ripetiamo. Questo concerto sarà presente Diego Kenna, che è una presenza internazionale, ha insegnato a Basilea e adesso insegna a Ginevra, alla Haute Ecole, in fagotto, e ho detto: facciamo una Wunderkammer, cioè mettiamo poche persone, sarà un concerto molto intimo, in cui si sta proprio in relazione con lo strumentista, perché è come avercelo praticamente a casa, no? È come se suonasse nel salone di casa tua. E faremo un programma molto, molto variato, si andrà dalla musica molto antica alla musica molto moderna.
0: Dunque è una nuova sperimentazione, un nuovo tipo di concerto, quello che si terrà proprio a San Vittore in questa piccola cappella di San Lucio, molto, molto antica, molto suggestiva, mentre poi a chiudere questa prima edizione del Festival Grigione Italiano ci sarà questo, lo citava già prima, questo concerto a Brusio che sarà di carattere itinerante.
1: Sì, allora se a San Vittore ci chiudiamo in uno spazio molto piccolo, molto raccolto, molto intimo, a Brusio facciamo l'operazione opposta, cioè facciamo esplodere, come dire, la sala da concerto e ci spostiamo tra la Chiesa Riformata, dove è presente l'organo Serassi, il Museo del Tabacco, che è un museo molto intrigante, piccolo ma molto suggestivo, e la Casa Vesta, quindi con un concerto che diamo vita, diciamo, musicalmente a tutto il paese. Ecco, sono tutte formule un pochino nuove che spero che possano così suscitare interesse e anche un po' di, diciamo, di sano divertimento, cioè bisogna andare tornare a sentire i concerti, anche quelli da dove c'è una presenza del contemporaneo, non troppo seriosamente, ecco, cioè, con profondità di intenti sì, ma non con seriosità così di presentazione.
0: Certo.
1: Tutti i concerti sono gratuiti, quindi venite a sentirci e così potrete vedere se cose che dico hanno un senso oppure no.
0: Dunque, allora, grazie mille Willy Merz, noi rinnoviamo allora l'appuntamento e ricordiamo che potete trovare anche tutti gli appuntamenti con gli orari e le giornate giuste poi sul vostro sito internet. Se cercate Festival Musica del Grigione Italiano trovate tutte le indicazioni, le località, le chiese, gli orari e le date naturalmente per venire ad ascoltare questi concerti, davvero proposte molto interessanti. Grazie mille dunque Willy Merz per essere stato con noi, vi auguriamo in bocca al lupo per questa prima edizione del Festival Musica del Grigione Italiano, che vi auguriamo naturalmente di rinnovare in futuro per prossime edizioni.
1: Va bene, allora grazie di questa chiacchierata molto piacevole e a presto.

0: Un duo di organi con Andrea Macinanti e Francesco Tasini, che suonavano dunque un organo a quattro mani. Era un'incisione del 2005 per etichetta Sirius, duetti d'organo, che abbiamo sentito naturalmente questa trascrizione dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, una voce poco fa, la cavatina, e in questa versione dunque trascritta per organo. E diciamo, l'opera trascritta per organo sarà anche il centro di uno dei concerti per il Festival Musica del Grigione Italiano, di cui abbiamo parlato poco fa proprio col suo ideatore di questa prima edizione, Willy Merz, dunque di cui ricordiamo questi almeno primi due concerti questo fine settimana. Adesso spazio alle notizie, subito dopo ci colleghiamo con qualcun altro che ci parla invece del Festival di Verbier.
1: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture, partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Oggi alle 14:30.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Inviare una lettera posta A in formato standard passerà dall'attuale franco e 20 a 1,40. Per la posta B si pagherà 1,10 contro il franco. La posta e il sorvegliante dei prezzi hanno concordato un aumento delle tariffe che entrerà in vigore dal 2027 con validità di 3 anni. Aumenti che sostiene la posta sono necessari per far fronte al continuo calo dei volumi. A salvarsi dai rincari invece i pacchi spediti dalla clientela privata e dalle piccole e medie aziende. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano Letton il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti al governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari, osserva sempre Rösti. Cantonali ticinesi 2027, Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il copresidente del PS ritira la propria disponibilità a candidarsi al governo. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del Partito Socialista e in Gran Consiglio. Chiudiamo dall'estero. L'Iran nega di star negoziando con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Gli accordi stanno invece procedendo con l'Oman, riporta il vice ministro degli esteri. Niente tasse né pedaggi, ma il controllo dei transiti sarà dell'Iran. La bozza è nota agli Stati Uniti e ai suoi alleati nel Golfo e su questa base Washington e Teheran si potrebbero accordare per una tregua di 60 giorni. Il vice ministro degli esteri iraniano ha precisato che l'accordo con l'Oman non comporta automaticamente la riapertura dello stretto, a meno che gli Stati Uniti non levino il blocco sui porti iraniani. Stati Uniti che, sempre secondo il viceministro, stanno mentendo, come il presidente, con il presidente Trump, che ha più volte garantito che tra i due paesi si stanno svolgendo ottimi colloqui. Sempre Trump, secondo fonti del Washington Post, settimana scorsa si sarebbe arrabbiato con il segretario della difesa per la carenza di missili emersa da un'inchiesta della CNN a causa della guerra con l'Iran. Fatto che, secondo le fonti, ha contribuito alla decisione di Trump di rinunciare negli ultimi giorni a lanciare nuovi attacchi contro Teheran. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con sviluppo nel corso della giornata di cumuli, seguiti anche da temporali, soprattutto nelle Alpi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: aufzeichnen werden. Bei diesen Konzerten waren vier Musiker dabei, neben Yehudi Menuhin, Benjamin Britten am Klavier, Peter Peirce als Sänger und der Cellist Maurice Gendron. Die hatte Yehudi Menuhin einfach eingeladen, um hier ihren Sommerurlaub zu verbringen. Sie haben keine Gage bekommen, aber sie hatten eine wunderbare Zeit. Und aus diesen zwei Konzerten ist ein riesiges Festival geworden, das 7 Wochen dauert, ein sehr langes, langes Festival. Rund 26.000 Besuchende, die jeden Sommer kommen, um in Gstaad und Saanen, auch in Rougemont, also es gibt so einige Satelliten, die Konzerte zu besuchen. Ja, und Gstaad lebt bis heute davon, von dieser Kombination aus alpinem Flair und dem Gipfeltreffen der internationalen Klassik-Elite und natürlich noch viele, viele Nachwuchsprogramme, aber darüber können wir ja später vielleicht noch sprechen.
1: E allora, dunque, la classe, l'elite internazionale della musica d'arte, diciamo così, non diciamo più musica classica, ma insomma veramente qui c'è una grandissima offerta. Giustamente Patrizia Moreno ci ha ricordato che questo festival si chiama Gstaad Menuhin Festival sulla base del suo fondatore, e questo è assolutamente importantissimo ricordarlo. Ecco, io e Francesco Biamonte ieri sera abbiamo un po' passeggiato per le strade di questa cittadina e allora a lui naturalmente spetta il compito di raccontarci un pochino che impressioni ha avuto di questo pubblico che frequenta i concerti d'élite.
2: Mais à vrai dire, on n'a pas vraiment eu. D'abord, bonjour à toutes et tous qui nous écoutez en Suisse italienne. On n'a pas vraiment eu de sensation du public qui fréquente ces concerts parce que un très gentil monsieur de l'hôtel qui nous a véhiculés entre l'hôtel principal et la dépendance où nous résidons pendant ces 3 journées, la dépendance, eh bien, il nous a dit que c'était un festival qui était plein de millionnaires et même de milliardaires. Nous a-t-il dit qu'il y avait que j'ai dit, ah oui, mais sans titre de noblesse, il m'a répondu, si, nous avons aussi des princes, voilà. En revanche, sur la terrasse sur laquelle nous avons mangé un rösti au fromage avec un œuf avec David et Fessini, eh bien, nous n'avons pas vu ça du tout. Nous avons vu une population tout à fait normale, ordinaire, un public populaire, avec notamment des personnes, disons, plutôt âgées, qui allaient probablement faire quelques randonnées et qui mangeaient des sandwichs avec l'aromate et la sauce magie. Donc, non, vraiment, on a eu l'impression qu'il y a peut-être plusieurs mondes qui se croisent à Gstaad-Saanen, ou alors peut-être que dans les concerts, toutes et tous sont là, nous le verrons bien.
1: Questo noi lo scopriremo, però devo dire che giustamente Francesco Biamonte ha introdotto l'argomento della nutrizione, perché il concerto di ieri sera in particolare era un concerto della serie cosiddetta Alpine Spirit, Mountain Spirit, un concerto che si tiene sull'Egli, quindi bisogna prendere una cabinovia che porta sopra la Saanenland e da lì si può rimirare questo panorama bellissimo e contemporaneamente degustare qualche piatto locale, qualche piatto tipico prima di accedere al concerto. Nella fattispecie, ieri sera il concerto era il concerto del Pacific Quintet, quintetto di fiati, vincitore del concorso ARD del 2024, dunque veramente un'offerta comunque molto importante per quanto il concerto fosse tutto sommato molto breve. Ecco, la degustazione, la cabinovia e il concerto tutto sommato per un prezzo che va dai 70 ai 95 franchi. Direi onesto per essere dove siamo e quindi forse hai ragione che queste principesse, questi nomi, duchi, conti e marescialli si mescolano al resto del pubblico, anche a un pubblico più popolare che vuole avere accesso a questi concerti e può farlo quindi anche in maniera agevole. Il programma di ieri sera, torno su questo perché poi andiamo avanti anche sul programma di questa sera, il programma di ieri sera prevedeva l'ouverture da La Forza di Verdi, di più non posso dire perché, come sa, ogni melomane questo titolo insomma non si può nominare per intero, in una ovviamente rielaborazione per quintetto di fiati. Poi un interessantissimo quintetto numero uno di Johanna Doderer, compositrice giovanissima, classe 1969, e il quintetto in questione è composto nel 2024, dunque anche questo freschissimo. Poi un piccolo Mozart e in conclusione il Theodor Blumen, quintetto opera 52, quindi il compositore di cui parlavamo prima. Di questo forse in parte dovremmo parlare anche magari domani o nei prossimi giorni, perché è un tema, quello della composizione dei programmi, piuttosto interessante. Questo è un programma che mescola il nuovo, il nuovissimo, ma ascoltabile, quindi non è un nuovissimo, diciamo, di

0: Alphaville.
1: Le 11 e 21 secondi, un cordiale benvenuto a chi ci sta ascoltando, bentrovate, bentrovati, eccoci qui come sempre in diretta, io sono Mario Fabio, qui a raccogliere il testimone dalla collega Barbara Camplani al microfono ieri e nei giorni scorsi, con me in redazione anche oggi c'è Matteo Ongaro. E vi ricordo pure il nostro numero WhatsApp, che è lo 079 382 67 65. È a questo numero che potete scriverci e dirci la vostra. Apriremo questa puntata di Alphaville parlando della mostra Arp Can Magnelli Teuber Arp, l'arte del dono. Mostra in corso alla Fondazione Marguerite Arp a Disolduno. Fra poco avremo con noi la curatrice, direttrice della Fondazione, vale a dire Simona Martinoli. Alle 11.30 per la nostra serie estiva Le architetture del suono ci aspetta invece la quarta tappa del viaggio che stiamo facendo in compagnia di Luca Conti, l'ultima dedicata al dietro le quinte del celeberrimo album Kind of Blue di Miles Davis. Luca Conti, che è il direttore della storica rivista mensile Musica Jazz. Per il nostro tema del giorno, alle 11.45, ci occuperemo invece di Ceuta. Dopo i giorni di grande tensione che hanno visto decine di migliaia di persone attraversare il confine col Marocco, la città autonoma chiede aiuto e chiedere da parte appunto di Ceuta aiuto alla Spagna per far fronte a questa emergenza. Beh, proveremo a capire l'origine delle tensioni fra Spagna e Marocco, faremo un viaggio nella lunga storia dell'enclave tra dominazioni, imperi e frontiere, lo faremo con lo storico Alessandro Vanoli. E poi ancora verso mezzogiorno, nella nostra mezz'ora di approfondimento a due voci, vi proporremo la replica di una puntata andata in onda lo scorso mese di aprile. Ci occuperemo di un tema che anche qui nella Svizzera italiana è di stretta attualità in queste settimane. Consumiamo più acqua dolce di quanta ne abbiamo, siamo entrati, almeno stando a un rapporto delle Nazioni Unite, nella cosiddetta era della bancarotta idrica. Francesca Rodesino e Barbara Camplani ne avevano discusso con Francesca Greco, esperta di politiche idriche internazionali e autrice di un saggio dal titolo In difesa dell'acqua, e con Guido Rianna della Fondazione CMCC, ovvero il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, ne avevano discusso, e noi appunto questo approfondimento ve lo riproporremo attorno a mezzogiorno. Infine, dopo i titoli del radiogiornale delle 12.30, per il nostro speciale dedicato alla 79esima edizione del Locarno Film Festival, edizione che si è aperta ieri, avremo l'intervista realizzata dalla collega Francesca Rodesino a Ehsan Kochbath, curatore della retrospettiva di quest'anno Red and Black, The Hollywood Left and the Blacklist. Sentiremo l'attrice Isabella Rossellini, insignita quest'anno dell'Excellence Award. Con Chiara Fanetti faremo tappa alla Semaine de la Critique per il documentario Los Vencedores. E infine, non mancheranno ovviamente anche le prime recensioni cinematografiche di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio.

Un grande classico della canzone d'autore italiana, si trattava di Azzurro, scritta da Paolo Conte, portata al successo da Adriano Celentano, qui nella versione di Ilaria Pilar Patassini. E a proposito di grandi voci, grandi penne, grandi autori della musica italiana, la notizia è proprio di quest'istante, ovvero quella della morte di Francesco Guccini, sulla quale evidentemente torneremo probabilmente già nel corso di questa puntata. Intanto proseguiamo in musica, lo facciamo con Shine on My Diamond Ring di Sean Rowe.

0: In questi giorni, mentre la città vive il fermento del Locarno Film Festival, inauguratosi ufficialmente ieri con la sua 79esima edizione, appuntamento di cui ci parlerà la collega Francesca Rodesino, attorno alle 12.35 nel nostro speciale festival, a pochi passi dal centro, nella quiete di Solduno, la Fondazione Margherita Arpa ci invita a scoprire o a riscoprire uno degli angoli più preziosi e meno rumorosi della cultura della Svizzera italiana. Vale a dire Ronco dei Fiori, la proprietà che Jeanne e Marguerite Arp acquistarono nel 1959, dove l'artista visse e lavorò fino alla morte. Casa, atelier e giardino diventati nel 1988 sede di una fondazione, della fondazione appunto Arp, che come ogni anno in questo periodo ospita una mostra temporanea. Quella in corso si intitola Arp Can Magnelli Teuber Arp, l'arte del dono, un progetto che intreccia quattro protagonisti dell'arte del Novecento attraverso i fili sottili ma spesso indissolubili dell'amicizia, del collezionismo e dello scambio reciproco di opere. Accanto all'esposizione, che da sola meriterebbe la visita, sono previsti anche alcuni appuntamenti speciali, vale a dire l'apertura straordinaria della storica Casa Atelier e la possibilità di incontrare la curatrice della mostra e direttrice della fondazione, Simona Martinoli. Ed è proprio Simona Martinoli la nostra ospite di oggi. Buongiorno e ben ritrovata da Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: In questi anni lei è stata spesso nostra ospite per raccontarci le mostre che si sono succedute negli spazi della Fondazione ARP. Prima di entrare nel merito dell'allestimento di quest'anno, vogliamo però fare un passo indietro e ricordare a chi ci ascolta, magari a chi non conosce la storia che ci sta dietro, chi erano davvero Hans e Margherit Arp, come nasce il loro legame con Solduno e qual è la storia che ha portato dalla loro casa atelier alla nascita della fondazione.
1: Ma allora, Jean Arp,
0: certo, non Hans, come ho appena detto.
1: Ma no, tutte e due, no, proprio sia Jean che Hans, il nome in francese e il nome in tedesco, essendo nato a Strasburgo nel 1886, bilingue, era bilingue, per cui utilizzava entrambi i nomi, dunque è giusto sia uno sia l'altro. Ed è stato uno dei protagonisti dell'arte e anche della letteratura d'avanguardia del XX secolo. Ricordo che è stato tra i fondatori del movimento Dada a Zurigo nel 1916, ha frequentato proprio i cuori pulsanti delle avanguardie artistiche del XX secolo a Parigi negli anni 30, ha aderito per esempio a gruppi come Cercle e Carré, Abstraction Création, gruppi che difendevano l'arte non figurativa, e questo lo ha fatto insieme alla prima moglie, l'artista svizzera Sophie Teuber Arp. Per quanto riguarda Marguerite Arp Hagenbach, lei discende da una famiglia basilese, nata nel 1902 a Basilea appunto, e ha iniziato già da giovane negli anni 30 a collezionare arte moderna. Si è concentrata, aveva un occhio molto acuto, insomma, ha selezionato opere di primo piano legate all'astrazione, soprattutto l'arte concreta e costruttivista. Ha costituito una collezione che è una delle collezioni più importanti d'arte moderna a livello internazionale. Nel 59 Jean e Marguerite si sono sposati e insieme proprio lo stesso anno hanno acquistato la tenuta appunto Ronco dei Fiori che ha citato prima a Locarno Solduno. Acquistata sì nel 59, però in realtà i legami con il Canton Ticino risalgono a molti anni prima. Jean Arp, già dagli anni della Prima Guerra Mondiale, frequentava questa zona di Ascona, Monteverità. Dunque c'è una una consuetudine, e Marguerite Hagenbach frequentava il Ticino già dagli anni 30, perché suo padre aveva una casa di vacanza ad Ascona, dunque non è una decisione presa nella fine degli anni 50, ma è maturata poco a poco, e cercavano effettivamente un luogo tranquillo, un po' isolato, per vivere e lavorare in tranquillità, e l'hanno trovato appunto al Runco dei Fiori, questa tenuta magnifica che si trova a pochi passi effettivamente da Locarno, e hanno vissuto a partire dall'inizio del 1960 qui a Locarno sul Duno. Poi Arp è deceduto nel 66 e Marguerite Arp ha praticamente continuato a vivere e a coltivare, a promuovere il lascito del marito, e lo ha fatto per quasi, cioè fino alla sua morte nel 1994, dunque è sopravvissuta di quasi 30 anni, e visto che non avevano figli, ha deciso nel 1988 appunto di creare questa fondazione proprio per garantire anche una continuità nella gestione del lascito, sia della collezione d'arte, ma anche degli archivi, della biblioteca e di questa appunto tenuta Ronco dei Fiori.
0: E la fondazione è in un luogo davvero particolare, immersa nel verde di Ronco dei Fiori, e legata a doppio filo alla casa e all'atelier degli artisti. Quanto conta nell'esperienza di chi visita questo dialogo continuo tra le opere, l'architettura che le accoglie, il passato e il paesaggio che le circonda?
1: Ma sicuramente sì, è un'esperienza speciale, lo notiamo, insomma tutte le persone che varcano questa soglia sono impressionate, si trovano in un luogo speciale effettivamente in cui architettura, arte e natura convivono in armonia. È un luogo che è in grado di far risuonare anche a distanza di decenni ormai l'eco di queste forti presenze, di queste personalità, l'eco di questa creatività che si trova testimoniata anche dalle sculture che si devono scoprire a poco tra la vegetazione di questo giardino del Ronco dei Fiori. Cioè, ci vuole un piccolo sforzo da parte di chi visita questo luogo, perché le sculture non sono esposte come in un museo con le didascalie, ma vanno proprio scoperte, si confondono con la natura di questo giardino rigoglioso, giardino tra l'altro che anche proprio dal punto di vista botanico ha un grande interesse. Infatti proprio quest'anno abbiamo anche censito tutte le specie vegetali, perché sappiamo che la coppia Arp, coniugi Arp, ci tenevano proprio molto anche al giardino. Infatti ci sono tante foto che testimoniano insomma quanto vivessero anche questo giardino, e dunque uno strumento in più per capire questo luogo che forniamo a chi lo visita.
0: Simona Martinoli, veniamo alla mostra attualmente in corso, che lo ricordavo si intitola Arp Can Magnelli Teuber Arp, l'arte del dono. Che cosa racconta questo titolo e quale filo rosso unisce quattro personalità così diverse fra loro e le loro storie personali? Come si intrecciano?
1: Ma magari inizio proprio dal filo rosso. Ecco, il filo rosso che unisce queste quattro figure d'artisti è proprio l'amicizia. È un'amicizia e anche una stima reciproca tra quattro figure di spicco dell'arte moderna del XX secolo. Arp, Teuber Arp e Marcel Kahn si sono conosciuti a Parigi nell'ambito del gruppo d'artisti che ho citato prima, Cercle Carré, che appunto si impegnava, riuniva insomma artisti e artisti che difendevano l'arte non figurativa, distanziandosi dal surrealismo. E in quegli anni anche Magnelli, Alberto Magnelli, era attivo a Parigi, poi è diventato praticamente parigino d'adozione, dunque è nel fermento della Parigi degli anni 30, che si intrecciano i destini di queste figure, e nascono delle amicizie profonde che dureranno poi tutta la vita. Poi va detto che in particolare con Magnelli i coniugi Jean e Sophie condividono anche un periodo molto difficile della loro esistenza, sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando le truppe tedesche invadono Parigi. Gli Arp si rifugiano nel sud della Francia, a Grasse, e lì vivevano Susy e Alberto Magnelli, e dunque queste due coppie condividono due anni praticamente di vita e di attività artistica a Grasse. A loro si unisce anche Sonia Delaunay, che era rimasta vedova da Robert Delaunay, suo marito, e insieme creano opere d'arte in comune, cioè proprio collettive. Questo è anche un aspetto che emerge nella mostra ed è importante, sono delle opere collettive che poi vengono pubblicate in un portfolio intitolato proprio Album Grasse, ed è un insieme di opere molto, molto toccante, molto profondo, perché si vede che ognuno di questi artisti si ritraeva, cioè praticamente annullava quasi la propria individualità a favore dell'opera collettiva. Dunque è anche questo un aspetto che emerge in questa mostra.
0: Molte delle opere esposte hanno compiuto un viaggio davvero insolito, sono uscite dalla casa degli Arp come dono ad amici e conoscenti per poi farvi ritorno decenni più tardi grazie a nuove donazioni. È possibile ricostruire il percorso di queste opere e che cosa ci raccontano delle persone che le hanno custodite nel frattempo? Purtroppo è caduta la linea con la nostra ospite, un brano, e poi vediamo di recuperarla.

0: e sfumiamo Carmen Consoli. Abbiamo di nuovo in linea Simona Martinoli, alla quale insomma stavo chiedendo del percorso che hanno fatto le opere che ritroviamo in mostra. In realtà il nostro tempo a disposizione è praticamente scaduto, però volevo lasciarle concludere magari ricordando anche gli appuntamenti che nel corso delle prossime settimane sono in programma.
1: Sì, volentieri. Dunque domani, venerdì 7 agosto e domenica 9 agosto ci saranno queste aperture straordinarie della Casa Atelier e sarà possibile visitare gli spazi di soggiorno, vedere come vivevano Jean e Marguerite Harpe con il mobilio originale, e poi anche esponiamo i piani dell'edificio museale progettato dagli architetti Gigon e Guyer, e anche una rassegna fotografica delle mostre realizzate negli ultimi 10 anni. E poi martedì 11 agosto sarò presente nella sala espositiva tutto il pomeriggio dalle 14 alle 17 per incontrare il pubblico e rispondere a domande, spiegare un po' anche insomma il lavoro che si svolge dietro le quinte di una mostra come questa.
0: Simona Martinoli, grazie, direttrice della Fondazione Marguerite Harpe e curatrice della mostra Harpe Can Magnelli Teuber Harpe, l'arte del dono. Insomma, alla Fondazione Harpe magari torneremo più avanti per tornare un po' più nel merito appunto delle tante attività e iniziative della Fondazione stessa. L'arte del dono che sarà aperta al pubblico in quel di Solduno fino al primo di novembre di quest'anno, e vi ricordo anche che per ulteriori informazioni vi rimando al sito internet che è fondazione, l'indirizzo è fondazioneharpe.ch. Simona Martinoli, grazie ancora, a presto.
1: Grazie ancora a voi per l'invito, grazie.
0: E noi torniamo sulla notizia che vi anticipavo in apertura di puntata. Questa mattina, all'età di 86 anni, è morto il cantautore Francesco Guccini nella sua casa di Pavana, nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano. È stato uno dei protagonisti, dei grandi protagonisti, dei più amati e grandi cantautori italiani a cavallo degli anni 70 e 80, con una lunga carriera di musicista, scrittore e poeta. Aveva esordito qualche anno prima degli anni 70, nel 1967, con un album celeberrimo, ovvero Folk Beat numero 1, distinguendosi per la sua forte vena ironica e anticonformista. Nel corso degli anni la sua casa di Bologna in via Paolo Fabbri 43 e le osterie dell'Appennino sono diventate ritrovi leggendari per generazioni di artisti e di ascoltatori, rendendo Guccini un'icona del pensiero indipendente. Tra le sue canzoni più celebri, diventate inno di più generazioni, abbiamo per esempio L'Avvelenata, La Locomotiva, Eschimo, Auschwitz, ma tante altre con quelle che ho appena citato. Noi torneremo sicuramente a parlarne nel corso della giornata e della settimana, e per omaggiare Francesco Guccini, che tra l'altro non parecchio tempo fa era stato ospite proprio di Sconfinare a Bellinzona, ci ascoltiamo una canzone che sembra profetica. Addio.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo macelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da cogliere.

alle sempiterne belle in gara sui calendari, ma chi dimentico ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio. A chi si nasconde con protervie dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento,

0: nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Addio, l'addio a Francesco Guccini. La canzone è tratta dal 19° album del cantautore, Stagioni, il titolo del 2000. Tra l'altro vi voglio anche ricordare che questo pomeriggio l'apertura di Montmartre sarà dedicata proprio a Guccini, per un ricordo con ospiti in diretta e materiali dai nostri archivi. Ed ora, per la nostra serie estiva Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda, quarto appuntamento con Luca Conti, giornalista, traduttore e critico musicale, dal 2012 direttore di Musica Jazz, una delle testate più autorevoli e longeve d'Europa dedicate a questo genere musicale. In passato Luca Conti ha tradotto in italiano grandi nomi del noir americano, da Joe Lansdale a Elmore Leonard, da Donald Winslow a Norman Mailer, e la sua sfida in questa occasione è quella di raccontarci che cosa ha rappresentato per il jazz e non solo l'album Kind of Blue di Miles Davis. Tutto è partito da una domanda tutt'altro che scontato, ovvero che cosa resta oggi di un disco che tutti, insomma, credono di conoscere. Ma è davvero così? Intanto noi ci ascoltiamo questo quarto appuntamento proprio con Luca Conti.
2: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Luca Conti.
3: Ben ritrovati, sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, mensile che dal 1945 si occupa del jazz in Italia. Nelle precedenti puntate abbiamo cercato di affrontare e di approfondire, se non di svelare, qualche retroscena di quello che è forse il disco più famoso della storia del jazz, vale a dire Kind of Blue di Miles Davis. Un disco che sembra spuntato fuori dal nulla, ma che in realtà nasconde un lungo lavoro preparatorio che il trombettista ha realizzato senza praticamente svelare mai nulla a nessuno, prima di arrivare al 2 marzo 1959, quando aveva poi convocato il gruppo negli studi della Columbia per procedere alla registrazione di quello che sarebbe poi diventato Kind of Blue. Il 21 gennaio dello stesso anno, meno quindi di 2 mesi prima dell'inizio delle registrazioni di Kind of Blue, il nuovo sestetto di Davis, con Wynton Kelly che ha sostituito Bill Evans, anche perché Joe Zawinul, contattato da Miles, si era tirato indietro, si reca a Chicago per un lungo ingaggio alla Sutherland Lounge. Il 2 e 3 febbraio il gruppo entra in sala d'incisione, dapprima per la Mercury, etichetta sotto la quale era contrattualizzato Adderley, e a nome proprio del sassofonista incide The Cannonball Adderley Quintet in Chicago, in seguito ristampato, e così come è più popolare adesso, come Cannonball e Coltrane. Incide poi per la VJ, altra etichetta, questa volta con sede a Chicago, sostituendo Coltrane con Freddie Hubbard e sotto la leadership nominale del contrabbassista Paul Chambers. Il disco si chiama Go e in alcuni suoi brani arriva alla batteria Philly Joe Jones a sostituire Jimmy Cobb. Evidentemente Philly Joe era in città ed era passato a salutare gli amici. In questi casi Miles Davis non suona, così come non è segnalata la sua presenza in studio, anche se per esempio l'impostazione dell'album della Mercury lascerebbe pensare a qualche suo suggerimento, per non dire un coinvolgimento, mentre l'album per la VJ è poco più di una jam session di lusso. Ma l'importante per Davis, con ogni evidenza, era allentare un po' le briglie sul collo dei suoi uomini, farli ambientare come gruppo e illuderli di sentirsi ormai a proprio agio, nell'attesa del tiro mancino finale. Che arriva il 2 marzo, giorno in cui Davis convoca il gruppo negli studi della Columbia a New York. Nel frattempo, senza dirlo a nessuno, si è messo d'accordo con Bill Evans, ingaggiandolo come pianista per la seduta ed elaborando con lui una serie di abbozzi da usare al momento. Come fin troppo noto, la paternità dei brani rimane controversa, ma è certo che l'idea formante di Blue in Green venga proprio da Bill Evans. E Earl Zinders, batterista e compositore che di Evans fu caro amico, era in possesso del manoscritto originale, mentre gli accordi iniziali del pezzo furono usati dallo stesso Evans già nell'introduzione di Alone Together, inciso con Chet Baker per la Riverside il 19 gennaio. Idea formante che viene da Evans, così come quella di Flamenco Sketches, ripresa pari pari da Some Other Time e da Peace Peace, incisi da Evans il 15 dicembre 1958. La manipolazione di Davis arriva al suo perfetto compimento quando, alle 2 del pomeriggio del 2 marzo, Wynton Kelly entra negli studi della Columbia e vi trova Bill Evans seduto al pianoforte. Dapprima stupito, poi furibondo e infine rassegnato, apprende che dovrà suonare su un solo brano e sfodera un assolo memorabile in Freddy Freeloader, brano che curiosamente né lui né lo stesso Miles Davis riprenderanno mai più in tutta la loro carriera. Negli altri brani del disco i musicisti sono costretti ad affrontare materiale completamente sconosciuto, a distillare le loro emozioni cercando, così come li pungolava Miles, di capire ciò che non dovevano suonare, di conservare la spontaneità del buono alla prima senza avere una ben chiara idea

Di un disco che, come capita con le pietre miliari, ci sembra di non finire mai di scoprire. Anche oggi il giornalista e critico musicale Luca Conti ci ha guidato proprio dentro Kind of Blue. Domani sarà invece la volta della colonna sonora del film di Joseph Losey Heave, alla quale pare abbia collaborato proprio lo stesso Miles Davis. E nel corso di questo quarto appuntamento con Luca Conti si citava Freddy Freeloader e ce l'ascoltiamo. Non l'ascoltiamo tutta, ma buona parte assolutamente. Sì, sentiamola.

Freddy Freeloader da Kind of Blue di Miles Davis. L'abbiamo in realtà ascoltata tutta e non solo una parte, come vi avevo anticipato, soprattutto perché l'ospite Alessandro Vanoli, scrittore e storico tra i maggiori conoscitori della storia del Mediterraneo, con cui avremmo voluto occuparci di Ceuta, capire le ragioni storiche di ciò che sta succedendo, è successo nei giorni scorsi, non ci risponde, non siamo riusciti a collegarci con lui. Tra i suoi libri, lo ricordiamo, più recenti, editi entrambi dalla Terza, c'è Oriente, una storia, questo saggio è finalista al Premio Strega, e poi c'è il più recente l'invenzione dell'Occidente, sempre pubblicato, come detto, dalla Terza. Alessandro Vanoli e di Ceuta proveremo, insomma, ad occuparcene più avanti. Intanto proseguiamo in musica.

che parte dal molo, un cedro che appena fiorito ritenta un antico e lentissimo volo.

si avvera, che cosa rimane di te? Di mille parole per quello che vale, ogni libro si scrive da sé.

Marco Iacampo, dall'album di quest'anno. Si tratta di una novità discografica, Preghiere contemporanee, e la preghiera, la canzone che abbiamo ascoltato era di Iacampo e il titolo I tuoi occhi, i miei occhi.

0: Sono le 12, manca un secondo alle 12 ed è il momento adesso della replica del nostro approfondimento a due voci. Nel corso dell'estate vi proponiamo delle repliche. Quella di oggi si occupa di come consumiamo più acqua dolce di quanta ne abbiamo a disposizione, un tema che è di strettissima attualità, malgrado appunto ne avessimo parlato ad aprile di quest'anno di questo aspetto. Siamo infatti entrati, stando a un rapporto delle Nazioni Unite curato dall'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'ONU, nell'era della bancarotta idrica, una metafora economica che una parte della comunità scientifica giudica riduttiva, ma che ha il merito di costringerci a guardare in faccia quella che è la realtà, nel nostro caso quello della Svizzera italiana, proprio di queste settimane. Già oggi 3/4 della popolazione mondiale vive in paesi dove l'acqua scarseggia e 2,2 miliardi di persone non hanno accesso sicuro all'acqua potabile. Barbara Camplani e Francesca Rodesino ne avevano parlato ad Alphaville con Francesca Greco e Guido Rian. Sentiamoli.
1: Siamo entrati nell'era della bancarotta idrica. Ad affermarlo è un nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso 20 gennaio e ripreso nelle ultime settimane in occasione della giornata internazionale dell'acqua, che evidenzia come oggi il nostro consumo, il nostro dispendio di acqua dolce superi la sua rigenerazione naturale. Per dirla con una metafora economica, le uscite sono maggiori delle entrate. Non solo decenni di deforestazione, inquinamento, sfruttamento del suolo e delle sue risorse idriche, aggravati poi dal riscaldamento globale, avrebbero provocato danni ormai irreversibili alle riserve di acqua del pianeta. Ma cosa significa e quali saranno le conseguenze dell'essere entrati in un'era di bancarotta idrica globale? È ciò che vogliamo capire oggi nel nostro approfondimento di Alphaville. Intanto ben arrivata Barbara Camplani.
2: Grazie Francesca, un buongiorno anche da parte mia ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Intanto qualche dato, no? Già oggi 3/4 della popolazione mondiale vive in paesi dove l'acqua è scarsa, 2,2 miliardi di persone non hanno accesso sicuro all'acqua potabile. Il nostro rapporto con l'acqua però non può ridursi soltanto a una questione di scarsità idrica, né tantomeno a un semplice problema economico. Ricordiamolo, l'acqua è innanzitutto un bene comune e un diritto a tutti e tutte, tutti e tutte appunto dovremo potervi accedere equamente. Noi di tutto questo parliamo con due ospiti, innanzitutto Francesca Greco, ben arrivata alla Radio Svizzera, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Francesca Greco è esperta di politiche idriche internazionali, attualmente ricercatrice presso il King's College di Londra e di EMEA, l'Associazione degli Economisti Euromediterranei, un think tank che analizza le sfide economiche, ambientali e geopolitiche nel Mediterraneo e in Africa. Segnalo anche la sua ultima pubblicazione, uscita l'anno scorso per Intermezzi Editori, In difesa dell'acqua, il blue washing e l'inganno della sostenibilità idrica. Do anche il benvenuto al nostro secondo ospite, Guido Rian, ben arrivato anche a lei.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Guido Rian, direttore della divisione Sistemi Suolo Acqua della Fondazione CMCC, il Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che studia l'interazione appunto fra mutamenti climatici e società, sviluppando modelli e analisi per supportare le politiche di adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile.
1: Guido Rian, iniziamo con lei. Voi il mese scorso avete invitato in Italia Cave Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e autore di questo report di cui abbiamo detto. Madani, che nel frattempo è stato anche insignito del prestigioso Stockholm Water Prize, il Nobel per l'acqua. Ma cosa significa essere entrati allora nell'era della bancarotta idrica e quale novità ci porta questo report dell'ONU?
4: Allora, sì, le confermo che proprio all'inizio del mese di marzo Cave Madani era con molti altri ospiti in un evento organizzato dal CMCC a Venezia, città che naturalmente è di grande rilevanza sul tema acqua, e oltre a lui c'erano altri due Stockholm Water Prize come Andrea Rinaldo e Gunder Plosch, quindi è stata l'occasione per poter fissare quelle che possono essere le linee di un'agenda strategica del CMCC sull'area euro-mediterranea. In realtà In quell'occasione Cave Madani ha proprio presentato ovviamente il suo report e cosa questo può significare, soprattutto per i decisori a diverse scale spaziali e temporali. Il concetto che lui, che Cave Madani introduce insieme ai suoi coautori, è essenzialmente elevare quello che è il livello di allarme. Se noi individuiamo essenzialmente, come si fa in un sistema di allerta preventivo, tre livelli, come l'allerta, il preallarme ed allarme, Cave Madani identifica per molte aree del mondo il raggiungimento del terzo livello. Il terzo livello, che significa quello della bancarotta idrica. Bancarotta idrica significa che è una condizione persistente, irreversibile di uscite superiori a quelle che sono le entrate, dove le entrate sono naturalmente la disponibilità di acqua e le uscite sono invece gli utilizzi per cui questa è richiesta. Ovviamente la bancarotta idrica all'oggi non è raggiunta alla scala globale, ma è raggiunta soltanto in alcuni contesti, e anche l'utilizzo di questa espressione, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, è molto spesso molto discusso all'interno della comunità scientifica, proprio perché in molti casi dovrebbe prevalere un approccio propositivo e proattivo a quella che è l'azione, ma va dato atto che in realtà quella che è la metafora utilizzata da Cave Madani ha colto nel segno, proprio perché naturalmente ci dà la possibilità anche oggi di ragionare su un tema di grande attualità come quello della crisi della risorsa idrica.
2: Una metafora che ha colto nel segno, che è piaciuta molto ai media, quella della bancarotta idrica. D'altra parte la comunità scientifica da anni, da decenni, insomma, ci avvertiva che avevamo raggiunto, come dire, il livello 3 di allarme, oltrepassando quei paletti che c'eravamo posti come planetary boundary, no? Questo il termine tecnico. Francesca Greco, come accennava già Guido Rianna, una parte della comunità scientifica non ha apprezzato questa metafora, anzi addirittura ha criticato, ha messo in evidenza le criticità della formula bancarotta idrica, perché non è sufficiente per descrivere la situazione in cui ci troviamo oggi riguardo al nostro rapporto globale con l'acqua.
3: Ma allora, a grandi linee e in termini di dati, nessuno vuole andare contro il report della United Nations University. I dati sono tutti assolutamente veri e soprattutto non sono dati nuovi, sono tutte cose che UN Water già scriveva nei report annuali del World Water Development Report prodotto da WWF UNESCO, per cui io ho lavorato per diversi anni. La scelta della parola bancarotta è evidentemente una scelta di cambio di paradigma, no? Nella comunicazione, è una volontà di abbandonare le parole water scarcity, water crisis, per produrre proprio una escalation di attenzione sul problema idrico mondiale. Io concordo con un gruppo di studiosi, tra cui anche il professor Filippo Menga dell'Università di Bergamo e altri internazionali, che stanno preparando una risposta a questo report, contestano proprio il modo in cui si comunica l'acqua. La terminologia stessa di bancarotta richiama ancora termini finanziari, economici, secondo i quali l'acqua serve all'umanità come una banca da cui attingere o speculare, quindi ci allontana un po' dai termini di bene comune, di diritto umano. Quindi seguirò con attenzione anche le critiche a questo report, perché di nuovo, come diceva Tony Allan, un altro Nobel dell'acqua, comunicare l'acqua ha la stessa importanza di produrre dati, e lui diceva che una buona idea, anche se una buona idea, non funzionerà mai se non la sai comunicare bene. Quindi ci sono tante azioni che passano inosservate e che invece ricostruiscono le nostre risorse idriche, come la gestione dei suoli, dei boschi di media montagna, la coltivazione dell'acqua verde, la gestione dell'acqua piovana, la comprensione dell'acqua atmosferica e molti altri che dovrebbero emergere come appunto dei punti di rigenerazione idrica, ricostruzione idrica. Per esempio la ricarica delle falde è uno di questi, ma nessuno ne parla mai, non sentiamo mai titoli di giornale o report internazionali che la mettono al primo posto. Eppure, per esempio, le falde sono il 99% dell'acqua liquida dolce che abbiamo, quindi dovremmo occuparcene in modo più urgente, ma l'acqua che non vediamo è quella di cui nessuno parla mai.
2: Sì, proprio a proposito delle falde acquifere, questo era un punto su cui volevamo soffermarci, perché quando parliamo di squilibrio fra consumo e rigenerazione dell'acqua dolce, questo non riguarda soltanto le acque di superficie, dunque scioglimento dei ghiacciai, il prosciugamento dei laghi, il prelievo di acqua dai fiumi, ma appunto anche le zone umide e le acque del sottosuolo. Dal 1990 circa il 70% delle falde acquifere mondiali mostra un declino a lungo termine. Ecco, Guido Rianna, quali sono le principali cause antropiche o anche indirettamente causate dalle attività umane di questo deficit, deterioramento continuo e irreversibile delle acque del sottosuolo?
4: Allora, naturalmente, come diceva la dottoressa Greco, l'acqua invisibile non ha avuto negli anni la stessa attenzione di quelle che sono le acque superficiali, nonostante siano il 50% utilizzate per uso domestico, il 40% del fabbisogno irriguo e come diceva lei, il 70% di quelli che sono gli acquiferi dà segni di decrescita. Il vero problema è essenzialmente la complessità del problema da un lato, proprio perché naturalmente le dinamiche di falda necessitano di una conoscenza attenta del sottosuolo, necessitano di una conoscenza che richiede poi un monitoraggio accorto, e anche quelli che sono i monitoraggi da satellite al momento hanno molte criticità nel momento in cui siamo interessati all'acqua di falda. Questo ha creato però negli anni un interesse crescente verso questa risorsa. Non a caso proprio lo scorso anno la Giornata Mondiale dell'Acqua aveva come tema l'acqua invisibile, mentre quest'anno era invece il tema era riguardava proprio la gender equality. In tal senso, quello che per me diventa importante per studiare quelli che sono i crediti della falda e quelli che sono i meccanismi di ricarica è mettere a sistema questa risorsa con le altre, proprio perché naturalmente in quello che è la suite, il bouquet di opzioni disponibili, i meccanismi di ricarica o i meccanismi con cui la falda può essere interessata da un continuo svuotamento dipendono anche dal modo in cui quell'utilizzo si interfaccia per esempio con l'utilizzo dell'acqua di superficie, dell'acqua dei fiumi, dei reservoir, quindi delle acque invasate, e proprio per questo diventa importante capire in che modo la ricarica possa essere gestita in modo sostenibile, tenendo conto anche di quelli che sono i meccanismi previsionali. Non a caso c'è un crescente interesse nel capire in che modo nel momento in cui ci siano delle previsioni stagionali l'utilizzo dell'acqua di falda possa essere modulata insieme alle altre risorse. Il problema dell'utilizzo dell'acqua di falda poi diventa fondamentale perché ha molte altre impatti a cascata. Pensi che a causa di quelli che sono i prelievi di falda il 5% della superficie globale è interessata anche da meccanismi di subsidenza. Non so se qualcuno ha avuto modo poi di leggere a proposito, ma l'Iran, che adesso è tristemente noto per il conflitto in corso, era stato poi interessato nei mesi scorsi da una grave crisi idrica, e in questo aveva comportato poi un emungimento superiore alla norma di quella che è l'acqua di falda, con una subdesidenza, quindi con collassi della superficie locale in molte parti della superficie, cose che sono note in molte altre aree urbane, anche in Messico. Quindi essenzialmente il problema dell'emungimento di falda e della sua ricarica si connette a molti altri problemi locali, anche di dissesto.
1: Sì, in effetti già decenni fa alcuni analisti predicevano che la terza guerra mondiale sarebbe scoppiata per l'acqua. Sarà così? Intanto, come dobbiamo leggere i bombardamenti dell'Iran contro gli impianti di desalinizzazione dei paesi limitrofi, Francesca Greco?
3: Ma allora, intanto il mantra delle water wars, cioè delle guerre per l'acqua, è stato smontato da abbondante letteratura. Cito qui Peter Glake del Pacific Institute, oppure Aaron Wolf dell'Oregon State University, ma anche Tony Allan stesso, che dimostrò come i paesi anche più aridi preferiscono importare cibo piuttosto che andare alle guerre per l'acqua e coltivarsi tutto il cibo in casa propria. Quindi di fatto, numeri alla mano, gli eventi cooperativi sull'acqua superano di gran lunga gli eventi bellici, e non lo dico io, ma fa parte dell'analisi storica delle dispute idriche. Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che esistono degli stati cosiddetti idroegemoni che attraverso la loro posizione di predominanza sia economica che politica riescono ad accaparrarsi la maggior parte delle acque in vari fiumi internazionali, non rispettando i principi del cosiddetto diritto internazionale. Di questo se ne occupa per esempio la professoressa Mara Tenini dell'Università di Ginevra, il professor Mark Zaytun del Geneva Water Hub e molti altri studiosi di idropolitica internazionali, non solo in Svizzera ma in tutto il mondo. Di esempi ce ne sono molti, dal Nilo al Giordano, e sono tutti noti. Io stessa mi sono occupata di egemonia idrica sulle falde sotterranee, che passano sempre in secondo piano, come diceva il collega, perché sono meno note ai giornalisti e all'attenzione del pubblico. Ma chiudendo la questione delle water wars, quindi delle guerre per l'acqua, altra cosa è la questione del bombardamento puntuale degli impianti di dissalamento o desalinizzazione, come vogliamo chiamarli. Di questo se ne sta discutendo in questi giorni, se ne occupano sia la stampa che gli studiosi di geopolitica idrica e diritto umanitario, perché potrebbe essere configurato proprio come un crimine contro l'umanità, perché non è iniziato ora, già da molti mesi l'impianto di disalinizzazione di Gaza, per esempio, è stato distrutto da Israele. Vediamo che Trump minaccia di distruggere gli impianti di disalinizzazione di vari paesi che sta minacciando nella sua attuale azione bellica. Abbiamo visto che anche nella guerra in Ucraina fu bombardata la diga di Kherson. Quindi queste operazioni mirate alla distruzione degli impianti di dissalazione potrebbero veramente configurarsi proprio come crimini contro l'umanità. Stanno studiando proprio la cosiddetta weaponization dell'acqua, cioè la trasformazione delle infrastrutture idriche in target militari. Ovviamente non si tratta di una guerra per l'acqua, cioè per ottenere acqua, ma proprio il contrario. Non è una guerra per accaparrarsi l'acqua, ma al contrario è un'azione per distruggere l'acqua. Quindi è un ecocidio, è un crimine contro l'umanità, e mi auguro che verrà dichiarato tale.
5: L'acqua dunque che si fa arma bellica. Io resterei ancora un attimo su Francesca Greco, perché fra i principali responsabili dello sfruttamento idrico, anche delle acque del sottosuolo, figurano agricoltura e allevamenti intensivi e industria tessile, bene che sono spesso prodotti nel sud del mondo. E già all'inizio abbiamo detto come questo report abbia individuato delle aree, no? Parla di 4 mega aree dove è già in corso questa bancarotta idrica. Dicevo, beni spesso prodotti nel sud del mondo oppure anche nel Mediterraneo, pensiamo per esempio alle colture d'avocado, no? Che stanno facendo macelli dal Cile alla Sicilia, ma che poi arrivano nei nostri supermercati, diciamo, con la fedina penale pulita, no? Sul prezzo, sull'etichetta, noi non troviamo traccia, no? Di quell'impatto, potremmo dire anche qui addirittura criminoso, dello sfruttamento idrico. Francesca Greco, lei è stata allieva di Tony Allan, appunto Nobel per l'acqua, per essere stato il padre del concetto di acqua virtuale, che più prosaicamente possiamo chiamare la water footprint, ovvero l'impronta dell'acqua effettivamente consumata per realizzare un bene. Ci spiega esattamente in cosa consiste e in che modo potremmo utilizzarla per vincolare maggiormente le imprese private, le leggi nazionali e internazionali e anche lo stesso consumatore.
3: Questo è un po' un tasto dolente, perché io stessa realizzai un'etichetta di sostenibilità idrica dei beni agroalimentari che è stata completamente ignorata. Ma qual è la problematica? Che noi in effetti mangiamo l'acqua degli altri, se si può riassumere in due parole è questa la problematica, e è una realtà. Sono stati fatti calcoli molto approfonditi dal Water Footprint Network, da tutti gli studiosi che si occupano di acqua virtuale, sul fatto che l'Europa praticamente importa il 40% dell'acqua che mangia, cioè noi mangiamo, ma mangiamo l'acqua degli altri, importiamo beni agroalimentari da fuori e quindi mangiamo l'acqua che viene da fuori, che significa che questi beni agroalimentari sono stati irrigati in altri paesi e non sempre sono stati irrigati in paesi che se lo potevano permettere, cioè pensiamo al Marocco che esporta pomodori da territori completamente aridi. Quindi come potrebbe l'acqua virtuale e poi l'impronta idrica vincolare le imprese, non può farlo, le imprese non hanno dei meccanismi di rendicontazione idrica trasparenti e adeguati, nessuno vuole veramente mostrare la propria impronta idrica, perché questo implicherebbe grandissimi danni d'immagine. Immaginiamoci se ogni impresa che venda per esempio un paio di jeans dichiarasse che per fare un paio di jeans ci sono voluti 10.000 litri di acqua. Sarebbe un disastro, cioè le imprese stanno facendo anzi il contrario, stanno costruendo delle narrative sul loro consumo di acqua completamente fuorvianti, che ricalcano quelle del greenwashing, che io infatti ho chiamato blue washing. Il blue washing avviene quando un'azienda dichiara per esempio di essere sostenibile dal punto di vista idrico senza fornire dati, senza fare i conti in casa, cioè senza calcolare la propria impronta idrica e il proprio consumo di acqua virtuale. E dovremmo esserne tutti molto più consapevoli, ma è molto difficile appunto senza dati. La legislazione europea dovrebbe tenerne conto, per esempio ci sono stati progressi per quanto riguarda la lotta al greenwashing, ecco, quindi il blue washing dovrebbe seguire a ruota i progressi sul greenwashing, anche per esempio i crediti idrici, no? Che stanno prendendo piede come meccanismo similare a quello dei crediti di carbonio. Non possono funzionare i crediti idrici perché dovrebbero appunto essere formulati su calcoli specifici di LCA, Life Cycle Assessment e Water Footprint. Esempio, un'azienda che ti dice compra un litro di birra, io compenso il tuo consumo e fornirò un litro di acqua potabile in un villaggio dell'Africa subsahariana, commette due errori. Uno, per fare un litro di birra servono 8 litri di acqua, quindi prima cosa i conti a casa. Due, per compensare il tuo consumo idrico non puoi prelevare da un bacino idrico magari ancora più siccitoso del tuo, perché ogni bacino idrico è diverso, quindi serve fare molta attenzione su tutto questo nuovo mercato dei water credits, di questi crediti idrici, sui water claims, quindi le dichiarazioni idriche delle aziende, che potrebbero essere fuorvianti e non veritiere.
1: Un vuoto normativo intorno al concetto di impronta idrica che andrebbe regolamentato, ma oltre a quadri normativi nazionali e internazionali più severi, si auspica anche una trasformazione dello sfruttamento della risorsa idrica guidata dalla scienza e dall'innovazione tecnologica. Guido Rianna, quali le linee direttrici individuate dal report dell'ONU, ma anche dallo stesso CMCC, quindi Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, per esempio riguardo alle opportunità delle fonti idriche non convenzionali, che cioè non si basano sul ciclo rigenerativo naturale dell'acqua?
4: Allora, sì, in realtà quella che sono le linee di azione strategica in parte sull'Europa sono ben colte anche dalla Water Resilience Strategy che è stata rilasciata l'anno scorso. E, è chiaro lì quali possono essere le linee direttive da questo punto di vista. In primo luogo sicuramente esiste un interesse crescente rispetto a quella che è digital water, significa essenzialmente creare degli strumenti di supporto alle decisioni che possono sfruttare tutto il know-how che noi abbiamo adesso, quindi nuove fasi di monitoraggio, nuovi strumenti di monitoraggio anche da satellite, nuovi strumenti modellistici che possono essere in gran parte anche accresciuti e migliorati tramite l'utilizzo di machine learning e AI. E quindi rendere, trasformare tutta questa conoscenza in qualcosa di realmente utilizzabile dai decisori politici, proprio perché naturalmente questo ci permette di lavorare su diversi orizzonti temporali, e questa è la seconda informazione molto importante. Molto spesso c'è stato, diciamo, un ragionamento differente sul breve termine, cioè far fronte a quella che è la crisi, e il lungo termine, essenzialmente quelle che sono le proiezioni climatiche. Nel frattempo c'è una conoscenza, c'è una conoscenza sulla scala stagionale, c'è una conoscenza sulla scala decadale, che significa i prossimi anni, che non è adeguatamente utilizzata dai conosciuta e utilizzata dai decisori politici, essenzialmente in quello che sono i meccanismi e i migliori meccanismi di allocazione della risorsa idrica. È importante tener conto di tutte queste scale e questi orizzonti temporali, proprio perché questo ci permetterà di allocare via via nel modo migliore possibile quella che è la risorsa. Facciamo prima l'esempio di acque superficiali e acque di falda. I meccanismi di ricarica sono profondamente differenti, proprio perché per la ricarica della falda richiede molto più tempo. E proprio per questo, se noi abbiamo informazioni su quello che è atteso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, noi potremo decidere se a quel punto sarà meglio utilizzare per l'irrigazione l'acqua direttamente dalla falda o dal nostro invaso. Altra questione: esiste in quello del bouquet delle risorse disponibili delle nuove opportunità che non sono colte al momento ancora al meglio in Italia. Soltanto il 4% dell'acqua riutilizzata è riutilizzata in Italia. Per fare questo adesso ci sono degli strumenti normativi, ma naturalmente questo richiede un investimento di tipo ingegneristico e tecnologico, proprio perché bisogna prendere quest'acqua dall'impianto di trattamento, garantire che questa sia stata adeguatamente trattata e renderla disponibile per quelli che sono gli usi opportuni, che può essere in qualche caso l'uso irriguo, in qualche caso l'uso civile, quindi ad esempio lavaggio delle strade e quant'altro, di giardini pubblici. In realtà su questo c'è un crescente interesse, come dicevo prima, anche nella Water Resilience Strategy, ma è necessario anche lavorare su quella che è l'accettazione sociale, proprio perché molto spesso gli utenti, i potenziali utenti di quest'acqua non sono interessati alloggi alla loro adozione, proprio perché sono intimoriti da quello che potrebbe essere le eventuali ricadute. Non ultimo, prima parlavamo di impianti anche di dissalazione. Questi impianti di dissalazione che sono adesso sempre presenti a Taranto, in Sicilia, possono servire non a risolvere il problema, ma a complementare quella che è l'offerta, soprattutto in periodi di specifica carenza, ma tenendo conto anche in questo caso di quelle che sono le ricadute ambientali, proprio perché, come sappiamo, questi impianti sono impianti energivori da un punto di vista della richiesta di energia, e dall'altra hanno delle ricadute anche dal punto di vista ambientale, proprio perché tutto quello che è il trattamento della salamoia, che è un prodotto, diciamo, di scarto del processo, deve essere gestito adeguatamente. Ecco perché esistono delle opportunità, ma esistono anche dei problemi, e di questi bisogna tener conto in un approccio sistemico al problema.
1: Nel mondo il consumo d'acqua dolce ha superato le sue possibilità di rigenerazione naturale, con danni ormai irreparabili. Qualcuno parla di bancarotta idrica. Noi abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione, abbiamo cercato di chiarire questa metafora, soprattutto cercando di sondare le sue conseguenze planetarie. Lo abbiamo fatto con i nostri ospiti, che ringrazio tanto, Francesca Greco, e grazie anche a Guido Rianna. A presto e a risentirci.
6: Grazie a voi.
4: Grazie.
7: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale delle 13: è morto a Pavana, in provincia di Pistoia, Francesco Guccini, uno degli ultimi grandi dell'epoca d'oro dei cantautori italiani, aveva 86 anni. 20 centesimi in più per una lettera, la Posta alza le tariffe e a partire da gennaio 2027 invariati i prezzi per i pacchi dopo l'intervento di Mister Prezzi. Quasi sicuramente l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 non verrà raggiunto, lo dice il consigliere federale Albert Rösti. I tagli non consentiranno di acquistare le quote previste di CO2 all'estero. Sono stati timori per le ripercussioni economiche a far sì che l'iniziativa per una Svizzera di 10 milioni di abitanti venisse bocciata, lo dice l'analisi del voto. Guerra in Ucraina. La scorsa notte attacco al porto di Odessa, colpite due navi cargo. Su Odessa, ultimamente molto presa di mira, vi proporremo un reportage. E nello sport, intervista a Dominic Gysin, amica e avversaria di tante gare sul ritiro dalle competizioni di Lara Gut-Behrami.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Le 12:31 minuti, siamo ai saluti. Fra un attimo lo speciale festival, saremo in diretta da Locarno con Francesca Rodesino e i suoi ospiti. Alphaville torna domani dalle 11 in avanti. Da parte mia, da Mario Fabio e dalla redazione dell'Attualità Culturale, un caro saluto a tutti e tutte voi all'ascolto, ed ora la linea passa a Locarno.
2: Speciale Festival.
3: Buongiorno, bentrovate e bentrovati. Questa è la sigla di Speciale Festival e noi siamo in diretta per raccontare la 79esima edizione del Locarno Film Festival. Francesca Rodesino al microfono mentre Lorenzo Barenco alla regia. Alcuni dei film più potenti e memorabili mai realizzati ad Hollywood nacquero in un clima di repressione politica e persecuzione. Può sembrare un paradosso e invece non lo è. È proprio questo il tema di Red and Black, The Hollywood Left and the Blacklist, la retrospettiva del Locarno Film Festival di quest'anno, curata da Ezan Kochbacht e dedicata al tentativo di eliminare il progressismo e il comunismo ad Hollywood durante la Guerra Fredda. Ieri ho intervistato il curatore, ascoltiamo la prima parte dell'intervista. Siamo nel pieno della Guerra Fredda. La politica mondiale è segnata dalle tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Le due superpotenze dividono il mondo in due blocchi contrapposti e in questo contesto la caccia al comunismo si diffonde negli Stati Uniti, portando alla creazione della famigerata Blacklist, la lista nera di Hollywood. Si temeva che i comunisti si fossero infiltrati nella società americana e nelle sue istituzioni, compresa l'industria cinematografica, e questo allarmò profondamente molti senatori conservatori. Che cosa accadde al cinema hollywoodiano in quel periodo che rimane uno dei capitoli più bui della sua storia?
4: What I would like to add to your statement is that...
5: Vorrei aggiungere un elemento. Nel 1947, quando la Commissione per le attività anti-americane iniziò le sue indagini su Hollywood e poi a Washington, anche se nel mirino c'erano membri del Partito Comunista attivi nell'industria cinematografica, credo che la paura di una presa del potere comunista negli Stati Uniti fosse ancora molto limitata. Era appena trascorso un anno dal celebre discorso di Winston Churchill durante la sua visita negli Stati Uniti, in cui introdusse il concetto della cortina di ferro. Per come interpreto quegli eventi, soprattutto tra il 1947 e l'inizio degli anni 50, quella fu soprattutto un'epurazione politica e una vendetta. Il comunismo e le idee di sinistra furono utilizzati come pretesto per eliminare determinati talenti di Hollywood, sceneggiatori, registi, attori impegnati nell'organizzazione dei sindacati, nella politica progressista, nella guerra civile spagnola e nella lotta contro il fascismo. In altre parole, si cercò di cancellare ogni traccia della politica progressista dell'epoca di Roosevelt. L'obiettivo era smantellarne l'eredità e, a mio avviso, questo è il vero significato della blacklist. Solo più tardi, negli anni 50, con l'acuirsi della minaccia atomica e del confronto nucleare, la paura del comunismo assunse una dimensione diversa. All'inizio si trattò soprattutto di una resa dei conti politica interna. In pratica, le persone venivano convocate davanti a una commissione del Congresso e sottoposte a una domanda molto semplice: è stato o è tuttora membro del Partito Comunista? Tecnicamente questa è una domanda che non dovrebbe mai essere rivolta a un cittadino americano perché viola i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Il quinto emendamento stabilisce che nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso. Eppure era proprio ciò che accadeva: le persone venivano messe sotto pressione e costrette a scegliere. Se rifiutavano di rispondere, rischiavano l'accusa di oltraggio al Congresso. Se rispondevano affermativamente, potevano essere incriminate, perché l'FBI aveva già fornito al Congresso gli elenchi degli iscritti al Partito Comunista. Ma il vero dilemma inizia subito dopo. La domanda successiva era sempre: chi altro ne faceva parte? Si poteva anche ammettere la propria appartenenza al partito, ma denunciare amici, colleghi e compagni era una scelta infinitamente più difficile. Fu così che la caccia alle streghe si estese sempre di più. Ufficialmente tutto questo veniva giustificato come una lotta al comunismo. In realtà servì soprattutto a liberare Hollywood dall'eredità progressista degli anni di Roosevelt, un'eredità che molti consideravano pericolosa già prima della guerra e ancor più durante il conflitto.
4: From progressive ideas that they were very afraid of even before the war, definitely during the war.
3: Nonostante la prigione, le minacce, la censura, le persecuzioni, molte registe e molti registi e sceneggiatori e sceneggiatrici continuarono a scrivere, a creare e a realizzare film. Quali film nati durante il periodo della lista nera di Hollywood ci aiutano oggi a comprendere meglio quell'epoca?
4: Yes, filmmakers continue to make films, especially writers under.
5: Sì. Molti cineasti continuarono a fare film, soprattutto gli sceneggiatori, spesso lavorando sotto pseudonimo. Oggi, guardando a quel periodo, siamo naturalmente portati a cercare nei film delle allegorie di ciò che stava accadendo. L'esempio più celebre è sicuramente Mezzogiorno di Fuoco, High Noon, il western con Gary Cooper, sceneggiato da Carl Foreman, che poco dopo il film sarebbe stato a sua volta inserito nella blacklist. La storia è semplice: uno sceriffo sa che dei fuorilegge stanno tornando in città e bussa a tutte le porte chiedendo aiuto, ma nessuno è disposto a sostenerlo. Alla fine, sconfitto dall'atteggiamento della comunità, si toglie la stella da sceriffo e la getta a terra. Foreman raccontò che molti dialoghi del film erano ispirati a esperienze vissute personalmente. Chiedere aiuto e vedere tutti voltarti le spalle. Entrare nel ristorante che frequentavi abitualmente insieme ai colleghi di Hollywood e scoprire che questi fingono di non conoscerti, distolgono lo sguardo, ti evitano. Da un giorno all'altro passi dall'essere uno degli sceneggiatori di maggior successo di Hollywood ad essere un emarginato. Mezzogiorno di Fuoco è in fondo una risposta diretta a quell'esperienza. Ci sono molti altri esempi, soprattutto storie di persone costrette alla fuga, sempre in fuga. Penso anche a uno splendido film realizzato in Italia da Joseph Losey, uno dei registi colpiti dalla blacklist. Lo straniero in fuga, The Sleeping Tiger, oppure Stranger on the Prowl. Girato in inglese ma profondamente italiano dello spirito, è un'opera influenzata dal neorealismo. Ancora una volta troviamo il tema di un individuo braccato da tutti, considerato colpevole a prescindere, costretto a difendersi pur non esistendo alcuna prova che abbia fatto del male a qualcuno.
4: You have to defend yourself regardless, even though there is no evidence that you have done any harm.
3: Queste erano le parole di Ezan Kojbacht, curatore della retrospettiva di quest'anno del Locarno Film Festival, dedicata alla persecuzione e alle intimidazioni di Hollywood contro cineaste e cineasti progressisti nel periodo della Guerra Fredda. Il clima era quello della caccia alle comuniste e ai comunisti e a qualsiasi forma appunto di progressismo che partì dalle cerchie più conservatrici del potere statunitense. Nel corso dei prossimi giorni noi vi proporremo anche la seconda parte dell'intervista.

0: Abbiamo sentito Joe Strummer, ex leader dei Clash, qui nella sua interpretazione di Redemption Song del 2003 dall'album Streetcar. Sì, beh, un brano storico di Bob Marley. Ieri sera l'attrice e regista Isabella Rossellini sul palco di Piazza Grande ha ricevuto l'Excellence Award del Locarno Film Festival. Rossellini professionalmente era nata come costumista e modella, poi il cinema. È stata Dorothy, la giovane che canta nel club notturno di Velluto Blu di David Lynch, ma la sua filmografia è estesissima. Solo qualche altro titolo: Conclave, Cuore selvaggio e La morte ti fa bella. Poi lo studio dell'etologia, un amore che era nato molto tempo prima, da adolescente, quando Rossellini, così lei racconta, aveva ricevuto a 14 anni il famoso saggio L'anello di Re Salomone di Lorenz. Un interesse sfociato poi un po' di anni fa, nel 2008, nel progetto Green Porno, una rappresentazione giocosa degli accoppiamenti tra animali. Rossellini è stata intervistata ieri sera dal collega Michele Realini, con lui ha parlato di come sia arrivata al cinema, ma soprattutto dell'importanza del gioco, dell'umorismo, della risata nella sua vita e nei suoi progetti lavorativi.
1: Una volta che ho finito la scuola avevo studiato all'Accademia di Costume e Moda in Italia, a Roma, per diventare costumista. Questa era la mia idea subito dopo la scuola. Poi, avendo fatto l'Accademia di Costume e Moda, ero comunque in contatto con un po' del mondo della moda e sono finita con fare la modella, che mi è piaciuto moltissimo, perché comunque mi piaceva molto la moda. E poi, lavorando con Richard Avedon, il fotografo, avevamo fatto molte copertine di Vogue, Richard Avedon mi ha suggerito un'idea che non mi era venuta in mente. Io non volevo fare l'attrice perché mia mamma era una grande attrice, Ingrid Bergman. Ero intimidita di dover fare il mestiere di mamma. Da giovane dicevo, devo fare una cosa diversa di mamma. E Avedon mi ha detto, ma guarda che le modelle, un po' come le attrici del cinema muto, non avete dialogo, però io fotografo le emozioni, mica fotografo un bel naso, una bella bocca. E lì che mi sono detto, ma forse posso provare. E quindi ho prima fatto un film in Italia con i fratelli Taviani, è andato malissimo, sono stata criticata, ho smesso subito e per tanti anni non ho fatto niente. E poi di nuovo è venuto un film con Misha Baryshnikov e Gregory Hines, White Nights, e poi Blue Velvet. E allora lì, poi anche se Blue Velvet all'inizio era andato male, era o amato o odiato, comunque ha aperto delle porte per diventare attrice professionista. Quando facendo i miei film che ho scritto e ho diretto, non è che io ho voluto, dicevo, devo capire, nella mia vita devo mettere insieme la modella, l'attrice, l'autrice, no, io non è che, seguo la mia curiosità, quello che mi diverte, quello che mi interessa, però poi quando ho girato i miei film, che sono questi corti, che sono conosciuti come Green Porno, perché ho fatto una prima serie che si chiamava Green Porno, poi ho fatto anche delle altre serie, però il titolo Green Porno era così potente che tutti i miei film corti, li chiamo tutti sempre il Green Porno. E poi lì mi sono detta, ah guarda, disegno i costumi, ed era una cosa che ho studiato all'Accademia di Costume e Moda, faccio la modella e un po' comunque mi fotografo a me, e un po' il film corto è molto simile alla modella, perché la modella in un fotogramma deve catturare un mood, deve catturare una cosa, oppure anche la pubblicità, comunque sono 30 secondi, quindi era facile per me, era semplice per me fare i film di 2 minuti. E poi gli animali, che ho sempre amato, però tutta la mia vita, a parte avere cani e gatti, non sapevo come esprimerli, quindi quando ho scritto i miei film era sulla curiosità e la buffezza degli animali, perché sono assai buffi. Quando ho scritto i miei film erano comici, perché uno sta chiuso in casa a scrivere, e io se scrivo una cosa scrivo perché mi fa ridere, se no mi annoio, e quindi i miei film hanno un tono comico. È la mia voce, cioè io mi diverto, io mi piace molto ridere.
0: E come darle torto, la comicità e il gioco come fonte di ispirazione fondamentale della vita e del lavoro di Rossellini. Questi erano alcuni frammenti dell'intervista realizzata dal collega Michele Realini, appunto, all'attrice e regista Rossellini, Isabella Rossellini, che quest'anno è stata omaggiata con l'Excellence Award del Locarno Film Festival. Nell'ultimo segmento del nostro percorso di oggi ci dedichiamo alla Semaine de la Critique, il concorso di Locarno dedicato ai documentari in prima mondiale o internazionale. Il primo dei 7 che verranno presentati durante il festival sarà proiettato domani e noi vogliamo farci trovare preparate. Buongiorno Chiara Fanetti.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Tu sei qui in veste di nostra esperta di cinema, ma anche come parte del comitato di selezione della Semaine

0: della Critique. Domani il concorso si apre con Los Vencedores, i vincitori, del regista argentino Pablo Aparo. Questo è un documentario che racconta quel che è rimasto della guerra delle Falkland, o delle Malvinas in spagnolo, combattuta tra aprile e giugno del 1982 tra Argentina e Regno Unito per il possesso di queste isole. Appunto, dicevo, quel che è rimasto soprattutto nelle persone che abitano quella terra. Il regista Aparo, che è argentino, arriva infatti su quest'isola per cercare un contatto con gli abitanti di questo luogo. Allora, c'è una cosa che subito ci dice questo film in apertura a chiare lettere, una cosa che sappiamo, ma è bene ricordare, che la guerra non finisce mai quando finisce ufficialmente una guerra.
1: Sì, è vero, questo è molto importante da tenere in mente quando si guarda questo film, anche perché una grande riflessione di questo documentario è anche la costruzione del nemico, di come questa viene sviluppata, viene gradualmente fatta crescere dagli stati, dalle istituzioni, dalla storia stessa. Quindi spesso ci si trova, forse anche per così un passaggio generazionale, a conservare dei nemici che nemmeno si sono mai incrociati nella propria esistenza. Il regista qui non ci dice di non essere mai stato alle Falkland o cose di questo tipo, però insomma ci fa capire che porta un bagaglio che non è sicuro che sia davvero suo, quindi in parte sa che recarsi sulle Malvinas significa incontrare questi vincitori del titolo, però lo fa con un approccio estremamente aperto. Lui inizia a intervistare una serie di personalità, diciamo, di queste isole, quindi anche dei rappresentanti ufficiali, chi si occupa del turismo, chi si occupa delle istituzioni, alcuni abitanti, e poi a un certo punto il documentario svolta completamente quando fa l'incontro di Matt, che è un allevatore britannico-irlandese, e che subito gli dice: certo, io mi lascio intervistare, ti dico solo questo, sono armato. Questa è la risposta, e poi si sviluppa un discorso che parla di amicizia, che parla di trovare dei punti comuni anche nel disaccordo, del rispetto che si trova anche quando si hanno dei vissuti diversi. E comunque il film, ecco, tutto questo lo fa anche sempre con un legame all'oggi. Sulle isole ci sono delle basi NATO importanti, quindi insomma ci troviamo anche nel presente, e quindi ecco, è un documentario che parla della storia di questo angolo di mondo, ma parla un po' di tutti noi e soprattutto parla di oggi.
0: Tra l'altro, dicevamo appunto, il titolo del documentario è I vincitori, il riferimento, come dicevi, immediato è ovviamente ai vincitori della guerra. Ricordiamo che Margaret Thatcher per il Regno Unito nell'82 aveva inviato un enorme dispiegamento armato, un enorme task force navale con cui appunto vinsero la guerra, determinando poi anche un'ondata di enorme patriottismo nel paese. Ma c'è una scena nel film quando Matt e il regista Pablo riescono a risolvere un inghippo, un problema idraulico insieme quando sono a casa, e Pablo a un certo punto esclama: abbiamo vinto. È questa forse anche una riscrittura del titolo?
1: Forse in parte lo è, in qualche modo. Comunque il regista è molto attento a ricordare anche qual è il suo punto di vista. Diciamo che, adesso mi permetto di usare forse un termine forte, però non va a tradire il suo essere argentino, il suo venire da quella lato della storia, però apre ad una serie di interpretazioni. Nel suo incontro con Matt lui scopre che Matt è anche una vittima, lui era un bambino quando si sono svolti i fatti più crudi sull'isola. In questo discorso emerge anche di come invece le forze militari argentine fossero composte da ragazzini, da ragazzi molto giovani, diversi hanno perso la vita. Quindi ecco, la cosa interessante è che il regista non perde mai comunque il suo punto, ma restando, non dico fermo, ma fedele a una parte del racconto, inserisce moltissimi altri punti di vista, e in qualche modo forse può essere una sorta di riscrittura, per quanto in una microstoria, ecco.
0: Sì, una storia, una piccola isola all'interno di un'isola, le Falkland. Abbiamo detto molto dei temi, anche delle domande che risuonano come profondamente attuali. Cosa rimane di un conflitto armato? In che modo si può superare un peso, un'eredità della guerra? Si può superare una guerra? E sulla forma invece cosa possiamo dire sul linguaggio, Chiara?
1: Allora, è tutto, penso che abbia realizzato tutto sul posto il regista, nel senso la presa diretta del suono, le immagini sono tutte con la sua soggettiva, è una camera a spalla, una camera frontale quella che utilizza sia nelle interviste più statiche che nei momenti di spostamento, quando segue Matt nei suoi territori, insomma nei suoi terreni, quindi è tutto veramente in prima persona. La cosa interessante è anche che noi vediamo il processo del realizzare un documentario, cioè in the making, mentre sta succedendo. Quindi noi vediamo proprio che il regista parte probabilmente con un'idea di quello che andrà a realizzare, ma l'incontro con quest'uomo, con questo Matt, cambia tutto. Quindi vediamo che il documentario si sposta mentre i fatti avvengono. Certamente c'è stato un lavoro di montaggio, di probabilmente riordino di una certa cronologia, questo ovvio. Però è molto, dà molto senso di una presa diretta di quello che vuol dire anche confrontarsi con riprendere la realtà. Quindi il cinema del reale che non sai esattamente dove andrà a parare, ma è lì poi il bello proprio di realizzare anche progetti di questo tipo.
0: Infatti l'impalcatura, diciamo, del documentario si vede anche perché sono sempre presenti o quasi sempre presenti anche i microfoni, sì, davanti alle persone che vengono intervistate, come a dichiarare, no? Questa specie di metatestualità del documentario. Allora, Los Vencedores del regista argentino Pablo Aparo, questo è il documentario di cui abbiamo parlato con Chiara Fanetti, che io ringrazio moltissimo, che inaugura il concorso della Semaine de la Critique. Lo si potrà vedere domani alle 11 alla sala e poi ancora sabato 8 alle 9 del mattino al Palacinema. Grazie infinite, Chiara.
1: Grazie a voi. Aggiungo che i registi sono sempre presenti alle proiezioni della Semaine anche per i Q&A, le domande, le risposte, quindi è sempre bello partecipare. Grazie a voi.
0: È vero. Il tempo è sempre tiranno, purtroppo. Noi siamo già arrivati alla fine della nostra puntata insieme di Speciale Festival. Grazie per averci seguito. Io vi ricordo però che da domani troveremo anche Moira Bubola e Alessandro Bertoglio con tutte le recensioni del concorso internazionale. A presto e a risentirci da Francesca Rodesino.
2: Speciale Festival.

0: Ceresio Estate 2026. Con il quartetto Lino Livia Bella. Hans Livia Bella ed Ekaterina Valiulina, violini. Eleonora De Poi, viola. Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026, in diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, domani alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. È morto a Pavana, in provincia di Pistoia, Francesco Guccini, uno degli ultimi grandi dell'epoca d'oro dei cantautori italiani. Aveva 86 anni. 20 centesimi in più per una lettera. La Posta alza le tariffe a partire da gennaio 2027, invariati i prezzi per i pacchi dopo l'intervento di Mister Prezzi. Quasi sicuramente l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 non verrà raggiunto, lo dice il consigliere federale Albert Rösti. I tagli non consentiranno di acquistare le quote di CO2 all'estero previste. Sono stati i timori per le ripercussioni economiche a far sì che l'iniziativa per una Svizzera da 10 milioni di abitanti venisse bocciata, lo dice l'analisi del voto. Guerra in Ucraina, la scorsa notte attacco al porto di Odessa, colpite due navi cargo su Odessa, ultimamente molto presa di mira, vi proporremo un reportage. E poi nello sport, intervista Dominic Gysin, amica ed avversaria di tante gare sul ritiro dalle competizioni di Lara Gut. Oggi non potevamo che iniziare così.
4: Lunga dritta.

0: Canzone per un'amica, uno dei primissimi brani e tuttora uno dei più noti di Francesco Guccini, morto stamane a Pavana, dove viveva da 20 anni. Il cantautore emiliano ha segnato un'intera generazione con canzoni che sono entrate nel patrimonio culturale italiano. Nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, era molto noto anche in Ticino, dove è venuto a suonare molte volte. Lo ricorda la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
1: Francesco Guccini è stato tante cose, per ciascuno diverse. Non so come mi viene in mente quell'amico che si dannò per un certo periodo di tempo cercando sul dizionario la parola imberiaghi contenuta nella canzone Bologna, album Metropolis. Solo dopo, molto dopo, capì che voleva dire ubriachi e che si trattava di dialetto bolognese. Francesco Guccini è stato anche questo, maestro di una scuola che ha avuto nel rispetto e nell'uso della lingua italiana e dei suoi derivati il suo appoggio e il suo fulcro. Ne ha mostrato la bellezza fra rime, chiasmi, anafore che poi venivano mandati a memoria imparandone il significato.
2: Ma che cosa c'è in fondo a quest'oggi? Di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale.
1: Francesco Guccini era nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, sempre e per sempre legato a Pavana, il paesino dell'Appennino tosco-emiliano da cui proveniva e nella cui casa ha vissuto soprattutto negli ultimi anni. È stato un vero frequentatore della notte, un inseguitore mai domo della battuta e, anche se questo pare quasi forzato aggiungerlo, un tifoso del buon vino. Lascia qualcosa o tanto a chiunque lo abbia almeno un po' seguito e molto ascoltato e magari anche letto, perché Guccini è stato anche uno scrittore di buoni libri. Era un abitudinario, i concerti li apriva tutti con Canzone per un'amica e li chiudeva con La locomotiva. I musicisti erano sempre gli stessi, la casa discografica, quando ancora c'erano le case discografiche, sempre la EMI. In Ticino è venuto spesso e volentieri, i suoi concerti non erano solo musica, erano ironia calibrata, intelligenza, un gran parlare e un gran bell'ascoltare. Francesco Guccini lascia un patrimonio che oggi stordisce e ubriaca, un po' come i vecchi imberiaghi di tanto tempo fa.
2: E i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza
0: E Francesco Guccini da molti era anche considerato un'icona della sinistra italiana. Lui però non si considerava un autore politico in senso stretto, come ha detto in un'intervista a RSI.
3: Ho sempre diffidato di quelli che hanno la verità in tasca. C'è La locomotiva, ma La locomotiva è un sogno di una vecchia anarchia, diciamo, romantica, tutto ciò che diciamo. Non sono mai stato un autore politico e, anzi, non ero visto di buon occhio dagli estremisti politicizzati da allora, perché mi consideravano al limite, perché loro si davano il fascista con grande facilità. Ero lì a mezza strada.
0: L'intervista era del 2018 ed era stata realizzata da Lorenzo Buccella. Adesso cambiamo tema. Dal prossimo anno spedire una lettera costerà fino a 20 centesimi in più. L'adeguamento è stato concordato con Mister Prezzi dopo intense trattative. Invariate invece fino al 2030 le tariffe dei pacchi. Paola Latorre.
4: Un franco e 40 invece di 1,20 per posta A e per invii fino a 50 grammi di peso. Attualmente si arriva a 100 grammi. 20 centesimi in più anche per gli invii A plus e le raccomandate. 1,10 invece di un franco per la posta B. Altri adeguamenti toccano le buste grandi e quelle cosiddette midi tra i 51 e i 500 grammi. Sarà inoltre introdotta una nuova categoria per le buste un po' più spesse utilizzate per spedire piccoli oggetti. Il costo sarà di 4 franchi e 20. Attualmente per un servizio equivalente si pagano 4 franchi e 50. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 1 gennaio 2027. Il calo dei volumi delle lettere aumenta la pressione economica sulla posta, si legge in una nota dell'ex regia federale. La semplificazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza non sono più sufficienti per compensare la riduzione delle entrate. Per questo motivo la posta e il sorvegliante dei prezzi, Stefan Meyer-Hans, dopo intense trattative, hanno concordato questi adeguamenti dei prezzi per un periodo di 3 anni. Invariati invece, almeno fino alla fine del 2029, i prezzi di listino dei pacchi. Secondo Meyer Hans, questi adeguamenti genereranno maggiori entrate per più di 60 milioni di franchi. Mister Prezzi, in un comunicato odierno, ha comunque ribadito la necessità che la politica trovi una soluzione per garantire sul lungo periodo il finanziamento del servizio universale.
0: La Svizzera quasi sicuramente non rispetterà l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030, è quanto afferma Albert Rösti, responsabile del Dipartimento dell'Ambiente, in un'intervista al quotidiano Roman de Letton, tutta colpa dei risparmi imposti ai bilanci della Confederazione. Anna Valenti, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Per la seconda volta in un'estate segnata da temperature record e da tre ondate canicolari, Albert Rösti torna al centro del dibattito per decisioni e dichiarazioni in materia ambientale. Dopo le polemiche sul taglio dei fondi destinati alla maggior protezione delle foreste, oggi il responsabile del Dipartimento dell'Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazioni ammette che difficilmente la Svizzera riuscirà a rispettare l'obiettivo posto dalla legge sul CO2, ossia dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030. La ragione? Appunto i tagli al bilancio della Confederazione che non permetteranno di stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari per acquistare le quote di CO2 all'estero. Senza queste compensazioni, secondo Rösti, l'obiettivo 2030 è difficilmente raggiungibile.
0: E dunque, se la Svizzera non rispetta gli obiettivi del dimezzamento di emissioni nel 2030, Anna, significa che anche la neutralità climatica per il 2050 è impossibile da raggiungere?
5: Beh, no, Rösti ritiene che l'obiettivo resti possibile, la Svizzera dovrà però fare di più nei prossimi 10 anni. Alberto Rösti lancia anche l'idea di estendere il sistema di scambio delle quote agli edifici, oggi che i maggiori responsabili di emissioni di gas serra, o ai trasporti, proprio per recuperare il ritardo accumulato sul 2030 e consentire così il finanziamento delle misure necessarie. Alberto Rösti inoltre annuncia una nuova legge sul CO2 per il 2030-2040, che verrà posta a breve in consultazione, e annuncia una nuova strategia nazionale per l'approvvigionamento idrico, che mira a un migliore coordinamento intercantonale e definisce priorità in caso di carenza idrica.
0: Ma dunque dobbiamo aspettarci nuove drastiche misure da parte di Rösti?
5: Per il momento Rösti esclude misure più incisive. Continua a difendere il sistema delle quote di CO2, secondo lui restano uno strumento centrale perché permettono di guadagnare tempo per poi realizzare le riduzioni più costose in Svizzera anche in termini tecnologici. Afferma inoltre che la Svizzera fa già molto per il clima, rivendica l'elevata tassa sul CO2, gli incentivi per la sostituzione dei riscaldamenti fossili. Tuttavia, per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi, ribadisce che la Confederazione da sola non può fare molto perché dipende tutto da potenze come Cina, India, Stati Uniti, che sono i grandi emettitori di gas serra. Inoltre, la transizione energetica, dice, deve tutelare anche l'economia. Insomma, sono tutti argomenti già sentiti che sicuramente faranno insorgere gli ecologisti, ma che ci dicono anche che all'orizzonte non ci sarà una politica ambientale più ambiziosa, e questo malgrado, ad esempio, i problemi evidenziati anche da quest'estate.
0: Anna Valenti in diretta da Berna, e sempre in tema di politica federale, l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti è stata respinta lo scorso 14 giugno perché il limite posto preoccupava per le possibili conseguenze economiche. Il problema viene però riconosciuto, ma la situazione proposta non è stata ritenuta quella giusta. Oggi è stata presentata la analisi sulle ultime votazioni federali e a Berna troviamo Alessio Veronelli.
6: 54,8% dei voti e maggioranza dei cantoni contrari all'iniziativa nona Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alle urne il 59% degli aventi diritto, soprattutto i più anziani e coloro con un livello di istruzione e reddito superiori. L'analisi dell'Istituto GFS di Berna indica nella preoccupazione per ripercussioni economiche di politica estera il rifiuto all'iniziativa, benché la crescita della popolazione sia percepita dalla maggioranza anche di chi ha votato no come un peso sulle infrastrutture del paese. Un peso però non sufficiente per bilanciare le temute ripercussioni e introdurre un tetto massimo alla popolazione residente. Un tema percepito da chi ha votato come uno dei più importanti dell'attuale legislatura. Ricordo che siamo anche nel vivo delle discussioni sui nuovi accordi con l'UE È un tema che ha poi fortemente diviso, polarizzato, con i sostenitori UDC nettamente a favore, gli altri contro. Esclusi però coloro che non hanno una filiazione partitica e che si dice più legato alle tradizioni e all'appartenenza nazionale, votanti non democentristi che hanno fatto salire il fronte del sì fino al 45% circa. Il no, infine, ci dice l'analisi, ha prevalso non tanto perché non venga riconosciuto un problema legato alla troppa popolazione, ma perché il tetto proposto o la proposta di un limite massimo in sé non è stata ritenuta la soluzione ideale.
0: Gli investimenti nella creazione cinematografica elvetica sono aumentati del 25% nel 2025 grazie all'applicazione della cosiddetta Lex Netflix. A renderlo noto è stato l'Ufficio Federale della Cultura. Le piattaforme e i diffusori interessati hanno destinato 20 milioni di franchi a opere e misure di sostegno. Complessivamente la loro cifra d'affari è ammontata invece a 817 milioni, pari a un obbligo di investimento di 33 milioni. Le imprese interessate hanno tempo fino alla fine del 2027 per investire la somma dovuta, non ancora investita. Leggero aumento della disoccupazione in Svizzera nel mese di luglio rispetto a giugno. Gli iscritti agli uffici regionali di collocamento sono aumentati di 0,1 punti percentuali. Nel contempo cresce anche il numero di frontalieri. Sentiamo Marzio Minoli.
7: Il tasso di disoccupazione è passato dal 2,9% di giugno al 3% del mese di luglio, per raggiungere un totale di 139.200 persone iscritte agli uffici regionali di collocamento. Se si analizza invece il cosiddetto dato destagionalizzato, ovvero che non tiene conto delle variazioni stagionali che in determinati momenti possono condizionare la statistica, ecco che la percentuale di disoccupati è del 3,1%, invariato rispetto a giugno. Per quel che riguarda i singoli cantoni, in Ticino i disoccupati sono al 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali, mentre nei grigioni rispetto a giugno non ci sono state variazioni, con un tasso fermo all'1,1%. Si riduce anche il numero di persone interessate al lavoro ridotto. Questa statistica, bene sottolinearlo, viene presentata con 3 mesi di scarto, quindi i numeri sono quelli di aprile. Una diminuzione che indica come le turbulenze internazionali e non da ultimo il tema dei dazi statunitensi non stia condizionando in modo sensibile il mercato del lavoro in Svizzera. E parlando di mercato del lavoro, l'Ufficio Federale di Statistica ha reso noti i numeri dei frontalieri per il secondo trimestre. In Svizzera a fine giugno erano 414.200, in crescita dello 0,5% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. In Ticino, invece, i lavoratori da oltre frontiera erano poco più di 79.000, anche qui in crescita dello 0,6% rispetto al primo trimestre.
0: In Italia la Camera dei Deputati ieri pomeriggio ha negato ai magistrati inquirenti la possibilità di leggere le chat di un suo rappresentante, l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, sospettato di avere rapporti controversi con il presunto prestanome del clan senese Mauro Caroccia, una decisione che ha scatenato le polemiche da parte delle opposizioni. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
8: L'esito scontato è apparso sui tabelloni luminosi della Camera tra i fischi delle opposizioni. 206 no, 133 voti favorevoli e così l'acquisizione da parte della magistratura di quelle chat viene negata. E sì che per la procura sarebbero necessari agli accertamenti antimafia sul presunto prestanome del clan senese Mauro Caroccia. Restano così in cassaforte, dove le aveva messe il presidente della Camera Lorenzo Fontana, vietandone di fatto la visione anche ai membri della giunta per le autorizzazioni, con una decisione che aveva già scatenato le polemiche del centrosinistra. La vicenda che riguarda l'ex sottosegretario era emersa qualche mese fa, quando si era venuto a sapere che era socio in affari nella gestione di un locale, la bisteccheria, con la figlia di Mauro Caroccia, legato al clan mafioso dei Senese. Del Mastro, dopo le polemiche seguite alla notizia, si era dimesso da sottosegretario a fine marzo, ma l'iter giudiziario ha proseguito il suo corso, fino alla richiesta dei giudici di acquisire le chat tra i due, possibilità che doveva necessariamente passare attraverso un atto parlamentare, arrivato votato ieri, dopo le polemiche infuocate in aula, il punto più alto della bagarre quando il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, ha parlato dell'ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, definendolo uno che liberò 300 mafiosi, provocando così le proteste veementi delle opposizioni. Alla fine, il voto che stoppa la possibilità di utilizzo delle chat, alla vigilia della chiusura del Parlamento per la pausa estiva.
0: La Corte di Appello di Monaco ha decretato l'ergastolo per il 25enne afghano responsabile di un attentato nel capoluogo bavarese nel 2025. Il giovane, a bordo di una Mini Cooper, aveva investito una manifestazione del sindacato Verdi, uccidendo una donna di 37 anni, la figlia di due, il 13 febbraio 2025. Ieri sera la Russia ha colpito due navi commerciali cariche di grano nel Mar Nero vicino a Odessa. L'attacco è stato rivendicato dal Ministero della Difesa russo ed è stato confermato dal governatore di Odessa, una delle città più colpite in questa recente escalation militare. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, l'ha visitata per raccontarci come i militari cercano di proteggere il porto e la città dagli attacchi aerei di Mosca.
9: La guerra aerea in Ucraina ha raggiunto un'intensità ormai senza precedenti. Il paese viene colpito da una media di 200 droni e 10 missili russi al giorno. Odessa è la città più bombardata del paese insieme alla capitale, Kiev. Qui il rumore dei droni e quello dell'antiaerea sono diventati una sorta di inquietante colonna sonora dell'estate. Il comandante Dmytro Pletenchuk è il portavoce della Marina Militare Ucraina, che ha la responsabilità della difesa di Odessa. Ci dice che se anche i russi hanno paura ad avventurarsi in mare con la loro flotta, dal cielo lanciano tutto quello che possono. Gli ucraini cercano per quanto possibile di colpire droni e missili russi mentre si trovano ancora in mare. Per farlo utilizzano anche alcuni vecchi aerei ad elica da cui i piloti sparano ai droni con i propri fucili.
10: One of our helicopter hit seven Shahed's by one fly.
9: Ma quando i droni e i missili russi riescono a superare questa prima linea di difesa, tocca alle squadre dell'esercito intervenire. Da circa sei mesi il drone intercettore Stinger è l'arma standard delle squadre antiaeree ucraine.
11: 9 sbiti su 10.
9: Corsar, un soldato della 122esima brigata antiaerea separata, fa parte di un team di 4 militari che copre un settore di svariati chilometri quadrati. La squadra trascorre la giornata in un bunker dove attende l'arrivo dei droni russi controllando un tablet collegato a una speciale applicazione militare. Quando un bersaglio entra nel loro settore, non devono aspettare ulteriori ordini, entrano immediatamente in azione. Ci vogliono pochissimi minuti per far partire lo Stinger e guidarlo fino al suo bersaglio. La caccia ai droni russi scatena la competizione tra le diverse unità.
12: Tipo concorrenza?
11: Concorrenza, конечно.
9: Più bersagli si colpiscono, più fondi riceve la propria brigata.
11: У цього можна там 15 хвилин літати.
9: La corsa ai nuovi armamenti non finisce mai. Kupets, un altro soldato della squadra, ci dice che il team è già in attesa di una nuova generazione di intercettori, in grado di viaggiare a oltre 250 km all'ora e di restare in aria per 15 minuti invece degli attuali 5.
11: На нього і збити зразу же.
9: Chiediamo a Kupets e Corsar se si immaginano una fine di questa escalation.
11: Голові каша, війна і все. Ми погнали. У нас війна, все. Взяли.
9: Ci rispondono che non ci vogliono nemmeno pensare. Ormai faticano a distinguere un giorno dall'altro. Ogni mattina si alzano e per loro è soltanto guerra, adrenalina e il dovere di abbattere nuovi bersagli.
11: Adrenalina внутри, бам бам бам. Ми довольні, щасливі.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Buona giornata.
13: Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto. La fine di carriera di Lara Gudberami in apertura di questa edizione. Tutta la stampa svizzera oggi rende omaggio alla campionessa ticinese, dando largo spazio ai commenti sulla sua straordinaria carriera. Lara Gudberami, di cui i media svizzeri parlano in modo certo, la sua carriera è stata unica sia in pista sia fuori. Cambiamo pagina passando a Lugano, che stasera torna in campo alla IL Arena per il terzo turno di Conference League, affronta il Runavik, squadra delle isole Faroe. Appuntamento a Lugano questa sera con calcio d'inizio alle 20:30. Alle 18 invece il Sion sarà in trasferta in Armenia contro il Noah, mentre il San Gallo sarà ospite dei Moldavi dello Sheriff dalle 19. In Europa League alle 20 calcio d'inizio di Thun, Vikingur, Reykjavik. Infine una notizia di hockey, mercato con la Jua che ha ingaggiato il 34enne Daniel Carr come sesto straniero per la prossima stagione. L'attaccante canadese, ex anche del Lugano, ha firmato un contratto di un anno.
14: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Sul Ticino centrale è stata e sarà una giornata abbastanza soleggiata. Diversa invece la situazione per le regioni a ridosso della cresta principale, sia ticinesi che grigionesi, che nel pomeriggio vedranno rovesci e temporali isolati. Non li eviterà nemmeno il sottoceneri, anche se in questo caso saranno più che altro dalla serata. Le massime alle basse quote resteranno attorno ai 33 gradi. A nord sarà una giornata abbastanza soleggiata, ma di nuovo verso le Alpi ad est non si esclude qualche rovescio o temporale isolato. Le massime si situeranno in generale sui 29 gradi, ad eccezione della Romandia, dove passeranno i 30. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, venerdì 7 agosto, vi possiamo dire che in quasi tutto il paese è atteso tempo abbastanza soleggiato. Sulle Alpi a sud infatti il tempo si farà più nuvoloso e si verificheranno alcuni rovesci e temporali sparsi. Le massime resteranno attorno ai 20 gradi a nord, saranno di nuovo sui 33 a sud. Per questo motivo nelle regioni centro-meridionali di Ticino e Moesano resta in vigore l'allerta canicola di livello 4 almeno fino a domani, momento in cui verrà abbassata a livello 3. Resta pure in vigore stavolta per l'intera Svizzera italiana il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. E con queste informazioni siamo in chiusura. Il prossimo appuntamento via radio con noi è questa sera. Vi aspettiamo. Buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio in questa nuova puntata di concerto.ch. Oggi, grazie alle scelte musicali di Alison Embrini, vogliamo concentrarci su una compositrice svizzera, ovvero Marguerite Rosgen-Champion, nata a Ginevra nel 1894 e scomparsa nel 1976. È una figura centrale della musica svizzera del Novecento. Pianista, clavicembalista e compositrice, è stata tra le prime musiciste svizzere a raggiungere una vera notorietà internazionale, contribuendo in modo decisivo alla riscoperta del clavicembalo e della musica del Settecento. Cresciuta in un ambiente profondamente musicale, Marguerite entra in contatto con la musica fin dall'infanzia. Il padre, gioielliere di professione, è un appassionato flautista dilettante, mentre la madre è mezzo soprano e pianista. Al Conservatorio di Ginevra studia pianoforte con Marie Pantès, distinguendosi come una delle sue allieve più brillanti, e approfondisce la composizione con Otto Barblon e Ernest Bloch. Consegue il diploma nel 1913 e, ancora giovanissima, viene nominata insegnante nello stesso conservatorio. Parallelamente all'attività didattica avvia un'intensa carriera concertistica che la porta a esibirsi come pianista e clavicembalista in diversi paesi europei, un'attività interrotta soltanto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1926, dopo il matrimonio con Théodore Champion, si trasferisce a Parigi, una città che diventa per lei un centro creativo fondamentale. Nella capitale francese, Rosgen-Champion si afferma come interprete, compositrice e studiosa. Oltre a eseguire concerti di Mozart e Haydn al pianoforte e musiche per clavicembalo di autori come D'Anglebert e Johann Christoph Friedrich Bach, partecipa attivamente al rinnovamento dell'interesse per il repertorio antico, curando revisioni di musiche per tastiera che vengono pubblicate da importanti editori come Salabert e Lemoine. La sua produzione compositiva è ampia e variegata, comprende musica per pianoforte e clavicembalo, musica da camera, opere corali e anche lavori orchestrali. Colpiscono in particolare alcune scelte timbriche originali come i concerti e l'adagio per sassofono, clavicembalo e fagotto. Il suo linguaggio, inizialmente influenzato da Debussy e Ravel, diventa nel tempo sempre più personale, luminoso e brillante. Accanto alla composizione e all'attività concertistica, Marguerite Rosgen-Champion svolge anche un ruolo importante come promotrice culturale. Nel 1940 fonda a Parigi la serie di concerti Suite Française, pensata come vetrina per i migliori studenti del conservatorio, e sostiene attivamente l'Orchestre Féminin de Paris, diretta da Jean Evrard. Noi allora vogliamo iniziare ad ascoltare la grande produzione di questa compositrice svizzera, e lo vogliamo fare con la sonata per flauto e pianoforte, tratta dall'album Flute Music by Swiss Composer, con Maurice Eugen al flauto e Marianne Boer al pianoforte, un disco Etc. Records del 1996.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e pianoforte di Marguerite Rosen-Champion con Maurice Eugen al flauto e Marianne Boer al pianoforte, un estratto dal CD del 96 Flute Music by Swiss Composer pubblicato da Cetera Records. Grindelwald, alla fine degli anni 20. Sulla terrazza di un grande albergo di lusso c'è chi scruta Liger con il telescopio, seguendo l'ennesimo tentativo di conquista della Nordwand.

e chi invece balla le ultime danze arrivate dall'America. A suonare una piccola orchestra con sassofono, banjo e una batterista. Solo qui e al Savoy Hotel di Londra si può ascoltare il vero jazz, si vanta il proprietario. Una scena del tutto verosimile. La Svizzera, al centro dell'Europa e con una forte vocazione turistica, non poteva restare immune alle mode dei primi anni venti, soprattutto quelle legate all'intrattenimento. Il jazz trova eco in Svizzera prima che in molti altri paesi. Già nel 1913 alcuni albergatori avevano cercato di vietare le nuove danze, invitando i turisti americani a una maggiore decenza. Ma fermare l'americanizzazione dell'Europa si rivela impossibile. Ciò che prima della guerra sembrava scandaloso diventa, nel giro di pochi anni, l'ultima moda. La diffusione della musica da ballo di origine americana rappresenta uno dei casi più evidenti di influenza musicale proveniente da quella che allora veniva considerata cultura bassa. La storia della musica ha raramente riconosciuto il ruolo decisivo dell'industria alberghiera, ma le testimonianze dell'epoca restituiscono un paesaggio sonoro completamente capovolto. Emblematico il rapporto del direttore d'orchestra austriaco Henry Ernst, allievo di Dvorak, che nel 1920 viene ingaggiato con la sua orchestra in un hotel di St. Moritz. Si accorge subito che il suo repertorio tedesco è ormai superato. Gli ospiti vogliono ballare foxtrot e scimmi. Il direttore dell'albergo gli fa notare che dall'altra parte della strada c'è già una jazz band e che lui deve mettersi al passo. Che si trattasse di musica leggera o di musica colta, la Svizzera offriva un terreno particolarmente fertile per l'assorbimento delle nuove tendenze. Vi lavorano giovani musicisti come Hindemith, violinista in un'orchestra termale ad Aiden, nell'Appenzello. Vi soggiornano o si stabiliscono compositori tedeschi e austriaci, attratti da mecenati come Sacher a Basilea o Werner Reinhardt a Winterthur. In questo contesto si inserisce anche Marguerite Rosgen-Champion, allieva di Jacques Dalcroze e Ernest Bloch a Ginevra, ma attiva soprattutto a Parigi, a partire, come abbiamo detto prima, dal 1926. Noi ora vogliamo ascoltare, dalle Quatre Petites Pièces del 1946, Jimmy Blue e Daisy. Il primo è un elegante slow fox, in mi bemolle maggiore, accessibile anche a pianisti non esperti. Il secondo, più virtuosistico e incalzante, è costruito su continue scale cromatiche. In seguito vogliamo ascoltare il tango pubblicato nel 1937. Inaugura una serie di tanghi che Rosgen-Champion scriverà anche per clavicembalo. Di questo brano, pensate, esiste persino una versione per clavicembalo e chitarra.

Gottlieb Wallisch al pianoforte, qui dalle 4 petite pièces per pianoforte Jimmy Blue e Daisy, e in seguito Tango per pianoforte. Erano estratti dall'album 20th Century Foxtrot volume 5 Switzerland, uscito per Gran Piano nel 2023. E noi ora proseguiamo la nostra puntata di Concerto.ch con un altro ascolto. Questa volta ci spostiamo in ambito concertistico perché vogliamo ascoltare un concerto per strumento solo e orchestra. Si tratta del concerto per cembalo e orchestra numero 1 di Marguerite Rosgen-Champion con la Swiss Orchestra diretta da Lena-Lisa Wüsterdorfer, solista Masato Suzuki al cembalo. Un estratto dalla produzione SRF Zeitkultur del 2024 alla Concerthalle di Andermatt, era esattamente 19 maggio 2024.

Il concerto per cembalo e orchestra numero 1 di Marguerite Rosen-Champion, la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüsterdorfer, solista Masako Suzuki, al clavicembalo, erano estratto dalla produzione SRF Saalkultur 2024 con la Swiss Orchestra, appunto, alla Konzerthalle di Andermatt. Ora invece passiamo a un disco uscito nel 1994 per Schädler con Prisca Zaug all'arpa e Hieronymus Schädler al flauto. Si tratta di un brano appunto per questi due strumenti, la Suite Française per flauto e arpa di Marguerite Rosen-Champion.

Prisca Zauk Arpa e Hieronymus Schädler al flauto, qui con la suite française per flauto e arpa di Marguerite Rosen-Champion, un estratto dal CD Duo Mosaic, uscito per Schädler nel 1994. Anche la sua musica vocale, elegante e sorprendentemente moderna, meriterebbe oggi una maggiore attenzione. Marguerite Rosen-Champion, infatti, nasce in un contesto come quello di Ginevra, dove presenta al pubblico ginevrino le prime esecuzioni locali di tutti i preludi di Debussy e del Gaspard de la Nuit di Ravel. Nelle sue melodie si possono cogliere echi di Debussy, Ravel e Fauré, ma il suo linguaggio non si limita a riflettere modelli francesi. Lo dimostra ad esempio Un jeune fille parle, pubblicato privatamente nel 1914. Nel pianoforte compare un'audace successione di quinte che anticipa una soluzione armonica che Ravel adotterà solo una decina d'anni più tardi nel ciclo Ronsard à son âme. Marguerite Rosen-Champion è inoltre una figura chiave nel ritorno del clavicembalo, come abbiamo detto, sulla scena musicale del Novecento. Una figura chiave del panorama musicale svizzero ed europeo, allora noi vogliamo ascoltarla con un altro brano, si tratta questa volta di un lead per voce, da Poétique du ciel, Sept étoiles perdues, un jeune fille parle. Regula Mulleman soprano e Tatiana Koronsunskaya al pianoforte, un estratto dall'album Sony Classical 2019 dedicato proprio al leader der Heimat.

La voce di Regola Milleman soprano Tatiana Korsunskaya al pianoforte, qui con due estratti da Poetic du Ciel, leader per voce pianoforte. Abbiamo ascoltato il lead 7 étoiles perdu e Un jeune fille parle, un estratto da un album pubblicato per Sony Classical nel 2019. E ora abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto. Si tratta sempre di una produzione vocale di Marguerite Rosgen-Champion. Dai Song Poem per voce pianoforte vogliamo ascoltare ora Le Sommeil de Leila. Franziska Einsen soprano, Benjamin Mead al pianoforte. Un estratto da un album per solo musica 2021, Componistinnen, Woman Composer, Compositrice. Questo è il titolo dell'album dedicato, come abbiamo potuto dedurre dal titolo, a compositrici donne.

0: Dai Cinque Poèmes per voce e pianoforte, l'Ossemer de Leila con Franziska Eisen, soprano Benjamin Mead al pianoforte. E con questo ascolto si conclude qui anche la puntata di oggi di Concerto.ch, puntata dedicata alla compositrice Marguerite Roesgen-Champion. Abbiamo voluto ascoltarla in diverse sue produzioni. Da parte mia è tutto, un augurio di un buon proseguimento di giornata, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E oggi esploriamo l'archetipo della donna irraggiungibile, la chimera, la regina lontana, la figura che abita i pensieri ma che non concederà mai il suo amore. Un tema che attraversa tutta la musica latinoamericana, dal tango alla trova cubana, dalla canción ranchera alla salsa, e che dice qualcosa di profondo su come la cultura latinoamericana ha costruito nel tempo una certa idea della donna, distante, intoccabile, irraggiungibile, qualvolta per il suo rango, qualvolta a renderla irraggiungibile era semplicemente la timidezza da parte dell'uomo di avvicinarla, e tante altre volte era la donna a scegliere di tenere la distanza. Ma quella scelta nella musica latinoamericana dell'epoca raramente veniva riconosciuta come tale.

0: Por una cabeza è del 1935, Carlos Gardel. Il mondo la conosce soprattutto grazie al film Profumo di donna con Al Pacino. Quella scena di tango rimasta nella memoria collettiva del cinema, ma Carlos Gardel l'aveva scritta molti anni prima. E il testo racconta di un uomo che perde la testa per una donna che non lo guarderà mai. Una testa di vantaggio, come nei cavalli di corsa. Lei è sempre un passo avanti, sempre fuori portata. Gardel era figlio illegittimo di una lavandaia francese, cresciuto nei conventillos di Buenos Aires, i quartieri popolari dove la miseria e la musica convivevano. Eppure è diventato il cantore per eccellenza di quel mondo borghese in cui certe donne erano per definizione irraggiungibili. Non per lui soltanto, per chiunque non avesse il nome giusto, i soldi giusti e le scarpe giuste. E restiamo con Gardel, con uno dei suoi brani più belli, El día que me quieras, Il giorno in cui mi amerai, nella versione di Chucho Valdés, Patricia Sosa e Omar Oportuno.
1: Maestro Chucho Valdés, Chuchito.

El día que me quieras, de Carlos Gardel, Chucho Valdés, Omar Portuondo y Patricia Elena Sosa en un live del 2018 al Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Cambiamo atmosfera e spostiamoci in Messico con Agustín Lara e Noche de Rondas. Lara è stato uno dei compositori messicani più celebrati del secolo scorso, autore di brani entrati nel patrimonio musicale di tutta l'America Latina. La sua vita sentimentale era essa stessa un melodramma, sposato più volte, ossessionato dall'idea della donna irraggiungibile, tanto nella vita quanto nella musica. La ronda notturna è un rituale scomparso. Girare sotto la finestra di lei, aspettare un segnale che non arriva, cantare nella speranza che lei apra le imposte. Un gesto che appartiene a un mondo ormai lontano, ma che nella musica vive ancora intatto e che ci dice qualcosa su come il corteggiamento per secoli sia stato uno spazio esclusivamente maschile. Lui si muoveva, lei aspettava, immobile, dietro una finestra.

Noche de Ronda di Agustín Lara alla voce di Chavela Vargas. Nel mondo latinoamericano del Novecento, l'amore tra classi diverse era quasi sempre destinato al silenzio. Un operaio non corteggiava la figlia del padrone.

un indio, non guardava negli occhi una mestizza di alta borghesia. L'irraggiungibilità non era sempre una questione personale, era una questione strutturale. La canzone diventava allora l'unico spazio in cui quel desiderio poteva esistere senza conseguenze.

Si tu me dices ven de los Panchos, se tu mi dici vieni, lascio tutto, una dichiarazione totale, assoluta, senza riserve, ma lei non ha ancora detto vieni. E tutta la canzone vive in quel condizionale sospeso, in quello spazio tra il desiderio dichiarato e la risposta che non arriva. E restando in tema con la risposta che non arriva, forse, c'è una canzone ancora più rappresentativa di questo dilemma. Quizás, quizás, quizás, forse, forse, forse. Tre volte la stessa parola e tre volte nessuna risposta. Osvaldo Farrese scrive questo brano nel 1947 e da allora è diventato quasi un simbolo universale della risposta elusiva. Di chi non vuole dire né sì né no. Un aneddoto su questa canzone dice che l'autore Farrese durante una festa si sentì dire diverse volte forse, mentre domandava ad una ragazza se voleva ballare con lui. Ascoltiamo la versione registrata nel 2025 da Omar Aportuondo e Nati Peluso.

Chissas, chissas, chissas. La grande Omara Portuondo, che ai suoi 95 anni compiuti ancora oggi è fra le voci più belle del mondo. In duetto con Nati Peluso, la cantante e rapper argentina. La nostra prossima artista, per continuare con il tema di oggi, la donna irraggiungibile, è Maria Teresa Vera. Lei è stata una delle figure più importanti della canzone cubana del Novecento. Chitarrista virtuosa, interprete straordinaria, pioniera e protagonista assoluta del son e del bolero fin dagli anni 10. Fare la musicista nei primi anni del Novecento per una donna era impensabile. Maria Teresa era nipote di schiavi. Lei ha infranto tutte le barriere del suo tempo, diventando anche una stella nella musica. Una donna che ha vissuto l'amore in modo che la società dell'epoca non avrebbe saputo nominare. E questo dà alla sua canzone Pensamiento un significato che va oltre il testo.

Pensamiento di Maria Teresa Vera, una canzone del 1922 che suona ancora modernissima. E con Willy Colón e la salsa cambia completamente il colore sonoro. Arriviamo alla strada, al ritmo, alla festa newyorkina dei barrios latinoamericani, cioè i quartieri degli anni 70. Colón, portoricano di New York, cresciuto nel Bronx, è stato uno dei grandi architetti della salsa come musica urbana, sociale e politica. E anche nella salsa, uno dei generi musicali che possiamo dire con certezza osa di più sotto i fiati e le percussioni, c'è un uomo che guarda lontano la sua donna irraggiungibile. L'idillio che dà il titolo alla canzone esiste solo nell'immaginazione.

Idilio di Willy Colón, trombonista e cantante portoricano. Negli anni 50 è stato alla guida della rivoluzione della salsa newyorkese. E adesso Pablo Milanés, uno dei pilastri della nascita della nuova trova cubana degli anni 60, insieme a Silvio Rodríguez. E la canzone che vi propongo di ascoltare di Milanés è sorprendente, è spiazzante, perché non descrive qualcuno che aspetta in silenzio, né qualcuno che idealizza la donna, ma si tratta di un uomo che ha fatto i conti con la realtà e ha scelto ugualmente: meglio averla a metà che perderla del tutto. È una rassegnazione lucida, quasi moderna nella sua onestà. Milanés ha sempre avuto il coraggio di cantare quello che gli altri pensano ma non dicono, e questa canzone è una di quelle che una volta ascoltata è difficile da dimenticare, perché dice una cosa vera su come funziona il desiderio quando si scontra con i limiti del reale. In questa versione Pablo Milanés, in duo con sua figlia, la cantante Aidé Milanés.

0: El breve spazio in que no estás, una canción de Pablo Milanés. En esta versión, a dúo, fa parte del disco Amor que han registrado insieme con la figlia Aide Milanés en el 2016. Pablo Milanés diceva che le canzoni più oneste sono quelle che non cercano di essere universali. Jorge Drexler sembra averlo imparato, uruguaiano, medico prima di diventare musicista a tempo pieno, premio Oscar nel 2004 per la canzone del film I diari della motocicletta del brasiliano Walter Salles, un brano dedicato al giovane Ernesto Guevara. Ma la canzone che ascolteremo di Jorge Drexler oggi è in tema con la nostra puntata dedicata all'archetipo donna irraggiungibile e si intitola Donde fluir.
1: Los dos parlantes afuera.

0: como quien respira, con un antiguo don de fluir.
1: Don de fluir, di Jorge Drexler, cantante e compositor uruguayano. La canzone parla di un intellettuale timido ed introverso che in una festa preferisce rimanere in disparte ad osservare e ammirare da lontano mentre balla alla donna di cui si sente attratto. Addirittura la rifiuta quando lei si avvicina e preferisce osservarla da lontano mentre danza. Questa canzone è inclusa nel suo disco intitolato Echo. Registrato in Uruguay nel 2004, uno degli album più celebrati dell'artista che unisce suoni tradizionali e moderni. La donna irraggiungibile ha attraversato un secolo di musica latinoamericana. L'abbiamo incontrata sul piedestallo di Gardel nella Tesa Perpetua e le parole mai dette di Agustín Lara. La lucidità scomoda di Milanés nei grandi classici dei Boleros e nella poesia musicata di Jorge Drexler e Juan Luis Guerra. Forse la vera storia della donna irraggiungibile è la storia di chi la guardava e di quello che quel guardare diceva su di loro, sul mondo in cui vivevano, sulle distanze che la società costruiva e costruisce e la musica a volte riesce ad attraversare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata all'archetipo di donna irraggiungibile. Ci salutiamo con una leggendaria canzone che il compositore messicano Agustín Lara donò come regalo di nozze all'attrice Maria Félix. Lara la scrisse nel 1946 durante un loro viaggio romantico ad Acapulco, una dichiarazione molto intima che testimonia quanto Lara soffrisse nel suo matrimonio con l'attrice per non sentirsi all'altezza della sua bellezza. La canzone si intitola Maria Bonita, l'ascoltiamo alla voce della cantante cubana Elena Burke. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

L'animo inquieto di un musicista quando viaggia raccoglie sensazioni, informazioni, suggestioni, odori e poi spesso li tramuta in musica, canzoni, trip sonori. Oggi più che mai racconteremo un viaggio, ora reale, ora immaginario, che guarda l'India e interpreta il tracciato come se fosse una sorta di Moleskine sonora, aggiungendo alle sonorità acustiche anche i timbri dell'elettronica. Sarà comunque un viaggio nel viaggio, un itinerario nel quale i ricordi di un viaggiatore verranno trasformati in musica e le antenne percettive dell'ascoltatore si metteranno appunto in viaggio. Bonobo è l'alias con il quale il 48enne produttore britannico ora di stanza a Los Angeles, Simon Green, si è fatto conoscere fin dal 2000. Migrations affronta l'attuale e scottante tema della migrazione in maniera indiretta e obliqua, ben espressa dalle parole dello stesso produttore che ha riassunto così il suo punto di vista. Il mio concetto di identità l'ho illustrato in questo disco insieme a quello di nomadismo. Casa è dove sei, da dove arrivi o verso dove stai andando. È interessante osservare quanto una persona si lasci influenzare da un certo luogo del mondo e ne influenzi un altro spostandosi. Le identità dei posti evolvono sempre. È dunque un disco melanconico fatto di sguardi profondi su spazi immaginari fortemente dispersivi, come un viso adulto che guarda fuori dal finestrino di un qualsiasi mezzo di locomozione. Se così è stato, allora nel caso del prossimo brano, Bonobo stava viaggiando in Kerala, così si intitola il brano, uno stato dell'India meridionale sulla costa tropicale di Malabar.

Zian and Kamien sono un duo di base in Austria, anzi erano, perché nel frattempo sono scomparsi dalle scene. Nessuno dei due è austriaco di nascita, ma si erano incontrati a Vienna. Vlado Zian viene dai Balcani, suona la batteria, porta nella sua musica i profumi tipici dei film di Emir Kusturica, quel mix di suoni gitani, slavi, mediterranei che ha affascinato mezzo mondo. L'altro, Mario Kamien, è un tedesco che vanta origini italiane e polacche. Gran Riserva del 2000 è il capolavoro che apre il nuovo millennio ed è anche il capolavoro di Zian and Kamien, in assoluto uno dei migliori album da un tempo di sempre. Le influenze orientaleggianti che caratterizzavano Freaks and Icons vengono in questo album diluite e metabolizzate meglio, dando luogo a uno stile più universale, andando a costituire un vero e proprio must del genere chill out. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Basmati. Come il riso? Sì, proprio come il riso basmati. L'influenza indiana sembra limitarsi a questo riferimento nel titolo, peraltro. La loro è sicuramente un'infatuazione esotica, di superficie. Del resto, anche l'India avrà le sue sale d'aspetto e magari questa musica può essere usata per sonorizzarle.

Contemporanei non meno talentuosi dei più popolari Kruder & Dorfmeister e Tiveri Corporation, i tedeschi Busu Baju hanno segnato a modo loro i primi anni 2000 con classici del downtempo come gli album Satta e Das My Broom. Ai tempi vere e proprie selezioni imprescindibili in ogni compilation, mixtape o playlist del genere chill out. Gli anni seguenti e le mode passeggere che si sono succedute hanno visto il duo composto da Florian Seibert e Peter Heider rendere le proprie attività artistiche sempre più rare, assecondando con questo forse anche un certo bisogno di lasciare le strade già ampiamente battute per intraprendere percorsi musicali ancora inesplorati. Nel 2023, a 25 anni dall'uscita del loro primo singolo, ecco che Busu Baju pubblica un quinto album in studio, Finistère, il titolo, che ce li restituisce in ottima e ben rodata forma. È un ritorno che è anche un recupero delle atmosfere più familiari, fatte come nella tradizione migliore dell'elettronica da un tempo, di solide fondamenta che sostengono un tessuto sonoro fatto di jazz, blues e soul, rielaborato attraverso la magia da studio di registrazione delle tecniche del dub, e una serie di profumi esotici che, nel caso del brano con cui ci salutiamo, guarda in modo piuttosto truffaldino, diciamo così, all'India, o meglio a una sua città in particolare. Il brano si intitola infatti Calcutta Glow.

0: Il degrado rurale degli Stati Uniti, il grottesco e la violenza come strumenti di redenzione. Questi i temi che hanno reso Flannery O'Connor la scrittrice simbolo del gotico sudista. In America e altrove, il genere abbandona i castelli infestati per esplorare il perturbante nelle periferie e trasformarsi in critica sociale. Moby Dick riparte dalle opere della scrittrice statunitense per portare la riflessione fino a oggi, con l'aiuto di tre ospiti. Omar Di Monopoli, scrittore e sceneggiatore. Orazio Labbate, autore e critico letterario, considerato il fondatore del gotico siciliano. E Marco Petrelli, critico e professore universitario. Il gotico letterario contemporaneo. Da Flannery O'Connor al Weird Italiano. A cura di Enrico Bianda. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Torano i cianobatteri nel bacino sud del Ceresio, rilevate alcune lievi fioriture dalla fine di luglio. Lo comunica il laboratorio cantonale precisando che questi microorganismi possono spostarsi a causa del vento e delle correnti e quindi interessare aree diverse del lago nel corso della stessa giornata, in particolare nelle zone dei golfi. Secondo il protocollo previsto, il monitoraggio è stato intensificato e sono stati inoltre avvisati i comuni e i responsabili delle spiagge organizzate. Si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno, basta un semplice controllo visivo. In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne messicano e un 34enne italiano, entrambi residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca a fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti, a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano Letton il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti al governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari. Dal 2027 spedire una lettera costerà di più, la posta A passerà da 1,20 franco a 1,40 franco, mentre una lettera spedita via posta B costerà 1,10 franco invece del franco di ora. La posta e il sorvegliante dei prezzi hanno concordato un aumento delle tariffe che entrerà in vigore dal 2027 con validità di 3 anni. La posta sostiene che l'aumento sia necessario per far fronte al continuo calo dei volumi. A salvarsi dai rincari sono invece i pacchi spediti dalla clientela privata e dalle piccole e medie imprese. Scandalo sessuale nel Regno Unito. 4 giovani donne hanno rivelato alla BBC di aver subito molestie e violenze sessuali, inclusi stupri, mentre frequentavano l'Army Foundation College di Harrogate, la scuola di addestramento militare per giovani reclute dell'esercito britannico. Le vittime, 17enni all'epoca dei fatti, hanno messo in luce una diffusa cultura di misoginia e violenza sessuale all'interno dell'istituto. Secondo una richiesta di accesso agli atti avviata dalla BBC, la polizia locale ha ricevuto 16 denunce di reati sessuali legate al college nell'ultimo anno, mentre dati del Ministero della Difesa indicano 176 segnalazioni tra gennaio 2018 e giugno 2025. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli nel corso della giornata, seguito da qualche temporale soprattutto nelle Alpi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato.

comunista. Io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: secondo voi?
1: Un buon pomeriggio a tutti da Lorenzo De Finti. Abbiamo aperto la puntata di oggi con questo capolavoro letterario e musicale di Francesco Guccini, L'Avvelenata. Sapete che è scomparso in queste ore Francesco Guccini, all'età di 86 anni. Certamente un personaggio che rimarrà nella storia sia della lingua che della musica che della cultura italiana, e per italiano non intendo della penisola italiana, intendo proprio della cultura italofona, di ciò che anche la nostra lingua rappresenta. Questo breve estratto dall'Avvelenata, che è una delle sue canzoni più famose, ben descrive il personaggio, musicalmente una semplicità assoluta. Di fatto è una strofa che si va a ripetere, proprio come una poesia, una struttura da cantastorie, ecco, diciamo. E il modo anche aggressivo come linguaggio con cui lui arrabbiatissimo attacca il mondo musicale dell'epoca, le consuetudini, il conformismo di certi cantautori, di certi suoi colleghi, anche impegnati in qualche modo politicamente. Questo sta a significare proprio la grande libertà di questo personaggio, un personaggio che ha cantato di tutto, ha cantato con ironia, ha cantato con rabbia, ha cantato con poesia e con una ricerca interiore basata spesso sul dubbio, ma sempre tesa a trovare qualcosa. Cosa, senza mai cadere nel cinismo. Certamente questa sua ricerca continua ha avuto a che fare con la musica, ha avuto a che fare molto anche con la letteratura, ha scritto libri, ha scritto poesie, è diventato un

Lì abbiamo infatti alle 16 un incontro molto interessante per parlare di Francesco Guccini con Paolo Talanca, che è un critico musicale, studioso della canzone d'autore, docente universitario, anche musicista, direttore artistico. Ha scritto un libro molto bello, molto interessante su Guccini, che ha incontrato e intervistato varie volte. Proveremo a farcene un'idea, a capire un po', ora che purtroppo non c'è più, cos'è questo personaggio. Cos'era, cosa ha lasciato e che cosa potremmo ritrovare di lui. Vi dico anche che era prevista una messa in onda più tardiva di questa trasmissione, ovvero le classiche biscrome create da Sergio Albertoni, quel breve programma, un estratto di 5-6 minuti dove vari personaggi parlano di se stessi o di argomenti legati per lo più al mondo della musica. Per fine settembre ha previsto proprio un ciclo dedicato a Guccini, molto bello, perché Guccini parla delle sue canzoni, parte la canzone e Guccini parla, descrive come, perché, le circostanze della registrazione piuttosto che della composizione del brano. Ecco, allora oggi abbiamo preparato un piccolo estratto a queste biscrome che manderemo in onda settimana prossima all'inizio, sempre tutti i giorni in apertura di Montmartre, un documento che vi consiglio di non perdere, perché ne avremo comunque un assaggio dopo l'intervista con Paolo Talanca più tardi verso le 16. Ora un breve spazio per arrivare alle 16 con un po' di novità discografiche. Vi propongo questa riedizione di un disco registrato nel 1990, riguarda la musica di Antonio Vivaldi, con i Virtuosi di Roma, diretti da Angelo Stefanato. Qui abbiamo Rocco Filippini al violoncello e vi faccio sentire il primo e il terzo movimento, Allegro e Allegro, rispettivamente, del concerto per violoncello, archi e basso continuo in Sol maggiore, RV 413 di Antonio Vivaldi.

I virtuosi di Roma, Angelo Stefanato alla direzione, Rocco Filippini al violoncello, abbiamo ascoltato di Antonio Vivaldi, dal concerto per violoncello archi e basso continuo in sol maggiore RV413, il primo e il terzo movimento Allegro e Allegro. Parleremo tra breve di Francesco Guccini e della sua scomparsa con Paolo Talanca. Mi è venuto in mente, stavo cercando di ricostruire il mio rapporto personale per quel che può interessare per Guccini. Quando ero un giovane studente di conservatorio non ero tanto attratto da quel genere di ambiente musicale, cantautori, musica che non ritenevo musicalmente interessante. Un mio amico mi invitò al concerto di Guccini, ovviamente un po' da giovane presuntuosello disse: ma guarda, non mi interessa tanto quella musica, finché vidi i musicisti che accompagnavano Guccini. Era più o meno fino agli 80, c'era Ella De Bandini, un batterista storico della scena italiana, c'era Ares Tavolazzi al basso e anche al contrabbasso, Ares Tavolazzi che aveva scritto pagine indimenticabili e lo stava facendo anche in quel periodo con gli Area, fin dai tempi di Demetrio Stratos a fine anni 70, dove ero un po' troppo piccolino per capirlo, e al pianoforte e tastiere c'era Vince Tempera, un musicista che ha collaborato con i più grandi, i più importanti musicisti, anche leggeri, cantautori italiani, nonché personaggio che è diventato anche abbastanza famoso per aver siglato, firmato e composto e arrangiato la famosa sigla UFO Robot, che sicuramente tutti voi sapete. Perché dico questa cosa? Perché una tale differenza di contesto musicale presente sul palco mi fece cambiare idea. Ma se un musicista, un cantautore che è distinto musicalmente non mi attrae, riesce a mettere insieme una band così diversificata, così strana, con musicisti provenienti da ambiti così diversi, beh, allora forse c'è qualcosa che non ho visto bene e vale la pena di andarlo a vedere. Infatti fu un concerto bellissimo, veramente bello, dove Guccini si presentò, come spesso faceva all'epoca, sul palco con un tavolino davanti a lui con un fiasco di vino che finiva probabilmente terminava durante il concerto. Riusciva a creare il concerto era al Teatro Tenda di Milano, Lampugnano, dove in quell'epoca ci furono grandissimi concerti di vario genere, e sembrava però di essere strapieno, sembrava di essere a una festa popolare, una di quelle feste che si fanno nei paesi sull'Appennino, anche le feste che si fanno nelle nostre valli qui in Ticino. Per cui così, questo piccolo aneddoto dove un ragazzino presuntuoso che stava studiando in conservatorio è rimasto colpito da questa saggezza nel mettere insieme elementi diversi anche dal punto di vista musicale. Tra breve il collegamento per andare un po' più a fondo su quello che almeno tracciare un primo brevissimo e provvisorio ritratto di questo grande artista. Prima però andiamo ad ascoltarci da un altro disco di recente pubblicazione dedicato a Mozart dal pianista Roberto Prosseda. Ascoltiamo il primo movimento della sonata, celebre sonata numero 13 in si bemolle maggiore K333. Ascoltiamo il primo movimento Allegro.

0: Questa era la versione che ci ha proposto il pianista, un disco di qualche anno fa, il pianista Roberto Prosseda, del primo movimento allegro della sonata per pianoforte numero 13 in si bemolle maggiore K333 di Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E sono le 16.01 qui su Rete 2. Torniamo quindi a parlare della triste notizia che ci ha accolto questa mattina, ovvero la scomparsa di Francesco Guccini, e lo facciamo con un ospite che l'ha conosciuto, lo conosce molto bene, il musicologo Paolo Talanca, critico musicale del Fatto Quotidiano, insegnante e direttore artistico dello Stira delle Dame di Bologna e tanto altro, che ha dedicato a Guccini un approfondito volume edito da Oepli tra La Via Emilia e l'West, come il titolo del celebre doppio album dal vivo del 1984. Buongiorno Paolo, grazie per essere con noi su Rete 2 oggi.
2: Ciao, salve a voi, ciao a tutti.
0: Allora, io partirei, chiaramente siamo di fronte a una figura, a un gigante, e ci vorranno tanti anni per capire davvero quello che rimane di lui e quale sarà la storia di ciò che lui ha lasciato nel nostro tempo. Tu hai avuto modo chiaramente di avere a che fare con lui, e cosa ti porti? Qual è stata la tua impressione della sua personalità e del suo rapporto con lui, con Francesco Guccini?
2: Ah sì, allora, hai detto benissimo, è stata una figura monumentale per la canzone d'autore italiana e per il fatto di aver cambiato letteralmente, assieme a pochi altri significativi al suo livello, un certo linguaggio. Io l'ho conosciuto nel 2004, Francesco, anzi 2003, quando stavo preparando la mia tesi di laurea proprio su di lui, e quindi sono andato a Pavana per intervistarlo. Da lì poi l'ho intervistato altre 3-4 volte per il Fatto Quotidiano, sì, anche per altri giornali e per altri lavori, e il rapporto è sempre stato. Sai, non eravamo della stessa generazione, lui all'età, anzi anche a qualche anno in più di mio padre, quindi c'è stato sempre un po' da parte mia, un po' di, come dire, di rispetto generazionale. Devo dire che lui è sempre stato molto, molto, molto disponibile, lui, anche Raffaella, sua moglie, mi hanno sempre accolto con molto garbo, e si vedeva che eri di fronte proprio a una persona che aveva molte cose da raccontare, sapeva tenerti agganciato al racconto. Poi una cosa che mi ha subito colpito di Francesco è che io vabbè, ragazzino poco più che ventenne che si stava laureando, cercavo di fargli domande culturalmente importanti, no? Certo. E lui nelle risposte davvero semplici faceva capire la sua grandezza. E questa è una cosa che mi porterò davvero sempre dietro.
0: Infatti l'impressione che se ne ha anche ascoltando i suoi brani, chiaramente oggi ne ho ascoltati tanti, anche venendo qua per risintonizzarmi un po' su questa grande personalità, era comunque di una persona molto, molto genuina, molto sincera, molto vera. Stavo riascoltando L'Avvelenata. Se uno non è una persona vera e genuina, non può scrivere una canzone del genere, un testo del genere. Paolo?
2: Allora, sì, hai detto benissimo. Sì, hai detto benissimo. Francesco era estremamente diretto anche nelle canzoni, per quanto non era mai banale, e riusciva quindi a raggiungere un equilibrio difficilissimo da raggiungere, perché chiaramente la canzone è un fatto di comunicazione diretta, no? I genovesi, che hanno anche loro rivoluzionato la canzone italiana, l'hanno fatto anche perché abbassavano il linguaggio colloquiale. Quindi non faceva della poesia forzata Guccini, eppure nel suo essere diretto riusciva sempre a essere meraviglioso, eccezionale, riusciva a mettere parole perfette, anche molto musicali dentro le note, ma riusciva a creare anche delle figure retoriche assolutamente accessibili e che. Questo probabilmente sì, un altro lato della sua grandezza.
0: Tu che l'hai studiato a fondo, cioè appunto hai scritto libri, una tesi di laurea, insomma, riusciresti a individuare in modo sommario, ma comunque a darci un'idea di quali potrebbero essere gli elementi fondamentali della sua poetica?
2: Sì, guarda, una cosa che lo distingueva anche dagli altri dagli altri cantautori, no? Storici come De André, Vecchioni, De Gregori, che tutti questi erano tutti cantautori, diciamo così, cittadini, che avevano avuto il loro apprendistato in città. De André forse un po' meno durante la guerra, ma insomma erano cresciuti in città e da lì avevano anche comportamenti e venivano fuori le canzoni. Guccini ha avuto il suo apprendistato in campagna, nella stazione pedemontana, a Pavana, e Pavana ce l'aveva nel cuore. E quindi il fatto delle radici, Radici forse è il suo album davvero più importante del 72. Lo poneva in una situazione differente, lo poneva con una capacità di intendere la vita differente rispetto agli altri. Poi c'è da dire che lui univa, a differenza di molti altri che venivano da tradizioni o americane o francesi, lui univa entrambe queste anime. Aveva dentro di sé, perché certamente a lui, come da sue dichiarazioni esplicite, la vita l'ha cambiata Dylan. Quando ha sentito le canzoni di Dylan, ha capito anche come doveva scrivere canzoni, però aveva sempre un occhio anche a una certo lirismo francese di Jacques Brel e a un fatto di cantare la canzone diretta e di dire quelle cose precise, di far arrivare anche in maniera corrosiva di Brassens. Quindi riuniva tutte e due le anime, quella epica, diciamo prosaica più che altro, ma di una prosa sempre poetica, americana, ma anche quella lirica, francese.
0: Stiamo parlando della poetica, della poesia di Guccini. Stiamo ponendo l'attenzione sulle parole che usava, che tu hai descritto benissimo, anche a livello proprio di interazione musicale, di sonorità che lui riusciva a tirare fuori. Invece, che ruolo? Sembra una domanda banale, infatti vorrei dettagliarla bene. Qual ruolo ha avuto la musica nella sua opera? Perché molti musicisti, tra virgolette con la M maiuscola, non lo ritenevano, diciamo così, musicalmente attraente. Io anche quando ero un presuntuoso studente di conservatorio, poi ho cambiato idea, ho spiegato prima perché. Che significato aveva per lui il fatto di mettere queste parole in musica? Era un veicolo per il testo oppure lui concepiva un'unità profonda e riteneva il fatto di cantarle come un momento decisivo.
2: Allora, dirò una cosa probabilmente inaspettata. Per Guccini veniva tecnicamente proprio sempre prima la musica che le parole. Cioè, uscivano insieme probabilmente. Lui diceva che quando riesce a fare una strofa ben musicata, poi armonicamente devi sapercele mettere certe parole, quando devi andare su una quarta, su una quinta, ti dà una certa atmosfera, una certa situazione, lì ci devi mettere le parole che stanno bene e che esplodono con quella musica. Però una volta fatta quella prima strofa, poi dopo vai avanti e la musica c'è già. Quindi tutte le
0: Certo.
2: parole successive vengono fuori in questo senso viene prima la musica che le parole. Guccini in questo era un grandissimo musicista, si possono fare degli es tantissimi esempi, te ne faccio uno, se abbiamo tempo ti faccio anche il secondo. Il primo, la
0: Assolutamente,
2: cosa che
0: tutti e
2: salta
0: due,
2: più.
0: tutti e due.
2: Allora, la canzone in cui si vede meglio tutto questo è Incontro del 1972. Noi sappiamo che Incontro parla del suo incontro con una sua amica adolescente a 30 anni e la rincontra, si erano visti l'ultima volta 15 anni prima. La vita è andata male per lei e comunque ha triturato tutti e due perché magari molte aspettative che avevano non si sono realizzate. Quindi lui nella canzone musicalmente deve far sentire questo tempo che è passato e che non è passato invano, anzi li ha in qualche modo massacrati. E quindi la temporalità, la velocità a cui non puoi, non, che non puoi fermare, e gli accordi sono uno per battuta nella prima situazione placida quando la vedi. E correndo mi incontrò lungo le scale, si cambia proprio un accordo per battuta. Poi quando il tempo, ci rendiamo conto che il tempo ci ha fregato, gli accordi diventano due per battuta, quindi c'è la correnza musicale degli accordi che raddoppia e poi quadruplica, e quindi quattro accordi per battuta quando ci si rende conto, con delle immagini fugaci che sono sempre uguali nelle varie strofe, ci si rende conto che noi possiamo solo vedere delle cose fugaci, ma non possiamo prenderle. La
0: Certo.
2: città già nostra è ora straniera, e quindi quella cosa la fai solo se sei un grande musicista, ma soprattutto la capisci e sai metterci un testo se sei un grande scrittore di canzoni.
0: Certo.
2: Quindi lasciano il tempo che trovano le idee di chi mette le o le none, e per dare delle atmosfere. Quello è un modo di fare musica, ma un altro è saper mettere delle parole su una musica che c'è già e comunque creare una struttura significativa armonica, e questo Guccini lo sapeva fare benissimo.
0: E il secondo esempio?
2: Il secondo esempio io te lo posso fare con Falloon, canzone dedicata a suo padre, in cui Guccini, anche qui armonicamente, sta parlando del padre. Guarda l'Appennino, con a volte, sai, ci sono delle macchie sulle nuvole in una giornata di sole, ma ci sono delle nuvole che sembrano macchiare l'Appennino. Allora lui, in un certo punto, quando racconta del padre, Falloon, a cosa pensi in questo settembrino? Lì abbiamo l'accordo tonico. Settembrino, con l'accordo tonico che torna su settembrino, l'accordo tonico, cioè quello d'impianto, quello in cui sembra che tutto si fermi e che tutto torni al proprio posto. Settembrino, per quanto lì sia un aggettivo, ci sembra un sostantivo. Allora, a cosa pensi in questo settembrino, nebbieggiare alto che macchia l'Appennino? E poi lì si risale. Cioè, settembrino noi ci fa capire che ci fa vedere il mondo da una visione differente. La musica ci spazia, ci scuote. Quella cosa anche lì la sai fare solo se sei un grandissimo musicista, non nel senso lato del termine, ma da uno che sa scrivere le canzoni e che sa far significare anche la musica.
0: Assolutamente, dicevo prima che io fui convinto da un amico ad andare a un concerto di Guccini quando vidi i musicisti con cui suonava: Ella De Bandini alla batteria, Ares Tavolazzi al basso, c'era Vince Tempera alle tastiere. Allora, no, no, no, qui mi sto sbagliando, qua deve esserci qualcosa che non va. Infatti, fu la mia, diciamo, tra virgolette, conversione. Però io ricordo di quel concerto dal vivo veramente un'atmosfera al Teatro Tenda di Milano, per cui c'erano migliaia di persone, ma un'atmosfera di festa di paese, un'atmosfera di incontro personale, non so come dirlo. Ti corrisponde questa cosa? Era così lui concepiva i suoi concerti?
2: Io ho fatto tempo a vedere alcuni concerti di Guccini, sono del 79, lui i concerti li ha fatti fino a quando io comunque avevo circa 30 anni, ne ho visti diversi di concerti. Ed è vero, perché lui riusciva a far intendere che la canzone fosse un momento di incontro, ma non ci dobbiamo prendere troppo sul serio, come so, a me dava sempre l'impressione di. E poi è vero il fatto dei musicisti, perché Guccini ha avuto l'intelligenza di capire che negli anni Ottanta le cose erano cambiate, ma non erano cambiate solo per lui. Cioè, entrava sempre, c'era bisogno anche di molta musica d'arrangiamento nelle canzoni. Allora lì, anche grazie a Renzo Fantini, che era il suo manager dagli anni 80 in poi e che gli ha fatto fare delle scelte importanti, dagli anni 80 in poi, come scrivo nel libro, i musicisti entrano anche negli arrangiamenti. Tavolazzi, Ella De Bandini, ma Vince Tempera hanno il loro ruolo preciso e le canzoni diventano molto più ariose, molto più aperte, diventano un'altra cosa. Lì si va verso anche la dimensione del sogno, prima c'era molta molta realtà, molto realismo. È proprio lì il passo è nella fra via, la via Emilia e il West. Se noi teniamo come via Emilia il posto della realtà, e il West il posto del sogno. Guarda, è tutto molto coerente dentro la poetica di un grandissimo artista come Guccini.
0: Il titolo che hai appena citato è anche il titolo del tuo libro, edito da Oepli, che prende il titolo proprio dal titolo del doppio album dal vivo di Francesco Guccini. Io ti ringrazio, Paolo Talanca, per averci aiutato a tratteggiare, diciamo, i primi segni di un'opera di studio, di approfondimento che richiederà decenni, perché è un personaggio che certamente rimarrà nella storia della cultura italiana e italofona, perché riguarda anche il Canton Ticino, naturalmente, questa lingua da cui ti sto parlando. Grazie infinite per essere stato con noi oggi.
2: Grazie a te Lorenzo, grazie a voi, buona serata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E ora, come promesso in precedenza, un piccolo estratto dalle biscrome preparate da Sergio Albertoni, in cui Guccini affronta e commenta tre delle sue canzoni più importanti. Le biscrome sono molte di più. Oggi ci soffermiamo su un estratto di questi tre brani. È molto interessante perché parla delle circostanze in cui questi brani sono stati composti, di come sono stati registrati, di come lui li ha concepiti.

La locomotiva è figlia di due cose. È figlia di canzoni che allora cantavo con amici, fine anni 60, primi anni 70. Ci trovavo nelle osterie, si cantava tutta una serie di canzoni, oltre alle mie si cantavano canzoni popolari, canzoni anarchiche. E quindi quando mi è capitato un libro di memorie bolognesi, scritto da un certo Romolo Bianconi, bolognese, scritto alcuni libri, fra cui questo 30 anni d'officina, e racconta di aver incontrato questo personaggio che dice è stato il protagonista di un avvenimento strano, insomma, dice fu follia, fu un atto di protesta, e racconta la storia della locomotiva. Poi un mio vicino di casa allora, purtroppo morto, quello del pensionato, quello della canzone del pensionato, mi dice no, lui è un anarchico, mio padre lo conosceva, eccetera. Quindi dalle canzoni anarchiche che cantavamo, eccetera, questo avvenimento, questo fatto di tipo anarchico mi ha spinto a scrivere questa canzone e cerco di usare il linguaggio che usavano gli anarchici quando scrivono queste canzoni, insomma mi sono rifatto un po' a Pietro Gori. E quindi ha questo andamento ed è stata una scrittura velocissima. Mentre scrivevo una strofa prendevo appunti perché mi venivano in mente le strofe successive, le scrivevo per non dimenticarle. E poi non aveva la prima strofa, cominciavo a conoscere l'epoca dei fatti, qual era il suo dovere, e mi sembrava mancasse qualche cosa, e ho cominciato, non so che giovesse, conosco invece l'epoca dei fatti, e così. Ed era molto lunga, addirittura poi nella prima versione discografica è lunghissima, perché la prendiamo lenta, invece adesso la eseguo un pochino più sostenuta, più un treno che corre.

In particolare posso ricordare, proprio di canzoni anarchiche, quella che ho sempre definito la nonna della locomotiva. Non credo che sia di Pietro Gori. Comincia nel fosco fin del secolo morente. E si parla anche della dinamite lì, insomma. Quindi ho cercato proprio di rendere questa atmosfera. È scritta sicuramente da persone colte, non parte dal popolo, perché usano dei termini molto letterari anche. Spettri macabri, questa strana accentazione, no? Del momento estremo, dice. Però avevano una retorica abbastanza ingenua, che è la stessa della locomotiva. Io non scriverei mai in un'altra canzone la fiaccola d'anarchia in maniera così esplicita, ma nella canzone richiedeva questo tipo di richiamo.

Roberto Leidi, che è questo grande etnomusicologo, dice che la più bella canzone popolare del dopoguerra italiano, insomma, la canzone popolare ha sempre un autore colto o anche semicolto, ma che ha letto qualche cosa, ma a rendere popolare la canzone popolare è una civiltà che adesso non c'è più, la civiltà contadina, fatta da gente molto spesso analfabeta, quindi con una memoria particolare, perché ho notato anch'io sul mio paese gente che si ricorda 40 strofe di una canzone così a memoria, non sapendo scrivere esercitavano molto la memoria e quindi ascoltavano una canzone, la ritrasmettevano e di bocca in bocca questa canzone poi assumeva delle varianti. È la magia della canzone di cui ho parlato tante volte.

0: d'un cantante.
1: La Vedanata è una canzone curiosa, perché non è che la odi, ma non è neanche simpaticissima. Io forse non ho mai capito il perché del successo della Vedanata, perché non volevo neanche metterla nel disco, pensavo che fosse un fatto personale e basta. Nasce in anni, anzitutto, in cui molto spesso alcuni cantautori erano stati contestati. Allora c'era la musica è nostra, la musica è gratis, risprendiamoci la musica. Cosa che a me onestamente non è mai successo, fortunatamente, però c'era questo timore in giro. Poi viene da una critica di Bertoncelli, che ha fatto critica non tanto al disco, cosa di cui aveva pienamente diritto, quanto alle intenzioni. Dice: Guccini ha fatto questo disco non perché aveva qualche cosa da dire, non ha più niente da dire, parlava di stanze di vita quotidiana, ma perché è entrato nella logica del contratto discografico. Questo mi ha disturbato moltissimo, se uno che non ha mai avuto la logica del contratto discografico sono stato io. E quindi ho risposto, e naturalmente citato anche Bertoncelli, la mia soddisfazione è vedere adesso molti giovani che mi chiedono chi è Bertoncelli, quindi capito. Ma La Velenata non è una gran canzone, ecco, è una battuta, una buttade. La Velenata quindi è il frutto della situazione di quel momento, siamo alla fine degli anni 70, 75, 74, 75, adesso non ricordo esattamente, quando questi movimentisti pensavano che il cantautore dovesse andarsi in giro per l'Italia a suonare appena chiamato di qua e di là, eccetera. E anche questa critica che mi aveva annoiato, no, annoiato è poco, insomma, mi aveva indignato, di Bertoncelli. Ed è un'invettiva questa canzone, un'invettiva figlia di quel momento, che io avrei volentieri dimenticato, soltanto che dico la canzone piace forse per le parolacce.

0: Io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare.
1: A mia insaputa, un maresciallo di PS, credo, perché la Amy l'aveva fatta mettere nei jukebox. Tra l'altro, dato che era più lunga dei 3 minuti in cui duravano i 45, non finiva la canzone. Io la feci togliere perché non volevo avere un disco, un mio disco nei jukebox. Comunque lui ascoltò, il maresciallo ascoltò questa canzone nei jukebox e fu accusato di oscenità per le parolacce cosiddette. Ma il giudice caricato all'indagine mi assolse in istruttoria, quindi io non avrei saputo niente, perché la sentenza che avevo da qualche parte, adesso con questa confusione che ho dappertutto non riuscirei mai a trovarla, mi assolse perché secondo lui erano le parole che ognuno nei suoi momenti da avvelenata pronuncia, e quindi in quel contesto erano assolte perché non erano qualche cosa in più messo lì per far bella figura o per repartire le bourgeoise, insomma erano messe lì proprio perché è il linguaggio che tutti noi adoperiamo in certi momenti, ecco. E quindi la canzone fu assolta in istruttoria. Io non avrei saputo niente se un mio avvocato non si fosse imbattuto per caso nella sentenza.

0: Era tanto tempo che, come avevo scritto una canzone su Modena, piccola città, e così volevo scriverla su Bologna, la città che mi ha accolto. Sono stato molto più tempo a Bologna di quanto non sia stato a Modena. Modena, bene o male, ci sono nato, poi sono tornato dopo 5 anni, ci sono stato 15 anni. A Bologna è da 61 che sono qua, quindi un pezzo. La Bologna di cui parlo nella canzone è una Bologna diversa da quella che adesso. Adesso Bologna è molto cambiata. Sta diventando sempre più un pochino metropoli, mentre allora conservava ancora l'idea del paesone, insomma, che non era piccolo come Modena, ma neanche tanto grande come Milano o Roma. Conoscevo e conosco molti tic di Bologna e dei bolognesi. E così ho cercato di rendere questa canzone quello che erano state le mie impressioni su Bologna. Ad esempio, gli amici, i primi amici incontrati a Bologna, Sartre e Baudelaire, altri non erano che due miei amici, tutti e due studenti allora di filosofia, ma uno più filosofo dell'altro, quindi Sartre, mentre quell'altro più poeta, Baudelaire. E questo Baudelaire diventa il personaggio di Scirocco, e lui dietro a un tavolo da poeta francese, eccetera.
1: Bologna è una ricca signora che

0: Quindi la Bologna degli anni 60, la Bologna dell'osteria ancora, la Bologna da noi vissuta praticamente ogni notte. E poi c'era la Bologna nuova che già si affacciava, la Bologna dei contrasti, la Bologna della civiltà contadina di cui era permeata e la Bologna delle vetrine di cibo come gioiellerie. Ci sono delle vetrine a Bologna, questo anche a Modena succede, ma delle vetrine da andare giù di testa, perché di appesi, grappoli di mortadelle, di prosciutti, proprio la civiltà emiliana in tutto il suo fulgore. E le signore bolognesi che ostentano ricchezze cercavano di cogliere un po' le contraddizioni di questa città. Alla fine invece, dicevo, c'è già il cambiamento, i morti per sogni sono i primi drogati che apparivano sui gradini di San Petronio e ai miei tempi non c'erano, insomma, quindi si va verso il cambiamento, verso le nuove tendenze di questa città. Adesso Bologna è cambiata, raccontavo ai miei studenti universitari americani e quelli ho insegnato dal 65 all'85 di come Bologna fosse tranquilla, non fosse come le loro città che potevano avere dei quartieri pericolosi. Dico, Bologna, potete andare da qualsiasi parte, a qualsiasi ora del giorno o della notte che non vi succede niente. E adesso non è più così. Purtroppo è cambiata da questo punto di vista in peggio. Mancano, anche se ci sono, ma non nello stesso modo, i famosi biassanot, che è una parola diventata tipica del linguaggio bolognese, i masticanotte, che erano quelli poi che erano musicisti, giornalisti, che avevano due o tre punti fissi alla notte. Per esempio c'erano due ristoranti, il Kamst in via Indipendenza e il ristorante della stazione, che erano aperti 24 ore al giorno. Chiudevano un'ora al giorno a turni sfasati per pulire, per le pulizie, poi riprendevano. E quindi ci si incontrava per esempio al Kamst, alla stazione, si andava a mangiare una lasagna, prendere il caffè, il giornale, poi si andava a letto, insomma, lì si incontrava tutti, si incontrava Mingardi, Jimmy Villotti, Dalla, era un po' un appuntamento, insomma. Il mondo, poi, tutto il mondo è cambiato e queste cose quasi non si fanno più, non si vedono più.
1: Bologna è una strana signora, volgare matrona, Bologna bambina per bene.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Vi ricordo che questi estratti che abbiamo ascoltato fanno parte di una serie di biscrome curate da Sergio Albertoni che manderemo in onda integralmente in apertura di Montmartre a partire da lunedì per le prossime due settimane. Guccini commenta Guccini. Ora vi lascio alla serie estiva Gli alchimisti del suono curata da Claudio Farinone. Quest'oggi l'appuntamento è con il tastierista e produttore Vittorio Cosma. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio, un caro saluto a tutte e a tutti voi all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti.

0: L'alchimista del suono di oggi è un pianista, un compositore, un produttore discografico italiano che ha collaborato con una quantità sterminata di musicisti, ha avuto dei dischi d'oro, ha collaborato, che so, con Fiorella Mannoia, con Samuele Bersani, Pino Daniele, Fabrizio De André, Eugenio Finardi, tantissimi nomi anche stranieri del calibro di Ayrton Moreira, di Miroslav Vitus, di Jacques Morellenbaum, poi ancora di Stuart Copeland, con cui collabora regolarmente. Stiamo parlando di Vittorio Cosma, e che saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, grazie Claudio.
0: È davvero un piacere parlare di musica con te. Soprattutto oggi cercheremo di scoprire il dietro le quinte, appunto, di un musicista e produttore discografico. Quindi tu sei una figura un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo incontrato fino adesso, che erano tutti tecnici del suono puri, e quindi ci interessa sapere da parte tua l'approccio al lavoro relativamente a tanti diversi aspetti di una produzione musicale. Ma cominciamo dai tuoi inizi. Una curiosità: come hai avvicinato la musica, come hai avvicinato il pianoforte, come ti sei spostato poi anche chiaramente sulle tastiere?
1: Guarda, temo sempre di essere noioso quando racconto questa cosa, cioè gli inizi poi di tutti vengono sempre detti: da bambino mi arrampicavo sul pianoforte, facevo le prime, insomma, in casa, fortunatamente, perché penso che sia anche una grande fortuna avere un pianoforte in casa e avere delle persone come mio padre che con un grande orecchio si tirava giù a orecchio la Rapsodia in blu di Gershwin sul pianoforte. Mia madre invece, più di buona famiglia piccolo borghese, si suonava Liszt, Chopin, si imparava a suonare il pianoforte, quindi avere questo habitat è stato utilissimo. In più avevo due sorelle molto più grandi di me che invece erano la parte psichedelica, quindi oltre a questo, diciamo, amnios classico e jazz, avevo i Pink Floyd, ogni tanto arrivavano e mi facevano sentire delle cose che mi aprivano la testa, Frank Zappa, mi regalavano dei dischi che non capivo. E lì ho capito anche questa cosa, che probabilmente, anzi sicuramente, l'educazione all'ascolto è fondamentale. Zappa, ad esempio, i Mothers non mi piacevano, quando me l'hanno regalato, quando i dischi erano un valore, cioè quindi quando ti regalavano un disco durava giorni, mesi, lo ascoltavi tanto, io proprio mi sono detto: beh, non mi piace, ma se tutti dicono che è un genio, evidentemente qualcosa c'è. Nell'ascoltarlo più volte ho capito anche le progressioni armoniche, le forzature, la varietà di stili che usava, quindi mi sono innamorato anche di Zappa e dei Mothers. Insomma, bisogna continuare a mettersi sempre in discussione, ecco, è fondamentale.
0: Hai detto una cosa fondamentale: l'importanza dell'ascolto come primo elemento per un musicista, prima ancora di mettere le dita su uno strumento musicale.
1: Sì, anche il, detta male, tirarsi giù i pezzi, che adesso ci sono gli spartiti, le facilitazioni, le cose, ma anche proprio prendersi questo tempo lungo che necessita per una decantazione anche di quello che si impara. Quindi mi ricordo che per tirarmi giù, usando un brutto termine, cioè per imparare i brani dei Weather Report o di Miles Davis, mi dovevo riascoltare quel frammento 40 volte per capire: no, sento che dentro c'è un'alterazione, c'è la quarta eccedente, dove la, forse più in basso. Questo lavoro lento e certosino ti insegna poi a capire la struttura dei brani, figurati poi passando da, appunto, i Weather Report, cose complesse, alla canzone. È ovvio che poi è più una passeggiata, diciamo. Quindi consiglio a tutti di partire da cose difficili.
0: Vittorio Cosma, sono molto interessato a capire il tuo doppio ruolo di produttore da una parte, di musicista dall'altra. Quanto queste due, diciamo, funzioni, questi due approcci alla musica dialogano tra di loro, in che modo nel tuo caso?
1: Diciamo che dialogano come dialogano tutti gli aspetti della personalità di un uomo maturo, in cui ci sono i momenti di malinconia, i momenti di approfondimento, i momenti in cui ti dedichi a qualcun altro che non sei tu, i momenti dello scherzo, della barzelletta. Traslato come metafora nel mondo musicale, a volte sono Sturm und Drang e cerco qualcosa che esprima esattamente il mio sentimento più profondo. Altre volte sono invece al servizio di qualcosa. Le musiche per le cerimonie olimpiche hanno una funzione ben precisa, non è l'espressione di Vittorio Cosma, ma serve per costruire un immaginario emotivo fruibile da 2 miliardi di persone, quindi hai un altro tipo di obiettivo, utilizzi tutto quello che hai dentro, con grande sincerità ovviamente, ma è un aspetto più professionale, anche più distaccato per certi versi dalla parte emotiva. Altre volte invece si è completamente immersi in questo ridda di emotività. Poi le due cose non sono separate in maniera manichea, ma spesso, anzi quasi sempre, si mischiano, ci sono mille colori tra una cosa e l'altra, lo yin e lo yang. Quindi è il navigare continuamente tra questi aspetti che fa parte un po' della mia vita e ne sono felice anche perché sono un curioso, quindi non sono mai stato un believer, si dice, Stuart Copeland me lo continua a dire, cioè che non ho mai avuto il mio progetto musicale come fine ultimo della mia esistenza. Metto prima l'esistenza e poi tutto quello che ne consegue, o meglio, la mia vita è fatta di tanti aspetti. Suono con le Storie Tese e sono felice. Faccio una colonna sonora che mi corrisponde esattamente e ne sono felice. Suono con Stuart, i pezzi dei Police, con l'orchestra. E ne sono felice. Sono tanti aspetti della musica, come tanti aspetti della vita, quindi penso che riuscire a contenerli e a mantenere un'identità variando così tanto sia un po' la mia storia, ecco.

27 maggio, le prime cellule con il nucleo. Il 2 di novembre, i primi organismi pluricellulari. Fino alla fine di ottobre, la vita sulla Terra è costituita solo da esseri monocellulari. L'8 di novembre, i protocordati, antenati dei vertebrati. Il 15 novembre, il DNA genera le piante. Il 24 novembre, i vertebrati si adattano alla terraferma. Prima, la vita era stata quasi esclusivamente acquatica. Il 9 di dicembre, inizia l'era dei dinosauri, che finisce bruscamente il giorno prima di Natale, verso sera.

0: Capitano Cosma, tu hai creato un tuo proprio quartiere generale che è il Music Production a Milano, dove ci troviamo in questo momento, pieno di tastiere elettroniche, pianoforti, strumenti musicali e ogni altra alchimia che ti serve appunto per giocare e lavorare con i suoni. Come hai pensato a questo spazio quando l'hai costruito?
1: Anche qui cito la serendipità che è tanto cara anche al mio amico Telmo Pievani, con cui facciamo gli spettacoli con i The Producers, che è uno scienziato evoluzionista. Cioè, io sono molto serendipico, si dice, cerco di prendere del buono dalla letteratura, dal cinema, dagli amici, dalle relazioni, dalla pubblicità, dallo scherzo, e cerco di metterli in connessione. Anche la ricerca delle macchine e degli strumenti con cui usare fanno parte di questa ricerca di stimoli, di curiosità. Quindi ho anche molti organi elettronici degli anni 70, ognuno con un suono diverso. E ad esempio con uno ho prodotto il disco di Gualazzi, perché ha un suono particolarissimo, cioè rende grandi emozioni ma con suoni piccolissimi. E questo contrasto tra grande anima, grandi sentimenti e invece giocattolo crea un contrasto meraviglioso. Quindi utilizzare un certo tipo di armonie, di melodie, di orchestrazione, ma su uno strumento semi giocattolo, crea questo contrasto che tra l'altro è molto caro anche dei grandi compositori. Nino Rota ha fatto anche di questo aspetto uno dei suoi punti di forza. Sotto i grandi temi, magari sotto c'è la balera, c'è ci sono dei ritmettini che riportano un po' a terra e non creano questo eccesso di enfasi che può diventare retorico, ecco, un pochettino. Ti riporta a terra e ti fa anche un po' sorridere. L'ironia e la malinconia sono un po' due facce del vedere la vita.
0: Vittorio Cosma, abbiamo parlato del tuo essere produttore, del tuo essere musicista, tu sei anche un notevolissimo arrangiatore e anche direttore d'orchestra, hai fatto tanti festival di Sanremo, per esempio nell'ambito della musica pop. E a proposito di arrangiamento, mi interessa molto il tuo approccio, meglio i tuoi approcci, perché ce l'hai detto prima, tu lavori diversamente a seconda della musica e della finalità, quindi diverso quando lavori per il cinema, quando lavori invece per arrangiare una canzone, ad esempio. Quindi parlaci un po' di questo aspetto del lavoro e anche, siccome gli alchimisti del suono parla anche molto del dietro le quinte, come ti approcci ai diversi strumenti musicali e anche a chi li suona, quindi ai cosiddetti turnisti o comunque in generale ai musicisti che vengono a suonare per i tuoi dischi e per i tuoi lavori.
1: Allora, anche qui è variegatissima la situazione. A volte c'è una band che convoco e con cui cerchiamo un suono con una direzione precisa. Magari identifico uno che suoni l'upsteel guitar, come la band di Capital Jam. Ho cercato di pensare dei musicisti che ognuno avesse un suono, o con i The Producers, in cui c'è Riccardo Sinigalli che è un produttore, Maroccolo che è un produttore, Max Casacci e Bob Angelini che sono altresì produttori. Ognuno ha inventato un suono. Unire queste cose è la cosa che mi interessa di più. E poi farne una sintesi.

0: Spesso quando scrivo o arrangio, ovviamente il pianoforte o uno strumento a tastiera è la prima cosa, anche perché tendo molto a scrivere anche parti. Quindi se mi funziona cantandomele, suonando al pianoforte, già metà del lavoro è fatto. Poi suddivido alcune parti e decido come fare, ma se c'è già il piano guida che ha un andamento ritmico giusto, una progressione armonica funzionale, poi magari lo ometto e ci aggiungo altri strumenti, lo faccio fare la chitarra, lo faccio fare gli archi, la famosa stone soup di cui si parla in America, spesso i musicisti dicono, non abbiamo niente, ma in un villaggio non avevano niente da mangiare, allora ognuno portava delle pietre, facciamo una zuppa di pietre, allora portavano ognuno una pietra e poi, io ho un pezzettino di basilico, aspetta, sì, c'è una mezza carota, alla fine bollendo tutte queste pietre con questi pochi elementi, si levano le pietre e rimane una zuppa con un po' di carota, un po' di prezzemolo, un po' di siero. Quindi la famosa stone soup. E allora levo lo strumento principale per poi lasciare spazio agli altri. Per le orchestrazioni, ad esempio, per Sanremo è un altro discorso. Dipende se ho prodotto il brano, allora c'è un percorso che va dalla scrittura alla serata in cui mi si vede televisione. Oppure vengo chiamato semplicemente a dirigere, a fare un arrangiamento per quella serata lì, allora mi devo mettere con lo spartito una volta, adesso con le tastiere, sono sincero, perché è più veloce, cioè se io ho una sezione di archi capisco subito sotto le mani cosa fargli fare, poi la trascrivo, il percorso è un po' questo, poi io non sono, lo ribadisco, non sono un direttore d'orchestra, sono un produttore prestato alla direzione d'orchestra quando sono coinvolto nel progetto, quindi massimo rispetto per i veri direttori d'orchestra.
1: A proposito di questo aspetto, come si rapportano musicisti abituati a suonare in orchestra, quindi appartenenti al mondo che possiamo definire classico, con la musica cosiddetta pop?
0: Qui è una questione un po' spinosa, spero di non tirarmi gli strali di nessuno. È un rapporto molto delicato, diciamo. Fortunatamente con le nuove generazioni sta molto cambiando. Sono felice di essere stato un po' anche un piccolo detonatore di questa cosa, perché ho insegnato al Conservatorio di Trento più di 10 anni fa e ho conferito le prime due lauree di pop music in Italia al Conservatorio di Trento, che era un conservatorio molto woke, molto aperto alle diversità, diciamo. E quindi per 2 o 3 anni ho insegnato lì. Poi non è la mia cosa l'insegnamento, io faccio delle masterclass, insegno al Politecnico, ma cerco di insegnare qualcosa che sia poco tecnico, ma più filosofico, perché sulla tecnica c'è gente più brava, è pieno di tutorial su internet, non c'è bisogno che io spieghi la sostituzione del tritono, ecco. No, ecco, il rapporto con i musicisti classici sta migliorando, nel senso che le nuove generazioni, faccio l'esempio di Samuele Bersani, per cui ho fatto gli arrangiamenti per orchestra di tutti i suoi brani. Le nuove generazioni, e non solo, sono molto aperte e molto curiose, molto divertite da questo aspetto. Poi ci sono sempre delle sacche di resistenza, ma ci sono anche nella vita i conservatori, appunto, i conservatori e i conservatori e i progressisti. Secondo me, ma è evidente nei fatti, non lo devo dire io, nei fatti la musica classica dopo gli anni 50 è soprattutto la musica rock, pop, anche jazz elettrico, tutto quello che volete, ma Dark Side of the Moon è Beethoven di adesso, Beaches Brew è Stravinsky del jazz, cioè bisogna evolversi come il linguaggio musicale, gli strumenti si sono evoluti. Secondo me è un po' sterile arenarsi su un ensemble esclusivamente di strumenti di musica classica, con un approccio arrangiamentale di quel tipo lì. Ci sono ormai sintetizzatori da 60 anni, stiamo parlando di campionatori. La musica poi anche c'è Fatboy Slim che non suona una nota, ma ha fatto dei patchwork che sono dei capolavori. Quindi, appunto, mettersi sempre in discussione, rimanere aperti sia la cosa più fertile. E le nuove generazioni lo stanno facendo.

0: Vittorio Cosma, ci sono arrangiatori e produttori che puoi considerare come tuoi maestri, che tu abbia conosciuto o meno?
1: Sì, li ho conosciuti, ho conosciuto Brian Eno, che per me è l'equivalente di Confucio della musica, Yoda della musica, Daniel Lanois, ma gli stessi Radiohead hanno Nigel Godrick, ci sono infinità di personaggi che ognuno a suo modo ha inventato una maniera di fare musica, di fare i Daft Punk mi piacciono un casino, almeno. Diciamo l'ultima parte un po' più pop meno, ma quando erano rivoluzionari sono stati rivoluzionari veramente. Ce ne sono tanti, anche in Italia.
0: C'è un aspetto della tua professione che è quello dello scrivere per le pubblicità. Come ti approcci in questo senso? Quanto è diverso rispetto alla musica cosiddetta creativa, quindi una musica applicata e molto funzionale, in questo caso il prodotto che devi vendere?
1: Guarda, c'è sempre una piccola radice di ispirazione. Si dice 1% ispirazione, 99% traspirazione. L'artificio artistico è fatto così. Però è una grandissima palestra. Io lì uso tutti i tool, diciamo, gli attrezzi, i trucchi che ho imparato nella mia carriera per sintetizzare in 30 secondi una sensazione, un messaggio emotivo. Io ho imparato a fare gli arrangiamenti con i jingle, perché in 30 secondi devi cominciare un brano che sembri tarantella, poi deve diventare heavy metal, poi trip hop e finire sinfonico in 30 secondi. Quindi devi conoscere tutti questi linguaggi, che strumenti usano, che tipo di armonie, di melodie, di linguaggio usano, unirle, dargli un senso comune, fare un fil rouge. Mi è stato molto utile, ho proprio imparato tutti i trucchi del mestiere e adesso li utilizzo a più non posso.
0: Un'ultima domanda per la puntata di oggi, ti voglio chiedere come siano cambiate le modalità produttive con l'avvento dell'universo, diciamo, digitale.
1: È la rivoluzione Copernica, cioè un altro film. Prima era devi avere i musicisti in sala, le take, cioè si registra un brano, deve essere quello, puoi farne tre o quattro e poi scegliere la migliore, correggere qualcosina, ma quello che correggi poi viene cancellato. Questa è già un'altra cosa. Non esisteva l'undo, non esisteva le sequenze, forse il click dopo un po' di anni, cioè un metronomo che aiutasse tutti a stare a tempo. Adesso c'è una prateria di suoni e possibilità gigantesca, che però noto che poi ti immobilizza un po', ti fa paura. È come internet, puoi fare quello, puoi andare dove vuoi, fare quello che vuoi. Dove vado? È una pagina bianca, ancora più bianca, ancora più grande. Quindi ti vengono in aiuto le basi, ecco. Questa rivoluzione ha sicuramente un sacco di pregi giganteschi. Ognuno può fare la musica a casa con grandissima qualità, con tutti gli strumenti che vuole. Quindi c'è una grande democratizzazione del realizzare musica ed è una cosa buona, ottima. Poi, dal punto di vista professionale, ovviamente si è allargata la base mostruosamente e se vuoi resistere proprio in campo professionale devi avere una tua caratteristica, io sono una bottega artigiana, guarda, in questo proprio mi riconosco, sono un posto dove vieni e ti faccio una cosa su misura utilizzando tutto quello che ho imparato in questi anni.
0: Vittorio Cosma, grazie dei tuoi racconti, noi ci rivediamo domani per continuare questo percorso nelle alchimie del suono.
1: Grazie Claudio, a domani.

0: non ti aspetti.
1: Scuole militarizzate in Messico, ma anche un po' di tutto, anche fumetti dell'Odissea, oggi a K. Le 5 in punto, anche oggi iniziamo insieme quest'altra puntata della nostra trasmissione di attualità culturale della sera. Tra poco, come dicevo, parliamo di Messico, di scuole militarizzate. È morta un'adolescente durante un corso estivo in una di queste scuole, il che ha causato una discussione anche politica proprio sul senso del militarizzare questa epoca della crescita dei giovani. Ne parleremo con Laura D'Averio, nostra inviata per l'America Latina, tra poco alle 5 e qualche minuto. Poi per gli anacardi di oggi parliamo di futurismo, anzi di prefuturismo, con una mostra dedicata a Boccioni, grande esponente futurista, però che si concentra sul periodo precedente alla sua rinascita in chiave futurista, appunto. Alle 5:50, anzi alle 5:35, poi dopo il notiziario, ancora i libri di Nero su Bianco, oggi con Moira Bubola, poi alle 5:50 lo spazio editoriale di K in Libertà, dedicato a uno studio appena uscito sulle fake news e su quanto siano pochi e concentrati i motori che le originano. Le sorgenti di fake news sono molte meno di quelle che penseremmo, poi la diffusione invece segue altre logiche e diventa molto ampia. Alle 18 e qualche minuto poi per i consigli parliamo di fumetti. Oggi con Beppe Vigna, che ha firmato qualche tempo fa un fumetto dal titolo L'altra Odissea, visto che siamo nel pieno della riscoperta del capolavoro di Omero, e anche evidentemente sull'onda lunga dell'entusiasmo o della critica nei confronti del film di Nolan. Oggi allora ne parliamo da un punto di vista del fumetto, che metteva al centro Nausicaa, ovvero uno dei personaggi lasciati totalmente fuori dalla riedizione cinematografica di Nolan, e non solo dalla sua, a dire la verità. Ne parleremo con l'autore di questo fumetto, e poi per l'appuntamento con Senza Vergogna oggi replichiamo il Senza Vergogna di Stefano Knuchel al microfono di Sergio De Laurentiis. Questo arriverà alle 18:15. Ci sarà anche spazio per ricordare ancora una volta, ma già l'abbiamo fatto in tante occasioni in questa giornata, la perdita purtroppo di un grande cantautore italiano, ovvero di Francesco Guccini.

0: Authorities join us.
1: Join Eyes, Jesse Wells, il primo brano di oggi qui a K. Io saluto e ritroviamo con piacere la nostra collaboratrice, l'inviata in Latino America per Rete 2, Laura D'Averio. Buonasera Laura, ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Oggi ci parli, anzi partiamo nel tuo racconto di una morte, perché in Messico la morte di un adolescente durante un corso estivo in una scuola militarizzata ha scosso il paese fino al punto che il governo ha ordinato di chiudere a tutte queste scuole. Cominciamo allora da un caso specifico, da questo, le indagini sono ancora in corso, però emergono informazioni inquietanti più in generale sulla situazione intorno a questo tipo di scuole.
2: Sì, assolutamente. Il caso riguarda una ragazza di soli 13 anni che si chiamava Daphne Zapata Quintos, che è morta il 17 luglio scorso. È morta mentre si trovava in un campo estivo dell'Accademia militarizzata nello stato di Tamaulipas, che è uno stato nel nord ovest-est del paese. Era stata iscritta a un corso di 3 settimane che insomma, lo scopo avrebbe dovuto essere quello di rafforzare il carattere e rafforzare un po' il senso di autonomia della ragazza. Che è la maniera in cui, diciamo, queste scuole si vendono. Nei giorni precedenti la morte, gli istruttori avevano parlato con la madre dicendo che c'erano dei problemi medici, che la ragazza era svenuta, che aveva delle lievi ferite, però insomma, cercando di informare che c'erano dei problemi, però ecco che era già stata vista dal medico, che non c'erano problemi. In realtà poi la ragazza è stata informata in seguito che era caduta mentre faceva la doccia ed era morta, quindi già una storia che di suo non stava assolutamente in piedi. Infatti l'autopsia ha rivelato che in realtà la ragazza è morta da asfissia di sommersione e la procura ha aperto un'indagine oltretutto per femminicidio, quindi diciamo un omicidio anche con un carattere di genere. La madre sostiene che sia stata torturata, una versione che viene confermata da molti studenti che erano insieme a Daphne e che parlano di pestaggi, punizioni estreme, incluse immersioni forzate nell'acqua, che poi sarebbero quelle che hanno provocato la morte, corse punitive, insomma molti altri abusi molto gravi a questo livello. Sono stati al momento arrestate 3 persone, tra cui il direttore Jorge Luis Ponce Ortega, e il caso non era il primo caso, e questo è importante dirlo. C'erano già da tanti anni problemi con queste scuole e questo caso ha provocato un'indignazione nazionale, anche perché è girato un video che la ragazza aveva mandato alla madre, un video molto strano in cui la ragazza è sdraiata su un lato e dice alla mamma: ma sono caduta, non preoccuparti, cerca di sorridere, dice da non mettere nelle tue stories, no? Sui social media questo mio video, che non sono al mio meglio, però va tutto bene. Ma il video si vede che non va tutto bene, perché insomma non si muove, un volto sofferente, anche le parole insomma escono in maniera difficoltosa, e alla luce poi di quello che è successo in seguito insomma assume un altro valore. E ecco, come molte in questi casi, a volte un video a scatenare uno scandalo su problematiche che in realtà si conoscevano.
1: Cosa sono esattamente, aiutaci a capire, queste scuole militarizzate, e quali altri casi sono venuti poi alla luce dopo la morte di questa ragazza?
2: Le scuole militarizzate, che sono circa 60 in tutto il paese, in realtà non hanno niente a che vedere con le forze armate messicane. Spesso nella loro pubblicità hanno la parola esercito, la parola marina, ma in realtà non hanno niente a che vedere, perché operano sotto riconoscimento del Ministero dell'Istruzione. Non c'è una categoria specifica, né regole ed evidentemente neanche controlli. C'erano state 2 morti precedenti a Daphne. La prima era successa nel 2023, un ragazzo di 16 anni che era morto a causa delle percosse subite, quindi anche queste informazioni esistono. Nel 2025 un altro 13enne è morto in situazioni simili, il corpo aveva evidenti segni di violenza, quindi diciamo sono abusi che arrivano a pestaggi fino alla morte, quindi veramente molto gravi. L'idea è che queste scuole militarizzate, insomma, sono degli istituti privati che vogliono combinare il programma, un programma educativo scolastico con una disciplina, un addestramento di tipo militare, però ripeto, non ha niente a che vedere con le forze dell'ordine, con le forze armate e tantomeno le persone che insegnano qualsiasi qualifica in questo senso. Quindi ripeto, operavano sotto il Ministero dell'Istruzione senza particolari controlli e ecco, da tempo diciamo esistevano questo tipo di denunce mentre diciamo vendevano l'idea che appunto un po' la mano dura in qualche maniera potesse giovare all'educazione di ragazzi così giovani, perché veramente sono bambini.
1: Sono concetti educativi che per fortuna oggi, almeno qui dalle nostre parti, sembrano fortunatamente essere lasciati da parte. Io me li ricordo quando ero bambino, vai a militare che ti rinforza il carattere. Poi è chiaro che qui non parliamo di militare, però gli episodi di bullismo e di violenza in quegli anni erano anche in quella forma lì, e adesso li vediamo in Messico. Quali misure sta prendendo il governo, Laura, e che implicazioni possibili vedi per il futuro nel mondo dell'educazione?
2: Ecco, come tu dici, questa è una cosa che magari da noi esisteva e che adesso ci si è allontanati, no? Esiste anche una frase in Messico, si dice: ah, ti mando alla militarizzata, che okay, è un po' la stessa cosa, con l'idea: ah, guarda che se non fai il bravo, no? Ti mando da quelli che poi ti educano sul serio, no? Comunque, insomma, ecco, in questo momento, due settimane dopo questo omicidio, il Ministero dell'Istruzione ha dato istruzioni che a partire dal 31 agosto, cioè l'inizio dell'anno scolastico, tutte queste istituzioni dovranno chiudere, non potranno più operare. E tra l'altro, a questo punto si fanno le retrologie, cioè quelle cose che già si sapevano ma che a cui non erano state date seguito, no? Nel lontano 2011 il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia aveva chiesto al Messico proprio di separare l'educazione dei minori da queste idee di dinamiche militari, e anche questa segnalazione non aveva avuto seguito. E adesso le indagini sono in corso, ripeto, tre persone sono state arrestate, e qui voglio citare anche un po' come quali sono state le reazioni, a parte inventare questa storia che evidentemente non stava in piedi, ma anche il direttore, subito, diciamo, tra le prime dichiarazioni, Jorge Luis Ponce Ortega, di fronte alle telecamere, cosa ha pensato di dire? Veramente una cosa per me assurda, visto, ecco, stiamo parlando dell'omicidio di una ragazza di 13 anni, e lui di fronte alla telecamera ha detto: vabbè, insomma, è stata qui solo pochi giorni, restituiremo la quota completa alla famiglia.
1: I brividi.
2: E fa venire i brividi, ma anche, secondo me, un po' fa capire il senso di impunità anche che una persona può sentire nel pensare che inventare una storia per coprire un omicidio e che si possa risolvere così con una quota. Credo che è veramente difficile anche solo commentare una cosa del genere. E evidentemente adesso insomma, è indagato, è già stato arrestato, però ecco, credo che al di là di queste scuole che adesso chiudono, che però sia importante il dialogo, il dibattito che questo ha generato in Messico, perché se è anche vero che adesso le scuole che hanno nel nome qualcosa di militare devono chiudere, però se non si cambia anche la supervisione di queste delle istituzioni educative, non si cambia anche un po' il concetto di educazione, le scuole possono anche riaprire con un'altra dicitura, diciamo, no? Disciplina speciale o di qualche tipo, e la discussione credo che dovrebbe ampliarsi anche oltre, perché di violenze all'interno di altre istituzioni che si occupano di minori ne esistono. Solo questa settimana si è appresa la morte di una tredicenne in un'istituzione nel sud del paese, un'istituzione dove lei rimaneva perché era un'istituzione di riabilitazione da forme di dipendenza. E anche qui abbiamo questa idea di correggere alcuni comportamenti attraverso l'uso di violenza. Quindi ecco, credo che questa discussione che purtroppo nasce perché per un ennesimo caso drammatico, però ecco, sta facendo emergere un problema che è molto più ampio di una singola storia, che è un problema di sistema, che è un problema di educazione ed è un problema anche di supervisione e professionalità delle persone che lavorano nel settore dell'educazione, soprattutto con dei bambini, con dei minori, certo, di questa età.
1: Laura, grazie intanto per averci portato all'attenzione anche questa vicenda, che in effetti qui era passata poco, era passata veramente in sordina sui giornali, sui mezzi di informazione. Opportuno parlarne. Grazie mille, a risentirci, a presto.
2: Grazie a te e buona giornata a tutti.
3: عالياً متعالياً بالتأمل يحيا وللتأمل هكذا كان الفكر على امتداد قرون خلت في انفصام مع الواقع له الثبات في المطلق وللتاريخ المادي التغير والحركة كان يحلو له بين حين وحين أن يطل من علياء تجريده على الواقع فيدينه تارة وغالبا يعبره لكنه من خارج كان يحكم وما كان يقوى عليه وكان حين يتوق إلى واقع آخر أو أفضل يحلم أو يتخيل
4: تخيل سلح في مرمية عسجادة تركض بقاع التمارين رياضي تخيل طفل عنده موهبة شعرية بالفطرة بس لغة شعبه من قرضة فمات شاب وانتهت جثته مكبوبة مصبوبة باطون مدينة بيئية مش دولة خليجية ملاحظة بيئية مش يعني حس النية بيئية تجاوب مع

0: Lo spazio Anacard di oggi ci porta indietro nel tempo, siamo nel futurismo italiano, se parliamo di futurismo in realtà a molti viene subito in mente Umberto Boccioni con i suoi treni frastagliati, i suoi cavalli fiammeggianti, però Boccioni dipingeva già prima di esplodere poi nel futurismo e attraverso le sue pitture precedenti si può rintracciare il percorso della sua ricerca, di uno stile, di una filosofia che lo elettrizzassero davvero. Questo percorso propone la nuova mostra al MASI di Lugano che si apre tra poco alle 18 e rimane aperta fino al 27 gennaio dell'anno prossimo. Il titolo è Umberto Boccioni verso la liberazione futurista, parleremo anche di questo elemento, e intanto comunque io saluto la curatrice Cristina Sonderegger. Buonasera e benvenuta a K.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: È interessante questo approccio del guardare a Boccioni, grande esponente futurista, a come era prima del futurismo. Intanto, così per sommi capi, ci racconti un po' cosa emerge da questo punto di vista?
1: Ma allora, sicuramente emerge un artista che è in una fase di ricerca molto intensa, molto profonda e anche intrisa da molti dubbi. Infatti la fase precedente, soprattutto dal 1907 al 1909, Boccioni aderisce al futurismo nel 1910 quando conosce Marinetti appunto nel mese di gennaio e da subito sviluppa poi tutti i testi teorici che sono alla base del movimento in pittura. Però precedentemente abbiamo questo lungo processo di ricerca di un linguaggio che gli permettesse di raccontare la sua contemporaneità e il mondo che gli interessava raccontare, e proprio appunto è un filo conduttore della mostra un passaggio del suo diario del mese di marzo del 1907 dove appunto esprime tutta questa emergenza di riuscire a trovare una soluzione che gli permettesse di parlare del suo mondo e non di un mondo nel quale non si sentiva più partecipe.
0: Quindi è una ricerca quella che poi approderà al futurismo. Ci sono dei punti salienti, dei punti particolarmente interessanti di questa ricerca, tentativi di sbocco che poi magari prendono direzioni diverse?
1: Ma allora sicuramente il restare per tanto tempo ancorato al fatto di dipingere dal vero e poi riuscire a superare questo momento viene tra l'altro spinto e sostenuto da Gaetano Previati dicendo tu devi lavorare di fantasia, non devi più lavorare devi lavorare di suggestione, non devi lavorare da quello che tu vedi e trasponi sulla pittura, per cui questo tentativo di superare questa fase per riuscire appunto a lavorare di immaginazione fondamentalmente è un elemento centrale, ci mette parecchio, poi ci prova attraverso il linguaggio simbolista che però non lo convince, ci prova attraverso un ritorno, qualcosa di più vero, alla fine sicuramente il confronto con quello che succede a Parigi che sbloccherà la sua ricerca.
0: Beh, a questo punto le chiedo di raccontarci cosa succede a Parigi.
1: Allora, innanzitutto Boccioni si reca regolarmente a Parigi dal 1906, almeno una volta o due anche all'anno, e inizialmente non cerca le stesse cose, evidentemente, perché questo quando si va in un posto si guarda quello che è possibile e lui in quel momento stava cercando delle altre soluzioni, guarda alla pittura anche impressionista, guarda a Cézanne. Ma nell'ultimo viaggio che precede appunto a quella che noi chiamiamo la liberazione futurista, che siamo nell'autunno del 1911, finalmente entra seriamente in contatto con quello che è l'arte contemporanea e direi fondamentalmente artisti legati al movimento cubista oppure anche figure come Delaunay che avevano già trovato delle soluzioni per far esplodere lo spazio pittorico e arrivare a questa ambizione proprio anche di Boccioni di poter rompere la distinzione che c'è tra la figura e lo spazio che lo accoglie per riuscire a rappresentare il davanti, il dietro, il destra, a sinistra, quello che è una visione di memoria anche della realtà e sicuramente il confronto con l'estetica cubista e poi la sua elaborazione perché i futuristi distaccano sin dall'inizio dalla ricerca cubista e cercano qualcosa di più dinamico.
0: Perché parlare di liberazione quando Boccioni approda al futurismo?
1: Ma perché sono stati anni veramente molto molto molto difficili, e questo emerge dai diari che lui tiene, un diario dal 1900, da gennaio 1907 ad agosto del 1908, e le pagine di soddisfazione sono ben poche rispetto a quello che sta facendo, rispetto ai risultati a cui arriva. Per cui anche in mostra cerchiamo di far vedere anche magari delle scelte di soggetti, di temi che poi appunto che sviluppa per esempio nel 1907 e che poi però troviamo completamente rovesciati nel 1911, e lì si capisce effettivamente cosa stava cercando, come non riusciva a trovare la soluzione per rappresentarlo, e poi quando riesce esplode tutto un mondo.
0: Fino adesso abbiamo parlato dei vari tentativi fino ad arrivare all'approdo verso il futurismo. Esiste tuttavia qualche caratteristica che rimane costante invece nello stile di Boccioni lungo tutta la sua ricerca?
1: Ci sono anche delle tematiche che tornano e che lui affronta già prima della svolta futurista. Pensiamo all'interesse per le periferie e lo sviluppo urbano di Milano, che appunto proprio lui osserva da casa sua, dalla finestra di casa sua, e che documenta proprio nel tempo. Per cui guardare attraverso la finestra e poi far entrare nella casa appunto quello che succede di sotto, insomma al piano di sotto, per cui per esempio questo interesse alla periferia, questo sguardo su una realtà che poi entra nello spazio dal quale questa realtà viene guardata, la ritroviamo come una costante. Sicuramente dal 1908 al 1914, quando più o meno la sua traiettoria futurista si esaurisce, la troviamo sicuramente con una certa frequenza.
0: Ricordiamo ancora una volta, tra poco si inaugura quindi questa mostra al MASE di Lugano. Il titolo è Umberto Boccioni verso la liberazione futurista. Grazie alla curatrice Cristina Sonderegger per avercene parlato. Buonasera e a risentirci.
1: Grazie a voi e buonasera anche a voi.

0: La letteratura costruisce mondi alternativi, mitologie trasmesse attraverso le parole e le storie. E quando il mito riflette la nostra storia personale, crea relazioni profonde con la nostra psiche. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, racconta una donna forte ed elegante, direttrice di una fornace nella misteriosa e abbagliante Venezia. Atmosfere padane e sofisticate in Zhang Bang Love, di Fabio Guarnaccia. Un'epopea molto cinematografica, nella quale un quarantenne in cerca del senso della vita si imbatte in un maestro zen e in una strana ragazza. Adrien Bosque ambienta a Parigi l'invenzione di Tristan, romanzo metaletterario eppure fruibile e intenso. La costruzione di mitologie, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Dal prossimo anno spedire una lettera costerà fino a 20 centesimi in più. L'adeguamento è stato concordato con Mr. Prezzi dopo intense trattative. Invariate invece fino al 2030 le tariffe dei pacchi. Paola Latorre.
3: Un franco e 40 invece di 1,20 per posta A e per invii fino a 50 grammi di peso. Attualmente si arriva a 100 grammi. 20 centesimi in più anche per gli invii A plus e le raccomandate. 1,10 invece di un franco per la posta B. Altri adeguamenti toccano le buste grandi e quelle cosiddette midi tra i 51 e i 500 grammi. Sarà inoltre introdotta una nuova categoria per le buste un po' più spesse utilizzate per spedire piccoli oggetti. Il costo sarà di 4 franchi e 20. Attualmente per un servizio equivalente si pagano 4 franchi e 50. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 1 gennaio 2027. Il calo dei volumi delle lettere aumenta la pressione economica sulla posta, si legge in una nota dell'ex regia federale. La semplificazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza non sono più sufficienti per compensare la riduzione delle entrate. Per questo motivo la posta e il sorvegliante dei prezzi, Stefan Meyer-Hans, dopo intense trattative, hanno concordato questi adeguamenti dei prezzi per un periodo di 3 anni. Invariati, invece, almeno fino alla fine del 2029, i prezzi di listino dei pacchi. Secondo Meyer-Hans, questi adeguamenti genereranno maggiori entrate per più di 60 milioni di franchi. Mister Prezzi, in un comunicato odierno, ha comunque ribadito la necessità che la politica trovi una soluzione per garantire sul lungo periodo il finanziamento del servizio universale.
2: In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne e un 34enne residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca a fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti, a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso, gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano Le Temps il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti dal governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissione all'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari. Meteo Svizzera ha esteso l'allarme canicola per un'ulteriore settimana. Il caldo intenso di questi giorni ci accompagnerà almeno fino a venerdì prossimo, il 14 agosto. Si registrerà comunque una leggera attenuazione della morsa di caldo. L'attuale allerta di livello 4 durerà infatti fino a domani sera, alle 20, quando scenderà al livello 3. Questo nuovo avviso interesserà la quasi totalità della Svizzera italiana, risparmiando soltanto alcune aree dell'Alto Ticino, nello specifico l'Alta Valle Maggia, la Leventina, la Valle di Blegno e l'Alto Moesano. È morto stamattina a Pavana, nell'Appennino Pistoiese, a 86 anni, Francesco Guccini, l'artista di La Velenata e La Locomotiva, oltre ad altri successi, fra i più importanti e amati della storia della musica italiana. Lo ha detto la famiglia, che ha anticipato che i funerali si svolgeranno in forma privata. Cantautore politico, diventò con sua insofferenza un riferimento per la sinistra studentesca e i movimenti degli anni 70 e raccontò spesso nelle sue canzoni vicende anarchiche e operaie. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con sviluppi di cumuli nel corso della giornata, seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi.

0: Arkadaşım Eşek è il titolo di questo brano di Derya Yildirim e Graham Mushnik. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano oramai, oggi è il quarto, poi proseguirà fino al 28 di agosto con la nostra miniserie dei libri di Nero su Bianco. Sentiamo cosa ci propone Moira Bubola.
1: Il libro che ho scelto farà bene a tutti voi che volete cambiare casa. L'ho pensato per chi non ne può più di vivere senza un balcone o un giardino e sogna la campagna, ma anche per chi intende l'abitare in senso più ampio. Abbiamo tutti bisogno di relazioni, di amicizie, di rapporti con i nostri familiari, di abitudini condivise e riti quotidiani per trasformare un luogo in una vera e propria casa. Se vi sentite persi perché lontani dalle persone che amate e siete magari finiti ad abitare in un paese straniero, Gli antropologi di Eşgül Savaş è il libro che vi aiuterà a trovare un centro, oppure a perderlo, ma senza nessun rimpianto. Vi leggo l'incipit del libro. Gli antropologi inizia con queste parole. In un momento di panico decidiamo di cercare casa. Abitiamo in città ormai da anni e ogni tanto ci viene voglia di rendere le nostre vite più stabili, di seguire regole più rigide. Io mi preoccupo più di Manu, ma lui asseconda quasi sempre le mie ansie. La scrittrice turca ci racconta di una giovane coppia, Asia e Manu. I due si sono fidanzati durante l'università ed ora vivono in una città straniera. Parlano una lingua che non appartiene a nessuno dei due. Vogliono anche cercare di costruirsi una rete di amicizie. Uno dei primi incontri è Teresa, anziana vicina che ricorda ad Asia, voce narrante della storia, quanto sia triste abitare lontani dai propri cari. Asia ha una caratteristica particolare. Registra con metodo abitudini, regole, linguaggi e comportamenti di tutte le persone che incontra. Insomma, cerca di mappare la vita per riuscire a viverla da donna adulta. Asia si aiuta con gli strumenti che ha acquisito durante gli anni universitari. È infatti un'antropologa, capiamo meglio il titolo del libro. Ecco perché è tanto attenta al come si vive. Sta anche realizzando un documentario. Ogni giorno sceglie un'ora e un taglio di luce e scende nel parco a filmare. Gli alberi, la giostra, chi corre e chi spinge un passeggino. Ogni tanto intervista anche gli abitué. Compone in questo modo un ritratto poetico e originale dello spazio verde, che accoglie anche chi non si sente a casa. Ci sono poi gli amici, pochi. Tra questi Lena, l'unica ad essere nata in città, e poi c'è Ravi, espatriato come Asia e Manu. Il trio è affiatato, beve fino a tarda notte, passeggia nel parco, chiacchiera e si scambia riflessioni su cosa significhi vivere davvero. Gli antropologi è un romanzo che vi terrà compagnia. Si legge con facilità e piacere, perché la scrittura scorre con leggerezza. Eşgül Savaş ha dichiarato che le sue maestre sono state la scrittrice finlandese Tove Jansson e l'italiana Natalia Ginzburg, che hanno fatto dello scrivere un gesto necessario e naturale. Necessario e naturale come questo romanzo.

0: Look at my witch's broom. Taking off into space. Look at my witch's broom.
1: Witch's Broom con la voce di Lea Maria Freeze. Adesso sentiamo Otros Aires con Aveses. Il gruppo è fondato a Barcellona nel 2007 e era composto dal musicista architetto argentino Miguel de Genova e dagli altri suoi sodali che pubblicavano proprio in quell'anno l'album DOS, da cui è tratto questo brano.

0: casi siempre.
1: Aveses, brano degli Otros Aires, siamo arrivati alle 17.50 e approfittiamo anche noi oggi, anzi ci accodiamo ai doverosi tributi che vengono fatti su ogni radio, sicuramente ogni radio italiana ma anche molte radio internazionali, alla figura di Francesco Guccini, che come sapete è morto oggi a 86 anni. Con lui, scrive Matt Cavadini sul nostro portale Cultura, scompare una provincia mentale, una biblioteca ambulante, un'intera antropologia italiana fatta di osterie fumose, comitive universitarie, rivoluzioni mancate, libri sottolineati, Appennini nebbiosi e notti trascorse a discutere di politica e letteratura davanti a un bicchiere che non doveva mai essere l'ultimo. Abbiamo già in più occasioni quest'oggi ricordato questa figura straordinaria e importantissima del cantautorato internazionale. Lo facciamo ancora una volta, questa volta con un brano meno conosciuto, Statale 17. La Statale 17 è quella che collega la Puglia all'Abruzzo in Italia, che diventa teatro di un piccolo dramma estivo, un blues, una riduzione all'italiana con la consapevolezza, come diceva Guccini, che gli americani ci fregano con la loro lingua. E spesso non solo con quella. Armonica, chitarre e una bella voce convinta per un blues, questa volta riuscito e divertente, con anche qualche risvolto thriller. E siamo nell'epoca, siamo negli anni, alla fine degli anni 70, 79, l'epoca degli spostamenti in massa in autostop, di quelle attese sfibranti con il pollice alzato in attesa di qualcuno che si fermi, dove la strada diventa un incubo incandescente. Sentiamo insieme Statale 17, Francesco Guccini.

27 anni, era il 67 quando Guccini registrava la prima versione di questo brano, è stata alle 17, non il 79, nel 79 poi verrà inclusa in un album che è l'album concerto. Lo sentiamo infatti dalla voce che è ancora molto giovane Francesco Guccini, la maturità con i suoi grandi capolavori arriverà qualche anno dopo. Lo salutiamo anche noi da K, voltiamo in pagina, arriviamo a K in libertà. Nella mia costante, e ne sono consapevole, perdente guerriglia quotidiana contro l'invasione di anglismi nella nostra lingua, spesso mi sono trovato a pensare a come tradurre efficacemente fake news, locuzione il cui uso è ormai dilagato a tutti i livelli. Notizie false funziona dal punto di vista del significato, però non ha la stessa immediatezza. Disinformazione? Anche qui fuochino, la disinformazione è un fiume ben più ampio di cui le fake news sono solo affluenti. Sinonimi come frottole, bugie, balle ci portano altrove, al di fuori dello specifico mondo dell'informazione. Bufale, termine diventato di uso comune nell'ambiente digitale, è parola che riguarda questioni di dimensioni più grandi. Una bufala di solito è strutturata, si diffonde, permane in modo diverso e più tenace rispetto a una fake news, o anche fake new, per chi vuole ricordarci che sa l'inglese e quindi toglie la S al singolare. Comunque le fake news sono di solito notizie consapevolmente false, nel senso che chi le scrive sa che sta mentendo, e sono notizie che hanno lo scopo di influenzare, fuorviare, indirizzare il pensiero di chi legge, o più semplicemente portare persone a visitare un determinato sito, i famosi click, che oggi sono, lo sappiamo, moneta corrente. Tornando al mio dilemma iniziale, quello delle fake news è uno dei tanti esempi in cui mi trovo costretto ad alzare bandiera bianca e arrendermi al fatto che ormai si chiamano così, anche in italiano, non trovando un equivalente nella nostra lingua che le descriva con precisione sufficiente e con la stessa immediatezza. Chiusa questa lunga e un po' sconsolata parentesi, di fake news parla uno studio da poco uscito su Science Advance. Ne parla anche la regione, un paio di giorni fa, dello studio, che propone questo studio di affrontare il problema da una prospettiva diversa. Non più cercando di inseguire ogni singola bugia diffusa in rete, ma andando alla fonte. E si scopre, ad esempio, che le fonti di queste fake news, coloro che queste bugie le inventano spesso per professione, sono circa l'1% del totale. Onestamente, non so voi, ma io pensavo molto peggio. Se ne parliamo così tanto, è quindi non perché sono tanti a produrle, ma perché la diffusione di queste bugie si muove come un'onda, amplificata da tutti coloro che se le bevono e poi a loro volta le rilanciano, e spesso anche da chi non se le beve. Quindi bastano pochi produttori professionali di bugie perché le bugie vengano amplificate come una continua onda sismica lungo tutta la rete. La seconda osservazione di questo studio è più triste della prima e ci dice che rimuovendo le fonti problematiche dai canali sociali, cosa che nessun canale sociale ha mai fatto o né provato seriamente a fare, chi crede nelle fake news non solo non smette di crederci, ma se ne convince ancora di più. Per le sottospecie di homo digitalis come homo facebookensis o homo instagrammicus, infatti, più una notizia è falsa, viene segnalata come falsa, viene rimossa magari perché falsa, e più questa è la prova che si tratta di una notizia vera, incrollabilmente vera. È il meccanismo del non ce lo dicono che tutti conosciamo. E allora via con discorsi sui poteri forti, sul gruppo Bilderberg o direttamente magari su complotti rettiliani, influenze aliene e compagnia bella. Ora, la domanda che a me rimane in testa però è una, e onestamente io una risposta davvero non ce l'ho, è proprio una domanda aperta, ed è: ma se una bugia, più mi dicono che è una bugia e più io ci credo e me la pianto in profondità nel cervello come un chiodo, ma se io funziono così con tutte le bugie, come distingo alla fine la verità?

0: Ormai lo sappiamo e lo sappiamo anche da qualche anno, quando esce un film di Christopher Nolan, che si voglia o no se ne parla, ne parlano tutti, lo vanno a vedere tantissime persone proprio per poterne parlare spesso e spesso anche non per forza con toni entusiastici, è il caso anche dell'Odissea che ovviamente fa discutere, è piaciuto, non è piaciuto, divide e lo fa anche nella nostra redazione a Rete 2, ci sono diverse voci discordanti, è emerso nei giorni scorsi anche un punto interessante, lo sollevava la collega Elisa Rossello, ovvero non c'è Nausicaa nella versione di Nolan e non è la prima volta, perché neanche nella versione cinematografica, quella con Kirk Douglas che faceva Ulisse, Nausicaa era presente, al contrario era presente nello sceneggiato prodotto dalla Rai una cinquantina di anni fa, che rimane forse il più affidabile dal punto di vista dell'attinenza al poema. Comunque, noi partiamo da qui per dire cosa? Che Nausicaa comunque è un personaggio importante, fa delle cose importanti all'interno del poema e a lei è dedicato un fumetto. In questo fumetto, peraltro, Nausicaa si imbarca alla ricerca di Ulisse, che è partito dopo averla sedotta, e ripercorre lei le tappe dell'Odissea scoprendo che i racconti dell'eroe non erano esattamente veritieri. E allora partiamo da qui, perché è interessante e anche molto divertente questo racconto alternativo. Nausicaa, un'altra Odissea, fumetto scritto da Bepi Vigna e disegnato da Andrea Serio, ripubblicato nel 2022 da Kleiner Fluch, del quale parliamo oggi proprio con l'autore. Bepi Vigna, buonasera e bentrovato a K.
1: Buonasera, grazie.
0: Scrittore, sceneggiatore, co-creatore di Nathan Never, autore per Bonelli, di Martin Mister, di Landog, Zagor e anche altri. Allora, rimanendo su questo suo lavoro Nausicaa, intanto perché tra tutti i personaggi omerici proprio questo personaggio l'ha catturata e l'ha portata a scrivere un fumetto che la vede protagonista?
1: Ma perché secondo me Nausicaa è un personaggio importante, nel senso che incarna quei valori del femminile che sono radicati nella cultura mediterranea. Quindi a me interessava proprio fare un discorso, un libero riadattamento chiaramente, perché nell'Odissea Nausicaa non parte. Invece io la faccio partire dopo che si è innamorata di Ulisse, da cui è stata sedotta e abbandonata, e va alla ricerca delle verità su Ulisse, poi scopre insomma tutte le menzogne che lui racconta, ma non le racconta solo per ingannare, le racconta un po' perché è così nella sua natura. E alla fine il suo viaggio diventa una sorta di viaggio di formazione, perché riesce a capire meglio il mondo che la circonda, riesce a capire meglio gli uomini, le umane relazioni, e alla fine si ritrova che da fanciulla, era una giovanissima quando parte, si ritrova una donna che sa del mondo molto più di quello che sapeva prima. Insomma, a me interessava questo discorso sul femminile. Nausicaa è un personaggio che consente di svilupparlo molto bene.
0: Io prendo in prestito dal dialetto antico un termine, perché trovo particolarmente divertente anche la lettura che lei dà di Ulisse, oltre a quella di Nausicaa, che se dovessimo citare un dialetto antico come il milanese, potremmo chiamare un casciaball, un cacciafrottole, liberamente tradotto. Cosa ha mantenuto e cosa ha capovolto lei nella sua visione di Ulisse rispetto all'originale omerico?
1: Dunque, ecco, Ulisse, diciamo che a parte il finale, dove c'è un gioco metanarrativo, che la figura di Omero e di Ulisse alla fine si sovrappongono, però in realtà credo che nel mio fumetto la figura di Ulisse è la più rispondente a quella del poema omerico, perché Ulisse è un mascalzone, lo diremmo oggi, cioè uno che racconta bugie, che fa anche delle cose non proprio belle, però in qualche misura proprio per questo c'è simpatico, perché riconosciamo in lui non un semidio, non un essere superiore, ma riconosciamo l'uomo con tutte le sue debolezze e anche i suoi pregi. Il pregio maggiore di Ulisse è l'intelligenza, quella che gli permette per esempio di sconfiggere Omero, dove c'è una metafora molto chiara: Omero ha un solo occhio e quindi gli manca la prospettiva, mentre Ulisse può spaziare con lo sguardo e quindi vedere meglio le cose. Ecco, quindi Ulisse è abbastanza fedele, però mi piaceva anche fare un confronto tra narrazione e informazione. Ulisse racconta le sue bugie, però oggi, proprio anche nella società contemporanea, le fake news, il rapporto tra informazione, espressione distorta dell'esperienza del presente è un problema che esiste anche oggi, insomma.
0: Sì.
1: E poi Nausicaa scopre anche questo, comprende che poi la vita è fatta di dei sentimenti che vengono vissuti, e tanto più profondi e autentici sono i sentimenti, come quelli che lei prova per Ulisse, tanto più grande è il valore della vita. Ciò però non toglie che insomma il suo percorso sia anche faticoso e un po' doloroso.
0: Nel 2017 il suo fumetto è diventato anche un cortometraggio animato proiettato anche alla Biennale di Venezia. E in generale, cosa l'ha spinta nella direzione del fumetto o del racconto animato piuttosto che nella direzione del libro, visto che lei peraltro è anche scrittore? Perché darsi al fumetto per una storia del genere?
1: Dunque, no, io faccio fumetti, quindi tra le cose che mi sono venute spontanee è quello di fare una riduzione a fumetti quando ho visto gli straordinari disegni di Andrea Serio. Subito un editore me li ha fatti vedere, mi ha detto: ma potresti lavorare una storia per questo giovane ancora sconosciuto disegnatore? Io entusiasta, ho subito visto degli scenari mediterranei e sono partito con questa storia. Poi, come sono arrivato al film d'animazione? Io mi occupo anche di cinema, sono uno sceneggiatore anche per il cinema, e il cinema forse è la mia più grande passione. Per cui questo è veramente un film nel film. Questo fumetto purtroppo è partito malissimo, nel senso che l'editore poi non ci credeva, l'ha passato un altro editore che invece ci credeva, siamo usciti in Francia e in Italia, ma l'editore purtroppo è fallito subito, per cui io mi sono ritrovato, io non ero neanche stato pagato perché ero così convinto di questo lavoro. Per cui ho detto: no, non può finire così. Ho chiesto dei contributi con le leggi del cinema, sono fatto venire l'idea di fare un cortometraggio. Questo cortometraggio incredibilmente ha avuto una fortuna veramente inaspettata per una serie di circostanze fortunate. Sono stato selezionato come evento speciale d'apertura alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia, e da lì è andato nel mondo, praticamente ha girato in tutti i festival, ha preso premi. Poi ho scoperto anche che quando ti danno un premio per un cortometraggio generalmente ti danno anche un assegno.
0: Meno male.
1: Ho riguadagnato quello che non mi era stato pagato. E poi il successo di questo cortometraggio ha aiutato anche il fumetto ad essere ripubblicato. È riuscito in Francia, ha avuto un buon esito, e adesso in Italia è la quarta edizione. Quindi diciamo che un piccolo miracolo.
0: Beh, ci fa piacere. Poi comunque adesso si parla tanto di Odissea, per cui è anche un'ulteriore occasione per riscoprire questo lavoro, che potrebbe essere interessante anche proprio come storia parallela rispetto a un Ulisse un po' piattino di Christopher Nolan. Avremmo proprio finito il tempo, Beppe Vigna, però una domanda così a bruciapelo: lei il film l'ha visto, questo di Nolan?
1: Sì, l'ho visto, devo dire che mi è piaciuto come spettacolo, non si può dire niente a Nolan per la sua grandezza di regista. Poi ci sono delle cose che non condivido e che mi sono sembrate così in contraddizione anche col tentativo di razionalizzare e rendere realistico, e poi delle scelte che mi hanno lasciato un po' perplesso. Mm-hmm. Ma i grandi film sono anche quelli che fanno discutere.
0: Sì.
1: Io credo che comunque questo sia in ogni caso un grande film.
0: Eh sì, infatti siamo partiti proprio da lì. E intanto grazie Beppe Vigna, in bocca al lupo per Nausicaa, un'altra odissea. A risentirci, a presto.
1: A presto, arrivederci.

0: My Gold, canta McLeet, cantante americana di origini etiope. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con un'altra replica che vi stiamo proponendo fino alla fine di agosto, ovvero il meglio dei Senza Vergogna, che avevamo proposto e organizzato grazie a un'idea di Enrico Bianda durante febbraio e marzo di quest'anno, ovvero chiedere a una trentina di persone, 35 persone, personaggi noti del mondo della Svizzera italiana, culturale, informativo, teatrale, qualunque cosa, registico come nel caso di oggi, quale fosse o fossero i brani che amavano di più da giovani, da ragazzi e dei quali oggi si vergognano di più. Oggi abbiamo Stefano Knuchel al microfono di Sergio De Laurenti, se è tutta da sentire.
1: Io vorrei introdurre un signore che abita in Ticino, è nato a Locarno, è un regista di documentari, anche un ex collega, diciamolo pure. Insomma, ha lavorato per tanti anni all'SSR, e, è stato giornalista, presentatore, critico cinematografico, produttore, autore di programmi culturali. Stefano, dimmi se sto dimenticando qualcosa però.
2: No, niente, solo c'era mezzo d'accordo che non avessi dato il mio vero nome, ma uno pseudonimo per questo momento.
1: Ah, ecco, ok, partiamo molto bene.
2: Mancava solo l'indirizzo.
1: Stefano Knuchel è con noi per questo appuntamento con Senza Vergogna. È una sorta di, come posso definirlo, una seduta terapeutica, no? Che facciamo,
2: diciamo,
1: tra di noi.
2: Un coming out.
1: Sì, un coming out tra di noi, così anche a favore di un tot di ascoltatori. Dove torniamo, Stefano?
2: Allora, pronuncio subito le parole che creano il problema, cioè Julio Iglesias, no?
1: Ok, ecco. Va bene.
2: e devo essere subito sincero, cioè mi piace proprio, cioè non è che mi fa ridere, non è che lo amo al secondo grado o al terzo grado, mi piace proprio, mi piace Julio. Spiego magari attraverso alcune piccole immagini. La prima immagine è 74, sono 7-8 anni, sono a Barcellona, i miei genitori vivono lì per un anno, mi portano in un parco d'attrazioni molto famoso a Barcellona, si chiama il Parco di Montjuïc. Per arrivarci c'è una teleferica che sale lungo questa collina molto alta, e sotto c'era un palco dove si tenevano dei concerti, un classico palco molto kitsch con dietro una specie di grande conchiglia e questo specie di foro romano finto. E mentre ci passo sopra, in una serata d'estate fantastica, sotto c'era Julio Iglesias che suonava. E io non posso spiegare, perché è una specie di sinestesia, è un momento così di pura illuminazione, di estasi. Ecco, in quel momento ho chiesto a mia madre chi è, Julio Iglesias. Ecco, e per me questo è un momento di magia assoluta, no? Cioè è una cosa intoccabile. E da lì per me era un grandissimo, cioè, da bambino chiaramente mi sembrava che quello fosse Hollywood, no? Dunque dico, cavoli, ma questo Julio Iglesias. Infatti all'epoca in Spagna era molto famoso, ma nel 74 ancora non così famoso nel resto dell'Europa. Faccio un salto avanti nel 78, lì invece diventa molto famoso in Europa, e lì sono a Cramontana, in quella cittadina dove abbiamo vissuto a lungo. Si andava appunto nei locali e vedevo sempre i miei genitori ballare in modo proprio appassionato su un grandissimo brano che è Sono un pirata e sono un signore, che tra l'altro ha avuto successo in tutte le lingue in cui le cantavo con gli Iglesias. E dunque, se c'è un momento in cui dico rivedo i miei genitori felici che festeggiavano, che erano belli, e proprio mentre ballavano su Sono un pirata e sono un signore, che tra l'altro è un brano che anche nella sua ironia, che raccoglie molto quello che poteva essere uno spirito ironico degli anni 70, dunque quello è un brano con una grazia tutta sua, meravigliosa. Non so se qui c'era un pezzettino da ascoltare, perché
1: secondo me sì,
2: valga la pena passare due Julio Iglesias.
1: Dobbiamo ascoltarlo, quindi in silenzio parte Julio Iglesias, Sono un pirata, sono un signore.

0: su queste parole, Stefano, un commento a caldo. Cosa diciamo di questo professionista dell'amore?
1: Cioè, ma intanto così a memoria non credo che sia mai passato su Rete 2.
0: Non credo.
1: Quindi di gustare a fondo. Diciamo che la domanda è quanto si può essere naif ed essere potenti, no? E allora qui magari passo a un altro momento della mia vita che collego a Julio Iglesias, che è proprio inizio 2000, sono a Cuba per fare il primo film, un documentario, e vado in giro con la classica macchina cubana un po' distrutta. In particolare avevo un mangiacassette dove la cassetta si era bloccata ed era una cassetta di Julio Iglesias.
0: E tra l'altro un segno del destino, evidentemente.
1: Assolutamente, devo precisare che non era il migliore Julio Iglesias, il migliore Julio Iglesias è dal 76 all'80, proprio lì, quei 4 anni sono meravigliosi, consiglio di andare lì, se mi chiedete da dove devo cominciare ad ascoltare Julio Iglesias, vi dico dal 76 all'80, invece questo era un album proprio del 2000, Noche de Cuatro Lunas, che ho ascoltato, non so, migliaia di volte durante quei mesi di soggiorno a Cuba. Dunque ho passato tutti gli stadi, dal rigetto a poi alla resa e poi all'adesione, insomma, ero lì col mio amico, il regista Ivan Nurkis, che è un grandissimo, ama Julio Iglesias ancora più di quanto lo amo io, e a un certo punto dico, ma perché ti piace Julio Iglesias? E lui mi risponde, in quel momento dice, perché lui ama la vita, e tra me e me mi sono detto, ma che risposta stupida, no? Cioè nel senso, cioè in quel momento mi sembrava veramente la risposta più stupida che potesse darmi, poi ci ho pensato e mi sono detto, ma in verità c'è qualcosa, è questa semplicità che è sempre difficile da trasmettere, no? La canzone pop ha questa dote di poter dire delle cose semplici ma in modo credibile, in modo abitato, in modo vissuto. Ecco, cioè tra Julio Iglesias e quello che canta e quello che vive non c'è una separazione, c'è un'adesione totale e questa cosa di questo piacere di vivere, poi me lo ritrovo in un modo così, diciamo, magari un po' più tragicomico, un po' più dolce amaro, perché nel 2017, quando mia madre stava male e soffriva di cancro, insomma, poco a poco sapevamo che andavamo verso la fine, quando c'è il tempo di salutarsi, poi ci si dice veramente di tutto, e a un punto tale che gli ho chiesto quale canzone avrebbe preferito, no? Per il momento del funerale. E alla fine ci pensa anche diversi giorni e poi mi fa, no, voglio assolutamente sentire Abbracciami di Julio Iglesias. Perché? Perché quella canzone esprime proprio la passione nel modo più diretto e senza filtro. Ecco, mia madre, che non era una persona di cultura, ma di grande passione, ecco, in quel brano ritrovava proprio la voglia di vivere. Ecco, allora questa dimensione così pura, così semplice, così naif, credo che oggi prenda anche un valore molto più forte. Cioè racconta un qualcosa del modo di stare al mondo, di vivere le passioni, di essere semplici, che in verità è una rarità assoluta. Ecco, dunque io trovo che questi brani alla fine hanno conservato un'epoca, un modo di sentire, un modo di vivere e hanno dentro un'anima fortissima. E secondo me questa canzone Abbracciami è una canzone devastante proprio in tutti i sensi.
0: Quindi Stefano, io direi che è stato un bel momento di racconto, di storie, ma anche direi proprio di riflessione. E proprio con questo pezzo di Julio Iglesias, Abbracciami, ci lasciamo e ci ritroveremo domani per un altro appuntamento sempre con l'angolo della vergogna. Grazie mille Stefano.
1: Un abbraccio.

Così, in maniera un po' anche spiazzante, ci salutiamo sulle note di Julio Iglesias. Abbracciami qui a K Rete 2. È partito così di colpo anche Bon Temps Ruler di Kenny Neal, che lasciamo momentaneamente in sottofondo. Mentre ci salutiamo rapidamente per ricordarvi che K torna domani alle 17 in punto. Da Marco Pagani un bel augurio, un caro augurio per passare una bella serata, possibilmente fresca, anche se non saprei dove indirizzarvi in cerca di frescura. Buona serata e a domani.

0: Notte di Natale 1390. Il crepuscolo scende sul territorio. Nei paesi e nelle città, la gente si prepara per la messa di mezzanotte. Nella chiesa di Castel San Pietro, sul versante destro della Valle di Muggio, si riunisce l'influente famiglia rusca, con parenti, seguaci, guardie, servitori e contadini. Mentre il parroco celebra la messa di mezzanotte, la porta d'accesso viene sfondata con violenza. Armi alla mano, un drappello di uomini entra attraverso il varco nella piccola chiesetta, accanendosi senza pietà contro i fedeli riuniti per la preghiera. Uomini, donne, bambini e il parroco, nessuno sopravvive al terribile massacro.
1: Piccola, semplice, preziosa. Così oggi si presenta al visitatore la chiesa di San Pietro, detta Chiesa Rossa, posta su uno sperone di roccia che sovrasta la valle della Breggia. Inserita in una fortificazione di cui rimangono poche tracce, tra le sue mura racchiude la memoria di un episodio cruento, il massacro della notte di Natale del 1390, di cui esiste una ricostruzione romanzata, ma che dalla realtà non si distanzia poi tanto. Sorta sui resti di una precedente chiesa, tutto il perimetro che la circonda riveste una forte valenza archeologica. Il sottosuolo custodisce le vestigia del castello ed un'area cimiteriale con tombe del IV, V, VIII secolo. Di tutto ciò, però, il visitatore non vede più niente se non un piccolo tratto di muro posto sul sentiero che conduce alla chiesa. La storia della Chiesa Rossa ci porta diritti in una dimensione medievale, dove le guerre di potere vedevano in campo guelfi e ghibellini, dove gli insediamenti fortificati presidiavano gli snodi principali delle vie di comunicazione. Gli anni in cui furono realizzati i bellissimi affreschi che decorano gli interni tra il 1343 e il 1340 ci parlano di una tradizione pittorica lombarda nella sua forma più alta e rivelano uno stretto legame con altri pittori della regione, in particolare con chi dipinse gli affreschi della chiesa di Sant'Abbondio a Como. Nel Novecento la Chiesa Rossa è stata oggetto di un profondo restauro. I lavori sono durati una ventina d'anni. La riapertura nel giugno del 1999 ha letteralmente restituito la vita a questo edificio che ormai rischiava il crollo a causa degli scavi nel cuore della collina che lo sorregge e da cui veniva estratto il biancone. Anche l'importante ciclo di affreschi ha ritrovato la sua forza espressiva originale. Ad accompagnarci nella visita alla Chiesa Rossa oggi non c'è una storica dell'arte, ma la custode, Teresa Cottarelli. È suo il numero di telefono indicato su di un cartello che vediamo appeso vicino all'edificio e che dobbiamo contattare per farci aprire il portone. Ci colpisce il legame che la signora Cottarelli, sempre accompagnata dal suo cane, ha con questo luogo. Lo abbiamo detto, siamo nel cuore del parco naturale delle Gole della Breggia, circondato da rocce vecchie di milioni di anni. Ed è attraverso le sensazioni della nostra accompagnatrice che ci guardiamo attorno in una terza giornata novembrina.
2: È bellissimo, io non sono geologa, però... Però è bellissimo, e io, per me il momento più bello è di entrare nel parco quando non ci sono le foglie e vedere tutte le forme delle pietre come appunto l'inizio delle Alpi. Io quando ho spiegato ai bambini che cosa era qui milioni di anni fa, c'era tutto palude. Allora da Chiasso fino a Basilea c'erano più o meno 1000 chilometri. E dove sono andati questi chilometri? Si sono rialzati e abbiamo le Alpi, in modo molto semplice, però si capisce.
1: Noi ci stiamo incamminando verso la chiesa, dove siamo?
2: Adesso qui, proprio all'inizio, siamo su questa collina e vede che qui c'era il castello. Il castello che ha dato il nome al paese, Castel San Pietro. Perché questa è una storia ovviamente molto... da molto lontano, dunque è stato costruito nel 1118 fino al 1128. La prima menzione del castello è nei pressi dell'attuale chiesa di San Pietro, Castel San Pietro, costruito, come detto, nel 1118 a 27. E era una presule di Como, dunque era proprio per il vescovo Guglielmo di Como, che era il primo abitante in questo senso.
1: Ho intuito che ha un forte legame con questo territorio, con questa chiesa. Ecco, cosa la lega?
2: Allora, a dire la verità, noi siamo, come si sente anche, veniamo da fuori. Io di origine sono bernese, ma ormai da decenni e decenni, passando dall'estero, Spagna eccetera, siamo arrivati qua e abbiamo cercato una casa per rimanere, perché eravamo ancora in Italia, a Como, e volevamo venire a abitare di nuovo in Ticino. Direi tre quarti della mia vita sono legati al Ticino. E allora abbiamo cercato e siamo arrivati a questa casa che si chiama Ca Granda, che noi in 20 anni abbiamo ristrutturato e fatto tutto noi. E allora, quando siamo arrivati qua, sono andata alla prima passeggiata col cane, ho fatto questa passeggiata e c'è qualcosa che magari non si può neanche trovare le parole. È un qualche cosa. E come a me, comunque, la vita in sé, non solo il passato, la cultura e le strutture, è proprio la vita di oggi, quotidianamente, che è quello che mi interessa. E che questo magari che mi ha portato a vedere tutto intorno e soprattutto anche di farlo condividere. Buongiorno. Venga, venga.
1: Yeah. Allora adesso ci dirigiamo verso la Chiesa Rossa.
2: Qui siamo proprio davanti ai resti del castello, come le ho detto, che è stato costruito dal 1118 al 27 e dà molti punti di domande su quello che c'è ancora, perché ovviamente la storia è molto forte, come detto, che era soprattutto per difendere anche verso sud, dunque per Como eccetera, verso Milano, però era appunto anche il castello per il vescovo, dunque aveva una doppia vita. Nel 1343, che poi dopo vediamo che la chiesa è stata costruita, c'erano dei Rusca che hanno vissuto qua, e lì ovviamente è una cosa impressionante che cosa è successo a livello della Chiesa Rossa. Esatto.
1: Noi in questo momento ci troviamo su un praticello con una vista sulle gole della Breggia, sotto c'è quella che è stata una fabbrica importante per il Canton Ticino, la Saceba, legata in maniera quasi nefasta alla storia di questa chiesa. Prima di tutto, perché si chiama Chiesa Rossa?
2: Quando si dice di questo nome, si pensa, chi ha già sentito qualcosa, di una situazione drammatica che ha avuto luogo nel 1390, dovuto a una situazione di odio tra due famiglie, un po' nella storia di Guelfi e Ghibellini, Romeo e Giulia, e in effetti è la storia di Romeo e Giulia del Mendrisiotto. E allora lì sono morti in una notte di Natale nel 1390 100 persone per vendetta. Però non è questa in effetti la ragione perché si chiama Chiesa Rossa. Al momento, penso all'intorno del 1500, c'era un cambiamento anche a livello della chiesa, si doveva fare vedere un po' di più, e ne abbiamo per esempio una chiesa ad Arbedo che è anche una facciata rossa per far vedere meglio che c'è questa chiesa. Però ovviamente anche il fatto di sangue e rimane.
0: Le due famiglie sono ferocemente ostili per ragioni politiche. Il ghibellino Rusca, di Castel San Pietro, parteggia per l'imperatore. I Busioni, di Mendrisio, sono guelfi, dunque schierati con il Papa. Ma l'amore non conosce i confini delle rivalità e dei partiti. Così Vizzardo si innamora della bella Lavinia. Il giovane di nascosto sente affermare dal padre della ragazza che piuttosto che dare in moglie la sua unica figlia a un Rusca, preferirebbe ucciderla con le proprie mani. Vistosi così malamente respinto, giura una sanguinosa vendetta. Con alcuni uomini appositamente assoldati, attacca i familiari del Busioni nel loro stesso palazzo, uccidendo 9 degli 11 figli maschi. Decide in seguito di fare nuovamente irruzione nella residenza degli storici nemici per rapire Lavinia, ma questi, già in allerta, fanno fallire il piano, che gli costa la vita.
1: I due discendenti delle famiglie Rusca e Busioni ci sono ancora?
2: C'è una bella storia che magari posso dire, che io, come ho detto, che sto camminando tanto, ho incontrato qualcuno e gli stavo parlando della Chiesa Rossa. E dopo si è presentato e mi ha detto: lei non mi deve raccontare la storia della Chiesa Rossa, io sono un Bosia. La famiglia Bosia era quasi eliminata perché per vendetta del Rusca ha ucciso quasi tutta la famiglia. Salvo la Lavinia, che è la figlia che voleva sposare, e 2 fratelli. Io, da guida di questa chiesa, quando racconto questo, non lo racconto dentro nella chiesa, perché la chiesa non ha colpa per quello che fanno gli esseri umani, perché è troppo bello, è un gioiello questa chiesa, perciò teniamola così.
1: Colpisce una cosa arrivando dalla stradina: questa chiesa non ha campanile.
2: In effetti è molto interessante che, tra l'altro, un po' più in là hanno messo un campanile che però è stato di nuovo tolto, che è stato rimesso la chiesa proprio al come è stata costruita nel 1343. Dentro c'è una

0: di averla costruita rappresentava molto sulla semplicità che può essere trovare un luogo di fede. Chi viene qui dentro trova qualcosa per sé e non ha bisogno tutto quanto intorno. Una cosa magari interessante è anche che si vede sulla facciata che ha una lapide che tra l'altro si è dovuto togliere per il fatto che la chiesa, dovuto alla saccheva, alle detonazioni che qui sotto ci sono chilometri e chilometri di gallerie per la costruzione del cemento, che abbiamo adesso anche un museo del cemento giù lì, si è in effetti quasi spaccata in due. Si è tolto questa lapide, si è potuto poi dopo fare di modo di metterla insieme, come per dire bullonare, bullonè, proprio vitata insieme,
1: Avvitata.
0: proprio lì. E si vede sulla facciata le fissure dove hanno tirato fuori le carote per poi dopo mettere il tirante.
1: Perché a un certo momento si parlava addirittura di abbatterla questa chiesa o di spostarla.
0: Si parlava di spostarla per il fatto che appunto si doveva andare avanti con la fabbricazione del cemento e credo che sono due fattori che hanno fatto che la chiesa è sempre qua. Una, dico io, è la natura. La natura perché il biancone era finito e non potevano più estrarre della pietra per il cemento. Però altrettanto forte sono state le persone di Castello, i castellani, che si sono veramente difeso per tenerla. E una persona in particolare posso dire che era il Carlo Fontana. Carlo Fontana, un fontana ovviamente di Castello, che ha dedicato tanto, tanto tempo della sua vita per questo posto.
1: La luce di un crepuscolo quasi invernale continua ad avvolgere questo luogo che stiamo visitando in compagnia di Teresa Cottarelli, custode della Chiesa Rossa di Castel San Pietro. Prima di varcare la porta del piccolo edificio medievale, ammiriamo l'attestazione di chi l'ha voluto, Bonifacio da Modena. Sulla facciata si trova infatti il rilievo, descritto anche dalla Guida d'arte della Svizzera italiana, in cui è rappresentato Bonifacio nelle vesti di vescovo fondatore benedicente tra due stemmi delle famiglie Quadri. Più in basso lo vediamo raffigurato nella veste di professore di diritto mentre insegna in cattedra. Ma quella che vediamo è solo una copia dell'originale, perché durante i restauri di fine anni 70 si era scoperto che per fare il rilievo trecentesco era stata utilizzata una parte decorativa di un altare del IX secolo, dunque di epoca carolingia, che dietro nasconde una bellissima decorazione a motivo geometrico e ad intreccio, proveniente forse dalla chiesa di Sant'Abbondio di Como. Così, dopo la fine dei restauri, si è deciso di lasciare l'originale all'interno della chiesa proprio per poter ammirare la parte più antica del rilievo.
0: Allora adesso qui davanti alla porta, al portone della Chiesa Rossa, vede le crepe nella semilunetta che questo proprio si spaccava in due. Queste quattro fissure che dove sono state messe queste tiranti per tenerla insieme. Meno male che sono riuscite a farlo. Ovviamente le restaurazioni sono quello che era da restaurare si faceva, non si ripingeva o rimetteva quello che non c'era più. E lo vedremo anche dentro, la facciata nord è molto molto rovinata e di conseguenza hanno fatto il lavoro proprio per mantenere quello che c'era ancora. Anche la facciata qua, questa parte a destra, questo era il colore d'origine e vede anche le separazioni sopra, che questo veramente è come era la chiesa prima. Sarebbe quasi di nuovo da rifare, perché come lei vede anche non ha il tetto che una gronda che protegge le mura, perciò è veramente molto esposta al tempo. È dura. Ecco,
1: dentro anche il cagnolino.

0: non posso lasciarlo
1: proprio. Siamo entrati nella chiesa e il colpo d'occhio è veramente stupefacente.
2: Si sente la nostra voce e che cosa possiamo capire? Che questa chiesa ha un'acustica meravigliosa. Io ho sentito qui concerti da ottoni fino il violino e ridà una meraviglia, dunque delle vibrazioni musicali eccezionali.

0: Allora guardiamo in giro e vediamo le pareti. Tutte quante intorno sono dipinte ornamentali per fare un po' risalire l'importanza di questa chiesa. Non sono immagini religiose, quelli li abbiamo davanti in una tonalità di colori molto, molto caldo che fa vedere come all'epoca veramente si dipingeva. L'artista non si sa chi è, però si sa che è della scuola di Giotto.
1: Questa è l'abside.
0: Questo è l'abside, sì. Allora, la chiesa si chiama Chiesa di San Pietro, chiesa rossa, però in primis è Chiesa San Pietro, e qui vediamo proprio la vita di San Pietro. Qui lo vediamo con gli apostoli. Qui nella prigione, e la particolarità di San Pietro è anche che non voleva essere messo al crocifisso come Gesù, di conseguenza si è fatto mettere con testa in giù.
1: Adesso siamo sulla destra dell'abside.
0: Nell'abside vediamo le tre martire, Sant'Agata, Caterina e Agnese. Una cosa molto molto bella è il suo tetto e il modo che si costruiva. Si vedono ancora delle case oggi con questo legno di trasversali per tenere insieme le mura. È stato rifatto il tetto perché penso che comunque doveva essere restaurato.
1: La chiesa è stata completamente restaurata, gli interni, negli anni 90, ma che tipo di intervento è stato fatto?
0: Allora, gli interventi, come lei vede, sono stati di restauro degli affreschi. Innanzitutto, questa parte è molto rovinata perché è la facciata nord. È stato anche fatto un lavoro davanti alla chiesa che si è trovato un cimitero che poi dopo si è richiuso, si è lasciato lì, però per dire che ci sono tante cose ancora da scoprire.
1: Questa chiesa è consacrata e ci sono ancora delle funzioni regolari.
0: Di nuovo, perché in effetti, se parliamo del fattaccio di sangue del 1390, che morivano qui 100 persone, incluso bambini, parroco e tutto, è stata sconsacrata la chiesa. E si vede qui, sul lato destro, ci sono le croci che fanno vedere che è stata riconsacrata. Ma attualmente questa chiesa, e soprattutto da quando stanno restaurando la Sant'Eusebio, è questa più o meno la chiesa che viene utilizzata anche per matrimoni, per funerali, battesimi, eccetera. Vede questa rosetta lì? E nel mese di settembre, quando il sole scende, arriva e fa una luce qua che è bellissima. Io magari sono quella che raccoglie questi attimi della vita. Sono molto riconoscente di avere la possibilità di entrare in questa chiesa. Molto molto bella la sua acustica e ci sono concerti meravigliosi. Tra queste mura, che cosa è scritto su tutte queste mura? È incredibile. Non solo quello che non andava bene, perché credo che c'era tanto che era bello qui dentro. Due giri.
1: Adesso andiamo a fare il giro della chiesa.
0: Vede questo prato? Sono i nuovi inquilini, sono i cinghiali.
1: Questa è la parete nord.
0: Questa è la parete nord. Si sente anche toccando che è veramente umida. Le finestre sono antiche, vede che hanno fatto un po' una gronda, ma anche questo non salva proprio le mura. Qui proprio siamo sopra la saceba che si vede, non si può scendere qua, che è proprio pericolosissimo.
1: E questa è la gola della Breggia.
0: È bellissimo il tutto perché spesso vogliono fare la visita del parco delle gole della Breggia e includono il momento qui con la chiesa e questa per me è bellissima vederla proprio con questa luce in questa posizione. È veramente. Il gioiello è la semplicità del monumento.

0: quella notte di Natale del 1390, perdono la vita più di un centinaio di persone. Lavinia, sconvolta per lo spargimento di sangue e ormai provata per essere stata a suo malgrado la causa di questi terribili avvenimenti, si ritira in convento, a Belluno, mentre Antonio decide di espiare le sue colpe con un pellegrinaggio in Palestina. La nave che lo trasporta all'assoluzione, però, affonda nel Mediterraneo senza lasciare superstiti. Il fratello Giorgio si ritira invece nel castello di Belluno, sul lago di Como, e ne assume il comando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: 6 di sera.
1: Spedire lettere in Svizzera costerà di più e Mister Prezzi è intervenuto. È riuscito a limitare a 20 centesimi l'aumento per la posta A e la posta B, ma ai nostri microfoni chiede di nuovo alla politica di intervenire. Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi. Partiremo proprio dalle nuove tariffe postali questa sera, perché l'anno prossimo si spenderà come minimo 1,10 franco per spedire una semplice lettera, 1,40 per gli invii prioritari. L'attualità estera ancora segnato da quanto successo a Ceuta, l'exclave spagnola presa d'assalto una settimana fa da decine di migliaia di migranti. Beh, in Europa si cerca ancora di chiarire le responsabilità, intanto in Marocco ci sono stati i primi arresti. Noi cercheremo di capire con un ospite quanto ci si può fidare dell'operato delle autorità marocchine. Torneremo anche sulla scomparsa di Francesco Guccini per sentire chi lo ha amato e il perché lo ha amato, ma la musica è anche Street Parade e noi abbiamo intervistato colui che da molti anni è il capotreno del convoglio speciale che porta gli appassionati a Zurigo. In chiusura, da Locarno, dal Film Festival, parleremo di una serie TV che ricostruisce la storia di una comunità religiosa, quella Meternita, che negli anni 70 finì al centro di un caso giudiziario in Svizzera. Per alcuni era una setta, per altri no.
2: In realtà nell'immaginario popolare la parola setta però crea confusione, perché non abbiamo bisogno di un movente religioso per fare una truffa o per abusare, eccetera, eccetera. Può aggravare un po' l'abuso di fiducia, per esempio.
1: E con Irene Becci, che è un'esperta del tema, cercheremo di inquadrare la vicenda. Partiamo. Dal prossimo gennaio spedire una lettera costerà di più, mentre i prezzi per i pacchi resteranno bloccati fino alla fine del 2029. E quanto prevede l'accordo raggiunto tra il sorvegliante dei prezzi e la posta, ma Mister Prezzi avverte: non si può continuare a finanziare il servizio universale solo con i rincari. Chiede alla politica, insomma, nuove soluzioni. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
3: Il sorvegliante dei prezzi e la posta hanno raggiunto un nuovo accordo amichevole e le richieste di aumento formulate inizialmente dalla posta sono state ridimensionate, come spiega Mister Prezzi Stefan Maierans.
4: La posta voleva aumentare i prezzi a livello di più di 100 milioni. Adesso siamo arrivati ad una somma di 60 milioni, quindi meno 40%, paragonato con questo che la posta voleva all'inizio. Quindi a 40% una vittoria, a 60% non è una vittoria, però i costi non mi hanno dato un'altra possibilità, soprattutto quando si sa che il volume delle lettere si riduce veramente rapidamente. Questo è un fatto che neanche io posso ignorare.
3: Con il calo costante della corrispondenza tradizionale, il finanziamento del servizio universale rischia di diventare sempre più problematico. Ecco perché Mister Prezzi invita il Parlamento a rivedere il sistema e in particolare la questione dei dividendi versati dalla posta alla Confederazione.
4: Adesso la posta appartiene al 100% alla Confederazione e solo l'anno scorso, per esempio, la Confederazione ha ricevuto 150 milioni di franchi di dividendi e per me è veramente qualcosa di abbastanza strano vedere che una ditta che appartiene al 100% al popolo, a noi, deve dare soldi al proprietario, a noi, per richiedere questi soldi tramite i prezzi aumentati nel stesso momento quasi. È quello che mi sembra, che sarebbe meglio di non chiedere questi dividendi e di frenare un po' l'aumento dei prezzi. Se non ci sarebbe i dividendi, l'aumento dell'anno prossimo non sarebbe stato necessario.
3: Due giorni fa, ad annunciare l'adeguamento dei prezzi, Allianz Swiss Pass e Ferrovie Federali Svizzere. Nonostante le correzioni ottenute dal sorvegliante dei prezzi, i cittadini continuano a lamentare un aumento costante dei costi. A chi si domanda quale sia l'utilità di Mister Prezzi se i rincari arrivano comunque, Maierans risponde che il suo compito è proprio quello di verificare cosa sia realmente giustificato.
4: E soprattutto si deve sapere che le ditte vengono da me con una proposta e dopo abbiamo discussioni, quindi e per il trasporto pubblico e anche per la posta le ditte sono arrivate con una proposta molto più elevata, molto più alta, e quindi veramente è necessario di controllare, vedere qua che cosa è veramente necessario, che cosa non è necessario. Questo è il mio ruolo, non solo di abbassare i prezzi ma anche di frenare un po' un aumento che non sarebbe giustificato.
3: Resta però il problema di fondo. Tra premi di cassa malati, energia, trasporti e servizi postali, la pressione sui bilanci delle economie domestiche continua a crescere.
1: Siamo all'attualità estera, a Bruxelles si continua a parlare dei fatti di Ceuta, di quanto accaduto appunto a Ceuta. Nel pomeriggio in videoconferenza si è infatti tenuta una riunione della Commissione Libertà Civili e Affari Interni del Parlamento Europeo.
0: An event that lasts three days at one beach in one town shakes of course the politics of an entire continent, I would say.
1: Una crisi durata solo tre giorni, limitato ad una spiaggia, ad una città, e questo ha scosso la politica di un continente intero. Era la voce di Magnus Brunner, commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, proprio durante la riunione di oggi, dove si è discusso delle conseguenze di questa ondata di migranti nell'exclave spagnola e delle possibili soluzioni per rallentare la pressione alle porte dell'Europa. Fra poco vedremo la prospettiva da parte del Marocco, il ruolo che ha il Marocco. Prima facciamo il punto con Naima Kikerio. Naima, erano presenti diversi deputati europei, soprattutto spagnoli, era stato invitato anche il ministro spagnolo dell'interno Fernando Grande Marlaska, che però non ci è andato. Perché?
5: Non solo lui, ma anche la ministra spagnola della migrazione ha declinato l'invito e la giustificazione è stata che entrambi sono ancora molto impegnati nella gestione della situazione a Ceuta. Ci sono state, è vero, diverse voci che hanno parlato di assenza deplorevole. Il commissario Brunner, che era lì a rispondere alle domande, non ha voluto commentare, ma ha ribadito più volte che il governo spagnolo ha reagito bene e puntato molto sull'unità e la solidarietà europea, un po' come si è fatto negli scorsi giorni. Una possibile spiegazione per questa assenza è che molti dei deputati che hanno partecipato, soprattutto quelli spagnoli, appartengono alla destra o alla destra estrema. I due ministri hanno quindi forse voluto evitare di trovarsi sotto una pioggia di critiche. Il governo spagnolo di centrosinistra oggi in effetti è stato bollato come un pericolo per l'Europa intera.
1: E tutta l'estrema destra europea ha parlato della crisi di Ceuta e ha lanciato talvolta nuovi progetti anti-immigrazione. In Francia Marine Le Pen ha accusato la Spagna di incoraggiare l'immigrazione illegale. Abbiamo anche ampiamente parlato del caso italiano con Giorgia Meloni, che ha sospeso Schengen con l'Italia. Per il commissario Brunner questa è una strumentalizzazione bella e buona.
5: Sì, Brunner ha insistito sulle cifre e l'immigrazione illegale verso l'Europa è in calo da tempo, è per questo che parla di strumentalizzazione. Non è costruttivo, secondo lui, usare ad esempio la parola invasione, anche se le immagini arrivate da Ceuta sono impressionanti. Preciso però che anche la sinistra ha ripreso il tema. C'è il caso della Danimarca, che ha un governo socialdemocratico ma ha adottato una linea molto restrittiva in materia di migrazione, e inoltre la prima ministra Mette Frederiksen in questi giorni ha detto che l'Europa dovrebbe davvero valutare una sospensione del trattato Schengen con Madrid. La differenza è che la destra estrema spagnola oggi ha usato toni molto più duri, si è parlato di vero e proprio atto di guerra da parte del Marocco. Ciò che però mi sembra importante, al di là della retorica politica, è quanto detto dal presidente di Ceuta, che oggi era presente. Ha sottolineato che la crisi non è risolta, che i centri per migranti sono al collasso e soprattutto che la popolazione dell'exclave spagnola vive da giorni nella paura di una nuova ondata di arrivi.
1: Fondamentale quindi stabilizzare i rapporti con il Marocco, avere la sua collaborazione. Nelle scorse ore sono arrivate alcune notizie proprio da quel fronte. Noi coinvolgiamo ora Caterina Roggero, che è docente in Bicocca, alla Statale di Milano, ricercatrice ISPI, esperta tra l'altro di Nord Africa. Ben ritrovata, professoressa Roggero.
6: Buonasera, ben ritrovati a voi.
1: Senta, sentivamo poco fa che appunto a Ceuta c'è ancora molta preoccupazione. Sui social, peraltro, pare continuino a circolare appelli per un possibile nuovo tentativo di attraversamento fra qualche giorno, si parla del 15 agosto. Secondo lei c'è davvero questo rischio che quanto successo una settimana fa si ripeta fra pochi giorni?
6: No, io penso di no, penso che non ci sia questo rischio. Diciamo, la paura della popolazione di Ceuta è assolutamente comprensibile, perché si è trattato di un evento eccezionale, cioè fondamentalmente con gli ultimi, diciamo, conteggi, perché le cifre sono andate aumentando mano a mano che passavano questi pochi giorni, e poi tutto successo veramente in pochissimo tempo, parlano di fondamentalmente una popolazione che si è riversata al di là della frontiera, che è equivalente a quella della cittadina cittadina dell'exclave spagnola, quindi circa più di 70.000 persone. Quindi un evento effettivamente eccezionale che però non si potrà ripetere assolutamente a breve, che si potrebbe ripetere invece in futuro, perché ha segnalato comunque un problema ben profondo che ha il Marocco rispetto al fatto che comunque ci sono sacche di malessere sociale che sono presenti nel paese, però i controlli adesso sono comunque elevati, i controlli sui canali social che hanno in teoria scatenato questa ondata con le fake news e con quant'altro che è circolato a macchia d'olio in pochissimo tempo, e quindi c'è un controllo sferrato, ci sono stati anche degli arresti.
1: Sì, a proposito di arresti, proprio ieri noi davamo la notizia che a Tetuan, che è un'importante città marocchina poco più a sud di Ceuta, ci sarebbero già stati dei processi, appunto 25 persone finite davanti alla giustizia. Non si sa molto di più in realtà, ma secondo lei le autorità marocchine si stanno già davvero muovendo per individuare dei responsabili?
6: Ma secondo me le autorità marocchine stanno cercando di salvare un po' la faccia rispetto a quello che è successo a Ceuta, perché veramente, come dicevamo, è stata una cosa eccezionale che, alla mia interpretazione, è che è scappata loro di mano. Cioè fondamentalmente l'interpretazione, che poi non è solamente mia, è quella di una mossa che è stata effettivamente di diciamo minaccia un po' così brutale, perché mettendo di mezzo le persone, la loro vita, nei confronti della Spagna per quello che stava facendo riallacciando le relazioni diplomatiche con l'Algeria. Questo non è piaciuto al Marocco. Io penso che però diciamo questo lasciar fare, che si è verificato all'inizio da parte delle autorità marocchine, che hanno lasciato passare fondamentalmente delle persone, questo è abbastanza diciamo certificato dai fatti, certo non in tutte le situazioni, però questo lasciar fare e anche forse questo lasciar circolare delle notizie non veritiere, ecco, è stato però un momento che poi diciamo di cui il Marocco ha perso il controllo, quindi fondamentalmente si è ritrovato una tragedia che non si aspettava e una brutta figura rispetto appunto a quello che è l'immagine che comunque viene data dal governo marocchino del regno. C'è un paese in crescita, i dati lo dicono, ma che non riesce ad andare a risolvere un problema, primo fra tutti quello della disoccupazione giovanile, che ha dei livelli molto elevati, quindi si aspettano, si preparano per il mondiale, costruiscono stadi, ma abbiamo visto le manifestazioni nello scorso autunno della Gen Z marocchina che protestava e diceva vogliamo più ospedali e meno stadi, quindi un malessere c'è. Certo. Una nuova crisi è presumibile che arriverà.
1: Resto con lei sull'operato della giustizia marocchina, resta tutto abbastanza avvolto nel mistero, no? Cioè le notizie arrivano comunque col contagocce, non c'è per nulla trasparenza su come sta agendo la giustizia marocchina, ma è verosimile che queste, abbiamo detto, 25 persone arrestate, già processate a Tetuan, siano davvero responsabili di quanto è successo?
6: È molto difficile stabilirlo e penso che ci sia veramente fretta da parte Marocco di dimostrare qualcosa che avrebbe senz'altro bisogno di più tempo. Rispetto alla giustizia marocchina dobbiamo ricordare che comunque non è diciamo così limpida e trasparente come ci dovremmo aspettare insomma da un paese che è sulla via di uno sviluppo avanzato, perché giusto qualche mese fa è stato nuovamente condannato in Marocco dall'ONU per l'utilizzo della tortura in interrogatori, soprattutto riguardanti gli oppositori sahrawi che riguardano quel territorio del Sahara occidentale, che è un po', no, l'elemento della contesa che diciamo prima geopolitica con l'Algeria, la Spagna e quant'altro. Quindi diciamo una giustizia sicuramente non competente e trasparente, una volontà di recuperare il prima possibile la faccia. E a me quello che sorprende, beh, innanzitutto che appunto è veramente difficile capire se questa ondata sia stata mossa dai social, cioè bisogna fare un'inchiesta veramente molto approfondita, che vedevo Le Monde cercava di fare ad un primo livello, quindi siamo ben lontani dalla verità. E poi quello che a me sorprende è il fatto che comunque non ci sia stata una smentita categorica da parte del Marocco rispetto a quella che è diciamo la sua relazione con la Spagna. Cioè, si è detto che sì, i rapporti sono buoni, anche la Spagna non ha accusato il Marocco, però c'è sempre qualcosa di non detto che a me un po' diciamo insospettisce, ecco, non c'è una piena trasparenza in generale nella questione.
1: Grazie Caterina Ruggero, lo ricordo, docente in Bicocca Statale di Milano, esperta di Nord Africa. Buona serata a lei.
6: Grazie a voi, buona serata.
1: Veniamo alle temperature elevate che stiamo subendo in queste ultime settimane, possiamo quasi dire ormai quasi 2 mesi che siamo in ballo, più di 2 mesi, influiscono anche sui livelli di ozono al suolo, che spesso superano i valori limiti di 120 microgrammi al metro cubo. È un problema ben lontano da essere risolto, ricordano gli esperti, nonostante la qualità dell'aria sia migliorata negli ultimi 20 anni. Sentiamo dapprima Elisa Fraccaroli.
7: L'ozono non si vede, ma il suo effetto si sente come? Jörg Clausen di Meteo Svizzera e dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali. Le conseguenze riguardano soprattutto la salute. Concentrazioni elevate di ozono possono causare bruciore agli occhi, irritazione alla gola o anche un senso di oppressione al petto. Le persone particolarmente sensibili dovrebbero preferire le ore mattutine per svolgere attività fisiche intense all'aperto. L'ozono inoltre danneggia anche piante e animali, provocando perdite nei raccolti. In Svizzera, ma in particolar modo in Ticino, la combinazione tra caldo, tempo molto soleggiato e poco vento favorisce la formazione di ozono presente a livello del suolo in quantità elevata. Attualmente ci sono molte località del Ticino e della Svizzera romanda dove viene superato il valore limite di 120 microgrammi al metro cubo. Spesso il Ticino è più colpito rispetto al resto della Svizzera per via della sua topografia e delle emissioni decisamente più elevate che arrivano dalla Lombardia. Ma il problema è presente in tutta la Svizzera. Negli ultimi anni sono state imposte misure per frenare i livelli di ozono, come i limiti di velocità 80 in autostrada o vietare i sorpassi per i mezzi pesanti. Per il momento non sono ancora state istituite delle misure. Ancora Jörg Clausen. Il punto è questo. L'ozono è un inquinante secondario, che non è emesso direttamente, ma si forma. Quando i valori sono già elevati, queste misure a breve termine al traffico hanno un effetto limitato e soprattutto si manifestano con un certo ritardo. Sono molto più incisive le misure a lungo termine che limitano gli ossidi di azoto provenienti per esempio dal traffico o dall'industria. Ridurre i limiti di velocità ha comunque un senso, in particolare per i veicoli più vecchi che aumentando la velocità emettono sostanze inquinanti. In Svizzera le temperature aumentano sempre di più, il che può favorire l'aumento di ozono, indica Jörg Clausen, ricordando che nel complesso la qualità dell'aria negli ultimi 20 anni è migliorata.
1: E allora da lì partiamo col nostro prossimo contributo, perché appunto negli ultimi anni la qualità dell'aria è migliorata. Johnny Canonica, cosa possiamo dire a proposito?
8: Allora, iniziamo col dire che l'ozono si forma dalla combinazione tra ossidi di azoto, i cosiddetti composti organici volatili, durante le giornate soleggiate con temperature elevate. Secondo quanto afferma l'ultimo comunicato pubblicato dalla Conferenza Svizzera dei Capi dei Servizi per la Protezione dell'Ambiente, rispetto al 1985, quindi 41 anni fa, le emissioni di queste sostanze chimiche sono diminuite del 60 rispettivamente del 70%. Non poco, insomma. Lo stesso non si può dire purtroppo invece per l'ozono a causa delle reazioni fotochimiche coinvolte nel processo di formazione dell'ozono. Quello che però è sicuro è che la diminuzione delle emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili ha permesso di ridurre i picchi massimi. E questo è già qualcosa.
1: Sì, Johnny, e di questi giorni cosa ci puoi dire delle concentrazioni di ozono? So che hai studiato appunto grafici e tabelle.
8: Pur non essendo un esperto, penso di poter affermare che la situazione rientra nella normalità della stagione. La notte e la mattina i dati mostrano livelli inferiori ai 120 microgrammi per metro cubo per tutta la Svizzera, nel pomeriggio invece crescono un po' dappertutto. In Ticino e Mesolcina più che nel resto della Svizzera, con anche concentrazioni puntuali superiori, ma di poco, alla soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo. Faccio notare che la soglia di allarme, che è fissata a 240 microgrammi, non viene raggiunta da nessuna parte.
1: E pensare che fino a pochi anni fa questo era possibile, era quasi una costante in estate. Gianni, ci dicevi della soglia d'allarme? Sappiamo che al sud delle Alpi, quando viene raggiunta, scattano delle misure di contenimento.
8: Sì, in Ticino e Mesolcina, se la soglia di allarme viene appunto superata per 3 ore consecutive e le previsioni meteo sono stabili per i 3 giorni successivi, le autorità limitano limitano la velocità su autostrade e semi-autostrade, i famosi 80 km all'ora in autostrada. Lo stesso viene fatto anche dal Canton Ginevra. Gli altri cantoni non prendono invece misure, per così dire, automatiche. L'unico limite di queste misure è legato al fatto che permettono sì di diminuire le emissioni delle sostanze inquinanti, ma il problema è che queste non sono emesse solo dal traffico motorizzato, ma anche da industria e artigianato. E su questo fronte non viene fatto nulla.
1: Gianni Canonica e i dati sull'ozono in Svizzera e in Ticino. Torniamo ora sulla scomparsa di Francesco Guccini. Il cantautore italiano è morto a 86 anni a casa sua, a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano.
9: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni?
10: So che sono più conosciuto con le canzoni, però io da piccolo devo fare lo scrittore, da grande, quindi la canzone è capitata per caso, però sono felice di, anche molto felice delle canzoni e dell'apprezzamento che queste canzoni hanno avuto, ecco.
9: Lunga e dritta correva la strada, l'auto veloce correva.
1: Ah, non si riesce a riassumere una carriera in due canzoni e poche parole, però queste erano due delle sue canzoni più note, L'avvelenata e Canzone per un'amica, e tra l'altro le parole risalgono all'ultima sua intervista alla RSI nel 2022 a Mille Voci. Allora, Francesco Guccini, anima libera, uno degli ultimi esponenti della storica generazione dei cantatori italiani, ha segnato l'educazione alle emozioni e alla musica di chi, diciamolo, a 50 anni e più. Noi stasera coinvolgiamo il nostro collega Marcello Fusetti, il grande stimatore di Guccini e anche un po' esperto della sua musica. Ciao Marcello, ben ritrovato.
11: Buonasera Veronica, buonasera a tutti.
1: Non diciamo quanti anni hai, perché ce li ho anch'io, gli stessi anni tuoi.
11: Non dovevi dirlo.
1: Senti, noi non vogliamo spiegare l'importanza di Guccini nella storia della musica, però vogliamo parlarne e dire perché piaceva così tanto ai suoi fan. Cos'è di lui che ti ha conquistato?
11: Guarda, io ho conosciuto Francesco Guccini per caso, come diceva lui, le canzoni erano un po' per caso, perché mi arrivavano queste cassette, musicassette dei cugini che erano nati negli anni 50, quindi quelli che avevano avuto la loro rivoluzione sociale e culturale. Per loro Guccini era manifesto di quella rivoluzione. Io avevo 10 anni quando ho ascoltato le prime canzoni di Francesco Guccini. Per me il 68 non voleva dire assolutamente niente, però sentivo in queste canzoni una storia, la capacità di narrare una storia. E quando sei un bambino ti piacciono le storie, raccontane altre. Il vecchio e il bambino si chiude così, e sentivo una storia che aveva un inizio, uno svolgimento e una fine. Poi ovviamente cresci e scopri quel Guccini che era dei tuoi cugini degli anni 50, quindi Guccini del pugno chiuso durante la locomotiva, il brano che chiudeva i suoi concerti, il Guccini delle osterie, il Guccini degli ideali, e lo fai tuo, almeno l'ho fatto mio in quel periodo, perché a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si è in mente a quell'età, lo dice sempre lui, e quindi vale anche per la tua di generazione, e credi anche tu in quegli ideali, poi continui a crescere e quel, diciamo, misticismo legato alle osterie ti annoia, magari ti annoia anche quel suo essere sempre integro, contro il sistema, anche il suo di sistema, compagni cantautori e Letta Schiera che si vende la sera per un po' di milioni, e lo ritroviamo anche in Cirano, e anche questo ti viene un po' a noia, perché tu stai crescendo eppure continua a piacerti, e ti domandi perché continua a piacerti. Nel mio caso i motivi sono sostanzialmente due. Uno è la sua capacità enorme di cantare il grande e il piccolo, l'alto e il basso, il nano e il gigante, lui e Cencio, Cesira Fantoni e Ofelia, gli opposti, sempre da una prospettiva umile, perché mai è salito su un piedestallo. Lui è riuscito, e questo l'ha reso grande e amato anche da tutti noi, a cantare Borges e i contadini di montagna, i poeti Dante e gli ubriaconi, e questo sempre rimanendo a portata di te che sei il suo, certo, il suo ascoltatore.
1: Senti, ma a te piaceva più sul palco come musicista o più ad esempio nelle interviste, no, in cui usciva più il suo personaggio?
11: Sul palco ti piaceva perché eri affascinato da quel personaggio alto, dinocolato, e anche se non l'aveva più, tu lo vedevi sempre con il fiasco accanto, perché poi l'alcol è stata una parte della sua carriera, però è rimasto nell'immaginario collettivo Guccini con l'orologio dove non lo porti tu e il fiasco, certo, accanto. Nelle interviste usciva il Guccini che poi abbiamo ritrovato nel suo saper scrivere con Loriano Machiavelli i libri, che era la sua passione, che era quello che voleva fare, assolutamente lui da piccolo, e che poi ha fatto per moltissimi anni. E più banalmente, quello che a me ha sempre affascinato di Guccini è la sua straordinaria capacità di scrittura. Con le parole Francesco Guccini ci sapeva fare. Lui e Fabrizio De André sono due poeti del Novecento, e se tu sai scrivere un verso come lo sapeva scrivere lui o come lo sapeva scrivere Fabrizio De André, non passerai mai di moda, perché quel verso è perfetto e resterà sempre così. Una canzone semplice come può essere Culo Dritto, quella dedicata alla figlia Teresa, ha un passaggio che è meraviglioso, semplice, banale, ma meraviglioso, quando dice alla figlia: dammi ancora la mano, anche se quello stringerla è solo un pretesto per sentire quella tua fiducia totale che nessuno mi ha dato e non ho mai chiesto. Se avete dato la mano a un bambino, sapete che è così.
1: Certo.
11: Quindi questa scrittura non morirà mai.
1: Certo, è affascinante, affascinante tutto questo. Io dico solo agli ascoltatori che se vogliono ancora immergersi in questa atmosfera, domani mattina su Rete 1 tu dedicherai ancora un'ora a Francesco Guccini. Ci ricordi a che ora?
11: Dalle 10 alle 11. Io consiglio anche la lettura del bellissimo pezzo che ha fatto Mattia Cavadini sul nostro sito oggi.
1: Grazie Marcello, buona serata.
11: A voi.
1: Restiamo in ambito musicale, ma per tutt'altro genere, tutt'altro tema, perché sabato si svolgerà a Zurigo la Street Parade, l'appuntamento con la musica techno che raggiunge la sua 33esima edizione da quasi 30 anni. C'è anche un treno speciale che a ritmo di musica parte dal Ticino e raggiunge Zurigo. È il Sound and Fun, organizzato da Rete 3, dalle FFS, e ideato da un capotreno che è decisamente speciale. Il suo nome è Marco Trapletti. Marcello Iracce lo ha incontrato.
12: Allora, praticamente è nato così.
13: A bordo ragazzi, si parte!
12: Dal 94 al 99 lavoravo a Lucerna, no? Come si chiamava una volta, bigliettari. Ok, bigliettario capotreno. Quei periodi lì, che quindi cominciava il boom della stripparete così, il sabato della stripparete mi avevano fatto fare un treno speciale da Lucerna a Zurigo. Ma ce n'erano già 20, 30, 40, 50 già treni quei tempi lì che... E boh, vabbè, nel 99 sono tornato a Chiasso, decide anche il Ticino di fare il treno speciale. L'ho fatto io, ma perché è stato assegnato così. Quei tempi lì, nel compartimento del capotreno, dove tu gestivi quello che erano gli annunci così, gli annunci erano registrati su una cassetta. Quindi tech, il play, prossima fermata Lugano. C'era dentro ancora la gente con gli stereo. E io a un certo punto ho detto, ma perché non gli prendo due o tre cassette e le metto nel registratore? Dopo, chiaro, l'audio era quello che era. Te metti dentro, te andavi in tutto il treno e la gente era su che si divertiva. L'anno dopo abbiamo fatto questo treno, sempre uguale a quello che era l'anno prima, però nel bagagliaio c'era dentro l'impianto. A passare dentro nella galleria del Gottardo, con aperti i portelloni a 100 all'ora, con la macchina del fumo che andava, io ti giuro che non è mai successo niente, ma ti giuro che siamo partiti, eravamo veramente dei pionieri.
13: Ragazzi, sono Faust, Stripparete! Siamo in partenza dalla stazione di Lugano! Buon divertimento a tutti!
12: Facciamo sta prima edizione e io ho detto, mi devo evidenziare. non gli ho domandato niente a nessuno, sono partito, mantengo quello che è la divisa, perché comunque devi avere un minimo e un'immagine, picchi su una parrucca, un paradusà, cioè mi evidenzio in quel tanto lì. Arrivo su Lugano, salto fuori, c'era sul quotidiano, arrivati, faccio giusta intervista, boom. La sera al quotidiano, alle 7, c'è sul mio capo che era su Acari, setta giù sul divano a guardare il quotidiano, ci ho salto fuori io con sulla parrucca, con la levolta bassa dal divano, cade dal divano, vedete mi chiama, sarà mia la maniera, ti lunedì ti perdi il posto alla UR. A lunedì, puntuale, Aghescià un responsabile, no? Entro in ufficio, si gira il tipo, mi si avvicina, mi abbraccia, mi fa, lei è un genio.
13: Partenza!
12: L'abbiamo sempre ripetuto per un tot di anni con quella formula lì, c'era il Bagagliani, qua. Dopo chiaramente sono cambiate tutte le prescrizioni, tutti i regolamenti e quindi noi ci siamo sempre adattati ai regolamenti. Adesso la differenza è che una volta era libero, non c'erano limitazioni, siamo partiti a Bellinzona un anno su 1500 persone, adesso è limitato a 555, perché tu mi dici 555? Perché è un numero storico. Ma per una mia altra passione, le macchine da corsa. È una targa di una macchina da corsa particolare, che è targata BB555, no?
13: Ragazzi, non mi sento! Non mi sento!
12: Siamo l'unico treno di questo genere che circola in Svizzera e in Europa. Fatto così è l'unico. E quindi, ora della fine, l'istituzione momentaneamente del capotreno è quella lì, l'immagine è quella. Io non andrò avanti in eterno, comunque l'idea di base è arrivare a 30, poi ci guarderemo e vediamo cosa fare.
14: Non sei stanco?
12: No, perché comunque ti piazza un'energia che è fuori dal normale. Bello, cioè nel senso è figo, perché ti crea un'emozione a un certo punto del viaggio che ti guardi, ti abbracci e piangi. Perché dici, guarda qua cosa cavolo abbiamo creato negli anni, che è una cosa fuori dal normale.
13: Torniamo a ballare!
1: La Sweet Parade torna sabato a Zurigo. Tra un attimo vi parleremo di una storia svizzera un po' dimenticata, quella di una comunità religiosa che negli anni 50 si era insediata nel canton Berna. Si chiamava Meternita e il suo fondatore finì poi anni dopo sotto processo. Una serie TV presentata a Locarno la rievoca, prima però alcune notizie in breve con Pervin Cavaciaglu.
15: In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne messicano e un 34enne italiano, entrambi residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca a fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti, a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità dei due in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. L'anno scorso gli investimenti nella creazione cinematografica elvetica sono aumentati del 25% grazie all'applicazione della cosiddetta legge Netflix. Lo ha reso noto l'Ufficio federale della cultura. Le piattaforme e i diffusori interessati hanno destinato 20 milioni di franchi a opere e misure di sostegno. In Germania la Corte d'Appello di Monaco ha condannato all'ergastolo il 25enne afghano responsabile di un attentato nel capoluogo bavarese nel febbraio dell'anno scorso. Il giovane si lanciò a bordo di una Mini Cooper contro una manifestazione del sindacato dei Verdi, uccidendo una donna di 37 anni e la figlia di 2 anni. EasyJet sarà comprata dal fondo statunitense Apollo per oltre 6 miliardi e mezzo di euro. E questo dopo il ritiro di un fondo rivale pure statunitense, il Castlelake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi. Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea low cost in una nota.
1: Ultima parte di 6 di sera, torniamo a Locarno. Il Film Festival sta vivendo la sua seconda giornata. Prima di concentrarci su una produzione dal tema e dai contenuti scottanti, chiedo al nostro inviato Nicola Luyond. Buonasera Nicola, quali sono gli appuntamenti principali di giornata?
14: Sì, buonasera. Oggi è cominciato ufficialmente il concorso internazionale. Sono stati infatti proiettati i primi due film, cioè il canadese Manhunt di Wayne YP Mukwa e l'indiano Remat di Gurvinder Singh. Il primo film racconta di due giovani in fuga da una vita senza grandi prospettive. È un viaggio violento verso la frontiera settentrionale. Il film in realtà si ispira a una vicenda di omicidi realmente accaduta, era il 2019. Ed è un film che esplora campi umani legati all'alienazione, alla disconnessione, alla mascolinità moderna e idee di estrema destra, temi dunque molto attuali. Il film indiano invece, Remat, porta in scena tre storie che si intrecciano in un contesto, in una regione, il Punjab, dominati dal conflitto politico e religioso.
1: La piazza invece cosa offre questa sera?
14: Beh, offre un film italiano, Harmony, di Dario Albertini, con Valerio Mastandrea come attore protagonista nei panni di un camionista solitario chiamato ad assumersi responsabilità familiari che gli cadono addosso improvvisamente. E poi a seguire una delle avventure on the road più famose, quella girata e ritratta da David Lynch nel 1990, Wild at Heart, Cuore selvaggio, con fra gli altri, tra l'altro, Isabella Rossellini, fresca di premio per la carriera qui a Locarno ieri sera. Stasera invece verrà premiato il produttore dello stesso film, dunque di Wild at Heart, l'islandese Sigurjón Sigvason, quello per intenderci anche della serie televisiva I segreti di Twin Peaks. A lui sul palco della piazza il Raimondo Rezzonic Award.
1: Personaggio interessante questo produttore, però oggi vogliamo anche parlare di un altro tema su cui tu hai rivolto la tua attenzione ed è trattato da una serie, una docuserie composta di 4 episodi, una serie dedicata alla comunità religioso-spirituale, qualcuno potrebbe anche chiamarla setta, fondata negli anni 50 a Linden, nell'Emmental bernese. La regista è Marina Klauser, il titolo dell'opera è Der Engelmacher, il fabbricante di angeli, ed è prodotta dalla Telfilm in collaborazione con la SSR. Sentiamo allora il tuo contributo su questa serie e poi amplieremo il discorso.
16: Ma hat euch gesagt, ma können Angel werden? Das ist natürlich ein riesengroßer Traum und Wunsch gewesen, dass ich das wirklich erleben kann.
14: Ci dissero che potevamo diventare angeli e per noi quello era un grande sogno. Speravo di poter vivere quell'esperienza. Sono brevi passaggi di un paio di interviste a donne che all'epoca dei fatti erano minorenni, a volte bambine. Facevano parte, spesso con i genitori, di una comunità religiosa chiamata Meternita, una realtà che attrae dalla metà degli anni 50 decine e decine di persone, spesso facoltose, tanto da creare una sorta di società parallela autonoma dalla utopista. A capo del sistema l'angelo con la A maiuscola, il guru potremmo dire, Paul Bauman, chiamato da tutti Fatti, papà. Un uomo di bassa statura ma dal grande ascendente, capace di riunire in sé anche doti di tuttofare. È sua l'invenzione di Testatica, un presunto e controverso dispositivo in grado di estrarre energia pulita dall'ambiente senza combustibili.
17: Als solcher habe er die Mädchen gereinigt und nicht etwa wie es der weltliche Richter fest stellte missbraucht.
18: Man hat ja gewusst, es gibt nur den einen Weg, um ein Engel zu werden. Das muss man über sich ergehen lassen. Das gehört einfach dazu.
14: Il nome di Bauman balzò agli onori della cronaca negli anni 70, quando fu condannato a oltre 5 anni di prigione per abusi sessuali su alcune delle minorenni. Le purificava dal suo punto di vista. La regista Marina Klauser ricostruisce la vicenda attraverso un accurato lavoro di ricerca negli archivi, le testimonianze di alcune donne che vissero sulla loro pelle quella stagione, del materiale d'archivio, delle interviste con esperti e delle scene romanzate.
19: Positiv überrascht hat mich natürlich, wie offen und mutig die Frauen sind, auch vor der Kamera.
20: In positivo mi hanno colpito la forza e la straordinaria dignità delle donne che hanno accettato di parlare davanti alla telecamera. In negativo invece scoprire che gli abusi sono continuati persino durante il processo e negli anni successivi. Mi ha fatto molta rabbia vedere che il carnefice abbia manipolato la realtà per invertire i ruoli e far passare le vittime per colpevoli. Il mio obiettivo era proprio questo, rimettere insieme i pezzi, ristabilire la verità storica e contrastare la narrazione mistificatoria della setta.
14: Che Marina Klauser si sia accostata alle vicende di Bauman non è un caso. Una manciata di anni fa scopre infatti che sua zia è stata una delle predestinate, una di quelle che Bauman identificò come angelo.
20: Visto il legame familiare, è stato inevitabilmente un percorso intimo e profondo. C'era una fortissima motivazione personale. Quando ho sentito per la prima volta la storia di mia zia, sono rimasta sconvolta e addolorata. Ma ho provato anche un grande orgoglio. Ho capito che la sua testimonianza è stata la chiave che ha lanciato l'intero processo giudiziario. Credo sia una storia che vada raccontata. Nonostante il tema doloroso degli abusi su minori, è un racconto di riscatto e di coraggio. Parla di donne che, già negli anni 70, hanno rotto il silenzio.
14: Coraggio che invece non hanno avuto le autorità comunali di Linden, che, sollecitate da Marina Klauser, non hanno voluto essere coinvolte nel progetto. Nemmeno Maternita, che esiste ancora, sempre a Linden, ma senza il suo fondatore, Paul Bauman, morto nel 2011 a quasi 94 anni.
1: È una serie questa che fa riemergere il tema delle comunità spirituali, delle sette, anche se il termine, come sentiremo fra poco, è un po' controverso. A metà degli anni 90 la Svizzera fu teatro di una tragedia, lo ricorderete, l'omicidio-suicidio di massa all'interno dell'ordine del Tempio Solare. Lì, come nel caso di Maternita, con Paul Bauman all'origine della comunità, c'è appunto con Bauman una figura carismatica. Irene Becci è professoressa di sociologia e antropologia delle religioni all'Università di Losanna. Allora, Nicola Luond è partito proprio da questo aspetto, dal ruolo di queste figure, dal carisma di Bauman.
2: Un carisma basato su una biografia un po' particolare che porta una persona che non ha formazione a creare delle macchine, delle invenzioni che sono interessanti anche per dei fisici e quindi fare degli exploit scientifici dal nulla. Quindi racchiude un po' questo mistero avendo creato questa macchina dell'energia che poi nessuno in realtà ha mai potuto studiare da vicino. Abbiamo anche l'elemento dei bambini che sono famiglie, quindi bambini che sono stati tolti o che sono mandati a volte dalle famiglie per vivere in questa comunità, una comunità che si è isolata, che ha creato anche un po' un piccolo impero economico con varie industrie, varie aziende e poi questi scandali degli abusi. Una figura carismatica con figure extra umane, esseri spirituali, angeli, eccetera. Abbiamo effettivamente tutti gli ingredienti.
14: La possiamo considerare a tutti gli effetti una setta? E poi le chiedo che differenza c'è, dov'è il confine fra il concetto di setta e il concetto di semplice, tra virgolette, comunità religiosa o spirituale?
2: No, io in realtà non userei la parola setta, ma per motivi diciamo concettuali e professionali, perché il termine setta ha una storia. Prima del cristianesimo significava semplicemente un gruppo che seguiva una corrente, una persona, senza una valutazione negativa. Poi nel contesto del cristianesimo la setta è diventato chi si staccava dalla dottrina riconosciuta. Quindi se noi oggi usiamo la parola setta in modo accusatorio, riprendiamo esattamente la forma mentis della normatività che è stata creata anche col cristianesimo, quindi quello è giusto e quello è sbagliato. Insomma, se oggi vogliamo rimanere in un discorso un po' più secolare, io eviterei il termine setta in questo senso qui. Però effettivamente la popolazione ha ragione, con il termine setta indica che c'è un abuso di potere, che c'è una volontà proprio di staccare le persone dalle loro case, di abuso economico, truffa eccetera. In realtà nell'immaginario popolare la parola setta evoca tutti questi elementi qua, il che è comprensivo, però crea confusione, perché non abbiamo bisogno di un movente religioso per fare una truffa o per abusare eccetera eccetera. Può aggravare un po' l'abuso di fiducia, per esempio.
14: Le sottopongo alcune espressioni colte dalla serie. Si parla di manipolazione, si parla di eravamo come stregati e poi ci insegnavano a non pensare, qualcun altro pensava per te.
2: Sì, questi chiaramente sono segnali molto allarmanti in qualche modo, ma potrebbero essere appunto intorno a qualsiasi idea, ideologia, non è necessariamente soltanto l'ideologia religiosa. Ed effettivamente dopo il Tempio Solare in Svizzera è stato creato anche, sono stati creati vari organismi di attenzione, di prevenzione per aiutare le persone che si trovano in queste situazioni, per esempio che hanno una persona vicina, una sorella, una figlia che si trova in questi movimenti, di chiamare e chiedere cosa fare. L'importante è veramente mantenere il dialogo e il legame. E in questi anni quello che è stato anche un po' rimproverato nel caso delle accuse fatte a Baumann è la lentezza delle istituzioni. In Svizzera effettivamente c'è un grande rispetto anche per la libertà religiosa e c'è anche appunto il contesto un po' dell'infanzia che oggi viene protetta molto meglio. In quegli anni 50 fino a 70 era relativamente frequente nelle campagne che un figlio o una figlia venisse anche data in affidamento in un'altra istituzione. Quello che è importante secondo me è che oggi le persone, una volta uscite dalla comunità, riescono a ricostruire e vedere che avevano perso la loro personalità, eccetera. Nel momento, nella dinamica in cui si va, non bisogna mai sottovalutare la reale credenza nell'utopia che si può avere in una comunità. Le persone, se ancora oggi sono nella comunità, è che a parte Baumann c'è una voglia, un interesse, una reale fede nel sperare un altro mondo.

0: quarto di Conference League. Per farlo dovrà sconfiggere questa sera alle 20:30 all'AIL Arena i faroesi del Runavik nell'andata del terzo turno preliminare. Una partita che vi racconteremo in diretta in Sport e Musica dalle 20:15 su Rete 1 e che sarà anche in diretta su RSI La 2. Dalle 19:00 tocca la San Gallo in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol, già in campo invece in Armenia contro il Noah. Il Sion alle 20 impegno in Europa League per il Thun che riceve gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Anche dopo la conferma di Gianni Infantino come presidente della FIFA, la UEFA ha ribadito la sua posizione. È rimasta invariata la perdita di fiducia nei suoi confronti, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni. Si legge nella nota ufficiale, inoltre, stando al massimo organo calcistico europeo, non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. La sesta tappa della Tour de France femminile ha premiato la mauriziana Lecour Pinard, che ha vinto in volata. In maglia gialla rimane l'elvetica Marlene Reusser. E poi una nota motociclistica per concludere: il circuito britannico di Silverstone ha rinnovato il proprio contratto con la MotoGP per le prossime due stagioni e dunque sul tracciato su cui si correrà questo weekend si girerà ancora almeno sino alla 2028.
1: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve le previsioni per domani, venerdì 7 agosto. In tutto il paese è atteso tempo abbastanza soleggiato, ad eccezione delle Alpi e del Sud, dove infatti il tempo si farà più nuvoloso nel corso del pomeriggio e si verificheranno alcuni rovesci temporali sparsi. Le massime resteranno attorno ai 29 gradi al nord, saranno di nuovo sui 33 a sud. Per questo motivo, nelle regioni centro-meridionali di Ticino e Moesano resta in vigore l'allerta canicola di livello 4. Domani sera verrà abbassata a livello 3. Resta pure in vigore stavolta per l'intera Svizzera italiana il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. E con queste informazioni siamo in chiusura. Grazie per l'ascolto a tutte e tutti voi. Un buon proseguimento di serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, nella sua versione in abiti leggeri, quella del Festival d'Estate, per intenderci, che in questo 2026 abbiamo deciso di dedicare al compositore tedesco Carl Maria von Weber a 200 anni dalla sua scomparsa. Per farlo, da ormai qualche settimana, vi stiamo proponendo ogni giovedì le più celebri pagine del suo repertorio, registrate, nello spirito di Pavillon Suisse, in una sede di concerto elvetica. E questa sera torniamo in una delle più prestigiose sale da concerto del nostro paese, la Salle Métropole di Losanna, dove il 22 febbraio del 2000 il direttore d'orchestra Jesús López Cobos, alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, proponeva la sua lettura della Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 19 di Carl Maria von Weber, a conclusione di un concerto che si apriva con una pagina svizzera, la Pastorale d'été di Arthur Honegger, proseguiva con il concerto per pianoforte orchestra numero 2 in si bemolle maggiore, opera 19 di Ludwig van Beethoven, mirabilmente eseguito da Deszt Ranki al pianoforte, e a mo' di interludio proponeva un altro brano svizzero, ossia Sommernacht, intermezzo pastorale sulla poesia di Gottfried Keller, opera 58 di Otmar Schoeck. Questo è il piano della serata, a noi non resta che levare il sipario del nostro Pavillon Suisse.

fu Darius Milhaud a inserire Arthur Honegger tra i compositori del gruppo passato alla storia come Les Six. All'inizio del 1920 portò 5 giovani colleghi nel suo appartamento di Parigi per tenere un recital privato con un'opera di ciascuno. Tra gli ospiti c'era il giornalista Henri Collet, che scrisse entusiasta che Les Six Françaises erano i nuovi 5 russi, facendo riferimento alla Moguccia Yakuchka, l'alleanza di giovani compositori russi nata a San Pietroburgo nel 1856 sotto la guida di Mili Balakirev. Jean Cocteau si entusiasmò ancora di più all'idea e, a dispetto dello scetticismo suscitato nella maggior parte dei musicisti interessati, la sfruttò per dare alle carriere dei 6 compositori una sferzata propulsiva del tutto inattesa. Honegger fu così impegnato che in agosto dovette ritirarsi in Svizzera per ritrovare delle condizioni di calma, ed ebbe ragione a farlo. L'ambiente alpino dell'Oberland bernese di Wengen ispirò il suo primo pezzo orchestrale di rilievo. Pastoral d'été è ben lontano dalle illazioni partigiane di Cocteau su un'alleanza radicale di attivisti o su un programma condiviso per scioccare il pubblico. C'è una lucidità distillata e quasi classica, ma non condivide nient'altro con i graffi armonici di Milhaud o con l'arguzia rischiosa di Poulenc. Preceduto da una citazione di Arthur Rimbaud, «J'ai embrassé l'aube d'été», «Ho abbracciato l'alba d'estate», si avvale di una piccola orchestra con un solo fiato e un corno e si dipana tranquillamente a partire da un incipit sottilmente semplice. Archi fruscianti generano note aggiunte nell'armonia saldamente radicata e le inseriscono nella melodia del corno. Alla fine il basso si sposta, l'attività aumenta e un nuovo tema vivace dà il via a una danza generale. Quando l'energia è esaurita e ritorna la musica di apertura, i ricordi della danza fluttuano nel passato, si esauriscono e si appisolano deliziosamente a metà frase. La pastorale fu eseguita per la prima volta alla Salle Gaveau di Parigi il 17 febbraio 1921 dall'orchestra Goldschmann, il cui fondatore e direttore Vladimir Goldschmann, in seguito direttore principale dell'allora Scottish Orchestra e della St. Louis Symphony Orchestra, ne consegnò al disco una prima registrazione nel 1954. Noi invece vi proponiamo la lettura di Jesús López Cobos alla testa dell'orchestra de chambre de Lausanne.

Applausi al termine della Pastoral d'été di Arthur Honegger, eseguita da Jesús López Cobos alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, in apertura del concerto registrato il 22 febbraio 2000 presso la Salle Métropole di Losanna, che stiamo rivivendo per intero insieme. A questo punto saliva in palcoscenico il pianista ungherese Dest Ranki per eseguire il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in si bemolle maggiore, opera 19 di Ludwig van Beethoven, un lavoro che porta un numero d'ordine piuttosto ingannevole, benché pubblicato dopo il celebre concerto in do maggiore, opera 15, ossia il numero 1, questo è in realtà il primo concerto per pianoforte e orchestra realmente portato a compimento dal compositore. Beethoven lo scrisse tra il 1794 e il 1795, negli anni in cui stava cercando di affermarsi nella Vienna musicale non soltanto come compositore, ma soprattutto come pianista. Fu proprio con questo lavoro che il 25enne musicista si presentò ufficialmente al pubblico viennese in una grande accademia tenutasi al Burgtheater il 29 marzo 1795. In quella circostanza eseguì anche musica di Mozart e si fece apprezzare come improvvisatore, ottenendo un successo che contribuì in maniera decisiva alla sua affermazione. Il concerto accompagnò poi le sue tournée negli anni successivi tra Praga, Dresda, Lipsia, Berlino e altre importanti città dell'Europa centrale. Curiosamente, quando arrivò il momento di pubblicarlo, Beethoven sembrò però guardarlo con un certo distacco, arrivando persino a considerarlo inferiore ad altre sue opere più recenti. Eppure, proprio questa pagina ci permette di osservare un momento molto particolare della sua evoluzione. Il modello di riferimento è chiaramente Mozart, lo si percepisce nell'equilibrio del dialogo fra pianoforte e orchestra, nell'eleganza della scrittura e in quella naturalezza del discorso musicale che caratterizza il concerto classico di fine Settecento. Ma già emergono tratti che appartengono soltanto a Beethoven, una maggiore energia ritmica, alcune soluzioni impreviste e soprattutto una personalità che sembra continuamente cercare di oltrepassare i confini dei modelli ricevuti. Noi lo ascoltiamo nell'interpretazione di Dest Ranki con l'Orchestre de Chambre de Lausanne diretta da Jesús López Cobos.

Losanna che stiamo rivivendo per intero insieme. Gli applausi, come sentite, non accennavano a diminuire e dunque Destor Ranchi tornava a sedersi al pianoforte per regalare al pubblico un bis di saluto.

Doctor Gradus ad Parnassum, dalla raccolta Children's Corner di Claude Debussy. Era questo il bis interpretato da Dest Ranki al termine del concerto per pianoforte orchestra numero 2 di Ludwig van Beethoven, per salutare e ringraziare di tanto calore il pubblico della Salle Métropole di Losanna. Dopo l'intervallo, il programma della serata proseguiva con una seconda pagina elvetica, Sommernacht, ovvero Notte d'estate di Ottmar Schoeck, uno dei compositori più rappresentativi della Svizzera del Novecento. La genesi del brano è particolarmente suggestiva. Siamo nella primavera del 1945, la guerra è appena terminata e la Società Musicale di Berna chiede a Schoeck un nuovo lavoro per orchestra. Il compositore è reduce da un grave infarto che ne ha compromesso seriamente la salute e inizialmente esita ad accettare. A offrirgli l'ispirazione è però un episodio domestico. La figlia Gisela, dodicenne, torna da scuola entusiasta di una poesia di Gottfried Keller, intitolata proprio Sommernacht. Schoeck naturalmente conosceva già quei versi e aveva perfino pensato anni prima di metterli in musica. Questa volta l'idea prende forma con sorprendente facilità. Nasce così un intermezzo pastorale per soli archi che non racconta letteralmente la poesia, ma ne evoca l'atmosfera. Il testo descrive un'antica usanza contadina. Durante le notti estive, i giovani di un villaggio aiutano in segreto le vedove e gli orfani a completare per tempo il raccolto che da soli non avrebbero potuto portare a termine. Più che il racconto in sé, colpisce il clima di solidarietà, serenità e fiducia che pervade l'intera vicenda. In un'Europa appena uscita dalle devastazioni della guerra, Schoeck sembra quasi voler immaginare un mondo riconciliato, semplice e generoso. Il lavoro divenne ben presto la pagina orchestrale più eseguita del compositore e noi con piacere la ascoltiamo nella lettura di Jesús López Cobos alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Applausi al termine di Sommernacht di Ottmar Schoeck, eseguito dall'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Jesús López Cobos, durante il concerto registrato alla Salle Métropole di Lausanne il 22 febbraio 2000, che vi stiamo proponendo per intero e che giungeva alla sua conclusione con la pagina più interessante per il nostro festival d'estate, dedicato, come sapete, a Carl Maria von Weber a 200 anni dalla sua scomparsa, ossia la Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 19, lavoro che ci mostra un volto del compositore molto meno conosciuto rispetto a quello dell'autore del Freischütz o dei grandi concerti solistici. Per comprendere la Sinfonia numero 1 bisogna tornare agli anni trascorsi dal compositore in Slesia tra il 1804 e il 1807. Grazie all'intervento del suo maestro Georg Joseph Vogler, il giovanissimo Weber ottiene a Breslavia l'incarico di direttore musicale del teatro cittadino quando non ha ancora compiuto 18 anni. È una responsabilità enorme che gli consente di accumulare un'esperienza preziosa nella gestione di un'orchestra e nella vita teatrale. Il lavoro è intenso e spesso faticoso, ma contribuisce a formare quel direttore d'orchestra che più tardi si affermerà a Praga e a Dresda. Quando nel 1806 lascia l'incarico e si trasferisce a Karlsruhe in Slesia, come ospite del duca Eugenio di Württemberg, si apre per lui un periodo insolitamente sereno. Libero per qualche mese da preoccupazioni economiche e sostenuto da un ambiente favorevole, può dedicarsi quasi esclusivamente alla composizione. È in questo contesto che nascono le due sinfonie, diversi concerti e numerose pagine orchestrali. Weber ha poco più di 20 anni e guarda inevitabilmente ai modelli di Haydn e Mozart, ma nelle sue partiture si possono già cogliere alcuni elementi che annunciano il romanticismo. Gusto per il colore orchestrale, attenzione all'effetto teatrale e una particolare sensibilità per il timbro degli strumenti. La prima sinfonia, composta tra il dicembre del 1806 e il gennaio del 1807, si muove ancora entro coordinate pienamente classiche. Non mancano richiami evidenti a Mozart, in particolare al linguaggio della Clemenza di Tito, ma già emerge la personalità di un autore interessato a rendere più dinamico e colorato il discorso orchestrale. Una pagina giovanile, certamente, ma importante perché ci permette di osservare Weber prima che il teatro musicale diventi il centro della sua attività creativa. Noi ascoltiamo dunque la Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 19 di Carl Maria von Weber, nell'esecuzione dell'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Jesús López Cobos.

applausi al termine della Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 19 di Carl Maria von Weber, eseguita dall'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la bacchetta di Jesús López Cobos, in conclusione del concerto registrato alla Salle Métropole di Lausanne il 22 febbraio 2000, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Entriamo così nell'ultima parte della nostra serata e a completamento del programma dedicato al Weber sinfonista vogliamo proporvi anche la Sinfonia numero 2, anch'essa composta durante il soggiorno di Karlsruhe. Anche questa pagina nasce nello stesso periodo particolarmente felice e produttivo che segue l'esperienza di Breslavia. Weber è ancora un compositore giovanissimo, ma dispone finalmente del tempo e delle risorse necessarie per confrontarsi con il genere sinfonico. Se i riferimenti alla tradizione classica restano evidenti, nella seconda sinfonia si avverte forse ancora di più quella ricerca di colori orchestrali e di effetti espressivi che diventerà una delle cifre distintive della sua musica. Non è un caso che diversi studiosi abbiano individuato proprio in queste opere i primi segnali di quella sensibilità romantica che troverà piena realizzazione negli anni successivi. Pur non essendo oggi ricordato tra i grandi sinfonisti dell'Ottocento, Weber dimostra in queste pagine una notevole padronanza dell'orchestra e una fantasia timbrica che sarebbe presto diventata una delle sue qualità più riconoscibili. Noi ascoltiamo dunque la seconda sinfonia di Carl Maria von Weber in una esecuzione storica tratta dagli archivi della RSI e registrata il 28 gennaio 1967 con Leopoldo Casella alla testa della Radio Orchestra.

L'ironico finale della Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 51 di Carl Maria von Weber, eseguita da Leopoldo Casella alla testa della radioorchestra in una registrazione effettuata il 28 gennaio 1967 presso gli studi della RSI. Ci ha portati quasi alla conclusione della nostra serata. Mancano veramente pochi minuti, li vogliamo sfruttare facendovi ascoltare il termine di questo percorso sinfonico, la pagina forse più alta e più conosciuta della produzione di questo genere, che si trova però in apertura di una delle opere di Carl Maria von Weber e nella fattispecie della sua opera più celebre, cioè Der Freischütz. L'esecuzione che vi proponiamo è quella diretta da Leonard Bernstein alla testa della New York Philharmonic.

Der Freischütz, Ouverture per orchestra dall'omonima opera di Carl Maria von Weber, eseguita da Leonard Bernstein alla testa della New York Philharmonic per un disco Sony del 1960, ci ha portati al termine della nostra trasmissione. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
1: Ben ritrovati. Sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, mensile che dal 1945 si occupa del jazz in Italia. Nelle precedenti puntate abbiamo cercato di affrontare e di approfondire, se non di svelare, qualche retroscena di quello che è forse il disco più famoso della storia del jazz, vale a dire Kind of Blue di Miles Davis. Un disco che sembra spuntato fuori dal nulla, ma che in realtà nasconde un lungo lavoro preparatorio che il trombettista ha realizzato senza praticamente svelare mai nulla a nessuno, prima di arrivare al 2 marzo 1959, quando aveva poi convocato il gruppo negli studi della Columbia per procedere alla registrazione di quello che sarebbe poi diventato Kind of Blue. Il 21 gennaio dello stesso anno, meno quindi di 2 mesi prima dell'inizio delle registrazioni di Kind of Blue, il nuovo sestetto di Davis, con Wynton Kelly che ha sostituito Bill Evans anche perché Joe Zawinul, contattato da Miles, si era tirato indietro, si reca a Chicago per un lungo ingaggio alla Sutherland Lounge. Il 2 e 3 febbraio il gruppo entra in sala d'incisione, dapprima per la Mercury, etichetta sotto la quale era contrattualizzato Adderley, e a nome proprio del sassofonista incide The Cannonball Adderley Quintet in Chicago, in seguito ristampato e, così come è più popolare adesso, come Cannonball e Coltrane. Incide poi per la VJ, altra etichetta, questa volta con sede a Chicago, sostituendo Coltrane con Freddie Hubbard e sotto la leadership nominale del contrabbassista Paul Chambers. Il disco si chiama Go e in alcuni suoi brani arriva alla batteria Philly Joe Jones a sostituire Jimmy Cobb. Evidentemente Philly Joe era in città ed era passato a salutare gli amici. In questi casi Miles Davis non suona, così come non è segnalata la sua presenza in studio, anche se per esempio l'impostazione dell'album della Mercury lascerebbe pensare a qualche suo suggerimento, per non dire un coinvolgimento, mentre l'album per la VJ è poco più di una jam session di lusso. Ma l'importante per Davis, con ogni evidenza, era allentare un po' le briglie sul collo dei suoi uomini, farli ambientare come gruppo e illuderli di sentirsi ormai a proprio agio nell'attesa del tiro mancino finale. Che arriva il 2 marzo, giorno in cui Davis convoca il gruppo negli studi della Columbia a New York. Nel frattempo, senza dirlo a nessuno, si è messo d'accordo con Bill Evans, ingaggiandolo come pianista per la seduta ed elaborando con lui una serie di abbozzi da usare al momento. Come fin troppo noto, la paternità dei brani rimane controversa, ma è certo che l'idea formante di Blue and Green venga proprio da Bill Evans, e Earl Zinders, batterista e compositore che di Evans fu caro amico, era in possesso del manoscritto originale, mentre gli accordi iniziali del pezzo furono usati dallo stesso Evans già nell'introduzione di Alone Together, inciso con Chet Baker per la Riverside il 19 gennaio. Idea formante che viene da Evans, così come quella di Flamenco Sketches, ripresa pari pari da Some Other Time e da Peace Peace, incisi da Evans il 15 dicembre 1958. La manipolazione di Davis arriva al suo perfetto compimento quando, alle 2 del pomeriggio del 2 marzo, Wynton Kelly entra negli studi della Columbia e vi trova Bill Evans seduto al pianoforte. Dapprima stupito, poi furibondo e infine rassegnato, apprende che dovrà suonare su un solo brano e sfodera un assolo memorabile in Freddy Freeloader, brano che curiosamente né lui né lo stesso Miles Davis riprenderanno mai più in tutta la loro carriera. Negli altri brani del disco i musicisti sono costretti ad affrontare materiale completamente sconosciuto, a distillare le loro emozioni cercando, così come li pungolava Miles, di capire ciò che non dovevano suonare, di conservare la spontaneità del buono alla prima senza avere una ben chiara idea di dove stessero andando a parare. Rimane un altro mistero che nessuno è ancora stato in grado di risolvere. Chi è l'autore delle sublimi battute introduttive di So What, ovvero uno dei colpi da maestro dell'intero album? L'altro, sempre nello stesso brano, è il violento colpo di piatto di Jimmy Cobb che segna la fine del tema. È stato Gil Evans? Chi mai lo potrà sapere? Tutto il resto, come si dice, è storia. Miles Davis, Prince of Darkness, aveva colpito ancora.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Billie Holiday, Lady Day o semplicemente Billie, come la chiama con affetto e grande rispetto un'impressionante schiera di appassionati, resta una delle leggende più vive del jazz. Un mito atroce e dolcissimo che non vuole tramontare e che continua a toccare in profondità un gran numero di persone. Con la sua voce rara, con il suo canto, è stata capace di esprimere emozioni intense e comuni a tutti, le difficoltà del quotidiano e le ferite del passato. Ed è anche riuscita, come poche altre, a far percepire visceralmente la donna che era nell'artista. L'artista che dunque trascende, va ben oltre le forti luci della ribalta. Billie Holiday non ha mai ricercato il virtuosismo, ma ha cantato dell'amore che raramente è felice, ha cantato di uomini infedeli, dei bambini che non ebbe, del tempo che passa e della solitudine.

dance, I've been your babe.

0: Sono stata la tua schiava, baby, da quando sto con te, ma prima di diventare il tuo cane ti vedrò nella tomba. Così cantava Billie Holiday in I Love My Man, così scriveva Billie Holiday in uno dei suoi tanti brani tipicamente blues. E questo in particolare ricorda quel Good News Blues scritto da Dizzy Gillespie 3 anni prima. Ed è la falsa sfida di una donna che ha sofferto abbastanza, ma che nel suo cuore sa che continuerà ad umiliarsi pur di tenersi il suo uomo. Era il 1949 e con lei a Los Angeles, in questa registrazione live, Red Norvo e la sua orchestra, al pianoforte Jimmy Rolls. Se avete notato il modo in cui Billie scende, cala dolcemente con la voce sulla parola slave, cioè in italiano schiavo, ecco, questo è un punto focale del suo stile, e se qualcuno l'ha definito una sorta di manierismo accattivante, beh, io direi che la definizione è un po' riduttiva e appartiene invece a quello che è il nucleo, il cuore del vero sentimento blues.
1: Some call some snappy, some call me honey, others think I

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra due artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere due professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. La Repubblica Italiana inoltre ha ricorso contro la decisione della giustizia vallesana di escludere Roma dal ruolo di accusatore privato nel procedimento penale sull'incendio di Capodanno a Cromontana. Secondo la procura di Sion, lo Stato italiano non è stato direttamente danneggiato nei suoi diritti personali al pari di un privato. L'Italia insiste invece sul fatto di essere stata colpita in modo diretto, ad esempio avendo sostenuto i costi per prestare assistenza ai propri cittadini. Anche la regione Lombardia attende ora di sapere se potrà essere considerata accusatore privato, ovvero parte civile nel processo. In Siria l'esplosione di un minibus ha provocato 2 morti e 12 di feriti in una località nei pressi di Damasco, a maggioranza cristiana e drusa, lo riportano i media locali senza fornire ulteriori dettagli. EasyJet passa nelle mani del fondo americano Apollo per l'equivalente di 6,2 miliardi di franchi. Il fondatore della compagnia low cost britannica manterrà il 15% dell'azienda. Apollo non potrà in ogni caso controllare l'intera EasyJet in quanto gruppo extraeuropeo e per questo motivo è alla ricerca di un partner locale per rispettare i requisiti di legge. Il commercio al dettaglio svizzero ha chiuso il primo semestre dell'anno con un bilancio in chiaro scuro. Secondo l'associazione di categoria, il fatturato nominale è cresciuto dell'1,2% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Analizzando però il dato da vicino, si osserva come il commercio online traina il settore con un più 3%. Le vendite nei negozi crescono dell'1%, ma solo grazie all'alimentare, visto che il ramo non food cala del 3,3%. Infine proseguirà almeno fino al 14 agosto l'ondata di caldo che si registra a sud delle Alpi. Meteo Svizzera ha prolungato l'allerta canicola, ma parallelamente l'ha ridimensionata. Non sarà più di grado 4, ma scende a 3 su buona parte della Svizzera italiana. Resta inoltre attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della forte siccità. E le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo abbastanza soleggiato su tutto il paese. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli seguito da isolati rovesci o temporali.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati da Paolo Laurenti. Il Lugano sa solo vincere, quinta vittoria in altrettante partite in questa stagione per il momento. Lugano che ha battuto il Runavik nell'andata del terzo turno dei preliminari di Conference League per 2-0 con una rete per tempo, ma ci racconta tutto il nostro inviato David Conti.
5: Non rispondo.
4: Non c'è David Conti e quindi un gol per tempo. Pilström aveva portato in vantaggio il Lugano al 7° del primo tempo e dopo tanti tentativi andati a vuoto per il raddoppio, il 2-0 è arrivato nei minuti conclusivi grazie ad una deviazione sotto porta di Kevin Behrens. Una serata europea che aveva visto altre 3 svizzere impegnate sempre in Conference League. Il Sion è andato a pareggiare in Armenia contro il Noah per 2-2. 2, vittoria in trasferta anche del San Gallo per 3-1 in Moldavia contro il Tiraspol. Per quanto riguarda invece i preliminari di Europa League, nell'andata in casa il Thun si è imposto 3-0 sugli islandesi del Víkingur. Questo per quanto riguarda le svizzere, ma c'è una quinta formazione di Super League che è scesa in campo, vale a dire il Vaduz, sconfitto però in Finlandia contro l'Inter turco per 2-1. Settimana prossima le gare di ritorno.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La malattia è un, chiamiamolo, disequilibrio. Quando l'individuo è sano, detto in modo semplice, tutto è in equilibrio. Nel momento in cui questo equilibrio viene perso, per qualsiasi ragione, è evidente che insorge malattia. Esistono quindi una serie di fattori che in gergo vengono definiti cofattori, banalmente uno fra tutti, lo stress. Sappiamo che influisce negativamente, per esempio, su quello che è il sistema immunitario nostro, come anche quello degli animali, e quindi è evidente che un individuo stressato, tra virgolette, potrebbe essere più facilmente suscettibile all'insorgenza appunto di una malattia o altro. Quindi sicuramente il concetto di One Health è un concetto in realtà che noi possiamo in qualche modo estendere sostanzialmente quanto vogliamo. Quindi sicuramente, e l'abbiamo visto un pochettino con il Covid, quanto anche una malattia sostanzialmente però ha impattato in modo clamoroso una infinità di aspetti che probabilmente fino a quel momento erano stati considerati soltanto parzialmente.
1: Francesco Origi è il direttore dell'Istituto Microbiologia alla SUPSI, Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, ed è professore ordinario in malattie infettive. In tale ruolo è particolarmente attento a quell'approccio riassunto dall'espressione One Health, utilizzata per la prima volta una ventina d'anni fa dal veterinario William Koresh. Un approccio secondo il quale la salute è una sola e per garantirla, evitando il diffondersi di gravissime epidemie, è necessario ampliare il modo in cui consideriamo la prevenzione delle malattie umane per considerare fenomeni più ampi, che vanno dalla salute della fauna selvatica e del bestiame alle tematiche legate al cambiamento climatico. L'esperienza che abbiamo attraversato con il Covid è certamente esemplificativa di quanto la nostra salute sia interconnessa con tematiche molto più ampie. Ma spesso risulta comunque difficile capire come, sul piano pratico, garantire il benessere delle nostre società attraverso un approccio One Health. Uno di questi casi è quello in cui si interviene perché si sospetta un rischio per la salute pubblica, ed è quanto successo a Sita Fontana l'estate scorsa, quando aveva deciso di trascorrere una settimana di vacanza in Madagascar.

0: Io sono una persona che si sveglia presto al mattino e anche durante il mio viaggio mi sono svegliata alle 6:30 quel mattino, ero intorpidita nei polsi, un po' come quando si dorme con la mano storta sotto il cuscino. Peccato che 2 ore dopo ero sempre in quello stato molto doloroso e anche alzarmi ero affaticatissima, tant'è che non mi sono alzata per andare a far colazione, mi sono fatta portare solo un succo di frutta e sono stata lì. Ma sicuramente avevo febbre alta, però non lo sapevo. Sono rimasta lì e siccome era il giorno del rientro, mi sono bombata di farmaci per potermi alzare dal letto e affrontare il lungo viaggio. Sono arrivata alle 6 a Malpensa, sono tornata a casa. Penso che mi sono messa un attimo a letto, ma poi non stavo bene e siccome, vabbè, venivo dal Madagascar, ho detto forse è meglio che io vada in pronto soccorso subito.
1: E una volta arrivata in pronto soccorso?
0: Innanzitutto mi hanno chiesto dove sono stata, i miei sintomi, mi hanno prelevato litri di sangue e niente, ho fatto tutti gli esami del caso e niente, sono rimasta lì in attesa. Comunque lunedì io sono tornata a lavoro, bombata, ma sono tornata a lavoro perché non potevo rimanere a casa. Dovevo preparare l'asilo per l'arrivo di nuovi bambini e quindi lunedì trascinata sono andata al lavoro, ho fatto dei lavori pesanti perché ho proprio spostato mobili, creato la nuova aula e sono andata avanti così, sì, quelle settimane, molta fatica però, molta perché i dolori ai piedi, dei dolori pazzeschi ai piedi.
1: Quando è arrivata la diagnosi?
0: La diagnosi è arrivata il giovedì, io appunto ho lavorato lunedì, martedì, mercoledì, il giovedì sono partita per la Liguria, siccome io ho fatto il viaggio senza il mio compagno, ha reclamato dei giorni poi insieme ancora al mare, quindi noi siamo partiti, di per sé stavo anche meglio, poi come siamo arrivati a Sarzana mi ha chiamato il medico cantonale a dirmi che risultavo positiva alla chikungunya, così, così l'ho saputo.
2: Dal momento che una diagnosi c'è, vengono attivate tutta una serie di allerte, diciamo così. Per fare l'esempio concreto, la persona torna da un viaggio con dei sintomi di un certo tipo, si presenta in pronto soccorso e lì viene aperto tutto quello che è la procedura diagnostica, capire che cos'ha questo paziente. In base al paese di provenienza, in base ai sintomi, eventualmente col consulto di uno specialista in malattie infettive, uno specialista in medicina tropicale, si valuta lo spettro di quello che potrebbero essere le cause di questa sintomatologia e poi si avviano dei test. A volte la questione può essere più o meno chiara. Altre volte ci sono tutta una serie di malattie che hanno dei sintomi che non sono distinguibili nella fase iniziale e che quindi ci vuole un'analisi specifica che dica se è una malattia piuttosto che un'altra. Una volta che poi il risultato c'è, ecco che leggi, epidemie, ordinanze specifiche dicono già quali malattie devono essere dichiarate, entro quale termine. E qui lo scopo di questo quadro legislativo è quello che permette di prendere in carico ciascuno con le proprie responsabilità a protezione della salute pubblica. Quindi il medico non deve entrare matto in pronto soccorso, il medico faccia il suo lavoro, faccia la sua diagnosi e poi il laboratorio, appena il risultato, rispettivamente il medico quando lo riceve, ci contattano e lì si attiva la cascata successiva.
1: Giorgio Merlani, medico cantonale dal 2008. È lui che ha annunciato a Sita che aveva contratto la chikungunya. Ma appunto, l'annuncio è il primo elemento di una cascata che prevede molti passaggi e che spiega perfettamente in cosa, sul piano pratico, consista un'ottica da One Health. Ecco come, alternandosi al microbiologo Francesco Origi, Merlani ci racconta cosa è accaduto nel caso di Sita e cosa accade generalmente in questi casi.
2: Le malattie vengono dichiarate, poi in base al tipo di malattia e alla modalità di trasmissione della malattia, ecco, bisogno si possono mettere in atto delle contromisure.
3: Quello proprio che noi cerchiamo di evitare è il rischio che da una situazione di importazione si arrivi a una situazione di circolazione locale e quindi di impianto sul territorio di questo stesso virus, che quindi diventerebbe autoctono. Questa attività prevede chiaramente un'interazione molto stretta con il medico cantonale. E da parte nostra, noi siamo un pochettino il braccio strutturato sul territorio per agire in questo senso.
2: Facciamo l'esempio di chikungunya. Chikungunya è una malattia che si trasmette tramite un vettore che è una zanzara, in maniera analoga a quello che succede con la dengue. Quindi una persona malata, nella fase acuta della malattia, ha un virus presente nel suo sangue. La zanzara lo punge, la zanzara a quel punto lì si infetta a sua volta e anche all'interno della zanzara si sviluppa un ciclo riproduttivo del virus che poi viene reiniettato alla prossima puntura, nella prossima persona.
3: Come facciamo a evitare tutto ciò? Questo viene articolato in diversi modi. Prima di tutto c'è anche una valutazione del rischio e il medico cantonale ha già descritto questo. Noi come possiamo aiutare a valutare questo rischio? Come istituto di microbiologia abbiamo un controllo molto capillare di quella che è la popolazione delle zanzare fondamentalmente sul nostro territorio. Monitoriamo più di un'ottantina di comuni e quindi abbiamo dei dati sia recenti, attuali, ma anche pregressi che ci consentono di dare informazioni al medico cantonale per quanto riguarda la densità delle zanzare in determinate aree e quindi quanto è alto o quanto è basso il rischio a seconda di questi dati. Quindi già in base a questo si può valutare quanto è rischiosa quella situazione piuttosto che un'altra.
2: Quindi il nostro obiettivo che cos'è? Di sapere il più presto possibile se c'è una persona che è positiva, che ha la presenza del virus nel suo sangue, per cercare di contenere tutto quello che potrebbe succedere al nostro livello. Dobbiamo parlare bene col paziente per capire quando sei arrivato, quando avevi sintomi, il virus era presente sì o no nel sangue, sei stato punto da zanzare o meno. E a quel punto è possibile che, se la tempistica corrisponde, se la persona era con il virus nel sangue, se è stato punto e se non è passato troppo tempo, nel senso che la zanzara è ancora nella fase del ciclo riproduttivo del virus all'interno del suo sistema, allora possiamo intervenire. Intervenire vuol dire soprattutto bloccare la presenza delle zanzare adulte.
3: Una volta che si decide di intervenire sul territorio, i collaboratori del settore ecologia dei vettori, che è guidato da Eleonora Flacio, si recano direttamente sul terreno.
4: Il nostro intervento si basa sul fatto che vogliamo temporaneamente uccidere le zanzare che potenzialmente possono aver assunto il virus e possono trasmetterlo a qualcun altro. Quindi valutiamo i dati di presenza di zanzara tigre che abbiamo grazie al sistema di sorveglianza, prendiamo contatto col comune e attorno alla casa della persona affetta da questo virus o nei luoghi dove potenzialmente può essere stata punta da una zanzara, andiamo a trattare in modo intensivo, cioè nel raggio di 100 metri colpiamo le zanzare tigri adulte e quelle che vivono nell'acqua e negli ulteriori 100 metri facciamo solo la parte acquatica. L'intervento viene fatto casa per casa in stretta collaborazione

0: usati nell'agricoltura biologica, il pirretto naturale che uccide sì tutti gli insetti e quindi non è specifico nei confronti delle zanzare, ma colpisce tutto, però ha una persistenza di 3 giorni. Quindi dopo i 3 giorni l'ambiente viene ricolonizzato e anche i cittadini possono mangiarsi i pomodori, ecco. Questo intervento mira dapprima ovviamente a proteggere la salute pubblica perché non ci sia la trasmissione del virus, però va fatto in modo anche da preservare la salute dell'ambiente. Quindi i trattamenti devono essere fatti solo dove necessario, nel modo corretto, ma che impatti il meno possibile l'ambiente stesso. Quindi non si trattano acque correnti, non si trattano luoghi che non sono necessari, non si nebulizza, cioè non si fanno queste nubi di insetticida che vanno un po' dappertutto, ma si va con una lancia a colpire solo i posti dove riposano gli adulti di zanzara, le siepi, gli orti e poco altro.
1: Come sarebbe possibile avere un approccio in un caso di chikungunya se non sapessimo dove sono le zanzare, quante sono, come intervenire? È tutto collegato e quindi a livello molto micro è fondamentale che le persone si conoscano, che abbiano una filosofia di questo tipo e che quindi permetta di mettere in atto queste procedure.
2: Ecco, questo è tutto un lavoro assolutamente concertato e coordinato con il medico cantonale proprio per arrivare al risultato. E come dicevo prima, però, è un lavoro che non nasce nell'immediato, ma è un lavoro che ha radici di efficienza, tra virgolette. In un lavoro che tutti noi insieme al medico cantonale svolgiamo ormai da anni, da parecchi anni, e quindi c'è un'esperienza consolidata, e da questo punto di vista quello che facciamo all'Istituto Microbiologia per quanto riguarda l'attività nei confronti dei vettori ha fatto sicuramente scuola a livello svizzero ed è riconosciuta come modello a livello svizzero ed anche a livello internazionale.
0: Il tema zanzara tigre è un tema One Health, perché effettivamente il gruppo di lavoro zanzare è un gruppo formato dall'ufficio medico cantonale, l'ufficio veterinario cantonale, riserve naturali, museo di storia naturale, i comuni, il territorio, e sono tutti attori che continuano a parlarsi in modo da poter agire in modo coordinato ed efficace. Il fatto di avere un sistema di mappatura che abbiamo iniziato a fare nel 2000, quindi è uno dei sistemi di sorveglianza per la zanzara tigre più antichi in Europa, ci permette di avere dati accurati, cioè non dobbiamo stimare dov'è la zanzara tigre, ma sappiamo esattamente dov'è, quindi possiamo fare delle valutazioni anche per il rischio sanitario molto corrette. L'aiuto e la campagna di informazione che portiamo avanti da anni con i cittadini ci permette di mantenere basse le densità di zanzara tigre. Allora, ovviamente zanzara tigre in Canton Ticino ce n'è, ce ne sarà sempre, però le densità non sono così alte. Quindi, a parte il disturbo che possono recare ai cittadini, per il caso di controllo di una malattia che si può trasmettere, ovviamente per noi è più facile quando c'è meno zanzara tigre in giro piuttosto che quando ce n'è tanta. Quindi è una stretta collaborazione tra noi, la ricerca, lo Stato, i comuni e i cittadini soprattutto.
2: E quindi tutto questo, secondo me, esemplifica in modo davvero efficiente quanto è importante la coordinazione, quanto è importante la ricerca, quanto è importante il presidio del territorio.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, avanti.
4: Avrei bisogno quei granellini che si mettono nelle acque stagnanti contro le zanzare.
3: Sì, certo, ce li abbiamo qui in sacchettini.
4: Me ne può dare una confezione?
3: Certo, sì, allora dopo prendiamo anche l'indirizzo che così l'anno prossimo li troverà direttamente nella buca lettere. Qual è? Sa già come funzionano?
4: Ma l'ho sentito dire, però se me lo ricorda, giusto per fare un refresh.
3: Sì, certo. Allora, questi qua praticamente sono i granuli che servono per combattere la zanzara tigre. Nella sua abitazione di principio dovrebbe evitare di tenere acqua stagnante, però nei tombini, nelle griglie, eccetera, laddove è impossibile togliere l'acqua stagnante, si mettono questi granuli. Se ne mette circa 30 granuli, che sono circa mezzo cucchiaino da caffè, è un pizzico praticamente, e si mettono una volta alla settimana. Servono a evitare che le larve diventino adulte perché vengono uccise.
4: Ma e da quando è bene iniziare?
3: Appena inizia a far caldo in primavera, quindi è bene iniziare a mettere i granuli.
4: E poi proseguo fino.
3: Fino a che non arriva l'autunno, quindi finché non ci sono in giro zanzare, a dipendenza della meteo, quando inizia a far freddo, si può smettere.
5: Il presidio del territorio passa anche attraverso la promozione nei comuni ticinesi del trattamento delle acque stagnanti con i granuli Vectobac. Un altro esempio invece di collaborazione, sempre

0: in qualche modo legato al monitoraggio delle zanzare, è un progetto di ricerca a cui partecipano l'Istituto di Microbiologia della SUPSI, l'IRB di Bellinzona e il Centro Trasfusionale di Lugano. Francesco Riggi ci spiega di cosa si tratta.
1: Visto che sappiamo che in Ticino c'è una circolazione anche fondamentalmente relativamente bassa di quello che è il virus della febbre del Nilo occidentale, il famoso West Nile, lo sappiamo appunto perché abbiamo rilevato delle positività anche in passato nelle zanzare. L'idea era anche cercare di capire se la circolazione di questo virus fosse rilevante anche nelle persone. Perché nella stragrande maggioranza dei casi l'infezione spesso e volentieri è associata a un decorso asintomatico, in poche parole non c'è una vera e propria malattia conclamata. Fortunatamente i casi di malattia veramente conclamata sono molto rari o comunque molto, molto limitati. Quindi per cercare di capire quanto questo virus sta circolando anche nelle persone, abbiamo cominciato questa collaborazione. E in cosa consiste questa collaborazione? Per esempio il centro trasfusionale, che raccoglie donazioni di sangue in tutto il Ticino, sta già andando a valutare quella che è la presenza di virus e o anticorpi nei campioni di sangue che vengono donati, proprio per capire se effettivamente anche le persone che vivono in Ticino possono essere state infettate. Dove si vede la concertazione in questo momento? Noi come Istituto Microbiologia, dal momento che monitoriamo capillarmente il territorio, quindi catturiamo le zanzare e andiamo a vedere se queste zanzare poi effettivamente hanno o meno il virus, forniremo questi dati al centro trasfusionale, il quale centro trasfusionale potrà poi parzialmente adeguare quelle che sono le raccolte di sangue proprio nei territori dove sappiamo che la circolazione del virus c'è stata. E quindi il nostro ruolo è quello di fornire dati che possano rendere poi questo tipo di ricerca, questo tipo di attività ancora più focalizzata, ancora più efficiente, proprio per andare veramente a vedere dove è soprattutto importante andare a guardare. Questo è il concetto, diciamo così, concertazione e di coordinazione che è il cuore. E poi, secondo anche le indicazioni di quello che è un po' il padre della One Health a livello svizzero, che è Jakob Zinstag, questa coordinazione consente anche un risparmio. Quindi c'è anche una contropartita economica e quindi questo è molto importante perché ci consente di utilizzare delle risorse in modo ottimale, quindi senza sprechi.
0: L'epidemiologo Jakob Zinstag è un pioniere dell'approccio One Health in Svizzera. Veterinario di formazione e professore presso lo Swiss Tropical and Public Health Institute di Basilea, si è impegnato a favore di One Health quando ancora pochissime persone conoscevano questo concetto. Ha scritto innumerevoli articoli sull'argomento, ha pubblicato un manuale e, soprattutto, ha sviluppato progetti basati sul principio One Health in molte regioni del mondo. È dunque la persona più qualificata per offrire una valutazione degli aspetti economici di questo approccio integrato a cui accennava Francesco Origi.
2: Für mich hat One Health angefangen, als man mich gefragt hat die Gesundheit von nomadisch lebenden Tierhaltern im Tschad zu untersuchen.
3: Per me è iniziato tutto con una sfida, studiare la salute dei pastori nomadi in Chad. Abbiamo messo insieme un team quasi distinto, medici, veterinari, esperti di ogni tipo, e ci siamo scontrati con una realtà assurda. C'erano più mucche vaccinate che bambini. Letteralmente non un solo bambino aveva ricevuto i vaccini di base. Così ci siamo seduti a un tavolo con le autorità e gli allevatori e abbiamo deciso di attuare una prevenzione sanitaria comune. Oggi, quando i veterinari escono sul campo, portano con sé medici e infermieri per vaccinare contemporaneamente donne e bambini. Il risultato? Risparmiamo sulle spese, condividiamo i trasporti e la catena del freddo e riusciamo a proteggere molte più persone. Così è nata l'idea di One Health, come un valore aggiunto sia sanitario che economico, che semplicemente non esisterebbe senza la cooperazione tra medicina umana e veterinaria. È proprio questo valore aggiunto che nel 2005, in una delle prime pubblicazioni scientifiche su The Lancet, abbiamo utilizzato per definire One Health un valore aggiunto, irraggiungibile senza una più stretta collaborazione tra medicina umana, veterinaria e altri settori.
2: Wir haben dann 2005 haben wir in einer der ersten wissenschaftlichen Publikationen über One Health in Lancet geschrieben, dass One Health eben der Mehrwert einer engeren Zusammenarbeit zwischen Human- und Tiermedizin und anderen Sektoren ist, der nicht erreicht werden kann ohne diese Zusammenarbeit.
0: Tra i progetti promossi dal professor Zinstag c'è anche il Master dell'Università di Berna, inaugurato lo scorso settembre, a cui collabora anche SUPSI. Gli abbiamo chiesto come questi master possano contribuire a meglio integrare l'approccio One Health nelle pratiche quotidiane.
2: Wenn wir eben zeigen können, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen Humanmedizin, Veterinärmedizin, Umwelt, Sozialwissenschaften und anderen Fachdisziplinen gewinnbringend ist.
3: Se dimostriamo che far collaborare medici, veterinari, scienziati ambientali e sociologi funziona, allora possiamo portare questo modello ovunque, nella politica, negli interventi per il benessere pubblico e soprattutto nella tutela della natura. È un lavoro che si muove su più livelli, ci sono compiti che spettano allo Stato, altri ai cantoni o ai comuni. In questo corso formiamo proprio i funzionari pubblici a tradurre questi principi di One Health nella pratica quotidiana, che si tratti di monitorare a livello nazionale nuove malattie o la resistenza agli antibiotici o di applicare sul territorio misure concrete a tutela dell'ambiente e degli animali. Questo approccio ha conseguenze filosofiche inimmaginabili, ci costringe a smettere di pensare in modo puramente antropocentrico. L'uomo non è più l'unico protagonista, ma è parte di un sistema con il suo ambiente e i suoi animali. E questo cambia tutto, per le scienze umane, per la sociologia e perfino per il diritto, perché dobbiamo riconsiderare i diritti degli animali e della natura. Onestamente, credo che siamo solo all'inizio di questa rivoluzione.
0: L'inizio di una rivoluzione che potrebbe, auspicabilmente, portare a un nuovo equilibrio. Ma cosa si deve intendere allora con il concetto di una salute unica che concili interessi molto diversi? Francesco Origi.
1: Il concetto di One Health ci dice proprio questo, ci dice che tutte le saluti, tra virgolette, quindi quella che è la nostra salute, la salute umana, come la salute animale, come la salute dell'ambiente, sono strettamente interconnesse e interdipendenti e quindi non possiamo pensare a una salute di questi tre elementi disconnessa dall'altra. In poche parole, vuol dire che perché la nostra salute sia tutelata come persone, come individui, è importante anche vivere banalmente in un ambiente sano. E quindi anche, poi, è importante che anche la salute animale venga tutelata, perché noi ci nutriamo di una serie di prodotti di origine animale. E quindi è evidente che se non c'è una salubrità degli alimenti legata anche alla salute animale, è evidente che anche noi potremmo quindi essere impattati. Ma ci sono poi una serie di addentellati molto importanti. One Health vuol dire anche un approccio coordinato. Per raggiungere quindi questo obiettivo, e cioè per far sì che tutte le saluti, tra virgolette, vengano a essere tutelate, è importante che gli esperti nei vari settori fondamentalmente possano collaborare e concorrere in modo coordinato e concertato a questo obiettivo. È proprio un concetto, è un tipo di occhiali sostanzialmente che dovremmo indossare per poter raggiungere proprio questo obiettivo.
0: Questa, invece, la definizione di Giorgio Merlani.
4: Partiamo da un primo concetto. One Health prevede la considerazione della salute umana, animale e ambientale. C'è un concetto simile che viene definito Planetary Health. Quindi ecco che occuparsi di salute pubblica in un'ottica One Health a livello canton ticinese non porta molto lontano. Bisognerebbe fare un concetto molto più ampio, bisognerebbe avere una visione molto più ampia. Però ecco che ciascuno con le proprie decisioni può comunque influenzare decisioni. Io penso che il One Health sia la visione, finalmente o di nuovo, che la salute è una sola. Ma non è solo nostra del Giorgio Merlani di turno, non è neanche nostra inteso come ticinesi o come esseri umani, ma la salute può essere solo una a livello globale, cioè il mio star bene dipende anche dallo star bene delle zanzare, degli uccellini che si possono anche infettare da altri virus, da altri animali e dall'ambiente in cui tutti gli animali, essere umano compreso, vivono. Ecco, questo riconoscere di nuovo, perché secondo me anticamente si era più attenti a questo concetto, della interconnessione inscindibile della salute di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente del pianeta.

Ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E oggi esploriamo l'archetipo della donna irraggiungibile, la chimera, la regina lontana, la figura che abita i pensieri ma che non concederà mai il suo amore. Un tema che attraversa tutta la musica latinoamericana, dal tango alla trova cubana, dalla canción ranchera alla salsa, e che dice qualcosa di profondo su come la cultura latinoamericana ha costruito nel tempo una certa idea della donna, distante, intoccabile, irraggiungibile, qualvolta per il suo rango, qualvolta a renderla irraggiungibile era semplicemente la timidezza da parte dell'uomo di avvicinarla, e tante altre volte era la donna a scegliere di tenere la distanza. Ma quella scelta nella musica latinoamericana dell'epoca raramente veniva riconosciuta come tale.

0: Por una cabeza è del 1935, Carlos Gardel. Il mondo la conosce soprattutto grazie al film Profumo di donna con Al Pacino. Quella scena di tango rimasta nella memoria collettiva del cinema, ma Carlos Gardel l'aveva scritta molti anni prima. E il testo racconta di un uomo che perde la testa per una donna che non lo guarderà mai. Una testa di vantaggio, come nei cavalli di corsa. Lei è sempre un passo avanti, sempre fuori portata. Gardel era figlio illegittimo di una lavandaia francese, cresciuto nei conventillos di Buenos Aires, i quartieri popolari dove la miseria e la musica convivevano. Eppure è diventato il cantore per eccellenza di quel mondo borghese in cui certe donne erano per definizione irraggiungibili. Non per lui soltanto, per chiunque non avesse il nome giusto, i soldi giusti e le scarpe giuste. E restiamo con Gardel, con uno dei suoi brani più belli, El día que me quieras, il giorno in cui mi amerai, nella versione di Chucho Valdés, Patricia Sosa e Omar Portuondo.
1: Maestro Chucho Valdés, Chuchito.

El día que me quieras, de Carlos Gardel, Chucho Valdés, Omar Portuondo y Patricia Elena Sosa en un live del 2018 al Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Cambiamo atmosfera e spostiamoci in Messico con Agustín Lara e Noche de Rondas. Lara è stato uno dei compositori messicani più celebrati del secolo scorso, autore di brani entrati nel patrimonio musicale di tutta l'America Latina. La sua vita sentimentale era essa stessa un melodramma, sposato più volte, ossessionato dall'idea della donna irraggiungibile tanto nella vita quanto nella musica. La ronda notturna è un rituale scomparso. Girare sotto la finestra di lei, aspettare un segnale che non arriva, cantare nella speranza che lei apra le imposte. Un gesto che appartiene a un mondo ormai lontano, ma che nella musica vive ancora intatto e che ci dice qualcosa su come il corteggiamento per secoli sia stato uno spazio esclusivamente maschile. Lui si muoveva, lei aspettava, immobile, dietro una finestra.

Noche de Ronda di Agustín Lara alla voce di Chavela Vargas. Nel mondo latinoamericano del Novecento, l'amore tra classi diverse era quasi sempre destinato al silenzio. Un operaio non corteggiava la figlia del padrone, un indio non guardava negli occhi una mestissa di alta borghesia. L'irraggiungibilità non era sempre una questione personale, era una questione strutturale. La canzone diventava allora l'unico spazio in cui quel desiderio poteva esistere senza conseguenze.

Si tu me dices ven de los Panchos, se tu mi dici vieni, lascio tutto, una dichiarazione totale, assoluta, senza riserve, ma lei non ha ancora detto vieni. E tutta la canzone vive in quel condizionale sospeso, in quello spazio tra il desiderio dichiarato e la risposta che non arriva. E restando in tema con la risposta che non arriva, forse, c'è una canzone ancora più rappresentativa di questo dilemma. Quizás, quizás, quizás, forse, forse, forse. Tre volte la stessa parola e tre volte nessuna risposta. Osvaldo Farrese scrive questo brano nel 1947 e da allora è diventato quasi un simbolo universale della risposta elusiva. Di chi non vuole dire né sì né no. Un aneddoto su questa canzone dice che l'autore Farrese durante una festa si sentì dire diverse volte forse, mentre domandava ad una ragazza se voleva ballare con lui. Ascoltiamo la versione registrata nel 2025 da Omar Aportuondo e Nati Peluso.

Quizás, quizás, quizás. La grande Omara Portuondo, che ai suoi 95 anni compiuti ancora oggi è fra le voci più belle del mondo. In duetto con Nati Peluso, la cantante e rapper argentina. La nostra prossima artista, per continuare con il tema di oggi, la donna irraggiungibile, è Maria Teresa Vera. Lei è stata una delle figure più importanti della canzone cubana del Novecento. Chitarrista virtuosa, interprete straordinaria, pioniera e protagonista assoluta del son e del bolero fin dagli anni 10. Fare la musicista nei primi anni del Novecento per una donna era impensabile. Maria Teresa era nipote di schiavi. Lei ha infranto tutte le barriere del suo tempo, diventando anche una stella nella musica. Una donna che ha vissuto l'amore in modo che la società dell'epoca non avrebbe saputo nominare. E questo dà alla sua canzone Pensamiento un significato che va oltre il testo.

Pensamiento de María Teresa Vera, una canzone del 1922 che suona ancora modernissima. E con Willy Colón e la salsa cambia completamente il colore sonoro. Arriviamo alla strada, al ritmo, alla festa newyorkina dei barrios latinoamericani, cioè i quartieri degli anni 70. Colón, portoricano di New York, cresciuto nel Bronx, è stato uno dei grandi architetti della salsa come musica urbana, sociale e politica. E anche nella salsa, uno dei generi musicali che possiamo dire con certezza osa di più sotto i fiati e le percussioni, c'è un uomo che guarda lontano la sua donna irraggiungibile. L'idillio che dà il titolo alla canzone esiste solo nell'immaginazione.

Idilio di Willy Colón, trombonista e cantante portoricano. Negli anni 50 è stato alla guida della rivoluzione della salsa newyorkese. E adesso Pablo Milanés, uno dei pilastri della nascita della nuova trova cubana degli anni 60, insieme a Silvio Rodríguez. E la canzone che vi propongo di ascoltare di Milanés è sorprendente e spiazzante, perché non descrive qualcuno che aspetta in silenzio, né qualcuno che idealizza la donna, ma si tratta di un uomo che ha fatto i conti con la realtà e ha scelto ugualmente. Meglio averla a metà che perderla del tutto. È una rassegnazione lucida, quasi moderna, nella sua onestà. Milanés ha sempre avuto il coraggio di cantare quello che gli altri pensano ma non dicono. E questa canzone è una di quelle che, una volta ascoltata, è difficile da dimenticare, perché dice una cosa vera su come funziona il desiderio quando si scontra con i limiti del reale. In questa versione Pablo Milanés, in duo con sua figlia, la cantante Aidé Milanés.

0: El breve spazio in che no estás, una canzone di Pablo Milanés. E in questa versione a duo fa parte del disco Amor che hanno registrato insieme con la figlia Aide Milanés nel 2016. Pablo Milanés diceva che le canzoni più oneste sono quelle che non cercano di essere universali. Jorge Drexler sembra averlo imparato, uruguaiano, medico prima di diventare musicista a tempo pieno, premio Oscar nel 2004 per la canzone del film I diari della motocicletta del brasiliano Walter Salles, un brano dedicato al giovane Ernesto Guevara. Ma la canzone che ascolteremo di Jorge Drexler oggi è in tema con la nostra puntata dedicata all'archetipo donna irraggiungibile e si intitola Donde fluir.
1: Los dos parlantes afuera.

Jorge Drexler, cantante e compositore uruguayano. La canzone parla di un intellettuale timido ed introverso che in una festa preferisce rimanere in disparte ad osservare e ammirare da lontano mentre balla alla donna di cui si sente attratto. Addirittura la rifiuta quando lei si avvicina e preferisce osservarla da lontano mentre danza. Questa canzone è inclusa nel suo disco intitolato Echo, registrato in Uruguay nel 2004, uno degli album più celebrati dell'artista che unisce suoni tradizionali e moderni. La donna irraggiungibile ha attraversato un secolo di musica latinoamericana. L'abbiamo incontrata sul piedestallo di Gardel nella Tesa Perpetua e le parole mai dette di Agustín Lara, la lucidità scomoda di Milanés nei grandi classici dei boleros e nella poesia musicata di Jorge Drexler e Juan Luis Guerra. Forse la vera storia della donna irraggiungibile è la storia di chi la guardava e di quello che quel guardare diceva su di loro, sul mondo in cui vivevano, sulle distanze che la società costruiva e costruisce e la musica a volte riesce ad attraversare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata all'archetipo di donna irraggiungibile. Ci salutiamo con una leggendaria canzone che il compositore messicano Agustín Lara donò come regalo di nozze all'attrice Maria Félix. Lara la scrisse nel 1946 durante un loro viaggio romantico ad Acapulco, una dichiarazione molto intima che testimonia quanto Lara soffrisse nel suo matrimonio con l'attrice per non sentirsi all'altezza della sua bellezza. La canzone si intitola Maria Bonita, l'ascoltiamo alla voce della cantante cubana Elena Burke. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Tariffe postali di nuovo in crescita nel 2027 dopo un paio d'anni di affrancature invariate. L'intervento di Mister Prezzi ha permesso di ridimensionare gli aumenti chiesti dalla Posta. Timore per le ripercussioni economiche hanno portato la popolazione svizzera a bocciare in giugno l'iniziativa UDC per arginare l'immigrazione, lo indica l'analisi post-voto. In RG Notte anche un omaggio al cantautore italiano Francesco Guccini, spentosi all'età di 86 anni. E per il calcio il Lugano supera 2-0 i faroesi del Runavik, ipotecando il passaggio del turno. Dal 1 gennaio 2027 spedire lettere costerà di più, mentre le affrancature per i pacchi resteranno bloccate almeno fino al 2030. Lo prevede l'accordo raggiunto tra la Posta e il sorvegliante dei prezzi, il quale esorta però la politica a trovare nuove soluzioni per finanziare il servizio universale. Lo sentiamo nel contributo di Maria Iannuzzi.
3: Il sorvegliante dei prezzi e la Posta hanno raggiunto un nuovo accordo amichevole e le richieste di aumento formulate inizialmente dalla Posta sono state ridimensionate, come spiega Mister Prezzi Stefan Maieranz.
4: La Posta voleva aumentare i prezzi a livello di più di 100 milioni. Siamo arrivati ad una somma di 60 milioni. Quindi meno 40% paragonato con questo che la Posta voleva all'inizio. Quindi a 40% una vittoria, a 60% non è una vittoria, però i costi non mi hanno dato un'altra possibilità.
3: Con il calo costante della corrispondenza tradizionale, il finanziamento del servizio universale rischia di diventare sempre più problematico. Ecco perché Mister Prezzi invita il Parlamento a rivedere il sistema e in particolare la questione dei dividendi versati dalla Posta alla Confederazione.
4: Adesso la Posta appartiene al 100% alla Confederazione e solo l'anno scorso, per esempio, la Confederazione ha ricevuto 150 milioni di franchi di dividendi e per me è veramente qualcosa di abbastanza strano vedere che una ditta che appartiene al 100% al popolo, a noi, deve dare soldi al proprietario, a noi, per richiedere questi soldi tramite i prezzi aumentati nel stesso momento quasi. È quello che mi sembra, che sarebbe meglio di non chiedere questi dividendi e di frenare un po' l'aumento dei prezzi. Se non ci sarebbe i dividendi, l'aumento dell'anno prossimo non sarebbe stato necessario.
2: La Repubblica Italiana inoltre ha ricorso contro la decisione della giustizia vallesana di escludere Roma dal ruolo di accusatore privato nel procedimento penale sull'incendio di Capodanno a Cromontana. Secondo la procura di Sion, lo Stato italiano non è stato direttamente danneggiato nei suoi diritti personali al pari di un privato. L'Italia insiste invece sul fatto di essere stata colpita in modo diretto, ad esempio avendo sostenuto i costi per prestare assistenza ai propri cittadini. Anche la regione Lombardia attende ora di sapere se potrà essere considerata accusatore privato, ovvero parte civile, nel processo. L'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti è stata respinta lo scorso 14 giugno perché tale limite demografico preoccupava per le possibili conseguenze economiche. Seppur il problema sia stato riconosciuto dai votanti, non ha convinto la soluzione proposta dall'UDC. Così dice l'analisi post-voto illustrata in giornata alla stampa. Per noi a Berna c'era Alessio Veronelli.
5: 54,8% dei voti e maggioranza dei cantoni contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alle urne il 59% degli aventi diritto, soprattutto i più anziani e coloro con un livello di istruzione e reddito superiori. L'analisi dell'Istituto GFS di Berna indica nella preoccupazione per ripercussioni economiche di politica estera il rifiuto all'iniziativa, benché la crescita della popolazione sia percepita dalla maggioranza anche di chi ha votato no come un peso sulle infrastrutture del paese. Un peso però non sufficiente per bilanciare le temute ripercussioni e introdurre un tetto massimo alla popolazione residente. Un tema percepito da chi ha votato come uno dei più importanti dell'attuale legislatura. Ricordo che siamo anche nel vivo delle discussioni sui nuovi accordi con l'UE. È un tema che ha poi fortemente diviso, polarizzato, con i sostenitori UDC nettamente a favore, gli altri contro. Esclusi però coloro che non hanno una filiazione partitica e che si dice più legato alle tradizioni e all'appartenenza nazionale. Votanti non democentristi che hanno fatto salire il fronte del sì fino al 45% circa. Il no, infine, ci dice l'analisi, ha prevalso non tanto perché non venga riconosciuto un problema legato alla troppa popolazione, ma perché il tetto proposto o la proposta di un limite massimo in sé non è stata ritenuta la soluzione ideale.
2: In Ticino un furto con scasso avvenuto a fine luglio in una casa di Ponte Capriasca ha portato all'arresto di un 29enne messicano e di un cittadino italiano di 34 anni, entrambi residenti oltre confine. Come indicato dalla polizia cantonale, i due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti a bordo di un'auto che trasportava attrezzi da scasso. Una nuova fioritura di cianobatteri è stata rilevata la scorsa settimana nel bacino sud del lago Ceresio. Per il momento il laboratorio cantonale ticinese segnala che la presenza di questi microorganismi risulta contenuta, ma si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno. Un indizio rappresentato dalla presenza di una sorta di tappeto verde o giallo. I cianobatteri possono provocare reazioni allergiche nell'uomo e sono molto pericolosi per gli animali da compagnia. Negli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati nel paese. L'intento del presidente americano è di fermare il cosiddetto turismo delle nascite. Sempre per contrastare l'immigrazione, il Dipartimento di Stato estende i controlli dei profili social ad alcune categorie di persone richiedenti il visto d'ingresso. Dopo gli studenti, tocca ora ai rappresentanti dei media stranieri e ai lavoratori qualificati di Messico e Canada. Reginotte prosegue ora con un ricordo del cantautore italiano Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni, nella sua casa di Pavana, un piccolo villaggio solcato dal confine tra Emilia-Romagna e Toscana.

0: canzoni.
1: So che sono più conosciuto con le canzoni, però io da piccolo volevo fare lo scrittore, da grande, quindi la canzone è capitata per caso, però sono felice molto felice delle canzoni e dell'apprezzamento che queste canzoni hanno avuto, ecco.
0: Lunga e dritta correva la strada, l'auto veloce correva.
2: Le canzoni e la voce dello stesso Guccini, raccolta da mille voci nella sua ultima intervista concessa alla RSI nel 2022. Francesco Guccini, anima libera, uno degli ultimi esponenti della storica generazione dei cantautori italiani, ha segnato l'educazione alle emozioni di chi è nato a cavallo degli anni 60. Era molto noto in Ticino, dove si è esibito diverse volte. Al collega Marcello Fusetti, grande estimazione di Guccini e anche un po' esperto della sua musica, abbiamo chiesto perché l'artista continua a piacere.
3: Nel mio caso i motivi sono sostanzialmente due. Uno, la sua capacità enorme di cantare il grande e il piccolo, l'alto e il basso, il nano e il gigante, lui e Cencio, Cesira Fantoni e Ofelia, gli opposti, sempre da una prospettiva umile, perché mai è salito su un piedestallo. Lui è riuscito, e questo l'ha reso grande e amato anche da tutti noi, a cantare Borges e i contadini di montagna, i poeti Dante e gli ubriaconi, e questo sempre rimanendo a portata di te che sei il suo ascoltatore.
2: Era Marcello Fusetti, che oggi alle 10 su Rete 1 condurrà uno speciale dedicato proprio a Francesco Guccini. Il giornale prosegue ora con lo sport, raccontato da Patrick Locatelli.
4: Ben ritrovati, il Lugano ha messo un'ipoteca sulla passaggio del turno in Conference League. Nell'andata del terzo turno preliminare, i bianconeri hanno superato 2-0 i faroesi della Runavik alla AIL Arena, grazie alle reti di Pilstrom e Behrens. Le parole sono invece di Mattia Zanotti.
5: Potevamo farne un altro, sinceramente, perché il 3-0 ci dà un'altra sicurezza, però comunque fare il 2 era importante, perché là avremo anche un approccio diverso alla gara, quindi è andata bene, dai. Abbiamo fatto bene, primo tempo secondo me siamo stati un po' troppo lenti, siamo stati un po' troppo al loro ritmo, però dopo secondo tempo siamo usciti, quindi se giochiamo là con questo spirito, con questa voglia, la portiamo a casa.
4: Buon affare anche per le altre formazioni svizzere impegnate, sempre in conference. Il San Gallo ha vinto 3-1 in Moldavia contro lo Sheriff, il Sion ha pareggiato 2-2 in Armenia con il Noah, mentre in Europa League il Tuna ha sconfitto nettamente 3-0 il Víkingur Reykjavik. Pare quasi delineata intanto la possibile futura avversaria del Lugano nelle playoff. Il Maccabi Tel Aviv ha perso 3-0 con il CSKA di Sofia. L'avversaria sarà la perdente di questa doppia sfida. Vittoria Golubic è stata eliminata con un netto 6-2-6-1 da Iga Swiatek nei sedicesimi di Toronto. Oggi sarà il turno di Belinda Bencic contro la statunitense Townsend. Infine il Tour de France femminile, con la settima frazione odierna, propone la scalata e l'arrivo al Mont Ventoux, 144 i chilometri da percorrere, sempre Marlen Reusser in giallo.
2: Venerdì 7 agosto le previsioni di Meteo Svizzera, che annunciano per tutto il paese ancora una giornata in gran parte soleggiata, col passare delle ore sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato in montagna, sulle regioni meridionali e sul cantone dei Grigioni. Temperatura massima in leggera diminuzione a sud, con punte di 33 gradi a nord delle Alpi fino a 29. Previsioni meteo che trovate aggiornate anche sul nostro sito rsi.ch. È tutto per il momento, a voi una buona notte.
6: Rete 2.

L'animo inquieto di un musicista quando viaggia raccoglie sensazioni, informazioni, suggestioni, odori e poi spesso li tramuta in musica, canzoni, trip sonori. Oggi più che mai racconteremo un viaggio, ora reale, ora immaginario, che guarda all'India e interpreta il tracciato come se fosse una sorta di Moleskine sonora, aggiungendo alle sonorità acustiche anche i timbri dell'elettronica. Sarà comunque un viaggio nel viaggio, un itinerario nel quale i ricordi di un viaggiatore verranno trasformati in musica e le antenne percettive dell'ascoltatore si metteranno appunto in viaggio. Bonobo è l'alias con il quale il 48enne produttore britannico ora di stanza a Los Angeles, Simon Green, si è fatto conoscere fin dal 2000. Migrations affronta l'attuale e scottante tema della migrazione in maniera indiretta e obliqua, ben espressa dalle parole dello stesso produttore che ha riassunto così il suo punto di vista. Il mio concetto di identità l'ho illustrato in questo disco insieme a quello di nomadismo. Casa è dove sei, da dove arrivi o verso dove stai andando? È interessante osservare quanto una persona si lasci influenzare da un certo luogo del mondo e ne influenzi un altro spostandosi. Le identità dei posti evolvono sempre. E dunque un disco melanconico fatto di sguardi profondi su spazi immaginari fortemente dispersivi, come un viso adulto che guarda fuori dal finestrino di un qualsiasi mezzo di locomozione. Se così è stato, allora nel caso del prossimo brano, Bonobo stava viaggiando in Kerala, così si intitola il brano, uno stato dell'India meridionale sulla costa tropicale di Malabar.

Zian and Kamien sono un duo di base in Austria, anzi erano, perché nel frattempo sono scomparsi dalle scene. Nessuno dei due è austriaco di nascita, ma si erano incontrati a Vienna. Vlado Zian viene dai Balcani, suona la batteria, porta nella sua musica i profumi tipici dei film di Emir Kusturica, quel mix di suoni gitani, slavi, mediterranei che ha affascinato mezzo mondo. L'altro, Mario Kamien, è un tedesco che vanta origini italiane e polacche. Gran Riserva del 2000 è il capolavoro che apre il nuovo millennio ed è anche il capolavoro di Zian Kamien, in assoluto uno dei migliori album da un tempo di sempre. Le influenze orientaleggianti che caratterizzavano Freaks and Icons vengono in questo album diluite e metabolizzate meglio, dando luogo a uno stile più universale, andando a costituire un vero e proprio must del genere chill out. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Basmati. Come il riso? Sì, proprio come il riso basmati. L'influenza indiana sembra limitarsi a questo riferimento nel titolo, peraltro. La loro è sicuramente un'infatuazione esotica, di superficie. Del resto, anche l'India avrà le sue sale d'aspetto e magari questa musica può essere usata per sonorizzarle.

Contemporanei non meno talentuosi dei più popolari Kruder & Dorfmeister e Tiveri Corporation, i tedeschi Busu Baju hanno segnato a modo loro i primi anni 2000 con classici del downtempo come gli album Satta e Das My Broom. Ai tempi vere e proprie selezioni imprescindibili in ogni compilation, mixtape o playlist del genere chill out. Gli anni seguenti e le mode passeggere che si sono succedute hanno visto il duo composto da Florian Seibert e Peter Heider rendere le proprie attività artistiche sempre più rare, assecondando con questo forse anche un certo bisogno di lasciare le strade già ampiamente battute per intraprendere percorsi musicali ancora inesplorati. Nel 2023, a 25 anni dall'uscita del loro primo singolo, ecco che Busu Baju pubblica un quinto album in studio, Finisterre, il titolo, che ce li restituisce in ottima e ben rodata forma. È un ritorno che è anche un recupero delle atmosfere più familiari, fatte come nella tradizione migliore dell'elettronica da un tempo, di solide fondamenta che sostengono un tessuto sonoro fatto di jazz, blues e soul, rielaborato attraverso la magia da studio di registrazione delle tecniche del dub, e una serie di profumi esotici che, nel caso del brano con cui ci salutiamo, guarda in modo piuttosto truffaldino, diciamo così, all'India, o meglio a una sua città in particolare. Il brano si intitola infatti Calcutta Glow.

0: In altre parole.
1: Cristian Scapozza, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: In questi giorni abbiamo potuto approfondire diversi temi legati soprattutto al cambiamento climatico e abbiamo visto una cosa che mi ha colpito, che già immaginavo, ma che è sempre interessante da ribadire, e cioè che per adattarsi, per contrastare il cambiamento climatico è necessario incrociare le competenze, incrociare le conoscenze e anche poi i modi di agire fra diverse discipline. Ieri in particolare abbiamo parlato dell'incrocio fra gli esperti di climatologia e di geologia e i beni culturali, e abbiamo visto come c'è una valenza anche storico-culturale e non solo paesaggistica quando si parla di clima. E oggi vogliamo cercare di chiarire anche un altro incrocio, per così dire, partire da una delle aree di specializzazione di Cristian Scapozza, e cioè l'incrocio fra la geologia, fra gli aspetti di geografia e l'archeologia. È un incrocio di cui non si parla spesso, ma che sta diventando sempre più importante nell'ambito della ricerca per delle ragioni di conoscenza, di teoria, ma anche proprio diventa anche utile per influire sul paesaggio e sulle sue trasformazioni.
2: Sì, esatto. Infatti, questo incrocio è quello che fa sì che si passi da quello che era magari un approccio classico chiamato multidisciplinare, dove è possibile accostare varie discipline, ma ognuno, se mi permette il termine, fa il suo, a un approccio interdisciplinare, vale a dire dove le due discipline si nutrono reciprocamente a livello di metodi, e in questo caso stiamo parlando delle scienze della Terra da una parte, campo nel quale appunto io mi sono formato come geografo, fisico e geomorfologo, e l'archeologia dall'altra, per dare in qualche maniera spunto alla disciplina della geoarcheologia, che non è la giusta posizione tra scienza della Terra e archeologia, ma è una vera disciplina scientifica che porta i metodi delle scienze della Terra all'interno dello studio archeologico.
1: Ecco, la geoarcheologia, abbiamo detto, è una disciplina che naturalmente incrocia delle competenze legate agli aspetti più scientifici e delle competenze legate agli aspetti più culturali dell'archeologia. Dal punto di vista proprio pratico, come si sviluppa, in che modo agisce e soprattutto anche dove relativamente alla Svizzera italiana?
2: Ma allora, può agire in diverse dimensioni. Per rimanere ancora un attimo nel solco dei temi che abbiamo in qualche maniera evocato negli scorsi giorni, si può anche avere un incrocio tra la storia e l'archeologia e la parte più di geografia fisica riferito al clima, alla climatologia, quindi che in questo caso lo studio, partendo anche da quelli che sono i ritrovamenti archeologici in ambito di paleoclimatologia, quindi ricostruzione climatica, o addirittura il fatto di applicare alla gestione dei siti archeologici anche qui quelli che sono scenari climatici, l'evolversi di altri fattori che potrebbero essere i fattori di degrado e così via. O ci può essere l'aspetto un po' più classico, che è quello che va a studiare con i metodi di scienza della Terra i materiali, o tutto quanto va a concerne anche le datazioni dei materiali. Scienza della Terra, i metodi di datazione della scienza della Terra si sono molto sviluppati negli ultimi decenni, e quindi anche qui c'è stato un po' un rovesciamento di prospettiva, perché se fino a qualche decennio fa il geologo, il geomorfologo aveva bisogno degli storici e degli archeologi per fissare delle cronologie, oggi è quasi il contrario, è più chi si occupa di discipline storiche e archeologiche che fa riferimento appunto al geomorfologo, al geologo, per poter avere appunto una linea del tempo basata su delle datazioni. Degli esempi concreti, per esempio sul territorio della Svizzera italiana, un progetto che sta interessando la SUPSI in collaborazione col Museo Storico Etnografico Valle di Blegno, il Centro di Elettrologia e Etnografia del Cantone Ticino, che gestisce i musei etnografici, e anche altri partner, è quello dedicato alle cosiddette case dei pagani della Valle di Blegno e della Valle Leventina. Qui sono queste strutture che evocano addirittura leggende, hanno nutrito molto anche l'immaginario popolare. In Valle di Blennio sono numerose leggende e storie legate a queste case dei pagani. Da qualche anno siamo tornati a dare tutta una serie di datazioni basate sul prelievo di legni, datando addirittura le malte che vanno a caratterizzare la prima fase di costruzione per cercare di capire quando questi edifici, che si trovano il più sovente a metà parete, magari un po' discosti, sono stati costruiti. E abbiamo potuto ampliare nettamente il corpus di dati che avevamo a disposizione, però quello che è bello è che il mistero non è ancora stato risolto completamente. La maggior parte di queste strutture sono coeve a quello che era il primo castello di Serravalle, quindi sto parlando della bassa Valle di Blennio. Ricordo che il castello di Serravalle è la terza struttura fortificata per importanza del cantone Ticino, quindi stiamo parlando di un arco temporale tra il IX secolo d.C. e il 1176, quindi verosimilmente queste case dei pagani avevano una connessione col castello, ma abbiamo scoperto, soprattutto per il sito di Malvaglia, un'antecedenza, quindi una persistenza alto medievale, forse addirittura di tarda età romana. Quindi questo è il bello della ricerca: si chiude magari una porta andando in qualche maniera a stabilire una cronologia, ma si apre una finestra perché appunto il mistero non viene completamente risolto, ma si creano nuovamente delle domande alle quali rispondere.
1: E poi si crea della nuova conoscenza che ha anche poi delle ricadute sul modo attuale che abbiamo di gestire il territorio e le nostre relazioni con anche, per esempio, per riferimento a giorni scorsi, il clima che sta cambiando. Insomma, guardando il passato, si può anche capire meglio che cosa stiamo facendo e verso quale direzione ci stiamo muovendo.
2: Sì, esatto. Per esempio, adesso non è un vero e proprio lavoro di ricerca, ma è qualcosa di trasversale che va avanti ormai da 15 anni, perché noi, appunto, come gruppo di ricerca facciamo consulenza al servizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali sui cantieri archeologici. Grazie a questo lavoro, a stretto contatto fra scienze della terra e archeologia, con questo approccio geoarcheologico, abbiamo, per esempio, lavorato tanto su quello che erano degli insediamenti del passato, magari colpiti da antiche alluvioni, cercare di capire come le comunità hanno risposto a questi eventi naturali. Fatto sta che siamo riusciti a ricostruire per il periodo fra il Neolitico medio, quindi parliamo di 5.500 anni fa, e praticamente il XIX secolo, ben 15 fasi dove l'attività dei corsi d'acqua è stata particolarmente importante. Non corrispondono a singole alluvioni, ma possono esserci anche delle fasi con più alluvioni. La più vicina a noi in ordine temporale è quella che ha caratterizzato l'età contemporanea fra appunto la metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. E questo è anche interessante perché al di là dell'impatto su queste comunità del passato, otteniamo delle informazioni territoriali che ci parlano appunto di un territorio ripetutamente in qualche maniera soggetto a questi eventi naturali. Quindi questi eventi naturali ci permettono anche di mostrare come l'evoluzione di quel paesaggio che ci sta attorno, che noi pensiamo di star modificando in maniera radicale solo negli ultimi decenni o secoli, in fondo è da millenni che subisce delle variazioni. E queste variazioni sono anche importanti per capire quale sarà lo sviluppo futuro, sono anche importanti per capire in quale configurazione climatica del passato ho avuto questi eventi, ma sono anche importanti per capire fondamentalmente chi ci ha preceduto, come ha reagito a questi eventi, perché stiamo poi parlando di comunità, sì, magari lontane dal tempo, ma sono i nostri diretti predecessori e quindi fondamentalmente si tratta di nostri antenati che già su questo territorio della Svizzera italiana si trovavano a dover affrontare gli stessi problemi, le stesse problematiche che abbiamo oggi con strumenti diversi, sicuramente con una pressione demografica diversa, ma fondamentalmente, probabilmente a livello psicologico, con le stesse identiche sensazioni di oggi.
1: Ed è sicuramente interessante, tornando a quanto diceva prima, il lavoro di confronto, laddove ci siano delle fonti scritte, tra le fonti scritte e invece ciò che si può ricavare dall'analisi geologica, perché qui poi c'è la differenza fra le cose che sono accadute e l'interpretazione che hanno dato le persone delle cose accadute.
2: Sì, esatto, infatti anche lì si differenzia la geoarcheologia dalla geostoria, poi in realtà c'è una continuità tra le due discipline, per nel caso della geostoria è possibile il confronto con le fonti documentarie. Molto brevemente abbiamo ricostruito per esempio tutto quanto avvenuto a Biasca con la valanga di roccia del Monte Crenone del 1513, la creazione del lago sul fondovalle della Valle di Blegno tra 1513 e 1515 e la celebre Buzza di Biasca del 1515. Lì si hanno le fonti geologiche e si possono confrontare con le fonti dell'epoca, pergamene, registri storici e così via. Quando si risale per il territorio della Svizzera italiana all'Alto Medioevo e poi alla Romanità, le fonti ci sono scritte, ma sono sempre più sporadiche, dall'età del ferro e poi andando indietro nel passato non ci sono più. E quindi fondamentalmente bisogna confrontare le interpretazioni desunte dai metodi e scienze della terra con le interpretazioni desunte dai metodi propri all'archeologia ed è interessante perché questo confronto continuo permette di rafforzare le interpretazioni provenienti da entrambe le discipline per avere un vero e proprio approccio interdisciplinare.
1: E siamo partiti proprio sottolineando l'importanza dell'interdisciplinarietà e con questo concludiamo per oggi. Grazie Cristian Scapozza, buona giornata e a domani.
2: Grazie a lei e a domani.

0: a temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
1: Ben ritrovati, sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, mensile che dal 1945 si occupa del jazz in Italia. Nelle precedenti puntate abbiamo cercato di affrontare e di approfondire, se non di svelare, qualche retroscena di quello che è forse il disco più famoso della storia del jazz, vale a dire Kind of Blue di Miles Davis. Un disco che sembra spuntato fuori dal nulla, ma che in realtà nasconde un lungo lavoro preparatorio che il trombettista ha realizzato senza praticamente svelare mai nulla a nessuno, prima di arrivare al 2 marzo 1959, quando aveva poi convocato il gruppo negli studi della Columbia per procedere alla registrazione di quello che sarebbe poi diventato Kind of Blue. Il 21 gennaio dello stesso anno, meno quindi di 2 mesi prima dell'inizio delle registrazioni di Kind of Blue, il nuovo sestetto di Davis, con Wynton Kelly che ha sostituito Bill Evans anche perché Joe Zawinul, contattato da Miles, si era tirato indietro, si reca a Chicago per un lungo ingaggio alla Sutherland Lounge. Il 2 e 3 febbraio il gruppo entra in sala d'incisione, dapprima per la Mercury, etichetta sotto la quale era contrattualizzato Adderley, e a nome proprio del sassofonista incide The Cannonball Adderley Quintet in Chicago, in seguito ristampato e, così come è più popolare adesso, come Cannonball e Coltrane. Incide poi per la VJ, altra etichetta, questa volta con sede a Chicago, sostituendo Coltrane con Freddie Hubbard e sotto la leadership nominale del contrabbassista Paul Chambers. Il disco si chiama Go e in alcuni suoi brani arriva alla batteria Philly Joe Jones a sostituire Jimmy Cobb. Evidentemente Philly Joe era in città ed era passato a salutare gli amici. In questi casi Miles Davis non suona, così come non è segnalata la sua presenza in studio, anche se per esempio l'impostazione dell'album della Mercury lascia